0: che manda cartoline dagli anni 70 ed è passato senza che ce ne accorgessimo dall'adolescenza alla vecchiaia. Si chiama Jonathan Richman e se avesse vissuto in questi tempi, Voltaire si sarebbe ispirato a lui per scrivere il suo Candido. Richman è un eterno ragazzino innamorato di canzoni semplici e fanciullesche, cantate senza nessuna sofisticazione. Una specie di rocker terra-terra, un menestrello da serenata sotto il balcone, con una naturalezza che ha sempre abbattuto ogni ostacolo.
1: Questa sua cartolina è un ottimo esempio della sua arte. Si chiama That Summer Feeling, risale ai primi anni Ottanta, e in pochi minuti racconta una grande verità filosofica. Certi momenti della vita ti restano appiccicati per sempre e condizionano il tuo modo di essere, di pensare, di ricordare. Le sensazioni estive di quando eri giovane hanno questo potere. E, secondo il nostro Jonathan, sono così forti che finiscono per essere un bel ricordo, ma anche una persecuzione che dura tutta la vita.

0: That Summer Feeling, Jonathan Richman, 1982. Molti anni prima, nel 1966, un complesso beat di New York si era posto lo stesso problema di ricordare le sensazioni estive ed era giunto a conclusioni simili, agrodolci.
1: Parliamo dei Loving Spoonful, tanto bravi quanto oggi dimenticati, ma la canzone che adesso manderemo in onda è rimasta, ce la ricordiamo ancora, è diventata anzi un classico, molte volte citato, perché l'estate non è soltanto mare, sole, vento, surf e amori di spiaggia, ma anche cattività urbana, chiamiamola così. C'è chi è rimasto in città, prigioniero, per lavoro, per destino, perché non può permettersi la fuga, e soffre i fantasmi del caldo e della metropoli, che a questo punto fa ancora più paura.
0: E allora Summer in the City, un messaggio amaro con un lieto fine però, perché poi viene la sera, viene la notte, il caldo attenua la sua presa e ci si può finalmente divertire con chi è rimasto in città come te.

0: L'estate in città dei Lovin' Spoonful, gli anti-Beach Boys degli anni 60. C'era chi d'estate si divertiva sulle spiagge californiane e chi soffriva il caldo, i rumori, l'umidità di New York a 40 gradi.
1: Tra i due estremi c'è una via di mezzo ed è quella che cantano in Chicago in una canzone dei loro inizi, 1972, una delle più famose, Saturday in the Park. L'album era Chicago 5.
0: E il 4 luglio al Central Park c'è fermento, si parla, si ride, l'omino di gelati è indaffaratissimo e un cantastorie italo-americano accenna una canzone siciliana. Chi racconta la storia è contento e sembra che suggerisca di accontentarsi di queste piccole cose, di queste piccole gioie. L'estate può essere anche questa, in città però al fresco di un parco e non c'è neanche bisogno di una festa perché ogni giorno può essere il 4 di luglio. L'importante è stare insieme e fare comunità.

0: Saturday in the Park, Chicago, 1972, il primo successo di quella band che sfiorò il primo posto in classifica con il suo inconfondibile rock con sezione fiati.
1: Dicevamo prima di un'eccezione nella nostra posta odierna ed eccola, una cartolina californiana che però sta benissimo in mezzo a quella di New York che abbiamo appena ascoltato. La cartolina l'ha spedita Alice Cooper nel 1973 ed è arrivata in tutto il mondo. Si chiama Schools Out e da quei giorni è l'inno degli studenti ribelli o anche soltanto spazientiti che non vedono l'ora che finisca l'anno scolastico.
0: Un giorno chiesero ad Alice Cooper di confessare i 3 minuti più eccitanti della sua vita e lui tornò ragazzino e pensò alla felicità del Natale, ma poi, anche di più in assoluto, l'attesa della campanella dell'ultima ora, dell'ultimo giorno di scuola. Era lo spunto perfetto per una canzone che andò a intitolare un album, il primo grande hit di Alice Cooper. Una cartolina di gioia, di entusiasmo sfrenato, che però è anche vagamente minacciosa, perché nei sogni non ci sarà mai più un altro anno scolastico, non ci saranno quei persecutori dei professori e quella campanella non segnala solo la fine delle lezioni, ma l'inizio di una vita finalmente libera, senza obblighi e senza regole.

0: Alice Cooper, School's Out, nella grande tradizione delle canzoni di insofferenza scolastica, tipo School Day di Chuck Berry, tipo Another Brick in the Wall dei Pink Floyd.
1: Torniamo a New York, da dove proviene la cartolina più vecchia del nostro mazzo. È un reperto di un'estate lontana, 1964, quando i Drifters, un complesso storico della scena afroamericana, tornarono per l'ultima volta in classifica con una canzone azzeccatissima e intonatissima alla bella stagione, Under the Boardwalk.
0: I Drifters esistevano da 10 anni, avevano partecipato alla festa del doo-wop e del rhythm and blues anni 50 con grande traffico di musicisti, fra tutti Clyde McFatter, Benny King. A quei tempi però non erano i gruppi a decidere, erano i manager, padroni della sigla, che licenziavano e assumevano a piacere. Così in Under the Boardwalk, nella formazione dei Drifter, non c'era nessuno dei membri originali, ma erano pur sempre Drifter e se la canzone era giusta come Under the Boardwalk, nessuno aveva nulla da obiettare.
1: Quando il sole picchia forte e fa bollire il catrame sul tetto e le scarpe scottano così tanto che vorresti i piedi che sfidano le fiamme sotto la passerella giù in riva al mare, sì, è lì che sarò, steso su una coperta insieme al mio amore. Under the Boardwalk, i Drifters, il manifesto perfetto dell'estate in spiaggia, via dal solleone cittadino. Sergio De Laurentiis
0: e Riccardo Bertoncelli
1: vi salutano così augurandovi buona continuazione.

segna che non resta, che è come una tempesta che lascia in coda giorni in festa, e resta un soffio d'aria fresca che porta alla memoria una sua storia un po' diversa. E rido perché il mio sogno è vivo e tutto mi attraversa, mi dà un piacere nuovo in volo. Vedo che in fondo tutto costa, nessuno è così solo, nessuno è solamente

dentro e quel momento di cui mi pento, che era uno sbaglio ma era stupendo. Tempo che segna che non resta, che un soffio d'aria fresca che manda avanti anche chi è fermo e resta.

often dream of heaven, and I know that Tracy's there. And I know

0: Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, fra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni a 12:40.
1: Rete 2.

Ilconcerto.ch. Benvenuti da Barbara Tartari a questa puntata di Concerto.ch. Oggi parleremo del compositore Adolf Reichel. Fu uno dei pochi musicisti del romanticismo classicista, quello che guardava al passato, ad Haydn, Mozart. Dicevo, fu uno dei pochi musicisti non solo legato alla Svizzera, ma anche desideroso di diventarne cittadino, cosa che effettivamente ottenne. Infatti era nato nella Prussia occidentale, oggi l'attuale Polonia, crebbe in una famiglia amante della musica e studiò a Berlino. Viaggiò molto e dopo vari soggiorni in molte città europee si stabilì a Parigi nel 1844, dove frequentò Chopin e Georges Sand. Lì visse la rivoluzione del 1848 e in seguito si trasferì a Dresda come docente e direttore musicale. Dunque, piano piano ne racconteremo la storia, ma ora iniziamo subito con il percorso sonoro andando ad una vera e propria primizia discografica. Si tratta di una registrazione in prima mondiale delle sue opere sinfoniche. Non dimentichiamo che le sue partiture furono a lungo dimenticate. Oltre 700 dei suoi manoscritti rimasero dispersi per quasi un secolo. Recuperati nel 2012, oggi sono conservati presso la Biblioteca dell'Università delle Arti di Berna. Partiamo con la Sinfonia in Re minore. Si tratta, come dicevo, di una novità discografica per Schweizer Phonogram con la Berner Symphonie Orchester diretta da Christoph Matthias Müller. Ascoltiamo il primo movimento allegro.

Era il primo movimento allegro dalla Sinfonia in Re minore di Adolf Reichel. Stiamo ascoltando questa novità discografica della Schweizer Phonogram con la Berner Symphony Orchestra diretta da Christoph Matthias Müller. Le due sinfonie di Reichel che sono registrate in questo disco furono eseguite per la prima volta a Berna intorno al 1870. Interpretate dallo stesso complesso presente in questa incisione, l'Orchestra Sinfonica di Berna, che allora si chiamava Berner Orchesterverein. Questa orchestra deve infatti i suoi quasi 150 anni di storia e il passaggio da ensemble occasionale a istituzione stabile cittadina proprio ad Adolf Reichel. Continuiamo ad ascoltare la sua prima sinfonia in Re minore e ci spostiamo sul finale, allegro, vivace, quasi presto.

Sinfonia in re minore di Adolf Reichel. Questo era il finale, allegro, vivace, quasi presto. Adolf Reichel ebbe una formazione musicale davvero molto ampia e variegata, che lo portò nella sua carriera di pianista, direttore, maestro di coro e compositore nelle città di cui parlavamo, da Berlino a Dresda, Parigi, fino a Berna, qui in Svizzera. E proprio qui, a partire dagli anni 60 dell'Ottocento, fu direttore musicale della Capitale Federale, riscuotendo un tale successo che il Canton Berna gli concesse la cittadinanza svizzera. Andiamo ora alla sua Sinfonia in Do maggiore, scritta nel 1869. Ne ascoltiamo i movimenti Allegro vivace e Allegro assai.

Allegro vivace e allegro assai dalla Sinfonia in Do maggiore di Adolf Reichel. Abbiamo ascoltato la Berner Symphony Orchestra diretta da Christoph Matthias Müller da questa novità discografica per Schweizer Phonogram con la prima incisione mondiale delle due sinfonie di Adolf Reichel. Ma la Schweizer Phonogram circa sei mesi fa ha pubblicato la sua prima incisione dedicata a questo artista, a questo compositore svizzero, e cioè un disco dedicato alle sue sonate e miniature. Anche qui una prima registrazione mondiale con due musicisti svizzeri, Bernhard Rüttlisberger al clarinetto e Benjamin Engeli al pianoforte. Questa registrazione ci mostra l'ampiezza stilistica di questo compositore, che va dalla scrittura di mazurche di gusto un po' chopiniano alle influenze classiciste che richiamano Mendelssohn, fino alla padronanza di contrappunto ereditata dal suo maestro Siegfried Denn. E qui Reichel rivela un capitolo ancora poco conosciuto della storia musicale svizzera, e cioè il fatto che, nonostante il suo stile elegante e moderato, intrattenesse degli stretti rapporti con importanti anarchici del suo tempo, e questo rende la sua scoperta ancora più affascinante. Partiamo dalla seconda sonata per clarinetto e pianoforte, che appartiene al periodo in cui Reichel si stabilì a Berna, dove trovò un contesto artisticamente e anche politicamente più libero. Noi ascoltiamo il primo movimento allegro con brio dalla sonata per clarinetto e pianoforte numero 2 in Mi bemolle maggiore di Adolf Reichel attraverso Bernhard Rüttlisberger al clarinetto e Benjamin Engeli al pianoforte.

Bernard Roethlisberger al clarinetto con Benjamin Engeli al pianoforte. Era il primo movimento allegro con brio dalla sonata per clarinetto e pianoforte numero 2 in mi bemolle maggiore di Adolf Reichel. Se vogliamo fare una sintesi della composizione di Adolf Reichel, possiamo dire che ha lasciato musica preziosa, correggendo, diciamo, una visione della storia musicale basata solo sul progresso, e restituisce il contesto di una generazione che illumina tutto il pluralismo della Svizzera ottocentesca. Le sue opere naturalmente sono lontane da eccessi rivoluzionari, ma appaiono fresche, raffinate, molto varie e ancora capaci di illuminare quella che fu la Dresda rivoluzionaria, ma anche la Berna borghese. Il nostro ultimo ascolto riguarda i 4 preludi e fughe per pianoforte, di cui il primo in do minore si ispira chiaramente sia al clavicembalo ben temperato di Bach sia alla pratica mendelssohniana. Qui naturalmente ascoltiamo il solo Benjamin Engeli al pianoforte, preludio e fuga in do minore.

0: Preludio e fuga in do minore dai quattro preludi e fughe per pianoforte opera 3 di Adolf Reichel. Abbiamo ascoltato in questo caso il disco del 2025 di Schweizer Phonogram intitolato Adolf Reichel Sonaten und Miniaturen. E con questo brano si chiude il nostro percorso musicale, di cui ringrazio Alissa Nembrini. Grazie a voi per il vostro ascolto prezioso. Da Barbara Tartari, a presto e buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Uno dei momenti più dirompenti nella storia del jazz contemporaneo è la nascita del jazz rock, un linguaggio ibrido che a cavallo degli anni 60 e 70 ha ridefinito i confini del jazz, aprendolo a nuove sonorità, strumenti elettrici e a un rapporto più diretto con il pubblico. Bourbon Street affonda i denti nel jazz rock, partendo da figure centrali come Miles Davis, Herbie Hancock e Weather Report, fino alle esperienze europee che hanno dato nuove forme al genere e alla fusion degli anni 80 e 90. Il jazz rock. Origine, rivoluzione e trasformazioni di un linguaggio musicale. A cura di Lorenzo De Finti. Bourbon Street. Mercoledì alle 14:30.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto e buon lunedì a tutti. Voi e a tutte voi, sono le 6:28 secondi, inizia la nostra diretta su Rete 2, io sono Mattia Pelli, questa è Verde Aurora, vi terrò compagnia fino alle 9, tra pochissimo dopo un primo brano inizia la nostra rassegna stampa, nella prima parte fino al notiziario delle 6:30 dedicata ai temi di attualità che si trovano sui quotidiani di oggi e poi nella seconda parte invece con i temi culturali che si trovano sulle pagine dei giornali. Alle 7 qualche minuto la nostra corrispondenza oggi dal Messico con Laura D'Averio, parleremo di una delle eredità più inquietanti dei mondiali di calcio, cioè la violenza di genere. Alle 7:20 la nostra agenda quotidiana e poi alle 8:05 vi daremo le ultime notizie dal Locarno Film Festival con Chiara Fanetti che sarà in diretta con noi. Alle 8:18 primo appuntamento con la nostra ospite della settimana di In altre parole, si tratta di Sara Egiasi, antropologa, con lei oggi parleremo di un manifesto per una robotica sostenibile lanciato tra gli altri da un professore dell'Università di Losanna. È dedicato alla società israeliana, alla sua reazione davanti al genocidio, la copertina del Corriere dell'Italianità, ma si parla anche di emigrazione italiana in Tunisia e sarà con noi Tony Ricciardi, che fa parte del comitato direttivo della rivista, per parlarne con noi attorno alle 8:45. Vi ricordo che potete comunicare con noi, potete scriverci allo 079 382 6765, 079 382 6765, questo è il nostro numero che se vi salvate sul vostro smartphone potrete usare per spedirci dei messaggi via WhatsApp, un commento, un saluto, ci fa sempre piacere. Uno sguardo anche alle previsioni del tempo per oggi. Parleremo tanto di caldo nella nostra rassegna stampa. Meteo Svizzera ci dice che al mattino sarà prevalentemente soleggiato a partire dalle ore centrali, sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci o temporali isolati, specie in montagna, basse quote, temperatura minima tra 18 e 23 gradi, massima sui 33 in Alta Engadina, 25 gradi. Tutto pronto dunque per iniziare, e per iniziare naturalmente con la nostra musica, Harry Nilsson, Everybody's Talking.

Il tema principale del film Un uomo da marciapiede, un brano scritto da Fred Neil, portato al successo da Harry Nilsson, Everybody's Talking. Inizia la nostra rassegna stampa che ci porta subito in Medio Oriente, perché tutti i quotidiani danno conto del rifiuto del piano su Gaza da parte di Netanyahu. La Repubblica titola: Netanyahu non si ritira, il premier israeliano boccia il piano di Trump su Gaza, quindi senza il disarmo di Hamas noi restiamo, dice Netanyahu. I palestinesi chiedono che gli Stati Uniti facciano rispettare l'accordo, e in Iran è ancora un giallo la salute di Khamenei. Benjamin Netanyahu dice no all'amico Donald Trump, duro come non era mai stato con lui, e boccia il piano su Gaza, poi annuncia che non ci sarà nessun ritiro senza un piano di disarmo senza un pieno disarmo di Hamas. Se ne parla dunque sulla Repubblica, pagina 2, con l'articolo di Fabio Tonacci: Netanyahu contro Trump sul nuovo piano per Gaza, Israele non si ritira. Non aveva mai detto un no così netto all'amico Donald, segno che per Netanyahu i sondaggi preelettorali sono preoccupanti. Israele respinge il documento in 15 punti, scandisce il primo ministro durante l'ultima riunione di gabinetto tenutasi ieri, documento che non più tardi di 10 giorni fa il presidente americano aveva annunciato con clamore, definito accordo storico per Gaza. Ma Netanyahu deve tenere a bada la destra radicale messianica, i cui voti saranno indispensabili per tentare di non perdere le elezioni del 27 ottobre. Quindi, per rassicurarla, mette in chiaro che non ritirerà nessun soldato dalla striscia finché Hamas non sarà effettivamente disarmata. Scontata la reazione di Hamas, che si vede servita su un piatto d'argento la possibilità di mostrarsi conciliante, ligia ai patti. Noi rispettiamo la roadmap raggiunta con i mediatori e i rappresentanti del Board of Peace al Cairo 10 giorni fa, afferma Bassem Naim, uno dei portavoce del gruppo islamista. Ora ci aspettiamo che il garante americano e i mediatori facciano pressioni su Netanyahu, il quale per ora incassa solo il plauso del suo ministro estremista, Bezalel Smotrich. E poi la Repubblica ci propone un'intervista all'ex negoziatore americano Aaron David Miller sullo stop. Bibi pensa alle elezioni, non può permettersi di apparire flessibile. Il 27 ottobre Israele va al voto, dunque tutto ciò che Netanyahu farà fino a quel giorno va letto in chiave elettorale. Questo limita significativamente qualunque possibilità che gli israeliani abbraccino, sia pure in minima parte, il piano di pace partorito dal Board of Peace e sostenuto da Trump. Chiede Anna Lombardi a Aaron David Miller: l'annuncio di Netanyahu è un affronto a Trump? Al presidente non piace essere messo pubblicamente in imbarazzo, ma quando non gradisce qualcosa lo fa capire chiaramente. Sappiamo che Bibi e Donald si parlano in privato e senza remore. Trump ha fatto a Netanyahu telefonate piene di insulti, lo ha deriso e ha avviato il dialogo con Hamas a sua insaputa, revocando pure le sanzioni alla Siria, nonostante le obiezioni dell'amico. Ha commesso, insomma, atti che nessun altro presidente americano avrebbe mai compiuto. Allo stesso tempo rimane fortemente filo israeliano, e comunque, se è scontento o meno di Netanyahu, lo capiremo davvero solo nei prossimi mesi. Come? Chiede a Anna Lombardi. Avremo la risposta da quel che Trump farà per far rieleggere o meno Netanyahu. Può adoperarsi attivamente per sostenere la rielezione, magari andando lui stesso in Israele a far campagna per l'alleato. Se invece rimarrà neutrale o tornerà a criticarlo amplificandone la vulnerabilità, significa che è scontento. Netanyahu lo sa bene, infatti è in una posizione critica alla disperata ricerca di un equilibrio fra non scontentare il suo elettorato di destra e non irritare Donald. Dalla questione di Gaza a una vicenda che ci porta invece nell'Artico con il Corriere della Sera. Groenlandia, le trivelle USA non autorizzate,
Il riferimento è sulla prima pagina in taglio basso sul Corriere della Sera, se ne parla a pagina 15 del quotidiano. Groenlandia, Trump riapre il fronte, arrivano le trivelle non autorizzate, l'americana Greenland Energy pronta ad avviare le operazioni ad ottobre. No, Donald Trump e soci non si sono dimenticati della Groenlandia e delle sue ricchezze, scrive Sara Gandolfi sul Corriere della Sera. La compagnia Greenland Energy, guidata da Robert Price, figura molto vicina agli interessi e alla visione geopolitica del tycoon, cioè Donald Trump, ha continuato a lavorare nell'ombra per mettere le mani sul petrolio dell'isola, avviando le operazioni per cominciare entro ottobre le trivellazioni esplorative, ma senza l'autorizzazione del governo locale, che ha subito lanciato l'altolà. La conferma ai timori del governo di Nuuk, ovvero che la società statunitense voglia procedere in fretta anche senza autorizzazione, è arrivata direttamente dal Texas, dove ha sede il suo quartier generale. Nelle scorse settimane, è un virgolettato, Greenland Energy ha proseguito i preparativi per quello che riteniamo sarà uno dei più importanti programmi di esplorazione onshore intrapresi in Groenlandia negli ultimi decenni, si legge in una nota. Secondo Price, sotto la penisola di Jameson Land, nella Groenlandia orientale, potrebbero trovarsi quasi 13 miliardi di barili di petrolio per un valore di 1.000 miliardi di dollari, cifre dunque stratosferiche per quanto riguarda le ricchezze nel sottosuolo della Groenlandia. Dalla Groenlandia, dal freddo della Groenlandia, che peraltro non è più così fredda, al caldo, alle nostre latitudini, e cioè in Svizzera, ne parla il quotidiano Le Temps, la quarta ondata di calore in Svizzera. Il titolo dell'articolo è: una quarta ondata di caldo farà ancora sudare la Svizzera. L'articolo di Colin Grasset a pagina 2 di Le Temps: le temperature saliranno fino a raggiungere i 36 gradi e si prevede che la canicola persista per almeno una settimana, interessando diverse aree del paese già poste sotto allerta di livello 3. Le temperature aumenteranno durante la settimana fino al 16 agosto circa, raggiungendo picchi tra 31 e 36 gradi in tutto il paese. Oltre al calore diurno, il meteorologo Olivier Duding avverte che le notti saranno probabilmente tropicali in prossimità dei grandi laghi. Questa ondata estrema è causata da un'area di alta pressione sul Mediterraneo, ma l'intensità e la frequenza di questi fenomeni sono destinati ad aumentare a causa del cambiamento climatico. La morsa del caldo si sta facendo sentire in modo significativo anche ad alta quota, leggiamo su Le Temps. Di recente è stato stabilito un nuovo record mensile a Meiringen con 34,6 gradi e si registrano temperature eccezionalmente elevate in montagna, come dimostrano i 25 gradi a Zermatt, situata a 1600 metri d'altitudine, e uno zero termico schizzato a circa 4200 metri. Di conseguenza l'allerta siccità rimane ferma a livello 4, con un pericolo di incendi boschivi da forte a molto forte in tutta la Svizzera, mentre l'allerta potrebbe salire a livello 4 nella zona di Basilea entro la fine della settimana. Meteo Svizzera avverte che la data di fine dell'ondata di calore in corso resta incerta. E di calore si parla anche sul quotidiano La Regione. Non danno tregua alle notti tropicali. Per 43 volte quest'anno la temperatura a Lugano non è scesa sotto i 20 gradi. Nelle ore notturne il caldo spezza il riposo, causando affaticamento cronico. Oltre che in Ticino, è nel Canton Vaud che si dorme peggio. Vevey si è affermata come la terza località più calda del paese al calar della notte. Si sono già registrate 35 notti tropicali, quindi la soglia delle 40 sarà presto superata. Se ne sono contate anche 31 a Puy e 25 a Neuchâtel. Il punto in comune in queste nuove capitali della canicola, in un paese dove anche in montagna si soffoca,
è la vicinanza a un lago. Questo perché anche la temperatura dell'acqua ha raggiunto livelli davvero insoliti. Tra la notte e il giorno la temperatura delle acque lacustri varia molto poco, uno svantaggio in questo periodo, perché il calore delle acque impedisce alla temperatura dell'aria di scendere sotto i 20 gradi. Il caldo frammenta il riposo, riduce le fasi più rigeneranti e lascia il corpo e la mente in uno stato di affaticamento cronico, afferma il dottor Geoffroy Solhac. Il meccanismo è fisiologico inesorabile, sottolinea il ricercatore Al Shuv, l'ospedale universitario di Losanna, in un'intervista pubblicata da Le Matin Dimanche. Essendo il sonno associato a una diminuzione della temperatura, l'addormentamento sarà logicamente più difficile in periodi di forte caldo. Non si tratta solo di addormentarsi. Nel corso della notte ci saranno anche più risvegli, che siano micro risvegli della durata da 3 a 15 secondi e di cui non ci si ricorda mai, o risvegli coscienti. Quindi il calore induce una diminuzione della durata totale del sonno, così come una riduzione della sua qualità soggettiva, con le conseguenze negative che conosciamo, ovvero stanchezza, difficoltà cognitiva, irritabilità e sonnolenza diurna. Ci fermiamo per un po' di musica, poi torniamo con la rassegna stampa. Miranda Martino, Paura.

piccola chicca, questo mambo cantato da Miranda Martino, intitolato Paura, tratto dalla colonna sonora del film Il Rossetto di Damiano Damiani. Siamo nel 1960, un brano di Giovanni Fusco. Continua la nostra rassegna stampa, siamo sulle pagine del quotidiano 24 Heures, che ci parla di media influencer. Si tratta di un tema di cui si sta parlando parecchio in Svizzera. È un articolo di Nina Devaux sul 24 Heures, intitolato I Medfluencer e i loro consigli sulla salute mettono alla prova il diritto svizzero. Un articolo dunque che accende i riflettori sui rischi legati alla proliferazione di raccomandazioni mediche e promozioni di prodotti sanitari da parte di influencer sui social media. Il fenomeno ha spinto la consigliera nazionale Miriam Locker a interpellare il Consiglio federale, ritenendo che l'attuale quadro giuridico elvetico presenti delle lacune. Locker avverte che è chiaro che oggi possono essere diffusi contenuti pericolosi per la salute senza che ciò comporti conseguenze, citando derive che vanno dalla contestazione di cure salvavita alla promozione di integratori rischiosi. Secondo la deputata, aperte le virgolette, non appena si esaltano prodotti e si fanno promesse di guarigione, non appena la salute viene messa in pericolo e le persone vengono truffate alimentando la paura o la speranza, si impone con urgenza un intervento. Anche la Federazione Romanda dei consumatori esprime una forte preoccupazione sia per la mancanza di trasparenza commerciale sia per i formati brevi che diffondono credenze semplicistiche che spesso si contraddicono tra loro. A complicare lo scenario vi è il fatto che la Svizzera non possiede norme specifiche per regolare il marketing di influenza. Pur confermando che le leggi sulla pubblicità dei farmaci valgono anche sul web, l'autorità di vigilanza Swissmedic evidenzia la complessità dei controlli, fortemente limitati dal fatto che moltissimi contenuti vengono pubblicati dall'estero. Questo dunque ci racconta il 24 Heures di oggi. E noi andiamo invece sul quotidiano La Regione per parlare di migranti. Siamo a pagina 4 del quotidiano. Seghezzone per ridare dignità alle persone, aperta la nuova struttura modulare di accoglienza per migranti, a disposizione 88 letti, i primi arrivi previsti nella settimana del 17 agosto, ne parla Sebastiano Storelli sulla Regione. Solidarietà, accoglienza e soprattutto rispetto e conoscenza reciproci. È su questa base che sabato mattina ha aperto le sue porte il centro migranti del Seghezzone a Giubiasco. Una giornata delle porte aperte alla quale ha presenziato un centinaio di persone che hanno potuto scoprire con i loro occhi quella che sarà la struttura nella quale verranno ospitati i migranti nei prossimi anni. La tipologia degli ospiti che occuperanno la nuova struttura del Seghezzone, non a Giubiasco, non cambierà rispetto a quella già presente negli appartamenti gestiti dalla Croce Rossa a Giubiasco. Accoglieremo famiglie e persone sole, non minori non accompagnati, che vengono invece inseriti nei foyer, spiega Deborah Banchini Fersini della Croce Rossa. Dal 17 agosto i primi ospiti arriveranno direttamente dalla struttura di Viale Stazione. Il nuovo centro dispone di 88 posti letto, ma questo non significa che saranno sempre tutti occupati. Non metteremo ad esempio un estraneo in una camera da 4 posti dove vive già una famiglia di 3 persone, non siamo noi a scegliere chi ospitare, è la Confederazione che dopo l'accoglienza nei centri federali ripartisce i richiedenti l'asilo tra i cantoni. Circa il 4% viene assegnato al Ticino e la tipologia delle persone accolte sarà la stessa già presente negli altri centri gestiti dalla Croce Rossa, leggiamo dunque sul quotidiano La Regione. Il Corriere del Ticino invece ci dà conto di un incidente che ha praticamente paralizzato la viabilità in tutto il cantone. Se ne parla già sulla prima pagina del Corriere del Ticino
a due bloccata le polemiche e i chiarimenti della polizia, 7 feriti di cui uno in pericolo di vita, oltre 20 km di colonna in autostrada e qualche polemica sono le conseguenze del grave incidente della circolazione che sabato sera sostanzialmente paralizzato mezzo cantone. Andiamo dunque a leggere a pagina 10 del Corriere del Ticino: caos stradale, nervosismo per un incidente sulla 2, ne scrive Lidia Travaini. Un grave incidente della circolazione, delle conseguenze altrettanto gravi per la viabilità, sostanzialmente paralizzato mezzo Ticino per diverse ore in un weekend che era già da bollino rosso. È accaduto sabato verso le 17:30 lungo la 2 in territorio di Mezzovico, ma le conseguenze per il traffico si sono protratte fino oltre la mezzanotte, visto che l'autostrada in direzione nord è rimasta chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici fino a circa le 23. Le code in autostrada hanno superato la ventina di chilometri, dunque è stata veramente una serata da incubo per tante persone. Rimane una lunga scia di polemiche, la causa, le ore di attesa e l'afa di una giornata di canicola che hanno infatti messo a dura prova le migliaia di automobilisti fermi lungo la 2, senza acqua, senza cibo e senza risposte, come hanno segnalato numerosi di loro. Di stizza le loro reazioni, soprattutto per la mancata organizzazione della distribuzione di acqua, ma anche per come l'ingorgo abbia progressivamente coinvolto le strade cantonali e locali senza che le autorità siano riuscite a limitarne le conseguenze. Un po' di musica per noi, poi il notiziario e torniamo subito dopo con la seconda parte della rassegna stampa dedicata ai temi culturali. Enrico Rava e Lucian Le Stelle.

0: Chiara e Giasi si occupa del rapporto tra etica, credi religiosi e innovazioni tecnologiche. È antropologa, docente e ricercatrice presso la Fondazione Bruno Kessler di Trento. Ha svolto ricerca su diverse tematiche cruciali, come il monachesimo contemporaneo, le comunità musulmane in Italia, le trasformazioni nei comportamenti sessuali di fronte alla digitalizzazione e la questione del velo. Sara Egiasi commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Buongiorno a tutti e a tutti voi, dall'informazione da Fabio Degli Antoni. In studio in Novi Cantoni viene inaugurato oggi il nuovo anno scolastico. Con l'inizio delle lezioni, migliaia di bambini percorrono per la prima volta il tragitto verso la scuola dell'infanzia o quella elementare. La campagna nazionale dedicata al percorso casa scuola si svolge sotto lo slogan «Guarda, frena, fermati». Nella fattispecie le lezioni iniziano in Argovia, Berna, Basilea, Campagna, Basilea Città, Glarona, San Gallo, Soletta, Svitto e Turgovia. Veniamo adesso alla siccità di questi giorni che verrà discussa in Parlamento. Rappresentanti verdi, liberali e verdi e Partito Socialista intendono infatti domandare un dibattito urgente per discutere una strategia nazionale di gestione dell'acqua. Ad annunciarlo la Sonntagszeitung, e la politica è chiamata a intervenire affinché le riserve idriche siano garantite e nemmeno una goccia d'acqua vada persa in futuro. Johnny Canonica.
3: L'estate 2026, prima che finisca, è già passata alla storia. Quest'estate canicolare ci ha mostrato che abbiamo un vero problema di gestione dell'acqua in Svizzera, afferma la consigliera nazionale verde liberale Céline Weber. Da un lato ci sono ghiacciai che si sciolgono a una velocità estrema e la loro acqua se ne va senza che noi facciamo nulla. Dall'altro siamo obbligati a portare l'acqua sui pascoli per abbeverare il bestiame e irrigare i campi. E questo è assurdo.
4: È un'assurdità totale.
3: L'idea dei verdi liberali è quella di pensare una strategia nazionale di gestione dell'acqua affinché questa possa venire raccolta in bacini e non vada perduta. Quello che propongono i verdi liberali è quanto proponiamo anche noi verdi e altri partiti, afferma a sua volta la consigliera nazionale Delphine Kloppenstein-Broggini. Ci auguriamo che si possa tenere un dibattito che non sia politicizzato, che non sia più uno scontro partigiano, ma che sia al servizio della popolazione e del clima. L'idea piace anche all'UDC. Il partito ha però priorità differenti, come spiega il consigliere nazionale Nicola Colli. Vediamo che attualmente è estremamente complicato costruire nuove infrastrutture, perché per ogni progetto servono decine di anni di procedure. Quello che noi chiediamo è che si possano accelerare queste procedure, che gli ambienti ecologisti smettano di inoltrare ricorsi in continuazione per bloccare sistematicamente tutti i progetti. Le discussioni dovrebbero tenersi in settembre sotto la cupola di Palazzo Federale.
2: E si apre oggi al Tribunale Cantonale Zurighese processo d'appello dell'ex numero uno di Banca Raiffeisen, Pierin Vincenz. L'ex banchiere era stato condannato 4 anni fa in prima istanza a 3 anni e 9 mesi di detenzione per una serie di reati come truffa e amministrazione infedele. Brutta avventura invece ieri nel Mendrisiotto per un parapendista che è rimasto impigliato su una pianta nei pressi di un campeggio a Melano. Come riferito da Rescue Media, l'uomo è stato soccorso e tratto in salvo dai pompieri. Manifestazione di protesta ieri a Ceuta, il territorio spagnolo d'oltremare, preso d'assalto da un'ondata di migranti poco più di una settimana fa. I dimostranti sono scesi in piazza per chiedere risposte al governo di Madrid. Secondo i media spagnoli, il raduno si è svolto comunque nella calma. La crisi migratoria in Europa porterà intanto la Germania a espellere i richiedenti l'asilo entrati dall'Italia, dalla Spagna o dalla Grecia sulla base del nuovo patto europeo, entrato in vigore il 12 di giugno. Lo ha annunciato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, sotto pressione per l'avanzata dell'estrema destra di Alternative für Deutschland. Bocciato da Israele il piano per la striscia di Gaza proposto dal presidente statunitense Donald Trump, a respingere il documento di 15 punti il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che non intende ritirare il proprio esercito dal territorio palestinese finché Hamas

0: Primo giorno della settimana, lunedì 10 agosto, soleggiato al mattino in tutta la Confederazione. Dalle ore centrali della giornata sono possibili nuvole e poi seguite da rovesci o temporali, in particolare sui rilievi in montagna. Massime 33 gradi, isoterma di 0 dai 4300 metri. A causa del tempo secco su tutto il versante sudalpino, in vigore divieto di accendere fuochi all'aperto. Adesso c'è Paolo Laurenti con le altre notizie. A voi, un felice inizio di settimana.
1: Lo sport.
2: Lugano da solo in vetta alla Super League, la goleada bianconera contro il malcapitato Zurigo battuto 5-0 e il contemporaneo pareggio del San Gallo contro Lucerna per 2-2 hanno permesso alla squadra di Mattia Crocitorti di issarsi in testa alla classifica in solitaria con due lunghezze di vantaggio su Young Boys e Sangallesi. Il terzo turno si è poi completato con i successi della Basilea sul Thun per 4-2 e del Sion sul Vaduz per 3-2. Calciomercato, il 21enne terzino rosso-crociato Zachary Atekame è vicino al Lione, passando in prestito secco dal Milan, club che lo aveva acquistato lo scorso anno dallo Young Boys. Ciclismo, tappa e tour per Demi Vollering. Vincendo l'ultima frazione del Tour de France femminile con partenza e arrivo a Nizza, l'olandese ha conquistato il trionfo finale. Una brutta caduta ha invece impedito alla svizzera Marlene Reusser di difendere il podio finale. Tennis, dopo il forfait di Alcaraz, pure il numero uno al mondo, salterà il torneo di Cincinnati. L'italiano Jannik Sinner, alle prese con un problema al ginocchio destro, tornerà in campo solo agli US Open a fine mese. Agli europei di nuoto di Parigi tocca a Noè Ponti. Già in mattinata il ticinese sarà in vasca per i 50 delfino. Un ticinese in gara anche agli europei, ma di atletica a Birmingham. Ricky Petrucciani sarà infatti impegnato nei 400 metri poco prima delle 13.
3: La polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa del signor Jürg Morger, cittadino svizzero di 67 anni, visto per l'ultima volta alla stazione di Verdasio nelle Centovalli. Di corporatura magra, alto 1,73 m, con capelli grigio-bianchi, al momento della scomparsa indossava pantaloni corti grigi, maglietta bianca, camicia grigia, giacca nera, scarpe grigie e un cappellino nero. Aveva inoltre con sé un bastone da trekking grigio e arancione e uno zaino grigio. Il signor Jürg Morger si esprime principalmente in svizzero tedesco. Chi fosse in grado di fornire sue notizie è pregato di contattare la polizia.

Una voce che arriva dall'Île de la Réunion, uno dei territori oltremare francesi. Christine Salemi, Largra Palo Cor, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Sono le 6:41 e 36 secondi, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli, seconda parte della nostra rassegna stampa di oggi sui quotidiani ticinesi. Si parla naturalmente del Festival di Locarno, iniziamo dal Corriere del Ticino che dedica la pagina 4 alle dive che sono apparse a Locarno questo fine settimana, la travolgente emozione di Olivia Wilde in piazza. La regista americana ha presentato due sere fa il suo ultimo film, The Invite, che ha fatto sold out. Il racconto di Jenny Covelli, sono sbalordita, un'esperienza travolgente ed emozionante, oltre che un vero onore, incredibile trovarmi qui con tutti voi. Olivia Wilde sul palco di Piazza Grande. E l'antidiva pare sinceramente stupita di fronte al pubblico che ha letteralmente riempito fino al sold out la sala cinematografica a cielo aperto, considerata cuore pulsante e anima del Locarno Film Festival. E anche la regione ci parla di questa regista arrivata a Locarno in un articolo di Ivo Silvestro. Il bello di ridere con degli sconosciuti, l'attrice e regista Olivia Wilde a Locarno con la commedia The Invite sul desiderio, la vergogna, e la dedica a Diane Keaton che la spinse a dirigere. The Invite è la prima commedia di Piazza Grande quest'anno, scrive Ivo Silvestro. Chiediamo a Olivia Wilde se il cinema dei festival, in generale il mondo del cinema, abbia un problema con le commedie. È interessante, premette, molte delle nostre commedie, dunque la parola è Olivia Wilde, migliori sono nate proprio dal circuito dei festival. Storicamente sono stati festival a dare alle commedie un posto dove essere scoperte e trovare una distribuzione, come è successo al nostro film a Sundance. Molte delle mie preferite senza i festival non so se sarebbero mai state viste. Poi però il punto lo concede. Capisco cosa intende, dice ancora Wilde rispondendo a Ivo Silvestro. C'è questa sensazione generale che le commedie non meritino lo stesso tipo di accoglienza che quello che abbiamo vissuto ieri sera. Non si è riservato al film comico, ma ai grandi film epici che sembrano più adatti a quel genere di esperienza, dunque all'esperienza del film in piazza. Invece le commedie permettono una cosa straordinaria: 8.000 persone in una piazza che ridono insieme. È qui che Wilde si anima. Mi ha davvero commossa, filmavo il pubblico che rideva e mandavo i video al cast, erano sbalorditi. Non c'è niente di meglio che ridere con degli sconosciuti. Succede la stessa cosa a un bel concerto, quando tutti cantano insieme. Anche guardando un grande dramma senti di far parte di un'esperienza emotiva collettiva, ma non è altrettanto vocale, a meno che la gente non urli o singhiozzi, cosa che può succedere. La risata è invece un'espressione delle nostre emozioni con cui ci sentiamo a nostro agio, e farlo insieme a migliaia di persone è raro, è davvero raro, dice dunque la regista Olivia Wilde in visita a Locarno per presentare il suo film. E sul Corriere del Ticino si parla invece di un'altra diva, essere diva irresistibile, Monica Bellucci. Sabato al Fevi, organizzatori costretti ad aprire la tribuna per accogliere tutto il pubblico giunto per l'attrice italiana. Monica Bellucci arriva a Locarno e per qualche ora la città sembra adeguarsi al suo ritmo. La mattina fa colazione in pasticceria, dove la descrivono come molto disponibile e gentile, con un'aura di eleganza e femminilità che traspare anche lontano dai riflettori. Alla prima di Che ti c'è, il film di Giovanni Tortorici, presentato sabato in concorso, la diva prova a non prendersi la scena, meritata a suo dire dal regista trentenne e dai giovani protagonisti, ma il pubblico è lì per lei e lo dimostra la fila fuori dal Fevi, infinita, tanto da ritardare l'inizio della proiezione, da costringere gli organizzatori ad aprire la tribuna, come pure l'affluenza all'incontro con il pubblico dopo la proiezione. Dunque, Festival di Locarno è entrato nella sua settimana centrale e noi parleremo del
Locarno Film Festival alle 8 qualche minuto, né il macchiato con il pardo, la nostra rubrica quotidiana dedicata al festival, oggi con Chiara Fanetti. Il quotidiano Le Temps ci racconta della scomparsa di Christian Bernard. A pagina 13 di Le Temps, in un articolo intitolato Il Manco ha perso il suo padre fondatore, Christian Bernard, storico direttore fondatore del Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Ginevra, spentosi all'età di 76 anni, recentemente insignito del prestigioso Grand Prix de Poésie del 2026 dell'Académie Française. È stato un uomo di profonde convinzioni, poeta e critico d'arte che ha dedicato la sua intera esistenza alla cultura, ci racconta il quotidiano Le Temps. Dopo aver collaborato con il Ministero della Cultura francese negli anni Ottanta e aver diretto la Villa Arson a Nizza, Bernard fu chiamato a Ginevra, dove progettò e inaugurò il MAMCO nel 94, guidandolo con successo fino al pensionamento nel 2015. Nel 2012, descrivendo la sua visione del lavoro museale, aveva dichiarato: un museo è un luogo di accumulazione, di stratificazione. Più ho profondità di campo, più amo il mio lavoro. Al momento del suo congedo dall'istituzione, riassunse così il suo ambizioso operato: ho cercato di far vivere il Manco come il luogo di intensità reinventata almeno tre volte all'anno. Grande appassionato amante dei libri, Bernard ha lasciato in eredità al Manco e alla città di Ginevra una parte della sua spettacolare biblioteca personale, che nel tempo era arrivata a contare circa 40.000 volumi. Parlando del suo intimo rapporto con la lettura, aveva confidato: sei circondato da tutti coloro che veneri. È il mondo dell'ammirazione, rappresenta tutto ciò in qualità intellettuali, morali, spirituali a cui aspiro. Un giorno è certamente l'unica tomba dignitosa, ha raccontato questo curatore ispirato in un'intervista di qualche anno fa a Le Temps, che ricorda la sua figura, la sua opera, per ricordare insomma Christian Bernard, spentosi all'età di 76 anni. Noi ci fermiamo per un po' di musica e poi torniamo con l'ultima parte della nostra rassegna stampa. Catherine Russell, Million Dollar Smile.

Million Dollar Smile, questo è il titolo del brano, con la voce di Catherine Russell, che ci ha portato alle 6.52, quasi 53 minuti, ultima finestra della nostra rassegna stampa. Siamo sulla testata online Ticino Online per darvi conto di un articolo firmato da Simona Gautieri. Dai dinosauri alle navi naziste, i segreti sepolti nei fiumi riemergono con la siccità. Abbiamo parlato di caldo, caldo che ci accompagnerà ancora per tutta la settimana qui in Svizzera, e l'articolo affronta invece il drammatico abbassamento dei livelli idrici nei principali fiumi europei, un fenomeno preoccupante che sta riportando alla luce incredibili reperti archeologici, storici e pericolosi residui bellici. Tra i ritrovamenti più emblematici, ci racconta Simona Gautieri, ci sono le pietre della fame nei fiumi dell'Europa centrale. Questi massi incisi riemergono solo quando l'acqua scende sotto livelli critici. Sul fiume Elba, ad esempio, una pietra reca il tragico avvertimento: se mi vedi, piangi. Come spiega l'articolo, non sono massi casuali, ma segni realizzati intenzionalmente con lo scopo di documentare quanto il fiume sia sceso durante la siccità del passato. Più recentemente, nel 2018, Greenpeace ha posato a Magdeburgo una pietra moderna con il monito: se mi vedi, è emergenza climatica. Oltre a questi marcatori, i bacini in secca hanno rivelato tracce fossili di dinosauri in Texas, lo Stonehenge spagnolo in Spagna, un antico ponte romano nel Tevere, e persino relitti di navi da guerra naziste intenzionalmente affondate nel Danubio. Queste affascinanti scoperte nascondono però una crisi ecologica globale senza precedenti. Nell'articolo leggiamo un commento dell'autrice Simona Gautieri, cioè che non si può nascondere una crisi ecologica globale senza precedenti, e sottolinea che non si può minimizzare la situazione, sostenendo che periodi di siccità sono naturali, ci sono sempre stati, poiché in realtà ci troviamo a vivere un periodo storico senza precedenti, guidato dal riscaldamento globale. Sapevamo degli ghiacciai che spesso, sciogliendosi, liberavano reperti bellici, ma non solo, e anche i fiumi, naturalmente, abbassando il proprio livello, ci restituiscono tutta una serie di reperti spesso inaspettati, imprevisti e stupefacenti, ma questo non fa che preoccuparci ancora di più per quello che sta succedendo ai nostri corsi d'acqua. Questo dunque per quanto riguarda i fiumi. Il quotidiano La Repubblica ci porta invece ad analizzare un fenomeno che riguarda il mondo dei libri. C'era una volta l'impero dei tascabili, siamo a pagina 24, il mercato dei libri di piccolo formato e piccolo prezzo in calo, meno 2,4 milioni di copie vendute lo scorso anno, colpa degli ebook e della passione per le edizioni deluxe. Ne scrive Sara Scarafia: c'era una volta il tascabile, un libro di piccolo formato e soprattutto di piccolo prezzo, 50 lire ogni 100 pagine. Perfetto per l'estate, a prova di ogni restrizione da compagnia aerea low cost, stava sul palmo di una mano, largo nello zaino e nella borsa di tela. Ma che fine hanno fatto i piccoli libri a piccoli prezzi? Sono quasi spariti, soppiantati da nuovi formati più grandi, più curati e più cari, stritolati dal boom tra i giovanissimi delle edizioni deluxe, degli e-reader e dei meccanismi di mercato, con la letteratura che è quasi sparita dagli scaffali della grande distribuzione, ma soprattutto dalle scelte degli editori, che preferiscono realizzare volumi che imitano gli hardcover con la copertina rigida, proponendo edizioni non più convenienti come una volta. I dati del Centro Studi dell'Associazione Italiana Editori fotografano la fine di un'era. Nel 2025 si sono perse 2,4 milioni di copie di libri, con un costo di copertina fino a 9,99 euro. Si tratta dei cosiddetti economici,
ormai rarissimi, un declino condiviso anche dai tascabili, le edizioni che ripropongono in versione più economica un titolo già uscito. Su 99,5 milioni di copie vendute nel 2025, stiamo parlando dell'Italia, i tascabili sono sotto i 20 milioni, il 19,7% del totale contro il 20,6% del 2022. E con questo articolo noi ci fermiamo, si conclude la nostra rassegna stampa, tra poco i titoli delle RG delle 7:30 e poi la nostra corrispondenza che ci porta oggi in Messico. Walter Wanderley, Samba de una nota sola.

0: I titoli delle RG delle 7.30. Reggerà l'accusa di truffa da oggi il processo d'appello a Pierin Vincenz, ex numero uno di Raiffeisen, condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi. Serve in futuro una gestione più efficace delle risorse idriche. Diversi partiti chiedono una discussione urgente alle Camere federali. Una revoca parziale in Germania del divieto di circolazione domenicale dei camion per compensare il trasporto merci impossibile via fiume. Sempre più persone in Francia vogliono diventare pompieri, la conseguenza di un'ennesima estate devastante sul fronte degli incendi. Al via oggi gli europei di atletica, i primi con le nuove regole dell'Eurovisione che vietano le inquadrature sessualizzanti delle atlete. E iniziano anche gli europei di nuoto in vasca lunga. Noè Ponti debutta in mattinata nelle batterie dei 50 Delfino, in serata l'eventuale semifinale. Il tempo per oggi, lunedì, prevalentemente soleggiato, dalle ore centrali sviluppo di cumuli e verso sera nelle Alpi un temporale isolato non escluso, a basse quote temperatura massima sui 33 gradi, in Alta Engadina 25.
1: Rete 2.

0: Questo brano ondeggiante ci porta nella Cuba degli anni 40 con la voce di Benny Moré, il brano registrato nel 49, si intitolava Mata Siguaraya. Sono le 7:05 minuti, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli, vi ricordo che potete comunicare con noi, basta salvare questo numero sul vostro cellulare 079-382-6765, 079-382-6765 e poi potrete scriverci se lo vorrete via WhatsApp mandandoci un saluto o un commento. Ed è arrivato il momento della nostra corrispondenza. Buongiorno Laura D'Averio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Oggi con te andiamo in Messico perché tu sei la nostra corrispondente da questo paese dove si sono conclusi da 3 settimane i mondiali di calcio e dietro a vittorie e sconfitte c'è un lato meno noto ma molto inquietante, cioè nelle giornate delle partite si sono riscontrati picchi di violenza domestica. In Messico un caso in particolare ha fatto discutere molto, ci spieghi di che cosa si tratta, Laura?
1: Sì, il caso che è avvenuto, che ha anche aperto una discussione più ampia su questo fenomeno, è stato quello dell'omicidio, del femminicidio di Monica Hernandez, che aveva 40 anni. Lei è stata uccisa la sera del 5 luglio. Il 5 luglio è stata è la data in cui in Messico si è giocata l'ultima partita di questa parte del mondiale che si giocava in Messico, il resto si è giocato tra Stati Uniti e Canada, ma è stata anche la data in cui la squadra messicana ha giocato la sua ultima partita perdendo per mano dell'Inghilterra. Ecco, quella notte il compagno di Monica Hernandez è rientrato a casa ubriaco, furioso per la sconfitta della squadra messicana, l'ha aggredita con un macete, uccidendola. Quindi insomma un caso molto violento di cui si è parlato anche perché appunto è avvenuto subito dopo la sconfitta del Messico. È importante però ricordare, non solo questo lo fa la famiglia ma lo fanno anche tutte le organizzazioni che si occupano di violenza domestica, ecco, di non trasformare questo femminicidio pensando che sia una semplice conseguenza di una partita persa, perché comunque dietro il femminicidio c'è un contesto di violenza preesistente. Quindi ecco, voglio chiarire subito questo perché parleremo molto questa mattina di violenza e legata al calcio. Il calcio non rende una persona violenta, diventa piuttosto, ecco, le emozioni, soprattutto la frustrazione che possono essere legate a una partita, ecco, innescano, ecco, quell'ultima, diciamo, quell'ultimo meccanismo che rende una persona già violenta compiere degli atti di violenza, addirittura femminicidi. Quindi ecco, il caso è diventato un po' emblematico perché bisogna stare attenti, ecco, non attribuire al calcio o all'alcol la responsabilità di una aggressione. Peraltro l'alcol è un fattore che aumenta ancora di più le percentuali di violenza nei giorni in cui si giocano delle partite importanti. In quei giorni, peraltro, la Rete Nazionale dei Rifugi per le Donne ha registrato un aumento del 50% delle richieste di aiuto. Quindi, diciamo, il fenomeno è molto comprovato, cioè questa parabola di violenza che segue delle partite importanti.
0: Sì, sono cifre impressionanti, Laura D'Averio. Ecco, il legame tra eventi sportivi e violenza domestica è in realtà un fenomeno ricorrente, anche se meno noto. Che cosa dicono i dati?
1: Ecco, si ripete in molti paesi con intensità diversa. In Inghilterra si sono studiati i mondiali del 2002, 2006, 2010 e si è rilevato un aumento di violenza domestica del 26% nei giorni di vittoria o pareggio e del 38% dopo le sconfitte. Quindi addirittura non solo c'è una parabola che segue lo sport, ma a seconda dei risultati vediamo delle percentuali percentuali diverse, essendo la sconfitta un fattore scatenante ancora più alto rispetto a una partita che finisce con vittoria o pareggio. Se guardiamo il Brasile e alle competizioni del 2015-2018, le competizioni calcistiche, le denunce per minacce sono cresciute del 23,7%, mentre le denunce proprio per lesioni avvenute erano quasi del 26%. Non è solo il calcio, guardiamo agli Stati Uniti, si è fatto uno studio nel 2011 proprio su questo fenomeno in cui si è registrato un aumento meno del 10% delle violenze all'interno della coppia nei giorni in cui una squadra specifica di football americano perdeva inaspettatamente. Ecco, se guardiamo le cifre dell'ONU, ONU Mujeres, ONU Donne, UNICEF, stimano che questi mega eventi registrano chiamate di emergenza, una crescita di chiamate per emergenza e per violenza familiare in media intorno al 30%. Quindi diciamo il fenomeno è molto comprovato, lo abbiamo visto molto chiaramente con il Mondiale, che è l'evento sportivo globale più grande al mondo, però quando guardiamo gli sport, ecco, c'è purtroppo questa parabola che segue ogni volta.
0: E tra l'altro, come ci dicevi, non è soltanto una questione legata ai paesi poveri o in via di sviluppo, ma anche a un fenomeno che riguarda le società occidentali. Infatti, guardando ai vincitori di questi mondiali, forse è interessante raccontare che cos'è successo in Spagna durante il torneo, Laura D'Averio.
1: Sì, assolutamente. Il dato più drammatico in Spagna si è rilevato dopo la finale del Mondiale del 19 luglio. Ecco, nelle 48 ore successive a quella grandissima vittoria sono state uccise 3 donne. E questa parabola di violenza ha seguito tutte le partite della Spagna, che evidentemente ha vinto ogni volta, e a ogni fine di partita abbiamo visto questi eccessi queste picchi di violenza. Se guardiamo l'analisi che è stata fatta tra i mesi di giugno e luglio dei grandi successi della nazionale spagnola e li confrontiamo con mesi di giugno e luglio in cui non ci sono stati mondiali, ecco, vediamo: a giugno abbiamo avuto un aumento di violenza del 17,6%, violenza di genere, e a luglio un aumento dell'1,6%. Quindi questi dati sono importanti non solo per la cronaca, non solo per sapere quello che è successo, ma perché vengono studiati da anni, sono dati comprovati, lo abbiamo visto che succedono in tutti i paesi, indipendentemente poi, ecco, ci possono essere delle condizioni che peggiorano o meno, però diciamo è un fenomeno comprovato ed è molto importante, perché evidentemente si può parlare di prevenzione, soprattutto quando si avvicinano dei grossi eventi sportivi, come per esempio è stato il Mondiale.
0: Dati che sono, ahimè, drammatici e che ci raccontano di un rapporto di causalità, no? Tra queste grandi manifestazioni sportive e l'aumento della violenza contro le donne. In questo caso siamo partiti dal Messico per arrivare fino qui in Europa, in Spagna, parlando di questa questione. Grazie dunque, Laura D'Averio, per essere stata con noi oggi.
1: Grazie a te e buona giornata a tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

George e Ira Gershwin, compositori di questo brano, They Can't Take That Away From Me, con la voce in questo caso di Ricky Lee Jones e Mike Mainieri al vibrafono. Sono le 7:17, tra pochissimo la nostra agenda, ma prima una composizione di Oliver Davis intitolata Morpheus, Cello Concert 3, il terzo movimento con la Royal Philharmonic Orchestra.

0: L'agenda.
1: Numerosi gli appuntamenti oggi che ruotano attorno al Festival di Locarno, alla Rotonda, il villaggio collaterale del Locarno Film Festival. Dalle 18 si alternano sul palco Anima Lucio, progetto che ripercorre il repertorio di Lucio Battisti con musicisti che hanno suonato al suo fianco, e Iperturbazione, gruppo pop cantautorale piemontese. La serata si chiude con il DJ set di Matteo Vanetti. L'appuntamento fa parte del programma musicale della 79 edizione del Locarno Film Festival, curato dalla RSI. In Piazza Grande alle 21.30 va in scena la prima europea di Frankenlewis, diretto dalla regista zurighese Petra Volpe, già autrice di L'Ordine Divino e Heldin. Qui al suo primo film in lingua inglese dopo il passaggio al Sundance Film Festival, nel cast Kingsley Benadir e Rob Morgan. Al Fevi alle 17 debutta nel concorso internazionale Alberi Erranti, diretto da Salvatore Mereo, tratto dal romanzo di Alberto Capitta e ambientato in una Sardegna sospesa tra realismo e fiaba. Nel cast Romeo Perrone, Giulia Maenza, Lorenzo Richelmi, Alessandro Haber e Massimo Popolizio, il primo dei film italiani in gara per il Pardo d'Oro. Al Forum Spazio Cinema alle 11.45 l'attrice premio Oscar Zoe Saldaña incontra il pubblico in una conversazione pubblica e riceve un pardo speciale. Sempre al Forum Spazio Cinema alle 13.30 appuntamento con il regista statunitense James Gray, insignito nei giorni scorsi del pardo alla carriera, che dialoga con il pubblico sulla propria filmografia.

La grinta di Veronica Swift in questo brano di Trent Reznor intitolato Closer. Un ultimo brano prima della prima edizione delle regie che ci porta al 1966 e al film Agente 007 Sfida i Killers. Questo è un brano tratto dalla colonna sonora e interpretato dai 4 più 4 di Nora Orlandi.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con lo storico dell'architettura Nicola Soldini. Da lunedì a venerdì alle 11.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Reggerà l'accusa di truffa da oggi il processo d'appello a Pirin Vincenz, ex numero uno di Raiffeisen, condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi. Serve in futuro una gestione più efficace delle risorse idriche. Diversi partiti chiedono una discussione urgente alle Camere federali. Una revoca parziale in Germania del divieto di circolazione domenicale dei camion per compensare il trasporto merci impossibile via fiume. Al via oggi gli europei di atletica, i primi con le nuove regole dell'Eurovisione che vietano le inquadrature sessualizzanti delle atlete. Iniziano anche gli europei di nuoto in vasca lunga. Noè Ponti debutta in mattinata nelle batterie dei 50 Delfino, in serata l'eventuale semifinale. Processo Vincenz, atto secondo, inizia oggi davanti al Tribunale Cantonale di Zurigo il processo d'appello contro l'ex numero uno di Raiffeisen, Pirin Vincenz e altri imputati. L'ex banchiere, oggi 70enne, era stato condannato 4 anni fa in prima istanza a 3 anni e 9 mesi di detenzione per una serie di reati tra cui quelli di truffa e di amministrazione infedele. Un processo che seguirà per noi Gianluca Olgiati a Zurigo. Inutile dire, Gianluca, che questo è un momento tanto atteso.
4: Beh sì, rimane uno dei processi economici più importanti degli ultimi anni, con tutti gli ingredienti per renderlo spettacolare, dalle spese sfrenate nei locali a luci rosse fino alle accuse più pesanti, quelle per le acquisizioni sospette che sono valse appunto a Vincenz e al suo socio d'affari una condanna di primo grado per truffa. E questa è la grande domanda di questo processo d'appello: reggerà questa condanna per truffa, che molti esperti ritengono alquanto traballante, oppure la tesi della procura crollerà?
3: E cos'è che la rende così traballante questa accusa di truffa?
4: I diversi ostacoli giuridici per far sì che si possa definire una truffa. Ricordo quella che è l'accusa, cioè che Pirin Vincenz e il suo socio d'affari avrebbero intascato milioni attraverso partecipazioni segrete in 4 società poi acquistate da Raiffeisen e dalla società di carte di credito Aduno. In sostanza i due sedevano da entrambe le parti del tavolo all'insaputa di tutti. Ora, uno degli aspetti che rende fragile l'accusa di truffa, a detta di molti esperti, è la difficoltà di dimostrare un chiaro danno, perché dalle operazioni sembrano averci guadagnato tutti, Raiffeisen compresa.
3: Sì, quindi è possibile che l'ex banchiere grigionese venga addirittura scagionato.
4: In teoria sì, molto improbabile però, visto che la lista di reati è davvero lunga. Se dovesse però cadere l'accusa principale, quella di truffa, beh, allora uno scenario verosimile è che la condanna venga ridimensionata e tramutata in una pena sospesa con la condizionale, quindi non dovrebbe andare in prigione. In ogni caso è una vicenda complessa, la sentenza di primo grado supera le 1000 pagine. Per il processo d'appello sono previste questa e la prossima settimana, poi fra qualche mese la sentenza, ma appare già chiaro che la vicenda finirà al Tribunale federale.
3: Sì, Gianluca Olgiati, è il processo d'appello a Pirin Vincenz da oggi a Zurigo. Ora la siccità di questi giorni, di queste settimane, che verrà discussa in Parlamento. Rappresentanti di Verdi Liberali, Verdi e Partito Socialista intendono infatti domandare un dibattito urgente per discutere una strategia nazionale di gestione dell'acqua. Ad annunciarlo ieri la Sonntags Zeitung. La politica è chiamata a intervenire affinché le riserve idriche siano garantite e nemmeno una goccia d'acqua vada persa in futuro. Johnny Canonica.
5: Pioggia quasi assente, corsi d'acqua in secca, laghi a livelli record negativi. L'estate 2026, prima che finisca, è già passata alla storia. Quest'estate canicolare ci ha mostrato che abbiamo un vero problema di gestione dell'acqua in Svizzera, afferma la consigliera nazionale verde liberale Céline Weber ai microfoni di RTS. Da un lato ci sono ghiacciai che si sciolgono a una velocità estrema e la loro acqua se ne va senza che noi facciamo nulla. Dall'altro siamo obbligati a portare l'acqua sui pascoli per abbeverare il bestiame e irrigare i campi. E questo è assurdo.
6: È un'assurdità totale.
5: L'idea dei Verdi Liberali è quella di pensare una strategia nazionale di gestione dell'acqua affinché questa possa venire raccolta in bacini e non vada perduta. Quello che propongono i Verdi Liberali è quanto proponiamo anche noi Verdi e altri partiti, afferma a sua volta la consigliera nazionale Delphine Kloppenstein-Broggini. Ci auguriamo che si possa tenere un dibattito che non sia politicizzato, che non sia più uno scontro partigiano, ma che sia al servizio della popolazione e del clima.

0: Le discussioni dovrebbero tenersi in settembre sotto la cupola di Palazzo Federale.
1: Ora in Germania, per parlare ancora di risorse idriche, in Germania dove sempre meno merci possono essere trasportate lungo i fiumi per via del sempre più basso livello delle acque. Da qui l'idea di allentare il divieto di circolazione dei camion la domenica e nei giorni festivi, per compensare la quantità di merci trasportate normalmente in Germania lungo i fiumi. Ci vorrebbero però ben 120.000 trasporti via camion in più al mese. Walter Raue.
2: Sono fiumi, grandi fiumi, che attraversano in lungo e in largo l'intera Germania, donando ad intere regioni non solo acqua e bei paesaggi, ma anche punti d'orientamento geografico e identità. Ma il Reno, l'Elba, il Danubio, il Meno o il Weser sono anche importanti artiere commerciali e vie di trasporto. I bassissimi livelli dell'acqua di questi fiumi, provocati dall'attuale ondata di caldo e siccità, hanno interrotto la navigazione fluviale, costringendo navi, battelli e traghetti a restare ancorati nei porti. Per numerosi insediamenti industriali che si trovano lungo i grandi fiumi, questo rappresenta un crescente problema in termini di approvvigionamento delle merci e delle materie prime. Per compensare il blocco dei trasporti via acqua, sempre più regioni tedesche hanno così deciso di allentare il divieto alla circolazione di camion la domenica e nei giorni festivi. A partire da ieri il Nordrhein-Westfalia, la Renania-Palatinato, il Saarland e la Bassa Sassonia hanno permesso ai camion con a bordo merci di prima necessità, che normalmente vengono trasportate lungo i fiumi, di circolare anche la domenica. Una misura criticata però dalle associazioni ambientaliste, che esigono dal governo maggiori sforzi per il potenziamento del trasporto merci su rotaia.
1: L'Europa occidentale ha vissuto il suo inizio estivo più caldo mai registrato, con il periodo giugno-luglio ai massimi storici. Una conferma con i dati pubblicati oggi da Copernicus, il servizio europeo di osservazione della Terra. Anche gli oceani e i mari hanno raggiunto a luglio livelli di calore mai registrati per questo mese. I valori record sono stati rilevati lungo l'Atlantico e nel Mediterraneo occidentale. E ora in Francia, dove i vasti incendi delle ultime settimane hanno stimolato vocazioni. È infatti in forte aumento il numero di richieste per diventare pompiere. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
3: È forse l'unica conseguenza positiva dei terribili incendi che in queste settimane hanno inghiottito decine di migliaia di ettari in Francia. Quelle immagini spaventose di foreste bruciate dalle fiamme e di case andate totalmente in fumo hanno convinto sempre più francesi a candidarsi come vigili del fuoco volontari. Alcune caserme parlano addirittura di richieste decuplicate in queste ultime settimane per diventare pompier volontaire, un ruolo che può essere ricoperto da tutti i cittadini, dai 16 ai 67 anni, e che è assolutamente essenziale. In Francia sono oltre 200.000 i vigili del fuoco volontari, a fronte di meno di 45.000 vigili del fuoco professionisti, ma secondo la Federazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, per affrontare al meglio le conseguenze del cambiamento climatico ne servirebbero almeno il 25% in più. Certo, è probabile che una parte di queste candidature non si tradurrà in un impegno a lungo termine. Ci sono gli addestramenti, a volte spossanti, i turni di reperibilità che richiedono tempo, e poi c'è la questione del compenso, da meno di 9 euro l'ora a poco più di 13, secondo il ruolo gerarchico ricoperto. Dei compensi che non sono tassati, ma che sono per molti pompieri inferiori al salario minimo. E infine c'è anche il confronto con la realtà del mestiere. Come ricordano i vigili del fuoco francesi, gli incendi non rappresentano che una piccola parte delle urgenze riservate ai pompieri, che spesso devono prestare soccorso a persone in difficoltà in caso di incidente stradale, di violenza domestica o di emergenza medica. Questa ondata di candidature, in ogni caso, è il simbolo di una volontà di impegnarsi nella lotta ai maxi incendi che ogni anno devastano le foreste francesi, e forse è anche il primo passo verso delle stati con più persone capaci di domare le fiamme.
1: Siria e Russia hanno trovato un accordo sull'uso e sulla destinazione di due storiche basi militari controllate dal Cremlino. L'intesa prevede il coinvolgimento di Damasco nel loro sfruttamento. Chiara Savi.
4: Sul finire del 2024, alcuni giorni prima della caduta dell'ex presidente Bashar al-Assad, fuggito proprio a Mosca, il Cremlino aveva cominciato a spostare uomini e mezzi dalla base navale di Tartus

0: e da quella aerea situata vicino alla Takia, entrambe località roccaforti del clan Assad. Mosca aveva comunque mantenuto una piccola presenza di personale nelle due strutture, che per decenni le hanno consentito di avere uno sbocco sul Mediterraneo, un osservatorio in una posizione strategica e di condurre operazioni navali e aeree in teatri geopolitici poco distanti, ad esempio la Libia. Fin da subito le autorità russe hanno trattato con il nuovo potere insediatosi a Damasco pur di evitare di perdere il controllo totale delle basi e dopo 18 mesi di trattative, ieri il Ministero degli Interni siriano ha comunicato di aver raggiunto un accordo che consente a Damasco di riprendere il controllo sulle strutture civili che affiancano quelle militari. Parliamo di un aeroporto e di un porto per il commercio. Le basi militari invece verranno trasformate in centri militari congiunti di riabilitazione e di addestramento e il loro controllo sarà condiviso. Di fatto le strutture non saranno più sotto il controllo di una potenza straniera. Si apre una nuova fase nei rapporti tra i due paesi, ha commentato l'ufficio del presidente Ahmad al-Shara, che fin dal suo insediamento ha voluto pragmaticamente mantenere buoni rapporti con Mosca.
1: Filmare le gare senza sessualizzare le atlete è il senso delle nuove regole per le inquadrature televisive. Sono state pubblicate a metà giugno dall'Unione Europea di Radiotelevisione, ma se ne parla adesso perché i campionati europei di atletica di Birmingham, al via oggi, sono la prima grande competizione nella quale saranno applicate e diverse atlete hanno voluto ribadire ora l'importanza di questo cambiamento. Monica Fornasier.
2: L'ha fatto per esempio la velocista britannica Emmy Hunt. Durante una conferenza stampa l'ha definito un cambiamento molto gradito. Al centro dell'attenzione deve rimanere lo sport, ha detto. Voglio poter indossare quello che mi permette di essere rapida e potente e non sentirmi a disagio per dei vestiti. L'Unione Europea di Radiotelevisione, IBU, di cui fanno parte la SSR come la RAI o la BBC, ha elencato esempi concreti di inquadrature problematiche ma molto diffuse. Quante volte abbiamo visto immagini al rallentatore di un atleta del salto in alto mentre supera l'asticella inevitabilmente a gambe divaricate, o primi piani sul sedere di una staffettista con il testimone in mano, oppure riprese dal basso di un atleta che parla con il proprio allenatore. La risposta la conosciamo tutti, sono immagini che vediamo molto spesso guardando le gare in TV, ma che di sicuro non ci aiutano ad apprezzare di più il gesto tecnico o la bravura. E queste scelte hanno delle conseguenze, ha sottolineato l'IBU. Distolgono l'attenzione dal risultato sportivo, sessualizzano le atlete e diffondono stereotipi sessisti. E che sia così lo dimostrano anche le reazioni sui social media all'annuncio di queste novità. Commenti del tipo «allora non guarderò più le gare» oppure «sono le atlete che devono scegliere tenute meno provocanti».
1: Ed è tutto per la prima edizione del Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
3: Lo sport.
4: Lugano da solo in vetta alla Super League, la goleada bianconera contro il malcapitato Zurigo battuto 5-0 e il contemporaneo pareggio della San Gallo contro Lucerna per 2-2 hanno permesso alla squadra di Mattia Crocitorti di issarsi in testa alla classifica in solitaria con due lunghezze di vantaggio su Young Boys e Sangallesi. Il terzo turno si è poi completato con i successi della Basilea sul Thun per 4-2 e del Sion sul Vaduz per 3-2. Calciomercato, il 21enne terzino rosso-crociato Zachary Atekame è vicino al Lione, passando in prestito secco dal Milan Club che lo aveva acquistato lo scorso anno dallo Young Boys. Ciclismo, tappa e tour per Demi Vollering. Vincendo l'ultima frazione del Tour de France femminile con partenza e arrivo a Nizza, l'olandese ha conquistato il trionfo finale. Una brutta caduta ha invece impedito alla svizzera Marlene Reusser di difendere il podio finale. Tennis, dopo il forfait di Alcaraz, pure il numero uno al mondo, salterà il torneo di Cincinnati. L'italiano Jannik Sinner, alle prese con un problema al ginocchio destro, tornerà in campo solo agli US Open a fine mese. Agli europei di nuoto di Parigi tocca a Noè Ponti, già in mattinata il ticinese sarà in vasca per i 50 delfino. Un ticinese in gara anche agli europei, ma di atletica a Birmingham. Ricky Petrucciani sarà infatti impegnato nei 400 metri poco prima delle 13.
5: La meteo.
6: Le previsioni del tempo per oggi: sarà prevalentemente soleggiato, dalle ore centrali sviluppo di cumuli e verso sera nelle Alpi un temporale isolato non escluso, a basse quote temperatura massima sui 33 gradi, in alta Engadina 25.

0: lotta contro la povertà e la corruzione in questo brano African Development con una delle grandi voci della musica senegalese, Sheik Lo, in un brano pubblicato nel 2025. Sono le 7:50, è il momento di darvi qualche anticipazione dei temi di oggi su Rete 2. In Alphaville alle 11:05 si parlerà di resistenza e di riabilitazione della resistenza. Lo scorso mese di giugno il Parlamento svizzero ha approvato una legge per riabilitare gli svizzeri e le svizzere che presero parte o che sostennero la resistenza francese e italiana durante la Seconda Guerra Mondiale, condannati per questo con pene pecuniarie e con il carcere. Questi partigiani e partigiane, l'Associazione Memoria 1943-1945, dedica una conferenza seguita da un tributo presso il cimitero di Locarno. Ne parliamo ad Alphaville attorno alle 11:05 con lo storico ticinese Raphael Ruess, autore del saggio appena pubblicato per Edizioni Insubrica Storica, intitolato L'ossola in guerra, la resistenza al confine sud della Svizzera 1943-1945, che sarà relatore della conferenza. Questo dunque alle 11:05. Invece alle 11:45 parleremo di Ceuta, l'enclave spagnola sul territorio marocchino che è stata nelle settimane scorse protagonista di una vicenda migratoria drammatica e dalle conseguenze diplomatiche ancora in atto in questi giorni nel conflitto tra Spagna e Italia. Le recenti notizie di cronaca hanno riportato dunque l'attenzione su Ceuta, l'enclave spagnola, è diventata una dei simboli delle migrazioni nel Mediterraneo. Ma prima di essere una frontiera contesa, Ceuta è stata per secoli un crocevia di popoli, culture, imperi. Per capire perché questo piccolo lembo d'Europa in Africa continui ad avere un ruolo così delicato, guarderemo oggi alla sua storia e lo faremo con Alessandro Vanoli, storico e scrittore tra i maggiori conoscitori della storia del Mediterraneo. Alessandro Vanoli sarà dunque con noi attorno alle 11:45. Noi continuiamo in musica con Buddy Greco, The Lady is a Tramp.
1: That's why the lady. That's why the lady. That's why the lady is a tramp. Tramp. Ooh. She gets too hungry for a dinner at eight now. Hates the theater, but never comes late. She never bothers with the people she hates. That's why the lady is a tramp. Don't go to crap games with the barons and earls. Won't go to Harlem and Hermes and pearls. She won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She loves the free, fresh wind in her hair, a life without care.

Una versione swing del classico di Richard Rodgers e Lawrence Hart, questa The Lady is a Tramp, con la voce di Buddy Greco, era il 1960. E tra pochissimo i titoli del flash informativo delle 8.30, subito dopo parleremo del festival di Locarno con Chiara Fanetti, ma prima un altro brano con Andreas Dopp. Il brano si intitola Ein Tag mit Piroschka. Andreas Dopp alla chitarra, Jakob Neubauer al bajan, cioè la fisarmonica cromatica russa. Ce lo ascoltiamo insieme.

0: I titoli del flash informativo delle 8.30. Serve in futuro una gestione più efficace delle risorse idriche. Diversi partiti chiedono una discussione urgente alle Camere federali. Reggerà l'accusa di truffa? Da oggi il processo d'appello a Pierin Vincenz, ex numero uno di Raiffeisen, condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi. Al via oggi gli europei di atletica, i primi con le nuove regole dell'Eurovisione che vietano le inquadrature sessualizzanti delle atlete. Uno sguardo al tempo fino a questa sera: stamattina all'ovest nuvoloso con qualche isolato rovescio, per il resto sereno. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito da qualche possibile rovescio temporale nelle Alpi e al nord. Temperature massime comprese fra 32 e 36 gradi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Baden Powell con O Canto de Ossagna e il quartetto MC ci hanno portati alle 8:04. Che cosa succede al Festival del Cinema di Locarno? Lo scopriamo subito con Chiara Fanetti. È il momento del macchiato col pardo. Buongiorno Chiara Fanetti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, è stato un fine settimana di sold out a Locarno.
1: Eh sì, è stato un fine settimana di sold out perché sabato sera è stato proiettato in piazza il nuovo film della regista Olivia Wilde, con un cast che non era presente sulla piazza, però insomma di sicuro richiamo. Infatti c'era, beh, intanto per cominciare, Olivia Wilde tra il cast, che comunque ha iniziato la sua carriera come attrice, e poi nomi veramente di spicco come Penelope Cruz, Edward Norton. E questo film di Invite ha fatto arrivare in piazza veramente tanta gente. Lo sapete, le cifre sono sempre intorno alle 8.000 persone, e la piazza era sold out, forse anche perché subito dopo c'era sul grande schermo Taxi Driver di Martin Scorsese, quindi un film veramente cult della nuova Hollywood. E penso che queste due tipologie di film, anche se forse possono sembrare rivolte a pubblici leggermente diversi, hanno veramente portato a Locarno tanta gente. È stato molto bello vedere la piazza così piena, così viva, anche fino a tardi. Ed è interessante perché questo fine settimana mi ha proprio ricordato le due dimensioni di Locarno, le due anime. Da un lato una piazza grande stracolma, quindi tantissime persone insieme per un film di richiamo. Dall'altro, ieri sera ci aggiravamo per le vie che insomma sono circostanti alla piazza grande, e abbiamo scoperto che c'era un concerto di questo musicista svizzero, Dino Brandao, che aveva organizzato un po' all'ultimo per supportare il film di cui è protagonista, I Love You, I Leave You, un documentario svizzero di Moritz Freiburghaus, che tra l'altro ha vinto anche due premi svizzeri del cinema lo scorso anno, miglior documentario e miglior musica per un film. Ed ecco che l'abbiamo trovato lì, con un microfono, un cavo tirato, con due casse posizionate per il pubblico, quasi in mezzo alla strada. Era tutto in sicurezza, posso garantirlo, lui e la sua chitarra, e proprio, ecco, due dimensioni completamente diverse legate a Locarno, che chi frequenta il festival ben conosce, e che trovo forse, ecco, questa seconda versione andrebbe anche in qualche modo più sostenuta, incoraggiata dall'organizzatore, dalla città, che fa comunque moltissimo. Però ecco che ieri ho proprio avuto questo pensiero.
0: Eh sì, è una delle particolarità del Festival di Locarno che ce lo fa amare così tanto, no? Anche la spontaneità, quello che succede per strada, il fatto che così sia un festival molto popolare ancora, Chiara, sì. Fanetti. Ma parlavi di Olivia Wilde, che racconta in un'intervista oggi sulla Regione di essere stata entusiasta della proiezione del suo film in piazza. Addirittura raccontava di aver filmato la gente che rideva e di aver spedito le immagini al cast. Dice: ridere insieme è una delle cose più belle. Tu hai riso al film, Chiara? Ti è piaciuto?
1: Sì, il film fa sorridere, è un film divertente che parla di relazioni, parla di vita di coppia, parla dei compromessi che l'amore e tutto quello che riguarda le relazioni sentimentali richiede. E devo dire che sono stati molto bravi. Beh, appunto, come vi dicevo, sono attori che da cui ci si aspetta sempre delle buone prestazioni. Sono stati bravi però a restituire molta verità nei dialoghi, che appunto ripercorrono un po' le varie dinamiche delle relazioni di coppia, dando sempre quell'accento in più che ci aiuta poi attraverso un film anche ad apprezzare ecco queste situazioni forse esagerate per certi versi. Però è un buon film che ha fatto anche ridere. Comunque, prima di dimenticarmene, Dino Brandao, il protagonista, il musicista che vi dicevo prima, lui è protagonista di questo documentario che volendo oggi fate ancora in tempo a vederlo se ci state ascoltando e siete diretti a Locarno perché avete un lunedì libero. Verrà proiettato oggi alle 11 al Fevi nella sezione Panorama Suisse e vedrete che la sua musica in effetti meritava anche il premio come miglior film, come la miglior musica per film al premio del cinema svizzero.
0: Dunque, una segnalazione svizzera. Rapidamente, Chiara, hai visto qualcos'altro di interessante in sala, magari in sezioni meno battute rispetto al film che hai visto in piazza?
1: Ma devo dire di sì, e tra l'altro c'è anche una curiosa coincidenza. Ieri ho potuto vedere un altro film che parla di musica. Il film si intitola La cora de mon père, di Ayman Aymar Es, un regista del Benin che però da diversi anni vive a Berlino. Tra l'altro è anche una coproduzione svizzera. E questo film racconta proprio di questo ragazzo afrodiscendente che riceve la cora, che è uno strumento a corda senegalese dal padre. Questa cora è rotta e diciamo che rappresenta un po' la metafora della sua voglia di ricostruire le sue radici, la sua identità, tornando in Senegal per farla riparare. E questo film, che purtroppo non si può più vedere qui a Locarno, fa parte di una sezione che è molto interessante, che è quella di Open Doors. Open Doors è un mondo, diciamo, più legato al settore professionale, hanno molti incontri, hanno diverse attività, quindi richiama tanti professionisti del settore ed è una sezione dedicata alle coproduzioni con quei luoghi del mondo dove il cinema indipendente è a rischio. E in questi anni, a partire dall'anno scorso fino al 2028, Open Doors sta scandagliando il cinema del continente africano. Quindi ci sono tantissimi film che sarà difficilissimo vedere fuori da un contesto come quello e posso segnalarvi questo Cotton Queen di Susanna Mirgani, una regista del Sudan che purtroppo per la situazione attuale del Sudan, di una grave crisi umanitaria legata al conflitto, questo film parla di Sudan, ma lei l'anno scorso non ha potuto girarlo in Sudan, ma è riuscita a farlo a spostare le riprese in Egitto, proprio dove molti degli attori e delle attrici sudanesi erano fuggiti per scappare alla situazione. Questo film, Cotton Queen, lo si può vedere domani al Kursaal alle 11 e attraverso, diciamo, questo simbolo del cotone, della raccolta del cotone, la regista riesce a parlare di tanti aspetti del Sudan legati al colonialismo, al patriarcato, alla voglia soprattutto delle donne di trovare un riscatto anche sulla storia di questo popolo. E ecco, questi erano due esempi per dirvi che Open Doors forse, per essere una sezione che magari si ricorda, si associa di più a un mondo professionale, in realtà ha moltissimi momenti pubblici con queste proiezioni e si trovano veramente dei film difficili da trovare fuori dal circuito di festival e che sono fantastiche sorprese.
0: E quindi il Locarno Festival, fedele alla sua tradizione di portare a un pubblico occidentale anche cinematografie meno conosciute o in difficoltà in alcuni
1: Sì.
0: casi. Chiara Fanetti, grazie mille per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.

Dino Brandão, lui è un cantante di origini brasiliane, ma attivo in Svizzera, qui lo abbiamo sentito con il brano Lamento Maluco. Sono le 8:16, tra poco primo appuntamento con Sara Ejazi, che sarà nostra ospite qui a In Altre Parole. Parleremo di robotica sostenibile, ma prima un altro brano con Sharif Megarban e Ali, Fragmented Meaning.

0: In altre parole,
1: è possibile immaginare robot che rispettino l'ambiente dal basso impatto ecologico, che possano aiutare gli umani in campo sociale e per preservare l'ecosistema? È la domanda a cui prova a rispondere il manifesto per una robotica sostenibile, da poco pubblicato su Nature Machine Intelligence, da Mirko Kovac del Politecnico di Losanna, Barbara Mazzolai dell'Istituto Italiano di Tecnologia e Suko Song del sudcoreano Institute of Science and Technology. Buongiorno Sarah Jazzy.
2: Buongiorno a tutte e tutti, buongiorno Mattia, ben ritrovato.
1: E ben ritrovato anche a te Sara, sei già stata ospite di In altre parole, un piacere averti con noi di nuovo questa settimana, ma è anche utile ricordare chi sei, che cosa fai. Sei antropologa, docente, ricercatrice senior presso la Fondazione di Ricerca Bruno Kessler di Trento, ti occupi del rapporto tra etica, comportamenti umani e innovazioni tecnologiche, hai svolto ricerca su diverse tematiche cruciali per la complessità, come la questione del velo, il monachismo contemporaneo, l'impatto delle tecnologie digitali sulle persone, le trasformazioni dei comportamenti umani di fronte all'intelligenza artificiale e alle nanotecnologie. Il tuo ultimo libro è Iran, donne e rivolte, uscito per i tipi di Morcelliana nel 2023. Parlavamo dunque di questo manifesto per una robotica sostenibile. Allora, vogliamo prima di tutto raccontare quali sono i contenuti e la visione veicolata dagli autori di questo manifesto, Sara Jazzy.
2: Grazie mille Mattia, ma allora i contenuti, diciamo così, che ci interessano di questo manifesto sono intanto un cambio di paradigma, nel senso che noi negli ultimi decenni, soprattutto dagli anni 70-80 in poi, abbiamo iniziato a pensare che ci fosse questo lato oscuro, no, della tecnologia, dell'avanzamento scientifico, perché di fatto sono entrate in gioco delle compagnie private, quello che noi chiamiamo big tech, che in qualche modo oggi, soprattutto dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, della robotica, eccetera, controllano al 100% gli avanzamenti scientifici. Allora, questo fa sì che di fatto il paradigma sia: bene, la robotica, se funziona da un punto di vista del mercato e del lucro, no? E quindi c'è stata un po' questa separazione tra innovazione scientifica, scoperta scientifica e, come dire, bene comune, bene collettivo. Mentre invece questo manifesto fa una sorta di rovescia questo paradigma e dice: in effetti non possiamo immaginare uno sviluppo robotico senza pensare che questo abbia tre caratteristiche, che siano: la prima, quello di essere sostenibile sia dal suo design fino al suo smaltimento, quindi deve essere fatto di materiali che possano essere smaltiti, che non abbiano un impatto ambientale forte; secondo, deve essere sostenibile da un punto di vista sociale, che cosa vuol dire? Che sia accessibile universalmente a tutte e tutti le persone che potrebbero beneficiarne; e terzo, deve essere capace di essere simbiotico. Cosa vuol dire questo? Beh, di essere integrato bene nei sistemi umani complessi. Questo vuol dire, facciamo un esempio pratico, se un robot che è dedicato alla ricostruzione di un ambiente danneggiato come una barriera corallina, ecco, bene, questo è integrato ed è simbiotico, nel senso che la ricostruzione di questa barriera potrebbe aiutare le popolazioni locali a ristabilire un rapporto con questa barriera, con una pesca sostenibile, eccetera. Per cui è un cambio di paradigma.
1: Dunque, una robotica che non abbia più soltanto, diciamo così, il profitto come orizzonte, ma anche la valorizzazione e il sostegno del bene comune e anche delle società umane, in qualche modo, è quello che emerge da questo manifesto di cui stiamo parlando oggi. Ecco, Sara Jazzy, perché ha attirato la sua attenzione? Quali sono gli aspetti che in qualche modo ti hanno attratta in questo manifesto?
2: Ma allora, intanto è un po' lo smontare delle narrazioni che noi abbiamo. Cioè, se pensiamo nell'Ottocento, noi abbiamo immaginato gli scienziati, anche alcune scienziate, no? Come per esempio più avanti Marie Curie, ma come dei singoli individui che sono guidati dalla loro sete di sapere e quindi in qualche modo anche con difficoltà economiche e grandi sforzi riescono ad avanzare la conoscenza, però forse senza neanche un vero scopo, né di ricercare che cosa nello specifico, ma neanche forse di uno scopo, diciamo così, di mettere su una startup o un'azienda, eccetera, no? Quindi, e questa è la nostra narrazione, quindi questo scienziato soprattutto maschio, no? Questo è un po' il nostro stereotipo, con il camice bianco che fa un'eureka ed ecco trova la risposta. Poi però dalla fine del secolo scorso, di fatto, la scienza è cambiata completamente. Cioè, da quando esistono i transistor, quindi in qualche modo la base del materiale scientifico della nostra società, fatta di telefonini, eccetera, eccetera, cosa è successo? Sostanzialmente c'è bisogno di grandissimi investimenti e di squadre di scienziati che sono un grande numero, che sono anche, come dire, presi da i quattro angoli del pianeta, e questo fa sì che chi è che è davvero in grado oggi di avanzare da un punto di vista scientifico? La ricerca pubblica, quindi le università che hanno poi anche questa produzione open access, cioè vuol dire aperta a tutti, oppure invece le società private che quindi mantengono anche il segreto industriale, il brevetto, eccetera. Quindi qua arriviamo dentro a una questione un po' cruciale, soprattutto oggi quando vediamo che le tecnologie che già stiamo usando da qualche anno soprattutto stanno cambiando il modo in cui viviamo sostanzialmente.
1: Insomma, la questione del progresso è anche quello della responsabilità della scienza e dell'innovazione tecnologica. Viene in mente che proprio ieri si è celebrato a Nagasaki il giorno in cui venne sganciata la bomba atomica americana, e insomma, parlando di responsabilità della scienza, vengono subito in mente queste questioni, no, legate alla guerra. Infatti la robotica, la tecnologia sembrano oggi andare in altre direzioni rispetto a quelle delineate dal manifesto di cui stiamo parlando oggi, Sara e Jazzy. C'è il consumo di risorse, ci sono le tecnologie applicate alla guerra, insomma, quella di questo manifesto è un po' una visione forse idealistica.
2: Ma è una visione idealistica, ma d'altronde la nostra storia è fatta ovviamente demossa da ideali, cioè questo fa parte proprio è una cosa dell'umano. Noi ci muoviamo dando delle spiegazioni e del senso alle nostre azioni e soprattutto alle nostre azioni collettive, perché appunto la scienza di oggi deve essere per forza una scienza collettiva, ma cosa succede? Che è collettiva ma allo stesso tempo è privatizzata, e questo è un po' l'impasse in cui ci troviamo, no? Allora è idealista, ma allo stesso tempo noi possiamo davvero evolverci senza ideali? Noi siamo una specie che ha sempre bisogno, no, di raccontarsela, detta così un po' a parole diciamo semplici, e quindi c'è bisogno proprio di, secondo me, dire ad un certo punto che è utile pensare anche alla robotica, ma anche all'intelligenza artificiale come qualcosa che diventi un bene comune, cioè che sia anche proprio governato da un punto di vista politico e pubblico, e in un certo senso di fare ritornare questo tipo di innovazione, perché davvero cambieranno il modo in cui non soltanto daremo valore alle cose che facciamo, ma proprio il nostro corpo. Pensiamo per esempio a Neuralink, no? Questa azienda iniziata da Elon Musk, in cui di fatto ormai ci sono già coinvolte 50.000 volontari che sarebbero disposti a farsi impiantare di questi micro elettrodi nel cervello per poter, come dire, interfacciarsi con i dispositivi. Si chiama telepati, quindi questo già fa capire un po', no, che qual è la visione. Allora in questo senso sì, bisognerebbe che questo tipo di conoscenza, questo tipo di avanzamento fosse regolato in senso politico, in senso pubblico, e soprattutto che fosse aperto come lo è la scienza fatta nei centri di ricerca, nelle università.
1: E tra l'altro emerge da questo manifesto per una robotica sostenibile di cui stiamo parlando, emerge anche il tema della cooperazione umana come valore irrinunciabile, e qui vista in positivo la cosa nel manifesto è che la robotica può aiutare a migliorare la cooperazione tra esseri umani su larga scala, è così?
2: Esatto, noi siamo, la nostra caratteristica è quella che ci fa avanzare proprio la nostra capacità cooperativa, cioè di mettere insieme saperi diversi e persone diverse, anche grazie appunto all'ideale, all'idealismo, no? E allora ci sono delle capacità che ovviamente ci mancano. Immaginiamo per esempio quella di poter leggere in tempo reale milioni, una quantità di dati che appunto soltanto le macchine possono fare oggi. Allora, in questo senso la cooperazione sarebbe la capacità di integrare, no, il fatto di mettere insieme il sapere da tanti punti di vista anche grazie alle macchine, che già lo stiamo facendo. Diciamo che il salto della nostra società globale dovrebbe proprio essere tutelato e orientato proprio pensando che questo tipo di integrazione dei robot ci portino a essere più cooperativi, ma cooperativi per il primo pilastro di questo manifesto, cioè quello della sostenibilità. È impossibile immaginare continuare, no? La nostra esistenza come specie su questo pianeta senza che ci sia un'integrazione, una cooperazione di conoscenze umane e macchine.
1: E quindi macchine al servizio della cooperazione e anche dell'ambiente in questo manifesto per una robotica sostenibile. Sare Giasi, il primo tema del nostro In altre parole. Grazie mille per essere stata con noi.
2: Grazie.
0: Rete 2. Francesca Baccolini vive e lavora tra Bologna e il resto d'Europa. Contrabbassista, bassista elettrica, compositrice e performer. Si nutre di improvvisazione radicale, ricerca timbrica e contaminazioni interdisciplinari. Nel 2010 ha fondato il trio Obo Combo, un punto di riferimento per la nuova scena elettroacustica europea che fonde folk, percussioni ipnotiche, testi visionari e minimalismo. Collabora con artisti visivi, coreografi e registi. Ha realizzato spettacoli multisensoriali e da solista sviluppa live set elettroacustici e installazioni sonore nei quali il contrabbasso dialoga con l'elettronica e con materiali acustici manipolati in tempo reale. Francesca Baccolini a Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 14.30.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Gabriele Borer. Serve in futuro una gestione più efficace delle risorse idriche? Diversi partiti chiedono una discussione urgente alle Camere federali. Reggerà l'accusa di truffa da oggi il processo d'appello a Pierin Vincenz, ex numero uno di Raiffeisen, condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi. Al via oggi gli europei di atletica, i primi con le nuove regole dell'Eurovisione che vietano le inquadrature sessualizzanti delle atlete. La siccità di questi giorni, di queste settimane, verrà discussa in Parlamento. Rappresentanti di Verdi Liberali, Verdi e Partito Socialista intendono infatti domandare un dibattito urgente per discutere una strategia nazionale di gestione dell'acqua. Ad annunciarlo ieri la Sonntag Zeitung. La politica è chiamata così a intervenire affinché le riserve idriche siano garantite e nemmeno una goccia d'acqua vada persa in futuro. Johnny Canonica.
5: Pioggia quasi assente, corsi d'acqua in secca, laghi a livelli record negativi. L'estate 2026, prima che finisca, è già passata alla storia. Quest'estate canicolare ci ha mostrato che abbiamo un vero problema di gestione dell'acqua in Svizzera, afferma la consigliera nazionale verde liberale Céline Weber ai microfoni di RTS. Da un lato ci sono ghiacciai che si sciolgono a una velocità estrema e la loro acqua se ne va senza che noi facciamo nulla. Dall'altro siamo obbligati a portare l'acqua sui pascoli per abbeverare il bestiame e irrigare i campi. E questo è assurdo.
6: È un'assurdità totale.
5: L'idea dei Verdi Liberali è quella di pensare una strategia nazionale di gestione dell'acqua affinché questa possa venire raccolta in bacini e non vada perduta. Quello che propongono i Verdi liberali è quanto proponiamo anche noi Verdi e altri partiti, afferma a sua volta la consigliera nazionale Delphine Kloppenstein-Broggini. Ci auguriamo che si possa tenere un dibattito che non sia politicizzato, che non sia più uno scontro partigiano, ma che sia al servizio della popolazione e del clima. L'idea piace anche all'UDC. Il partito ha però priorità differenti, come spiega il consigliere nazionale Nicola Colli. Vediamo che attualmente è estremamente complicato costruire nuove infrastrutture, perché per ogni progetto servono decine di anni di procedure. Quello che noi chiediamo è che si possano accelerare queste procedure, che gli ambienti ecologisti smettano di inoltrare ricorsi in continuazione per bloccare sistematicamente tutti i progetti. Le discussioni dovrebbero tenersi in settembre sotto la cupola di Palazzo Federale.
4: Al via oggi al Tribunale Cantonale di Zurigo il processo d'appello contro l'ex numero uno di Raiffeisen svizzera Pierin Vincenz. L'ex banchiere, oggi settantenne, era stato condannato 4 anni fa in prima istanza a 3 anni e 9 mesi di detenzione per una serie di reati, tra cui quello di truffa e di amministrazione infedele. Secondo più esperti, in seconda istanza la pena sarà sicuramente rivista al ribasso. Tra questi c'è Peter Kunz, professore di diritto economico all'Università di Berna. Sentiamo le sue dichiarazioni rilasciate ai colleghi di Radio SRF.
6: Einen Freispruch sehe ich nicht, aber eine Abschwächung erachte ich als höchstwahrscheinlich.
7: Non ritengo probabile una soluzione, ma considero altamente probabile un'attenuazione della pena. Perché? Semplicemente perché già davanti al Tribunale Distrettuale di Zurigo le prove non erano in realtà sufficienti per una sentenza così severa. In questo contesto non

0: Estradato in Irlanda, dove ieri è già stato interrogato. Daniel Kinahan, 49 anni, controllerebbe in associazione con altri gruppi criminali un terzo del traffico di cocaina in Europa, secondo gli inquirenti, oltre a molte altre attività legali o illegali con ramificazione nel pugilato e in altri sport. Bettina Müller.
1: Daniel Kinahan è dunque rientrato in Irlanda, dove verrà processato, dopo essere riuscito per oltre un decennio a sfuggire alla giustizia e al tentativo di assassinio da parte di un cartello rivale. Finito dunque l'esilio dorato a Dubai. Lì si era dedicato al management del pugilato, con ramificazioni in altri sport, mescolando affari legali e illegali, ma il cuore del suo impero finanziario era ancorato sempre al traffico di droga e di armi. È figlio d'arte Kinahan. Suo padre Christopher, poliglotta e con un'ottima formazione universitaria, negli anni Ottanta a Dublino importava eroina ed è stato condannato per aver riciclato enormi somme di denaro tramite il suo impero di narcotraffico che collegava America Latina, Nord Africa, Europa e isole britanniche, impero di cui Daniel aveva preso le redini. Uomo sposato, padre di 5 figli, Daniel Kinahan ha ammesso in un'intervista di non essere certamente un angelo, che sa di rischiare una lunghissima detenzione, ma che ritiene le accuse nei suoi confronti piuttosto esagerate.
0: Filmare le gare senza sessualizzare le atlete è il senso delle nuove regole per le inquadrature televisive. Sono state pubblicate a metà giugno dall'Unione Europea di Radiotelevisione, ma se ne parla adesso perché i campionati europei di atletica di Birmingham, al via oggi, sono la prima grande competizione nella quale saranno applicate e diverse atlete hanno voluto ribadire ora l'importanza di questo cambiamento. Monica Fornasier.
2: L'ha fatto per esempio la velocista britannica Emmy Hunt. Durante una conferenza stampa l'ha definito un cambiamento molto gradito. Al centro dell'attenzione deve rimanere lo sport, ha detto. Voglio poter indossare quello che mi permette di essere rapida e potente e non sentirmi a disagio per dei vestiti. L'Unione Europea di Radiotelevisione, IBU, di cui fanno parte la SSR come la RAI o la BBC, ha elencato esempi concreti di inquadrature problematiche ma molto diffuse. Quante volte abbiamo visto immagini al rallentatore di un atleta del salto in alto mentre supera l'asticella inevitabilmente a gambe divaricate, o primi piani sul sedere di una staffettista con il testimone in mano, oppure riprese dal basso di un atleta che parla con il proprio allenatore. La risposta la conosciamo tutti, sono immagini che vediamo molto spesso guardando le gare in TV, ma che di sicuro non ci aiutano ad apprezzare di più il gesto tecnico o la bravura. E queste scelte hanno delle conseguenze, ha sottolineato l'IBU. Distolgono l'attenzione dal risultato sportivo, sessualizzano le atlete e diffondono stereotipi sessisti. E che sia così lo dimostrano anche le reazioni sui social media all'annuncio di queste novità. Commenti del tipo «allora non guarderò più le gare» oppure «sono le atlete che devono scegliere tenute meno provocanti».
3: La meteo. Stamattina all'ovest nuvoloso con qualche isolato rovescio, per il resto sereno, nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito da qualche possibile rovescio temporale nelle Alpi, al nord temperature massime comprese fra 32 e 36 gradi.

0: Un medley intitolato Comes Love o L'amour s'en fout in francese con la voce di Elisabeth Bougerolles, la voce del gruppo Hot Sardines. Sono le 8:45 minuti, quasi 46. Tra poco sarà con noi Tony Ricciardi e presenteremo il numero estivo della rivista Il Corriere dell'Italianità, ma prima un altro brano con Andrea Laszlo De Simone, Una lunghissima ombra.
1: Io mi accorgo di esserti diventato grande, vedo solo facce stanche,

0: La rivista.
1: Oggi nel nostro spazio riviste ospitiamo il numero di luglio-agosto del Corriere dell'Italianità, che dal 1962 è la voce della comunità italiana in Svizzera e nel mondo, il cui direttore Fabio Loverso. Potete trovare maggiori informazioni sulla rivista sul sito corriereitalianita.ch, Corriere Italianità, tutto attaccato. Con noi Tony Ricciardi, storico dell'immigrazione svizzera, parlamentare italiano e membro del comitato direttivo della rivista. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: La copertina di questo numero estivo è dedicata a Israele e alle conseguenze psicologiche sulla società israeliana della guerra e del genocidio a Gaza. Ce ne vuole parlare Tony Ricciardi?
2: Guardi, la scelta del direttore è stata quella di entrare in tutto quello di cui non si discute. Purtroppo la tragedia di Gaza è qualcosa di indescrivibile, ma il taglio che viene dato è quello lì di capire le conseguenze psicologiche di chi poi materialmente si è trovato ad essere in parte, come dire, artefice esecutore di queste atrocità. E l'analisi è abbastanza sconvolgente. Insomma, c'è un popolo che, e anche coloro che erano dei militari, è vero che esiste il libero arbitrio, ma esiste anche la gerarchia militare, ne viene fuori male e traumatizzato. Poi dopodiché questi sono quei pezzi della cronaca dei quali difficilmente si parla, perché siamo tutti affannati dietro alla geopolitica, alle questioni mediaticamente forti, ma poi il vissuto delle persone è un'altra cosa.
1: Sì, il vissuto drammatico, ovviamente una serie di problemi psicologici, anche l'aumento dei suicidi tra coloro che ritornano dalla guerra, ma certo, tutto questo, si dice nell'articolo, non può essere una giustificazione per quello che è stato fatto.
2: Ma assolutissimamente no, ma poi dopodiché noi non abbiamo, come dire, non immaginiamo di essere risolutivi rispetto a questa analisi, ma certamente è un pezzo di questa immane tragedia che ha avuto uno dei suoi apici adesso, ma che è una storia che ci portiamo avanti da decenni, per la quale nessuno è esente da responsabilità.
1: Da Israele alla Svizzera, con il Corriere dell'Italianità, per parlare della nuova sindaca di Ginevra, che vuole indagare sull'uso del tempo dei suoi concittadini per una città, potremmo dire, più slow, Tony Ricciardi.
2: Sì, capire come si vive nei quartieri e che cosa accade, come ci si mobilita, quali sono i servizi che servono, quali sono i tempi di percorrenza tra un servizio e la propria abitazione, e cercare di capire come renderla più bella e più umana una città che è piccola ma ha una densità molto alta.
1: È poi una città, insomma, importante. La nuova sindaca sta cercando, no, di capire come vivono i suoi concittadini e le sue concittadine, insomma, diciamo così, una dirigenza della città interessata al modo nel quale i cittadini,
2: diciamo, diciamo il tentativo di costruire un percorso partecipato. Poi il partecipato, molte volte, se sei un amministratore locale, tu immagini di avere le soluzioni in tasca che siano la panacea risolutiva dei problemi. In realtà ogni quartiere, anche in una città piccola ma densa come Ginevra, ha delle proprie specificità che sono uniche. È vero che noi abbiamo modelli internazionalmente riconosciuti di gestione urbana, ma poi in realtà ci sono le specificità. E diciamo, approfondiamo questo aspetto, come ci capita in ogni numero, il nostro mensile, ci capita in ogni numero di approfondire aspetti della vita quotidiana, e dove, all'interno dei quali trovi anche l'italianità. Il giornale era il Corriere degli Italiani, che poi progressivamente abbiamo trasformato nel Corriere dell'Italianità, perché l'italianità è un pezzo che, come dire, inafferrabile da descrivere.
1: Inafferrabile, ma che è entrato a far parte anche
2: Certo.
1: un po' dell'identità svizzera, tra l'altro la sindaca di Ginevra, Cristina Kitsos, al suo secondo mandato, della sua esperienza, dunque stavamo parlando, e poi il Corriere dell'Italianità che dedica un articolo anche a una storia di emigrazione, quella degli italiani in Tunisia, particolare anche questa storia, Tony Ricciardi.
2: Ma guardi, ma non solo gli italiani, ora in questo numero noi abbiamo gli italiani in Tunisia, ma non è la storia solo della diaspora o dell'emigrazione in Tunisia, è dell'emigrazione italiana in tutto il Nord Africa. Nell'ultimo quarto del XIX secolo fino agli anni 20 c'era una comunità di 400.000 italiani e non erano italiani. Come per altri paesi, la Francia o il Regno Unito, che si spostavano in territorio francese perché erano delle colonie, diciamo, durante l'imperialismo europeo. Era emigrazione pura, i siciliani che andavano in Tunisia, la direttrice Sardegna Algeria. Diciamo che gli italiani sono stati degli emigranti e con loro anche molti ticinesi sono stati emigranti anche nel Nord Africa in una stagione diversa e molte volte al servizio delle colonie francesi o pensi è da poco abbiamo vissuto l'anniversario di Marcinelle, gli abruzzesi che erano al servizio di Leopoldo II nel Congo belga, quindi nell'Africa più profonda. E la Tunisia è quel luogo dove ancora oggi c'è un rapporto particolare con gli italiani e l'italiano, se vuole con l'italianità, tant'è che fu il luogo nel quale si rifugiò Craxi, ad esempio, per citarne uno, un personaggio famoso, ma dove ancora oggi vive una cospicua comunità di italiani che manifestano anche lì la loro italianità.
1: Ha parlato di Marcinelli. Marcinelli si parla anche sul Corriere dell'Italianità con un articolo di Guido Gozzano. Lei è stato presente alle celebrazioni e al ricordo di questa immane tragedia di minatori in Belgio, che è stata seguita da molte polemiche. Alcuni sindacalisti che si sono girati durante la cerimonia come protesta nei confronti della Premier Meloni. Che cosa pensa di questa vicenda? Vicenda Tony Ricciardi.
2: Ma guardi, io ero lì seduto in prima fila come ogni anno, per descriverle la scena. Stiamo parlando di uno spiazzale dove c'erano, penso, oltre 1.000 persone, c'erano almeno, ma se non di più, forse 2.000, c'erano 20 sedie di fila, 20 file di sedie, si sono girati 3, 4, 5 sindacalisti belgi. Cioè, bisognava andarla a cercare. Allora, io che sono stato lì tutto il tempo, no, me ne sono reso conto dalle agenzie perché era impossibile rendersene conto, quindi dispiace per la strumentalizzazione anche di un anniversario così importante, per la storia della migrazione, ma in generale per la storia del lavoro e per quello che poi è stata la successiva costruzione europea, in una fase nella quale sembra che i paesi, le nazioni non siano più in grado di collaborare e parlarsi, ecco.
1: Tony Ricciardi, grazie mille per essere stato con noi. A prestissimo.
2: Grazie a voi.

The Stew Bailey Blues, una composizione di Warren Buck qui con i Warner Brothers Star Instrumentalists. Sono le 9:14 secondi, è arrivato il momento del nostro laser di oggi, un laser incontri che ci parla di cinema, perché tra i nomi più innovativi del giovane cinema svizzero ci sono Ramon e Silvan Zürcher. Si tratta di due gemelli che hanno sempre condiviso lo spazio davanti e dietro uno schermo in una continua danza tra scrittura, regia e produzione. Li ha incontrati Valentina Grignoli in occasione della loro presenza alla Spring Academy 2026 del Locarno Film Festival, dove tutto o molto per loro è cominciato. Dunque, in questo laser incontri andiamo a scoprire insieme a Silvan e Ramon il loro percorso artistico e cosa ci racconta il cinema che fanno. E le musiche che sentirete in questo laser di Valentina Grignoli sono quelle originali dei loro film. E con il laser di oggi si conclude Verde Aurora. Non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento a domani alle 6. Da me, da Matteo Appelli, l'augurio di una buona giornata in compagnia di Rete 2.

0: Il y a une vingtaine d'années, alors quand on avait 17 ans.
1: Una ventina di anni fa, intorno ai 17 anni, abbiamo partecipato a Cinema e Gioventù al Festival di Locarno. Si trattava di una giuria di giovani e anche se non era esattamente una scuola estiva, era comunque un'esperienza di condivisione con altri adolescenti appassionati di cinema. È così che abbiamo scoperto il Festival del Cinema. Un'esperienza che ha ampliato le possibilità audiovisive che il mezzo cinematografico racchiude. Non solo ciò che finora avevamo visto nei film, nel cinema classico, ma mondi cinematografici che non conoscevamo. È stato una sorta di risveglio.
0: È qualcosa come un réveil.
2: Ramon e Sylvain Zürcher sono due fratelli gemelli e tra i nomi più innovativi del giovane cinema svizzero. Da sempre condividono lo spazio prima davanti e poi dietro allo schermo, in una continua danza tra scrittura, regia e produzione. L'incontro a Locarno, all'interno del Palacinema, in occasione della loro presenza alla Spring Academy 2026 del Locarno Film Festival, proprio qui, dove, se non tutto, sicuramente molto, per loro, è cominciato. Come abbiamo appena sentito. Sono autori di un'interessantissima e pluripremiata trilogia degli animali, che utilizza prima un gatto, poi un ragno e infine un passero, per raccontare anche le distorsioni e le ambiguità dei rapporti familiari, ma più in generale i rapporti umani. La loro cura estetica, musicale, sensoriale nel portarci in mondi in realtà distorti è notevole e magnetica. Il debutto è con Das merwürdige Kätzchen del 2013, presentato in anteprima al Forum della Berlinale e scritto da entrambi. Poi, nel 2021, Das Mädchen und die Spinne, La ragazza e il ragno, scritto da Sylvain e diretto da Ramon, che vince il premio per la miglior regia e il premio Fi Presci alla Berlinale. Infine, Der Spatz im Kamin, Il passero nel camino, del 2024, scritto e diretto da Ramon, presentato in concorso a Locarno 77 e vincitore di due Swiss Film Awards e di numerosi riconoscimenti internazionali. Seppure i loro ruoli siano fluidi tra loro, si sono comunque ritagliati due campi precisi, Sylvain è produttore e Ramon regista. E cominciamo da te, Ramon. Riavvolgiamo il nastro. Credo che se avete partecipato a Cinema e Gioventù, come ci hai raccontato, già ci fosse ben marcata in voi una passione per le immagini in movimento. Da dove nasce?
0: J'ai l'impression que cette passion, cet intérêt, ça c'est quelque chose qui est né.
3: Ho l'impressione che questa passione, questo interesse, sia qualcosa che è nato all'interno della nostra famiglia. Per nostra madre il cinema è sempre stato molto importante, fin dall'inizio. Ricordo le tante volte in cui abbiamo visto film insieme, che siamo andati al cinema. E così guardare i film, parlarne, immergerci in questa realtà, diversa da quella di tutti i giorni, è un'esperienza che abbiamo vissuto fin dall'infanzia. Molto rapidamente abbiamo iniziato a leggere testi relativi al cinema. Collezionavamo articoli di critica in raccoglitori dedicati solo a quello, che ancora custodiamo. Qui c'erano anche nostre schede rispetto ai film che volevamo vedere o che avevamo già visto. Ci eravamo creati quasi un sistema, una struttura per pensare ai film. Siamo nati ad Arberg, nel canton Berna. La città più vicina era Bienn, dove c'era il Film Podium. Qui davano molte retrospettive dedicate alle opere di Tchaikovsky o Bergman. C'era anche una biblioteca dove potevamo prendere in prestito film e libri. È diventata una passione, un'ossessione. Il cinema diventava sempre più importante. All'età di 12 o 13 anni c'era quindi già questo forte sentimento per i film, misto al desiderio di farli. E così, grazie alla nostra scuola, abbiamo potuto avere delle telecamere, abbiamo scritto delle brevi scene e abbiamo iniziato a filmare insieme ai nostri amici. E questa passione, sì, è diventata un aspetto molto importante delle nostre vite.
0: È devenu un aspetto très important de nos vies.
2: Quindi già da piccoli avete iniziato a scrivere sceneggiature insieme, a realizzare le riprese.
0: Oui, ça c'était un peu plus tard, plus après. Alors quand on déjà on était adolescent, peut-être 14-15 ans.
1: Quello è successo un po' più tardi. Eravamo già adolescenti, forse 14 o 15 anni. Avevamo già iniziato a scrivere storie, sceneggiature, ma non sapevamo ancora nulla di come si maneggia una telecamera, di come si registra l'audio. Non sapevamo niente di produzione cinematografica, ma li abbiamo realizzati lo stesso, i nostri piccoli film. Montavamo tutto direttamente in camera. Prima ripresa, stop. Seconda ripresa, stop. Ovviamente non si arrivava da nessuna parte. Anche per i suoni abbiamo coinvolto i nostri amici per fare la musica in diretta. Non sapevamo che si potesse modificare tutto in post-produzione. Facevamo tutto in maniera molto naif, ma eravamo decisamente appassionati. Volevamo fare film, raccontare storie, senza le competenze tecniche, senza conoscere le risorse.
2: È iniziato tutto in famiglia, da bambini. Posso chiedervi qualcosa della vostra infanzia?
3: Siamo nati in un paesino molto piccolo che contava, direi, tra i 3.000 e i 4.000 abitanti. Fino agli 11 anni abbiamo vissuto nella stessa casa, poi ci siamo trasferiti. Quella prima casa era anche quella dei miei nonni e nostro nonno era meccanico di biciclette. Direi che la nostra infanzia è stata profondamente segnata dal trascorrere tempo all'aria aperta. In giardino c'erano tanti alberi, alberi da frutto, ma anche dal fatto che eravamo fratelli gemelli. Eravamo quasi sempre insieme, facevamo sempre i compiti e soprattutto giocavamo sempre insieme. E quel mondo era davvero un piccolo regno dei bambini. C'era un'altra grande casa accanto alla nostra e c'erano altri bambini. Tutto un mondo a misura di bambino. Sì, certo, ovviamente c'erano anche degli adolescenti, i genitori, ma i loro contorni erano piuttosto sfumati. Stavano in uno spazio flu, sullo sfondo. Ciò che c'era sempre, in maniera nitida, erano i giochi per bambini. Stare all'aria aperta, correre, giocare. Quindi, quando penso alla nostra infanzia, penso soprattutto alle interazioni, ai giochi, alle amicizie e ai rapporti con i nostri vicini. E in particolare a quel giardino. E poi c'era questa casa, che non era nuova, anzi, era molto vecchia. E non era una casa perfetta. Nostro padre e nostro nonno l'avevano costruita da soli, alla buona. Quindi c'era qualcosa, quasi qualcosa di provvisorio. Era il fatto che non era perfetta, non era nemmeno bellissima, ma aveva uno charme fai da te.
2: Silvan, chi erano allora i vostri miti cinematografici? Sono gli stessi di oggi? E quanto hanno influito nel vostro lavoro? Chi sono i vostri maestri, insomma, quelli con cui durante l'infanzia e l'adolescenza vi siete confrontati di più? E qual è il vostro genere preferito?
0: Ça change toujours, alors ça dépendait un peu de l'âge aussi.
1: Cambiavamo continuamente. Ovviamente dipendeva anche dall'età, ma fin da bambini eravamo attratti dagli abissi, da quegli spazi psicologici in cui ci si perde, spazi psicosessualmente bizzarri. Anche da film horror con personaggi un po' irritanti. Già allora amavamo molto i film di Bergman, per esempio. Non capivamo veramente quali fossero le crisi che si celavano al loro interno. Eravamo spesso molto affascinati dalle dinamiche psicologiche che non comprendevamo fino in fondo. Personaggi con abissi e crisi, era proprio questo che ci interessava. Quindi film di Antonioni e Bergman, appunto. Questo non vuol dire che non ci piacessero anche film più leggeri, come quelli di Eric Rohmer, per esempio. Film con personaggi che amano parlare, esprimersi, ma in un modo piuttosto insolito. Insomma, personaggi eccentrici, un po' diversi dal solito. Questi ci piacevano. I generi che ci interessavano erano legati alla suspense, i thriller e sì, forse anche le cose surreali, surrealiste, che trascendevano la realtà quotidiana e attraverso i film cercavano di rendere visibili cose che solitamente stavano al di sotto della superficie. Anche questo ci affascinava molto, ciò che sta nascosto, sotto.
0: E avec les films con n'essaye de faire visible des choses qui sont sur la surface. Ça aussi nous fascinait beaucoup. Ce qui est caché au-dessus, oui.

0: Allora, siete fratelli gemelli, abbiamo ascoltato come è stato crescere insieme, ma oggi cosa significa per voi lavorare insieme in questo campo? Insomma, stiamo parlando di opere artistiche che aprono porte diverse, più sensibili, più intime. Quando essere così vicini è una forza, una fortuna, e quando invece questa fusione rappresenta un limite? Ramon.
1: Beaucoup de fois, il y a vraiment des avantages. Alors, en fait, comme chaque relation ou chaque relation de travail, il y a toujours des aspects positifs et négatifs.
2: In molte situazioni è certamente un vantaggio. In realtà, come in qualsiasi relazione o rapporto di lavoro, ci sono sia aspetti positivi che negativi. Ma la cosa migliore è che possiamo avere una cieca fiducia. Ci conosciamo benissimo. Non ci servono miracoli per capirci. Io riesco a leggere Sylvain molto chiaramente e lui capisce come mi comporto, cosa penso, ciò che dico. Questa solida base è una grande risorsa. Naturalmente, poi, essere gemelli crea anche una situazione di grande simbiosi. C'è un magnetismo molto forte. E quindi penso che, come per ogni relazione simbiotica, questa sia una cosa da considerare quando si organizza il lavoro. Concretamente, quando scriviamo una sceneggiatura, è meglio che io scriva in autonomia per qualche settimana e poi presenti il lavoro a Sylvain. Dopodiché sarà lui a scrivere per lo stesso periodo e a mostrarmi ciò che ha fatto. Non dobbiamo essere insieme nella sala di scrittura, non siamo due piloti, due conducenti. In questa situazione in cui io posso presentargli qualcosa, lui rimane aperto e neutrale, e viceversa. Quello che voglio dire è che il fatto che siamo simbiotici implica che a volte ci debbano essere delle separazioni nette, forzate, che non siamo sempre insieme.
1: C'est bien que parfois il y a vraiment des séparations strictes, qu'on n'est pas toujours ensemble.
0: Però mi sembra abbiate due ruoli ben definiti per il vostro lavoro.
1: Alors en fait, il y a des rôles principaux et c'est
3: Esistono ruoli principali, sì. Ramon è il regista e io sono il produttore, ma in realtà la situazione è molto più fluida e dinamica. Spesso dipende anche da altri fattori, ma si tratta anche delle domande che pone un regista, domande con cui anch'io mi confronto. E viceversa, anche Ramon si confronta con le domande di un produttore. Così, tra di noi, anche in virtù di questa relazione fluida tra vicinanza e separazione, è sempre come una danza. A volte si prende una direzione, a volte un'altra. Così i ruoli sono dinamici. A volte è un po' più rigido, ma spesso è piuttosto fluido. Per esempio, ci sono sceneggiature che scrivo io, ma io sono produttore e Ramon, regista, le dovrà adattare per dirigere il film. Per quelle scritte da lui, invece, non lo dovrebbe fare perché è Ramon stesso ad averle ideate.
1: Adopté parce que c'est lui le cerveau qui l'a né.
0: Ripensando alla vostra biografia, poi avete effettivamente intrapreso gli studi in questi ambiti, produzione e regia. Dove, quando, perché?
1: Oui, exactement. Alors, après le lycée à Bienne, moi j'ai fait s'appeler le cours préparatoire.
2: Dopo il liceo a Bienne, ho frequentato quello che veniva chiamato il corso propedeutico. Si trattava di un anno in un ambito creativo, un corso da seguire prima dell'università. Poi ho studiato belle arti a Berna. Le opzioni specifiche erano pittura, performance, video performance e poi sì, video, perché sapevo già che mi sarebbe piaciuto diventare regista. Sapevo che avrei voluto fare un periodo di formazione all'estero. Non sapevo dove. Alla fine ho deciso di andare a Berlino. Nel frattempo, Sylvain studiava all'università. Filosofia, letteratura tedesca e cinema, teoria del cinema a Zurigo. Dopo i miei primi due anni a Berlino, anche Sylvain ha fatto gli esami di ammissione e ha iniziato i suoi studi di produzione nella stessa scuola. Anche durante gli studi c'era quindi una certa separazione. E anche allora tutto filava liscio. Sylvain collaborava sempre alle riprese. A volte era lui il regista e io il suo assistente. E discutevamo sempre insieme delle sceneggiature, in maniera fluida, come dice Sylvain.
1: Come Sylvain l'ha già detto, c'était toujours très fluide.
0: Mi sembra di capire che siete molto complementari. E ora dove vivete, insieme o separati?
1: En fait, on est les deux à Berlin et à Bienne.
3: Viviamo entrambi tra Berlino e Bienne. A Berlino ognuno ha il suo appartamento, a Bienne invece condividiamo casa e a volte ci siamo entrambi. Ma spesso uno dei due sta lì e l'altro a Berlino. Anche questa è come una danza. Spesso non sappiamo nemmeno dove vivremo tra due mesi, addirittura tra due settimane. Poi, sempre in Svizzera, abbiamo la casa di produzione e la famiglia ad Arberg.
1: La famiglia, sì. La famiglia, sì.

0: La famiglia, poi ci arriviamo anche lì. Direi adesso che è tempo di addentrarci nella vostra opera, la trilogia degli animali. Come nascono questi tre film?
1: Alors l'idée, le concept de créer une trilogie, la trilogie animalière ou la trilogie d'animaux.
2: L'idea di creare una trilogia, la trilogia degli animali, è nata dopo aver finito il primo film, Das merkwürdige Kätzchen. L'abbiamo girato nel 2011 a Berlino, in un piccolo appartamento. Dopo averlo montato e durante il circuito dei festival, si è presentata per me l'occasione di iniziare a scrivere un altro dramma familiare, Der Spatz im Kamin. In quel periodo Silvan inizia a scrivere a sua volta Das Mädchen und die Spinne. E durante il processo di scrittura, quando lui mi presenta la sua sceneggiatura e io la mia, notiamo che questi tre film sono un po' come una famiglia, non solo per il contenuto, i soggetti, ma anche nello stile, gli aspetti formali. Così abbiamo iniziato a considerare questi tre film come una famiglia, una trilogia. E sì, è stato proprio così. Era interessante pensare non solo alle narrazioni, ai personaggi, ma anche agli aspetti formali, appunto, come la macchina da presa, gli elementi statici o in movimento, tutte cose che i film avevano in comune. Il primo film che abbiamo girato si svolge nell'arco di un solo giorno, il secondo in più o meno due giorni, il terzo in tre giorni, o due giorni e una mattinata. Quindi è stato molto interessante pensare a questi tre film insieme.
1: Pensez ces trois films ensemble.
0: Sembra ancora una danza, insomma, i passi di una danza. Avete toccato diversi aspetti che mi piacerebbe approfondire in seguito, come l'utilizzo della camera, le relazioni. Trovo infatti che i vostri film raccontino anche un'immersione incredibilmente poetica nel macrocosmo delle relazioni umane, intime, familiare. Parliamo di persone, relazioni, legami, ma menzioniamo anche gli animali. E che posto hanno quindi concretamente gli animali in tutto questo? Cosa ci raccontano, Silvan?
1: En fait, alors dans le premier film, L'étrange petit chat, là l'écriture, c'était comment peu l'écriture.
3: Allora, nel primo film, Das merkwürdige Kätzchen, la scrittura era simile a una scrittura automatica. Ramon iniziava e poi era come giocare a biliardo. Spingi una palla e quella influenza le altre. E in seguito la storia si sviluppa. Non conoscevamo l'intera struttura, dove sarebbe andata a parare. Questa scrittura era anche in qualche modo affine alla nostra formazione da scuola d'arte. Conoscere le performance, sapere come si sviluppano. Ecco, in questo caso c'era il gatto. Questa è stata la prima immagine che è venuta in mente a Ramon. E poi in quel film ci interessava trattare elementi banali o quotidiani in modo straordinario. Focalizzarci su aspetti non così importanti in una modalità classica, in una modalità cinematografica e narrativa convenzionale. Quindi elementi che non sono normalmente importanti per la narrazione, come il gatto, ma per noi erano da mostrare, da integrare in questo balletto familiare. E sì, in seguito è stato proprio quell'elemento a dare il titolo al film. Per noi lo strano gattino era un po' come un film prigione, un dramma a porte chiuse. Come se la famiglia fosse una prigione. Quindi anche questo faceva parte dell'idea. E il gatto, che nella storia dell'evoluzione è stato prima selvatico e poi addomesticato, rappresenta il legame con questa prigione, con la famiglia, in un certo senso una metafora. E poi anche per le altre due sceneggiature abbiamo iniziato a giocare anche con l'idea degli animali, di come avremmo potuto integrarli come elementi poetici. Quindi l'animale no. Non è un mezzo per la narrazione classica, ma un elemento piuttosto sottile, non troppo ovvio, che apre regni, spazi poetici, delle possibilità e che trasmette anche aspetti importanti per il film, i soggetti delle tematiche.
1: Qui transporte aussi des aspects qui sont importants pour le film, alors des aspects de sujet de thème.
0: È verosimile quindi che a volte raccontino ciò che sta nascosto, prima di parlarci di quello che sta sotto, che si cela sotto la superficie. Guardando i vostri film, a volte si ha l'impressione che siano proprio gli animali a prendersi carico dei sentimenti, delle emozioni e dell'aspetto selvaggio che abbiamo tutti dentro di noi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Avete ascoltato una puntata di Laser Incontri, Ramon e Sylvain Zürcher, il nostro cinema, una danza di contrasti, la prima parte di questo Laser curato da Valentina Grignoli. Vi ricordo che potrete riascoltarlo, così come tutte le puntate di Laser, sul nostro sito rsi.ch o sul nostro Play RSI.

0: Ad agosto i libri di Nero su Bianco si leggono alla radio. Assieme a Rachele Bianchi Porro, Moira Bubola, Andrea Fazzioli, Claudio Visentin e Michele Serra, conosceremo scrittrici e scrittori che hanno fatto parlare di loro in modi molto diversi. Perché apprezzati dalla critica, perché ignorati con i loro primi libri, o perché magari hanno percorso strade poco battute da altri. I libri di Nero su Bianco, un viaggio tra i generi, a cura di Moira Bubola. Da lunedì a venerdì alle 17.35 in K.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Reggerà l'accusa di truffa da oggi il processo d'appello a Pirin Vincenz, ex numero uno di Raiffeisen, condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi. Serve in futuro una gestione più efficace delle risorse idriche. Diversi partiti chiedono una discussione urgente alle Camere federali. Una revoca parziale in Germania del divieto di circolazione domenicale dei camion per compensare il trasporto merci impossibile via fiume. Processo Vincenz, atto secondo. Inizia oggi davanti al Tribunale Cantonale di Zurigo il processo d'appello contro l'ex numero uno di Raiffeisen e altri imputati. L'ex banchiere, oggi 70enne, era stato condannato 4 anni fa in prima istanza a 3 anni e 9 mesi di detenzione per una serie di reati, tra cui quelli di truffa e di amministrazione infedele. Un processo che seguirà per noi Gianluca Olgiati a Zurigo. Inutile dire, Gianluca, che questo è un momento tanto atteso.
4: Beh sì, rimane uno dei processi economici più importanti degli ultimi anni, con tutti gli ingredienti per renderlo spettacolare, dalle spese sfrenate nei locali a luci rosse fino alle accuse più pesanti, quelle per le acquisizioni sospette che sono valse appunto a Vincenz e al suo socio d'affari una condanna di primo grado per truffa. E questa è la grande domanda di questo processo d'appello: reggerà questa condanna per truffa, che molti esperti ritengono alquanto traballante, oppure la tesi della procura crollerà?
3: E cos'è che rende così traballante questa accusa di truffa?
4: I diversi ostacoli giuridici per far sì che si possa definire una truffa. Ricordo quella che è l'accusa, cioè che Pirin Vincenz e il suo socio d'affari avrebbero intascato milioni attraverso partecipazioni segrete in 4 società poi acquistate da Raiffeisen e dalla società di carte di credito Aduno. In sostanza, i due sedevano da entrambe le parti del tavolo all'insaputa di tutti. Ora, uno degli aspetti che rende fragile l'accusa di truffa, a detta di molti esperti, è la difficoltà di dimostrare un chiaro danno, perché dalle operazioni sembrano averci guadagnato tutti, Raiffeisen compresa.
3: Quindi è possibile che l'ex banchiere grigionese venga addirittura scagionato?
4: In teoria sì, molto improbabile però, visto che la lista di reati è davvero lunga. Se dovesse però accadere l'accusa principale, quella di truffa, beh, allora uno scenario verosimile è che la condanna venga ridimensionata e tramutata in una pena sospesa con la condizionale, quindi non dovrebbe andare in prigione. In ogni caso è una vicenda complessa, la sentenza di primo grado supera le 1000 pagine. Per il processo d'appello sono previste questa e la prossima settimana, poi fra qualche mese la sentenza, ma appare già chiaro che la vicenda finirà al Tribunale federale.
3: Sì, Gianluca Olgiati, il processo d'appello a Pirin Vincenz da oggi a Zurigo. Ora, la siccità di questi giorni, di queste settimane, che verrà discussa in Parlamento. Rappresentanti di Verdi Liberali, Verdi e Partito Socialista intendono infatti domandare un dibattito urgente per discutere una strategia nazionale di gestione dell'acqua. La politica è chiamata così a intervenire affinché le riserve idriche siano garantite e nemmeno una goccia d'acqua vada persa in futuro. Johnny Canonica.
5: Pioggia quasi assente, corsi d'acqua in secca, laghi a livelli record negativi. L'estate 2026, prima che finisca, è già passata alla storia. Quest'estate canicolare ci ha mostrato che abbiamo un vero problema di gestione dell'acqua in Svizzera, afferma la consigliera nazionale verde liberale Céline Weber ai microfoni di RTS. Da un lato ci sono ghiacciai che si sciolgono a una velocità estrema e la loro acqua se ne va senza che noi facciamo nulla. dall'altro siamo obbligati a portare l'acqua sui pascoli per abbeverare il bestiame e irrigare i campi. E questo è assurdo.
6: È un'assurdità totale.
5: L'idea dei Verdi Liberali è quella di pensare una strategia nazionale di gestione dell'acqua affinché questa possa venire raccolta in bacini e non vada perduta. Quello che propongono i Verdi Liberali è quanto proponiamo anche noi Verdi e altri partiti, afferma a sua volta la consigliera nazionale Delphine Kloppenstein-Broggini. Ci auguriamo che si possa tenere un dibattito che non sia politicizzato, che non sia più uno scontro partigiano, ma che sia al servizio della popolazione e del clima. L'idea piace anche all'UDC. Il partito ha però priorità differenti, come spiega il consigliere nazionale Nicolas Colli. Vediamo che attualmente è estremamente complicato costruire nuove infrastrutture, perché per ogni progetto servono decine di anni di procedure. Quello che noi chiediamo è che si possano accelerare queste procedure, che gli ambienti ecologisti smettano di inoltrare ricorsi in continuazione per bloccare sistematicamente tutti i progetti. Le discussioni dovrebbero tenersi in settembre sotto la cupola di Palazzo Federale.
3: In Germania sempre meno merci possono essere trasportate lungo i fiumi per via dei sempre più bassi livelli delle acque. Da qui l'idea di allentare il divieto di circolazione per i camion la domenica e nei giorni festivi. Per compensare la quantità di merci trasportate normalmente in Germania lungo i fiumi ci vorrebbero però ben 120.000 trasporti via camion in più al mese. Walter Raue.
7: Sono fiumi, grandi fiumi, che attraversano in lungo e in largo l'intera Germania, donando ad intere regioni non solo acqua e bei paesaggi, ma anche punti d'orientamento geografico e identità. Ma il Reno, l'Elba, il Danubio, il Meno o il Weser sono anche importanti artiere commerciali e vie di trasporto. I bassissimi livelli dell'acqua di questi fiumi, provocati dall'attuale ondata di caldo e siccità, hanno interrotto la navigazione fluviale, costringendo

0: camion con a bordo merci di prima necessità, che normalmente vengono trasportate lungo i fiumi, di circolare anche la domenica. Una misura criticata però dalle associazioni ambientaliste, che esigono dal governo maggiori sforzi per il potenziamento del trasporto merci su rotaia.
1: È sospettato di essere a capo di un impero criminale internazionale miliardario e dopo un decennio in esilio a Dubai è stato estradato in Irlanda, dove ieri è già stato interrogato. Daniel Kinahan, 49 anni, controllerebbe un terzo del traffico di cocaina in Europa in associazione con altre associazioni criminali, secondo gli inquirenti, oltre a molte altre attività legali e illegali con ramificazioni nel pugilato e in altri sport. Müller.
2: Daniel Kinahan è dunque rientrato in Irlanda, dove verrà processato dopo essere riuscito per oltre un decennio a sfuggire alla giustizia e al tentativo di assassinio da parte di un cartello rivale. Finito dunque l'esilio dorato a Dubai. Lì si era dedicato al management del pugilato con ramificazioni in altri sport, mescolando affari legali e illegali, ma il cuore del suo impero finanziario era ancorato sempre al traffico di droga e di armi. È figlio d'arte Kinahan. Suo padre Christopher, poliglotta e con un'ottima formazione universitaria, negli anni Ottanta a Dublino importava eroina ed è stato condannato per aver riciclato enormi somme di denaro tramite il suo impero di narcotraffico che collegava America Latina, Nord Africa, Europa e isole britanniche, impero di cui Daniel aveva preso le redini. Uomo sposato, padre di 5 figli, Daniel Kinahan ha ammesso in un'intervista di non essere certamente un angelo, che sa di rischiare una lunghissima detenzione, ma che ritiene le accuse nei suoi confronti piuttosto esagerate.
1: Ed è tutto per il radiogiornale delle 9. Ora c'è lo sport. Buona giornata.
3: Lo sport.
4: Noè Ponti subito in vasca. Buongiorno da Omar Gargantini. Si aprono in mattinata gli europei in vasca lunga di nuoto e a Parigi a Saint-Denis sarà subito protagonista la ticinese Noè Ponti, ormai uomo di riferimento del movimento rossocrociato. Ponti in acqua nelle batterie dei 50 Delfino attorno alle 10:20. La presentazione è di Giordano De Lucia.
5: Il suo palmarès è già straordinario: bronzo olimpico a Tokyo 2021, 2 argenti ai mondiali in vasca lunga del 2025, 1 argento europeo e in vasca corta, 6 titoli europei e 3 mondiali. Ma manca ancora il grande traguardo, l'oro in vasca lunga, un titolo che finora a Noè è sfuggito, anche per sfortuna. Nel 2022 fu il Covid a negargli la soddisfazione europea, nel 2024 a Belgrado fu costretto al forfè per una gastroenterite. A Parigi Ponti sarà subito protagonista, lo vedremo già oggi in acqua nelle qualificazioni dei 50 Delfino, poi sarà la volta dei 100 e quindi la staffetta. A livello cronometrico è il terzo europeo dell'anno sui 50 e secondo sui 100 metri. I rivali principali saranno il francese Grousset, reduce da infortunio, e l'ungherese Milak, e proprio il pubblico francese potrebbe essere un avversario in più, ma Ponti non sembra preoccuparsene, come ammesso in sede di presentazione, facendo riferimento al suo modello Novak Djokovic e la sua capacità di trasformare il tifo per gli avversari in motivazione. Per Ponti, Parigi è anche un test verso Los Angeles 2028. La preparazione è stata cambiata: 3 settimane in altura in Arizona e poi il lavoro a San Moritz con la nazionale svizzera, che in Francia punterà anche su Roman Mitiukov nei 200 dorso e Antonio Djakovic nei 200 stile libero. E poi c'è la 18enne Leur al debutto tra i grandi, così come 2 neofiti ticinesi, Mauri e Sottile. Avremo tutta la settimana allora per capire quanto vale la nuova ambiziosa Svizzera del nuoto, e per Noè Ponti soprattutto è l'occasione per trasformare finalmente il sogno dell'oro in realtà.
4: Europei di nuoto di Parigi che si possono seguire in diretta su RSI La 2, esattamente come quelli di atletica, in programma sempre da oggi a Birmingham nel primissimo pomeriggio alle 12:55. Per la precisione toccherà già a Ricky Petrucciani, impegnato nei 400 metri. Notte felice intanto per Belinda Bencic al Master 1000 di Toronto, torneo che aveva tra l'altro vinto nel 2015. La Bencic ha superato di slancio la filippina Eala con un chiaro 6-4-6-0 e nei quarti di finale se la vedrà con l'americana Coco Gauff. Nel calcio invece è stata una domenica di festa, anzi di doppia festa per il Lugano, che ha travolto 5-0 lo Zurigo. Nel contempo si è preso la vetta della Super League, unica formazione ancora a punteggio pieno dopo le prime tre giornate. E dopo lo Young Boys ha infatti rallentato anche il San Gallo, che solo a tempo scadutissimo ha conquistato un punticino pareggiando

0: 2-2 con Lucerna. Vittoria invece in casa per Basilea e Sion contro Thun rispettivamente Vaduz, ora solo all'ultimo posto, ancora a 0. E chiudiamo con l'hockey su ghiaccio per segnalare che l'hockey club Ambri Piotta ha annunciato di aver ceduto in prestito per la prossima stagione l'attaccante Mateja Pekar e la classe 2007 vestirà la maglia delle Coira in Swiss League.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Un buongiorno, benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Parade, questa settimana che sarà ancora calda, ci vedrà però in questi giorni alzare gli occhi al cielo per molti motivi, ne parleremo tra poco a Musica di Carta. Oggi avremo una puntata piena di musica, naturalmente andremo a scoprire che cosa accade un po' nel nostro territorio, scoprire festival musicali, tra cui il festival musicale Menuhin di Gstaad, che è nel pieno del suo svolgimento. In questi giorni abbiamo avuto il collegamento con il nostro Davide Fersini. Ebbene, anche oggi lo ritroveremo alle 10.35 con Patrizia Moreno, Francesco Biamonte, cioè i tre moderatori di Pavillon Suisse, che ci raccontano che cosa è accaduto in questi giorni, musica, pubblico, lo spirito di questo festival che quest'anno raggiunge i 70 anni.

La magia se ne va, benché le grandi forze restino al loro posto. Nelle notti d'agosto non sai se la cosa che cade sia una stella, né se da voir cadere sia proprio quella. E non sai se convenga bene augurare o trarre vaticini da un equivoco astrale, quasi non fosse ancor giunta la modernità. Quale lampo ti dirà sono una scintilla, davvero una scintilla d'una coda di cometa? Solo una scintilla che dolcemente muore. Non io sto cadendo sui giornali del pianeta, è quell'altra, accanto, a un guasto al motore.

Eh sì, alzeremo lo sguardo al cielo questa sera o probabilmente più facilmente nei prossimi giorni, perché oggi 10 agosto è la celebre notte di San Lorenzo, la notte delle Perseidi, che così vengono un po' immaginate come le lacrime di San Lorenzo, le lacrime che cadendo dal cielo esaudirebbero i desideri di chi le osserva con un cuore aperto. In realtà, appunto, il passaggio della terra attraverso questa scia di detriti lasciata dalla cometa Swift-Tuttle ci dà questa illusione di poter esaudire un desiderio, illusione o comunque sogno, perché no? Le splendide meteore delle Perseidi ci terranno compagnia con lo sguardo alzato, ma non sarà l'unico evento che ci porterà ad alzare lo sguardo al cielo, come ogni anno, da ogni anno, da tempo immemori facciamo, ma il culmine probabilmente sarà il 12 agosto. Il 13 ci sarà la famosa eclissi di sole, e fino al 23 di agosto si potranno vedere con un cielo notturno queste stelle cadenti. Abbiamo ascoltato prima Cadenti dal cielo, la poesia di Wisława Szymborska, che unisce questo sogno delle stelle cadenti come sua solita abitudine ad immagini più quotidiane, questa immagine di una luce che cade dal cielo, che forse è un guasto al motore, chissà, di qualche satellite, ma noi continuiamo a sognare, sognare con le stelle che cadono attraverso questa partitura che abbiamo ancora in sottofondo, che ci godiamo fino alla fine, cioè Déchaignons aux étoiles di Olivier Messiaen nel suo quinto movimento.

De Quignon aux étoiles, la partitura orchestrale direi più vasta, monumentale di Olivier Messiaen, sia per la vastità, la durata, ma anche per questa potenza evocativa, una musica quasi, non so come dire, minerale, granitica, che si impone come uno dei vertici dell'opera di questo compositore francese. Fu commissionata per le celebrazioni del bicentenario degli Stati Uniti. E l'opera, composta quindi tra il 1971 e il 74, fu presentata per la prima volta a New York nel 1974, per l'appunto. E qui abbiamo una sorta di riferimento religioso, come spesso accade nell'opera di Messiaen, cioè l'anima che deve elevarsi dai canyon fino alle stelle attraverso una glorificazione di Dio in tutte le sue creazioni che sono terrene e spirituali. Quindi De Quignon aux étoiles vuole quasi essere un'opera geologica e astronomica, una partitura colore che riprende tutte le sfumature dell'arcobaleno e delle rocce dei grandi canyon. Abbiamo ascoltato un movimento della prima parte, sono tre le parti di questa lunga composizione, e cioè Cedar Breaks e Le Don de Crente, cioè un omaggio a Cedar Breaks, uno dei siti più impressionanti dello Utah, e Il Dono del Timore, uno dei sette doni dello spirito. Qui abbiamo ascoltato un'orchestra al completo con per esempio anche una macchina del vento che abbiamo ascoltato qua e là, in una scrittura veramente di grande raffinatezza, come del resto è la cifra di Olivier Messiaen. Allora vi propongo ancora di fare uno sguardo al cielo con il quinto movimento della sua famosa Turangali la Symphonie per pianoforte, onde Martenot e orchestra. Il quinto movimento è Joie du Sang des Étoiles, movimento vivace, gioioso. Turangali la Symphonie è ancora considerata uno dei grandi lavori sinfonici del Novecento. La prima è avvenuta a Boston il 2 dicembre del 1949. E Turangalila deriva dal sanscrito. Olivier Messiaen era davvero appassionato, ma come molti compositori dei primi del Novecento, all'Oriente, e lila significa gioco, ma un gioco nel senso divino del cosmo, della creazione, della distruzione, ma anche dell'amore. E Turanga è il tempo che scorre, quindi il movimento, il ritmo. E qui ascolteremo ancora una orchestra davvero vivace e soprattutto molto particolare dal punto di vista sonoro, soprattutto per la presenza delle onde Martenot, che è uno strumento elettronico che ci porta alla sperimentazione timbrica caratteristica di questo compositore e al rapporto appunto suono-colore in questa pagina davvero di grande, grande forza.

0: Il finale maestoso di questo movimento, Joie du sang des étoiles, il quinto movimento vivo, appassionato, con gioia, di Turangalila la Symphonie per pianoforte, onde Martenot e orchestra di Olivier Messiaen. Qui l'abbiamo ascoltata in questa interessante esecuzione, interpretazione con Marc-André Hamelin al pianoforte, la Toronto Symphony Orchestra di Gustavo Gimeno. Una interpretazione vivace, veramente energica, che ci fa capire anche tutta la raffinatezza di strumentazione di questa pagina di Messiaen, davvero innovativa, originale, una propagazione direi grandiosa di idee musicali, di immagini che si susseguono anche grazie a questa strumentazione in cui gli strumenti vengono accorpati sotto forma di personaggi quasi, quindi i legni a gruppi di tre, gli ottoni che vengono anche qui accostati a seconda del timbro, strumenti a tastiera, glockenspiel, celesta, vibrafono, insieme con il pianoforte solista, le percussioni metalliche, xilofoni, metallofoni, il gamelan per esempio, strumento che veniva compreso nell'orchestra giovanese, che appunto ha all'interno piccoli strumenti che hanno questo suono metallico, quindi piccoli gong, carillon, tamburi. E poi Léon de Martenot, come dicevo, una tastiera e tre diffusori. È stato uno strumento elettronico di prima generazione presentato all'Opéra di Parigi nel 1928. Fu il primo strumento elettronico in grado di creare questi effetti polifonici. E amplificare, diciamo, questa ricchezza strumentale. Ebbene, abbiamo così gettato anche noi uno sguardo al cielo attraverso queste pagine di Olivier Messiaen, ma proseguiamo cercando di capire che cosa accade dal punto di vista musicale nel nostro territorio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

È davvero uno dei fenomeni più interessanti della nostra contemporaneità. Parliamo del pianista giapponese Hayato Sumino, che sul web, diciamo, per i suoi milioni di followers è nominato come Katin. È davvero un personaggio attuale che unisce questo straordinario virtuosismo musicale, anche un grande gusto, trovo, a una visione moderna di quello che significa essere un pianista nel 2026, e anche compositore. Qui abbiamo ascoltato l'accostamento, diciamo, di una partitura di Friedrich Chopin, cioè il suo dai 12 studi dell'Opera 10, il Black Keys, accostato al White Keys, cioè sui tasti bianchi, invece di una sua improvvisazione, di una sua composizione a commento o a integrazione, per così dire, di questa pagina di Chopin. Ed è costruito tutto così il suo disco Chopin Orbit, quindi orbitare attorno alla figura di Chopin, un disco proprio di quest'anno per Sony Classic. Disco molto interessante, perché comunque la sua lettura è vivace, molto colorata, per così dire, e anche le sue composizioni, che sono nate per accostarsi, proseguire il linguaggio chopiniano con grande gusto. Devo dire, l'operazione potrebbe scadere, diciamo, in una così un modo per creare qualcosa di nuovo forzatamente. Invece devo dire che il tutto è molto naturale e molto interessante. Ebbene, Hayato Sumino sarà uno dei protagonisti del concerto di questa sera alla Chiesa di Saanen. Stiamo naturalmente parlando del Festival Menuhin Dichstadt. Ne parleremo anche con Davide Fersini in chiusura della nostra puntata di Parada. Questa sera però Hayato Sumino sarà alle 19:30, appunto, come dicevo, alla Chiesa di Saanen, in questo bel programma che unisce appunto Friedrich Chopin alle sue composizioni, e altri autori. Trovate Una mazurka di Thomas Adès, estratti dall'Uccello di fuoco di Igor Stravinsky. Un bel programma, devo dire. Tra l'altro Hayato Sumino è stato premiato quest'anno all'Olivier Berggruen Prize, appunto 2026, e ricordo anche che sul nostro sito, sulla nostra pagina Musical Box di rsi.ch, trovate una recentissima intervista ad Hayato Sumino realizzata da Luisa Clocchis in occasione della sua presenza a Milano nel mese di giugno. Noi proseguiamo con gli appuntamenti della Rete 2 di oggi.

Ebbene, oggi davvero entriamo in territori molto suggestivi con i nostri ascolti. Questa era la cadenza, per così dire, che si trova all'interno di una pagina molto molto fascinosa che è il Water Concerto, concerto per percussioni ad acqua soprattutto, di Tan Dun. E qui abbiamo ascoltato un percussionista davvero interessante nel nostro panorama moderno, cioè Simone Rubino. Appunto questa pagina di Tan Dun è una delle pagine che sono nel suo repertorio, e le sue collaborazioni, questo concerto è nato proprio attraverso la collaborazione di Tan Dun con il percussionista Simone Rubino, con grandi sfumature timbriche. Simone Rubino ha vinto nel 2014 il concorso Hard di Monaco di Baviera, nel 2016 il Credit Suisse Young Artist Award nell'ambito del Festival di Lucerna, e ora suona con orchestre blasonatissime, dai Wiener ai Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunks, ma solo per citarne alcune. Tra l'altro è anche un didatta apprezzabile alla Haute École de Musique de Lausanne e dal 2023 alla una Università der Kunst in Berlin. Dunque, Simone Rubino è stato al Mantova Chamber Music Festival, intervistato da Luisa Sclocchis, e lo ascolteremo in questa intervista per Incontri d'Estate questo pomeriggio alle ore 16. Ma qui lo riascoltiamo in questa celebre pagina di Johann Sebastian Bach.

Ancora Simone Rubino qui a interpretare una pagina di Johann Sebastian Bach davvero celebre, e cioè la corrente dalla suite per violoncello numero 3 in Do maggiore di Johann Sebastian Bach in questa versione percussiva. Ora invece facciamo un viaggio in Grecia e lo facciamo con il compositore Niklas Skalkottas, qui nella prima delle cinque danze greche per archi.

Non Niklas, ma Nikos, perdonate, Skalkottas, qui era la prima delle cinque danze greche per archi. Gli archi erano quelli dell'Orchestra della Svizzera Italiana in auditorio nel 2026, il 15 di gennaio. Cinque danze greche per orchestra d'archi, qui l'Osi era diretta da Konstantinos Karidis. Skalkottas è stato un compositore greco che ha vissuto pochissimo, a 45 anni purtroppo ha perso la vita, compositore greco che faceva parte della seconda scuola di Vienna, anche se diciamo ha messo insieme varie influenze del repertorio classico con la tradizione greca e si è dedicato anche molto alla scrittura tonale, diciamo, classica per l'appunto. Konstantinos Karidis sarà il protagonista del concerto punto CH di oggi, dedicato alla sua presenza insieme all'Osi. Avremo altri ascolti musicali, ma io vi propongo di ritornare a quel concerto del 15 gennaio di quest'anno. Sempre la direzione dell'Osi affidata a Konstantinos Karidis, direttore greco, con una delle tre danze arcaiche per orchestra, in questo caso di Pericles Kokkos.

Tre danze arcaiche per orchestra di Pericles Kokkos. Qui l'orchestra della Svizzera italiana, diretta dal direttore greco Costantino Scaridis, che sarà il protagonista nel nostro concerto.ch oggi alle 13:30.

0: concerto.ch, una finestra panoramica sugli interpreti di spicco e sul meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch, da lunedì al venerdì alle 13.30.
1: Rete 2.
2: In studio Pervin Cavacioglu. Un volo di Swiss ha dovuto fare un atterraggio non previsto a Dublino ieri sera a causa di fumo in cabina generato da un power bank. Lo ha confermato una portavoce della compagnia aerea elvetica alla RSI. A bordo c'erano 206 persone che da Zurigo erano dirette a Boston. Dopo 3 ore di volo l'aereo è stato dirottato verso l'Irlanda, dove è atterrato verso le 23. Nessuno è rimasto ferito. Grande affluenza a Zurigo davanti al Tribunale cantonale per l'avvio del processo d'appello contro l'ex numero uno di Raiffeisen, Pierin Vincenz, e altri imputati. Un centinaio di persone fra media, numerosi spettatori erano davanti alla corte. L'ex banchiere, oggi 70enne, è apparso di buon umore ma non ha rilasciato dichiarazioni. Era stato condannato 4 anni fa in prima istanza a 3 anni e 9 mesi di detenzione per una serie di reati, tra cui quelli di truffa e amministrazione infedele. In 9 cantoni della Svizzera tedesca inizia oggi il nuovo anno scolastico. Ad Argovia, Berna, Basilea Campagna e Città, Glarona, San Gallo, Soletta, Svitto e Turgovia, in questi cantoni migliaia di bambini percorrono per la prima volta il tragitto verso la scuola dell'infanzia o la scuola primaria. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ha raccomandato di non consumare i filetti di trota salmonata dell'azienda Le Terroir du Léman. È stata infatti trovata la presenza di listerie, così non si può escludere un pericolo per la salute. L'azienda ha ritirato il prodotto e avviato un richiamo. Dall'estero, il tumore di Joe Biden si è diffuso alle ossa e oltre, è molto doloroso e debilitante, lo ha rivelato il figlio dell'ex presidente statunitense alla BBC. Lo scorso anno era stato reso noto che Joe Biden, 83 anni, aveva ricevuto una diagnosi di tumore metastatico alla prostata. Meno di 6 mesi dopo aveva lasciato la presidenza degli Stati Uniti. Il tempo fino a stasera in tutto il paese in prevalenza soleggiato, a ovest qualche possibile rovescio in mattinata, nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi seguito da qualche possibile precipitazione o temporale nelle Alpi e al nord. Temperature massime comprese fra 32 e 36 gradi, le previsioni per domani martedì in prevalenza soleggiato e caldo.

Qui ancora Aiato Sumino in questa mazurka di Frédéric Chopin per ritornare al Festival di Gstaad, al Festival Menuhin, ricordandovi che questa sera Aiato Sumino sarà il protagonista del concerto che si terrà alla chiesa di Zanen, ma ritorniamo anche perché abbiamo il terzo collegamento con il nostro Davide Fersini, che è a Gstaad insieme a Patrizia Moreno, a Francesco Biamonte, cioè i tre moderatori di Pavillon Suisse, che ci raccontano di questo festival che quest'anno giunge a 70 anni. La direzione artistica da quest'anno è affidata a Daniel Hope, violinista che ha portato sicuramente una ventata di freschezza e di novità, ma nel solco di quello che sono stati i 70 anni di questa manifestazione. Infatti è dedicata alla famiglia, per così dire, il tema di quest'anno, cioè quell'ambito, diciamo, molto di vicinanza che accomuna tutti questi musicisti. Il festival prosegue ancora fino a settembre, quindi vi segnaleremo sempre gli appuntamenti, che sono davvero sempre molto, molto

Alphaville. Ben ritrovate ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti ad Alphaville. Addirittura oggi partiamo con qualche manciata di secondi in anticipo. Un caro saluto da Cristina Artoni al microfono e un saluto anche dalla redazione. Inizia quindi una nuova settimana insieme, quella che ci porta al Ferragosto e che per molti rappresenta un po' il passaggio dalla prima alla seconda metà dell'anno. È così anche per voi, cari ascoltatrici e ascoltatori? Anche oggi staremo insieme 2 ore tra grandi proposte musicali del nostro Corrado Antonini e poi ovviamente con le nostre proposte di attualità culturale. La nostra apertura la dedichiamo alla resistenza, anzi alle resistenze. Lo scorso giugno il Parlamento svizzero ha approvato una legge per riabilitare gli svizzeri e le svizzere che presero parte o sostennero la resistenza francese e italiana durante la Seconda Guerra Mondiale e per questo sono stati condannati con pene pecuniarie e con il carcere. A questi partigiani l'associazione Memoria 1943-1945 dedica una conferenza che terrà domani alle 9:30 presso la Corporazione Borghese di Locarno, seguita da un tributo ai caduti presso il cimitero sempre di Locarno. Noi oggi avremo ospite proprio il relatore di questa conferenza, lo storico Rafael Ruiz, autore anche di un importante saggio sull'argomento, tra pochissimo. A seguire alle 11:30 le architetture del suono a cura di Enrico Bianda, oggi si aggiunge una nuova voce a questa serie partita a giugno per celebrare, lo sapete, i 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Protagonista di questa settimana con le sue riflessioni sarà l'architetto Nicola Soldini, che ha insegnato storia dell'architettura e dell'arte all'Università di Ginevra della Svizzera italiana e studioso del Rinascimento del Barocco. Subito dopo le 11:45 torniamo a Ceuta, l'enclave spagnola in territorio marocchino che la scorsa settimana è tristemente possiamo dire diventata nuovamente uno dei simboli della migrazione del Mediterraneo. Ma Ceuta ha un passato e una storia composita, per secoli è stata di fatto un crocevia di popoli, culture e imperi. Noi quindi oggi torniamo proprio sulla storia di questo fazzoletto di terra insieme ad Alessandro Vanoli, storico e scrittore tra i maggiori conoscitori della storia del Mediterraneo. Alle 12 l'appuntamento con il meglio dei dibattiti della stagione appena trascorsa di Alphaville. Oggi vi proponiamo un approfondimento dedicato al cinema e al rischio di omologazione del processo creativo della settima arte. Su questi temi ci siamo confrontati con Carlo Crestodina, produttore cinematografico, e Michela Pini, fondatrice e responsabile della casa di produzione svizzera Cinedocche. Subito dopo i titoli delle regie delle 12:30 noi resteremo ovviamente al cinema con il Festival del Cinema di Locarno. Anche oggi cederemo la linea direttamente al nostro studio nel cuore del festival, dove troveremo la nostra Alessandra Bonzi. Con Alphaville alle 11:03 minuti iniziamo però con la musica, iniziamo con Antonio Pinto con Vite Paravida.

0: E siamo andati in Brasile con Antonio Pinto, con Vita e Paravida, canzone inserita nella colonna sonora originale del film City of God. La nostra prima pagina, lo scorso giugno, lo dicevamo nel sommario, il Parlamento svizzero approvava una legge per riabilitare gli svizzeri, le svizzere che presero parte o sostennero la resistenza francese e italiana durante la Seconda Guerra Mondiale e che per questo vennero condannati con pene pecuniarie e con il carcere. E a questi partigiani, l'associazione Memoria 1943-1945 ha deciso di dedicare una conferenza che si terrà appunto domani alle 9:30 presso la Corporazione Borghese di Locarno e che sarà seguita da un tributo ai partigiani e alle partigiane presso il cimitero di Locarno. Ben ritrovato lo storico ticinese Raffaele Rues, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Senta, lei è autore del saggio appena pubblicato per Edizioni in Subrica e Storica intitolato L'Ossola in guerra, la resistenza al confine sud della Svizzera 1943-1945 ed è uno dei relatori della conferenza che si terrà domani. Professore, cosa significa concretamente riabilitare chi ha partecipato alle resistenze? Partiamo da qui.
1: Ma la riabilitazione è esemplare perché avviene per la maggior parte dei casi, perché ci sono casi che vengono giudicati dove le sentenze sono ancora durante la guerra, altri dopo la guerra, quindi dopo il 1945, è esemplare perché sono passati 80 anni dai fatti che hanno toccato in modo particolare il confine italiano con la regione del Ticino, quindi abbiamo diverse persone che hanno combattuto attivamente nella resistenza italiana, che erano locarnesi del Mendrisiotto, del Sottoceneri, e poi abbiamo ancora molte più persone invece che hanno aiutato indirettamente proprio le vicende della resistenza di questi 20 mesi, dove l'Italia del Nord dal settembre del 43 all'aprile del 45 venne occupata e vi era una presenza tedesca fascista in tutta l'Italia del Nord.
0: Ecco, ma quanto era diffuso il sostegno ticinese alla resistenza italiana? Il Ticino è stato uno dei territori, possiamo dire, in cui questa storia si è davvero intrecciata più da vicino con la quotidianità delle persone. Nel suo libro racconta di un confine attraversato da partigiani, rifugiati, ma anche informazioni, medicinali e viveri.
1: Assolutamente, quindi abbiamo l'aiuto è un aiuto a più strati. Abbiamo un gruppo esiguo, ma comunque cospicuo, di una decina, magari anche 15 persone che combattono direttamente con la resistenza italiana, quindi si arruolano, pur essendo cittadini svizzeri, si arruolano nelle varie formazioni partigiane. Era più facile arruolarsi verso l'Ossola, quindi verso Lago Maggiore, la parte piemontese del Lago Maggiore, perché la resistenza era molto più organizzata. Invece verso Varese, Como, la resistenza italiana non riuscì durante questi 20 mesi ad avere una grande forza. E il secondo gruppo sono invece il gruppo di cittadini che con stratagemmi, come lei cita, viveri, aiuti, anche il fatto di portare la posta di contrabbando in modo che le famiglie potessero avere ancora un contatto con i partigiani, oppure con i partigiani che erano stati nei campi di internamento in Svizzera. Qui l'aiuto è molto cospicuo, qui abbiamo perlomeno 150-200 casi singoli di persone che aiutano, che ospitano, che danno da mangiare la resistenza italiana, e poi abbiamo ancora una terza parte, l'aiuto politico, che è anche molto cospicuo, molto importante. Quindi abbiamo il sindaco di Locarno, Giovan Battista Rusca, che aiuta molto le varie formazioni, che ospita addirittura come sindaco a casa sua comandanti partigiani senza mai denunciarli alle autorità. Quindi l'aiuto era molto, in questi 20 mesi era molto distribuito in ogni caso.
0: Senta, domani dopo la conferenza ci sarà una commemorazione al cimitero di Locarno, anche a rimarcare l'importanza di dare dei nomi ai protagonisti appunto di queste vicende. Ci sono dei nomi che secondo lei sono particolarmente significativi in questa vicenda, oltre al sindaco che citava poco fa?
1: Sì, in particolare è anche interessante che l'interesse ticinese nelle vicende della resistenza non è un aspetto esclusivamente maschile, ma abbiamo anche nel caso appunto di domani avremo due donne di rilievo che ricorderemo, la prima è Gabi Antonini e la seconda è Maria Comandini, e sono prima comunista, la seconda socialista, ma che hanno comunque un percorso già durante la guerra di Spagna, dove si erano messe a disposizione per aiutare gli italiani, per aiutare i volontari, e domani le ricorderemo appunto in questa cerimonia che inizia a mezzogiorno. L'idea appunto è quella anche di fare la giornata di domani, di avere una parte un po' più scientifica dalle 9:30 e poi la commemorazione che sarà appunto a mezzogiorno.
0: Ecco, per molti anni la narrazione della Seconda Guerra Mondiale in Svizzera si è concentrata soprattutto sulla neutralità. Quanto ha pesato questa prospettiva nel lasciare in ombra le storie di chi invece ha scelto di sostenere la resistenza, professore?
1: Ma abbiamo ancora effettivamente il dogma principale è quello di dare alla Svizzera una funzione di neutralità. Invece l'analisi dei vari casi, abbiamo perlomeno 200.000 persone che troveranno rifugio in Svizzera in modo particolare durante questi 20 mesi della fine della guerra, mostra che l'atteggiamento svizzero è ambivalente. Da parte di Berna, da parte della Confederazione, la parte ufficiale è molto più aperto verso il nazifascismo, soprattutto verso la Germania, anche per la pressione politica che esercitava la Germania sulla Svizzera, sull'industria e sull'economia svizzera. Invece la parte cantonale, comunale, poi i cittadini, totalmente in un'altra direzione. Quindi qui abbiamo poi, soprattutto nei cantoni di confine, ma non è solamente un caso del Ticino, lo è per il Vallese, per il Canton San Gallo, dove lì si vede che la popolazione è veramente implicata nelle vicende a favore della resistenza.
0: Ecco, allora restiamo sulla storia quotidiana. Esiste ancora qualche luogo in Ticino che conserva le tracce di questa storia, ma che magari attraversiamo ogni giorno senza conoscerne il passato davvero importante, Rafael Ruiz?
1: Sì, abbiamo l'Associazione per la Memoria del 43-45 ha come scopo quello di mettere in risalto, di dare un'immagine concreta alla memoria, e nel nostro piccolo ambito, che è l'ambito lucarnese, abbiamo organizzato la posa di quattro pietre d'inciampo. Le prime in territorio ticinese a Brissago, si trovano al vecchio debarcadero di Brissago, oppure la posa anche di altre tante pietre all'estremità della Vallonzernone, proprio confine con i bagni di Craveggia, dove anche lì vi furono scontri armati e anche lì il fuoco fascista in territorio svizzero ferì mortalmente perlomeno due partigiani. Quindi sono diversi luoghi poi anche distribuiti, soprattutto sempre al confine, che ricordano la presenza, quello che è successo durante il periodo. Poi abbiamo per esempio l'Osone, il sedime dell'ex caserma militare, che ricorda anche la presenza di internati polacchi, ucraini, addirittura georgiani. Quindi luoghi non sono molti, ma vi sono e ve ne saranno sicuramente ancora di più nel futuro, speriamo.
0: Grazie, grazie davvero Rafael Ruiz, autore del saggio L'ossola in guerra, la resistenza al confine sud della Svizzera 1943-1945 e relatore della conferenza molto importante, lo sottolineiamo, che si terrà domani alle 9:30 presso la Corporazione Borghese di Locarno. Grazie per essere stato con noi, a sentirci
1: Grazie a
0: presto.
1: voi, grazie a voi. Buona giornata.
0: Grazie.
1: Grazie.

0: Di Erasi Bomandi, del sassofonista Alabaster de Plume, e noi adesso andiamo a Cuba con Albita e Chucho Valdés, La Negra Tomasa.
1: Uh-huh.

E così la Negra Tomasa della cantante cubana Albita e del pianista Chucho Valdés. Una notizia gustosa: verrà inaugurata il prossimo 22 settembre direttamente dentro la Reggia di Versailles la mostra dedicata al film culto Marie Antoinette di Sofia Coppola. Un'esposizione che celebra il 20° anniversario della leggendaria pellicola tra lo storico e il pop, che ha radicalmente ridefinito l'immagine associata alla Reggia e alla percezione popolare dell'ultima regina di Francia. La mostra verrà allestita nella tenuta del Petit Trianon, luogo legato sia alla regina sia al film, come set di numerose scene.

Aria da Noiva della cantante Chiara Raggi, il disco è cantato completamente in dialetto romagnolo di Sant'Arcangelo di Romagna. Sono le 11:24 minuti, tra poco la nostra serie, ma prima ancora un po' di musica e proseguiamo con Peggy Lee, Magnana.

0: 11.30 in punto, parte tra pochissimo qui ad Alphaville la nuova serie della nostra estate, la conoscete, le architetture del suono, dopo l'approfondimento dedicato alle registrazioni di Kind of Blues di Miles Davis e a cura di Luca Conti, l'autore invitato questa settimana Nicola Soldini, che saluto, benvenuto in diretta qui a Rete 2, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Nicola Soldini ha insegnato storia dell'architettura e dell'arte presso le università di Ginevra e della Svizzera italiana, attività a cui affianca corsi anche nell'ambito pedagogico presso altre istituzioni accademiche. Collabora a mostre e convegni e svolge attività di ricerca in istituzioni e archivi di diversi paesi europei, pubblicando studi sull'età rinascimentale barocca, e per noi si è confrontato con il tema di questa estate, il silenzio e la trascendenza, affondando la sua riflessione e i suoi ricordi nelle architetture. Ecco, Nicola Soldini, lei nella sua serie lo dice esplicitamente, lo ascolteremo domani, ma vogliamo partire proprio da qui. Come ha inteso la sfida lanciata da Alphaville?
1: Con qualche imbarazzo, devo confessarlo, perché tende, io lo dico, a un certo punto tende al sublime, sia al silenzio che alla trascendenza, rientrano un po' nelle queste categorie settecentesche estetiche del sublime. È chiaro che poi c'è una questione legata a come si recepisce un luogo, un'architettura, e questo è un, diciamo, è un sentimento di tipo personale, soggettivo, quindi cercare un tantino di scostarmi da questa idea di assoluto, entrare un po' nella categoria del pittoresco, sempre per rimanere nel Settecento, quindi qualche precauzione preso da questo punto di vista e non cadere nell'ovvio, cioè quello che in genere viene assunto quando, o alla quale si pensa quando si entra su questa idea di silenzio e di trascendenza.
0: Senta, lei da esperto di architettura barocca ha deciso però di accompagnarci nelle sue esplorazioni anche in contesti di architettura del Novecento. Come mai?
1: Beh, credo che, come dire, non credo troppo in queste separazioni, ecco, diciamo questo, ed è un tema enorme questo, secondo me, legato a quello che è l'idea di storia che tutto sommato il mondo contemporaneo ci sta presentando, cioè una idea abbastanza un po' svilente della carica dell'importanza della storia nella cultura in generale. Quindi da questo punto di vista esiste anche nel mondo dell'architettura una separazione estremamente netta, molte volte propugnata dagli stessi architetti, tra ciò che è moderno e ciò che è premoderno. Io quando insegnavo a Ginevra c'era il corso di architettura premoderna, in un certo senso antica, e quella moderna, e poi a questa separazione credo molto relativamente. È stata, come dire, imposta un po' da un certo giro di avanguardia nel primo Novecento, e nell'architettura è veramente un tenacissimo questa separazione, questa idea di separazione. Io credo invece che nel moderno, con gli strumenti dell'antico, si può leggere benissimo il moderno e viceversa, quindi è quello che ho cercato di fare, portando esempi di età diverse.
0: Nicola Soldini, c'è un luogo che è rimasto in evaso in questa serie, un'architettura che avrebbe voluto integrare nel racconto ma che è restata fuori?
1: Ma io sì, certo, perché mi sono messo una specie di limite, mi sono autoimposto il limite di un raggio chilometrico, diciamo 70 chilometri dalla nostra regione. Poi ho fatto uno sfondamento al quarto capitolo, nel quarto incontro, in cui oltrepasso questo limite per ragioni, secondo me, così proprio legate al concetto stesso di trascendenza, cioè la trascendenza in genere associata al silenzio. In quel caso volevo come dire che la trascendenza può nascere invece da un sovraffollamento, da una sorta di esaltazione mentale, proprio sensoriale, direi meglio, dell'architettura. Ecco, da questo punto di vista ho cercato di puntare l'attenzione, cosa ho lasciato via? Ho lasciato via tante cose nei miei viaggi, non so, io un viaggio che mi è rimasto nel cuore, quello nell'Anatolia, cioè proprio attraversando la fascia centrale della Turchia, oppure l'architettura Incas. Per me l'architettura Incas è straordinaria per questo trattamento della pietra. Ecco, c'è qualcosa di straordinario in questi massi così, così elaborati, raffinati, levigati in modo magistrale, e queste grandi pareti che riuscivano a comporre. Ecco, questo penso che ci sia una sorta di sublime proprio nel lavoro stesso, ed è questo l'ultimo tratto di questo viaggio fatto nel tema, con l'ultimo esempio che porto, che è la pietra stessa in un certo senso. Quindi tanto rimane fuori, ma è parlarne bisogna sempre circoscrivere, creare una cornice per poterne parlare con qualche frutto.
0: Noi iniziamo quindi il nostro percorso insieme a lei. Grazie Nicola Soldini, partiamo quindi con la prima
1: Grazie
0: puntata e le auguriamo un buon proseguimento d'estate e un caro saluto.
1: Grazie mille e buona fine estate a tutti, grazie.
2: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Nicola Soldini.
3: Mettiamola così, silenzio, trascendenza, Miles Davis, John Coltrane. I termini del tema non ci si appaiono né antitetici né complementari. Viene da pensare a un'analogia e verrebbe voglia di portarsi a una delle più belle mostre viste da chi vi parla qualche anno fa a Siena. I fratelli Lorenzetti, Pietro e Ambrogio, protagonisti assoluti della pittura del Trecento senese. Allora in mostra si spiegava di Ambrogio, artista colto e lettore accanito della Divina Commedia, il senso della luce e delle sue gradazioni. Nelle sue opere Ambrogio si provava a dare rappresentazione

pittoresco e il sublime. La coppia silenzio-trascendenza non può che tendere al sublime, cioè per sua natura si volge all'ineffabile, all'inesprimibile. Tende insomma al terzo tipo di luce che Lorenzetti nominò pittoricamente. Per convenienza cercherò di rovesciare la polarità. Non cercherò lo stato d'animo, non guarderò all'assoluto sublime, spesso rivendicato dall'artista o dall'architetto, ma mi approssimerò al tema attraverso il pittoresco e la divagazione. Proverò a indicare alcune vie meno scontate per il sublime, cercando di evitare i cliché. La mia prima reazione alla suggestione di Alphaville sono stati due ferme immagini. La prima immagine, quando tredicenne varcai per la prima volta un negozio di dischi. A Novazzi, a Lugano, acquistai il primo LP della mia vita, O Lady Coltrane. Per me una scelta inebriante di devozione verso il mondo del jazz, quel senso di attrazione anticonformista rispetto agli approdi generazionali più consueti. La seconda immagine accosta il tema attraverso i luoghi e l'architettura e l'immagine di una mattina tersa di luce nel marzo 1974 a Bergamo, ancora legata al jazz, di fronte alla chiesa di Sant'Agostino. Il giorno prima con un amico ci recammo al Festival Jazz di Bergamo, al Teatro Donizetti per il concerto dell'Art Ensemble of Chicago. Le testimonianze rievocano il concerto a mezzo secolo di distanza come evento memorabile. Paul Steinbeck, in un libro dedicato all'Art Ensemble, lo ricorda come un vero e proprio happening sonoro tra il visionario e il provocatorio. Così fu accolto e così rimase impresso in me per il contrasto flagrante tra il contesto ufficiale, classico e blasé del teatro nella bella veste settecentesca e quella farsesca, istrionica e incontenibile esibizione.

un contrasto visivo e più ancora sonoro, come se la scatola acustica del teatro si prestasse in modo stupefacente a un effetto primordiale di rimbalzo dei suoni, che come proiettili ribattevano nelle trombe di Eustachio degli spettatori. Tutto questo si tramutò la mattina dopo, andando dalla città alta verso la città bassa. Bergamo scende come una colata urbana dall'alto, dove la città si ferma a mezza costa e si apre all'extraurbano. Alla porta di Sant'Agostino la città si sospende, la chiesa si staglia e si adagia libera nel verde. Sant'Agostino, ma in realtà il luogo fu scelto nel 200 dagli eremitani per il loro convento fuori dalla città medievale. Questo può essere ancora visto nella prima veduta di Bergamo, in un ritratto medievale della città. Solo più tardi Sant'Agostino venne inglobata nelle nuove mura. Così la più scoscesa ripa che si avvallava tra la città e il convento fu colmata, dando forma allo spazio aperto sospeso, al luogo eletto dalla società borghese dell'Ottocento per le passeggiate lungo le mura attorno al complesso conventuale ormai lasciato al destino del fascinoso stato di rovina. Così si presentava ancora negli anni 70 e 80, prima del restauro accademico. E così in quella mattina di marzo, quando al nostro arrivo riecheggiavano le note libere di un sassofonista intento a trovare ispirazioni aggirandosi attorno al convento, solitario. Mi piace pensare che quel magnifico assolo, per me anonimo, fosse di un giovane Jan Garbarek, che suonò la stessa sera al Donizetti, all'indomani del concerto dell'Art Ensemble. I luoghi e le architetture delimitano le sensazioni. Quale contrasto più netto tra la scatola neoclassica chiusa del Teatro Donizetti e il luogo sospeso dell'en plein air a Sant'Agostino? Il sublime può trovare strade inattese tra due estremi, che non per questo si eliminano a vicenda. Potremmo così riformulare il tema tra il sublime del silenzio e il pittoresco della natura con rovina. E potremmo ricordare infine le parole di uno dei componenti dell'Art Ensemble, Roscoe Mitchell. Riteneva la cosa più difficile per un musicista quella di uscire e suonare assieme alla natura, e nel contempo sentiva il silenzio come un esercizio utile, chiusi

0: solo in una stanza a suonare un'unica nota e seguirne nel silenzio l'evoluzione del suono.
1: Abbiamo ascoltato la prima riflessione di Nicola Soldini per la serie Le architetture del suono, che ovviamente tornerà domani alle 11.30. Rete 2.

0: E le note della cantante Sahrawi Aziza Abrahim ci portano proprio nella regione della nostra terza pagina di Alphaville. Infatti andiamo a Ceuta che è diventata, o meglio è ridiventata nelle ultime settimane, tristemente una delle porte di accesso all'Europa. Tra l'altro si parla su alcuni media internazionali di una nuova possibile nuova crisi migratoria nell'enclave spagnola per il prossimo 15 agosto. È un'eventualità ritenuta plausibile dalle autorità spagnole, basata su molti gruppi social che invitano infatti alla mobilitazione. Ma Ceuta, diventata appunto uno dei simboli delle migrazioni del Mediterraneo, prima di essere una frontiera contesa, è stata per secoli un crocevia di popoli, culture e imperi. E per capire perché questo piccolo lembo d'Europa, fazzoletto d'Europa in Africa, continua ad avere un ruolo così delicato, vale la pena di guardare un po' la sua storia. Ne parliamo con Alessandro Vanoli, storico e scrittore, tra i maggiori conoscitori della storia del Mediterraneo. Buongiorno e bentrovato ad Alphaville.
1: Buongiorno a voi.
0: Ecco, professore, quando sentiamo parlare di Ceuta pensiamo subito alla cronaca migratoria, ma che città è dal punto di vista storico? Perché Ceuta appartiene alla Spagna pur trovandosi in Africa.
1: Beh, dunque, questa è una storia parecchio antica che non ha a che vedere con la colonizzazione, per intenderci. Risale, per essere proprio precisi e pedanti, al 1415, quando quel pezzo di Africa settentrionale fu conquistata dal Portogallo. Poi Portogallo e Spagna unirono le loro corone un secolo dopo, un po' di più di un secolo dopo. Poi alla fine tutto questo col Trattato di Lisbona fece sì che nel 1668 passasse definitivamente alla Spagna, quindi è un pezzo della corona spagnola da quel tempo. E perché è così importante? Beh, è facile immaginarlo, è sulla soglia di un altro mondo, è sul punto di connessione tra due spazi immensi, tra l'Europa e l'Africa, e quindi controllarla era una questione militare, ma soprattutto per secoli commerciale.
0: Ecco, Ceuta è stata nei secoli un punto anche di incontro tra civiltà diverse. Quali popoli e culture ne hanno maggiormente segnato l'identità?
1: Beh, posso dire un po' la verità. Secondo me questo è uno slogan turistico che va molto di moda adesso, e tra l'altro è molto usato a Ceuta per parlare di questo mondo delle culture, eccetera, eccetera. Di fatto, in realtà, certo, è sempre stato un luogo di mescolanza tra le varie identità, quella berbera marocchina, quella spagnola, inevitabilmente, quella ebraica, che era comunque presente in quei territori da sempre, o perlomeno da sempre, da tanti, tanti secoli, e quindi questa mescolanza è assolutamente reale. Per la verità era reale in tantissimi altri posti della zona. Ecco, diciamo che qua, data la natura politica del luogo, beh, ha avuto una risonanza maggiore, soprattutto adesso una risonanza maggiore.
0: Alessandro Vanoli, secondo lei quanto conta ancora oggi quindi la storia nel definire le tensioni tra Spagna e Marocco attorno a Ceuta?
1: Allora, conta per tantissimi motivi diversi, perché qui la cosa diventerebbe un po' più complicata. Io separerei un po', cioè, da una parte c'è la questione dei rapporti Marocco-Spagna, complicatissima, perché c'è stata anche una storia coloniale importante che segna la storia contemporanea di entrambi i paesi, e a cui tutti i paesi, due paesi, fanno riferimento in reciproche rivendicazioni. Poi c'è la questione di Ceuta. Ceuta non è mai stata messa in discussione, non è storia coloniale in questo senso, dicevo, e adesso conta tantissimo dal punto di vista delle relazioni, ma per altri motivi nuovi, cioè quelli migratori, perché è diventata una leva politica. E se c'è una cosa evidente è che i migranti sono carne da cannone politica e militare ormai in tutto lo spazio, non solo europeo vorrei dire, ma è una quota importante dello spazio mondiale. E in queste nuove tipologie di conflitti, beh, loro hanno una parte decisiva, e Ceuta è esattamente sul crinale.
0: Senta, le enclavi, oltre a Ceuta c'è anche Melilla, sono spesso descritte come le ultime frontiere dell'Europa. È una definizione corretta o la trova troppo semplicistica?
1: Ovviamente, come tutte le definizioni che servono dal punto di vista giornalistico e politico, sono drammaticamente semplicistiche, però c'è qualcosa di altrettanto drammaticamente vero. Non sono le uniche, in realtà ci sono tutte le frontiere della rotta balcanica, su cui in anni recenti si sono giocati scontri terribili, usando i migranti. Penso alla zona della Polonia, Bielorussia, dove in anni davvero recenti, parlo del 21, forse non ce lo stiamo più ricordando, furono gettati letteralmente i migranti in quell'area per mettere in crisi le frontiere. Bene, non è tanto diverso da quello che sta accadendo lì. Su quello si gioca una partita di varia natura, naturalmente. C'è da ricordare una cosa, però: Ceuta, rispetto ad altri luoghi, è blindata, è molto difficile che escano da lì, perché possono entrare in Ceuta i migranti, da lì a passare quello spazio di miglia marittime, beh, un po' più complicato.
0: Senta, Alessandro Vanoli, allora come si spiega, secondo lei, l'ondata verso Ceuta delle scorsa settimana? Ha parlato poco fa di carne da cannone.
1: Beh, per tantissimi motivi, usata dal Marocco per ragioni strategiche probabilmente, usata da altri paesi per ragioni strategiche, per mettere in crisi diplomatica e politica la Spagna, e credo che dietro a fenomeni di spostamento di uomini, pensare che, di uomini e donne ovviamente, pensare che questo si risolva semplicemente con una normale spinta migratoria sia di un'ingenuità spaventosa. Queste sono strategie politico-militari, punto e basta. Chi ci sia dietro è un po' più complicato stabilirlo. E senza prove dirette bisogna lavorare per riflessioni generali. Diciamo che il Marocco sicuramente è molto facile che sia tra uno dei responsabili, però dietro il Marocco è altrettanto facile che vi siano altri paesi che possono convincerlo a usare questo tipo di leva.
0: Stati Uniti? Sta pensando gli Stati Uniti?
1: Anche?
0: Sì.
1: Perché no? Sì, perché no? Ribadisco, sì. Stiamo lavorando sul piano delle ipotesi, ma che ci sia una leva, beh, insomma, ribadisco, insomma, non è complottismo, è tutt'altro, è un minimo di analisi strategica.
0: Senta, nel racconto mediatico Ceuta emerge quasi esclusivamente appunto nei momenti di crisi, ma ci perdiamo qualcosa quando guardiamo questo luogo solo attraverso la lente, diciamo, dell'emergenza?
1: Allora, certo ci perdiamo qualcosa, gli aspetti di scambio commerciale, di uso del territorio in chiave diplomatica sono altrettanto importanti. Teniamo conto che però dai primi anni 2000 di fatto in realtà l'aspetto migratorio, ahimè, è diventata l'elemento più evidente e anche più importante del ruolo di Ceuta. Intendo dire che dal 2005, per essere precisi, cioè dai primi casi di estrema pressione migratoria sui confini, cioè è tradotto in termini piani, tra i primi casi in cui morirono dei migranti perché ci pensò la Guardia Civile, che non c'è mai andata tenera su queste cose, ecco, da quel momento in poi quel confine è diventato progressivamente militarizzato e oggi lo è immensamente militarizzato.
0: Ci torneremo, grazie Alessandro Vanoli, storico e scrittore. Il suo ultimo libro, che segnaliamo, è stato pubblicato lo scorso anno dalla Terza e si intitola Oriente, una storia. Grazie, a presto Alessandro Vanoli.
1: Grazie a voi, a presto, buon lavoro.
0: E vi segnaliamo anche che sull'argomento potete ritrovare sul nostro sito un laser intitolato Gibilterra, lo stretto che divide, un reportage realizzato dal nostro Mattia Pelli.

0: Scoppiettante questa nel mellow tone del cantante e trombettista Benny Benack III. Le 12 un minuto qui ad Alphaville, siamo arrivati ad un nuovo appuntamento con il meglio dei dibattiti. Oggi al centro del nostro confronto il cinema e le insidie dell'omologazione, un approfondimento realizzato da Omar Teoldi e la sottoscritta Cristina Artoni. Come promesso, nel nostro approfondimento parliamo di cinema e un film comincia sempre con un'idea, una scintilla, ma tra quella intuizione iniziale e il film che vediamo sullo schermo c'è un percorso lungo e complesso, fatto di vincoli, scelte e un lavoro collettivo. Carlo Crestodina, produttore cinematografico che ha collaborato tra gli altri con Ermanno Olmi, Basque Arostami, Ken Loach, nel suo libro appena uscito per Einaudi intitolato È un'impresa fare un film, racconta proprio di questo processo, rimettendo al centro il ruolo del produttore, mettendo in discussione l'idea che il cinema sia il risultato di una visione individuale. Una riflessione che è una presa di posizione. Oggi i centri decisionali si stanno concentrando sempre di più e questo riduce lo spazio per il rischio e la ricerca, impoverendo di fatto la produzione artistica. Intanto ben trovato in studio Omar Teoldi.
1: Buongiorno, buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta. E noi per parlarne siamo felici di avere ospite proprio Carlo Crestodina, l'hai detto, produttore, fondatore di Tempesta, ha lavorato anche con Leonardo Di Costanzo, Alice Rohrwacher, oltre ai nomi che hai citato tu, poi ne parleremo. Buongiorno e bentrovato a Rete 2.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e salute a tutte le vostre ascoltatrici e ascoltatori, grazie di avermi in studio.
1: Grazie a lei. E poi sappiamo che anche qui in Ticino c'è una scena cinematografica vivace, allora abbiamo voluto invitare anche Michela Pini, fondatrice e responsabile della casa di produzione Sineddoche, che allora si scrive con la C e due K, ma so che Michela Pini lascia molta libertà sulla pronuncia, è così. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito, ciao Carlo, mi fa piacere che ci sentiamo anche qui in radio. Buongiorno a tutti, e sì, la cinematografia ticinese vive anche grazie a tutte le grandi produzioni che fa Carlo Crestodina, diciamo la verità.
2: Dunque, è un piacere trovarti qua, è un piacere. Michela è una compagna di strada in tante spedizioni, è preziosissima, unica.
0: Vediamo dove ci porta il cammino di questo approfondimento. Iniziamo innanzitutto, Carlo Crestodina, a dare una definizione del produttore, una figura il cui nome scorre di fatto nei titoli di coda, quando magari gli occhi dello spettatore non sono nemmeno più sullo schermo. Il produttore non è una semplice figura amministrativa, colui che trova i soldi, il suo ruolo è molto più ampio ed è anche una valenza creativa. Ecco, ma quale definizione darebbe lei?
2: Io il libro inizia proprio cercando una definizione. Il produttore è colui o colei che gestisce un processo creativo collettivo e che, essendo un processo collettivo, tante teste, tante sensibilità e anche creativo, quindi cercare il nuovo, cercare il significato, è anche un processo complesso. Quindi, diciamo, il libro proprio ha questo mantra: processi creativi, collettivi, complessi. Questo è il mestiere del produttore, che quindi è fatto di una capacità di gestione complessa e assomiglia molto, perché poi il libro parla di cinema, ma il cinema è quasi un caso studio, assomiglia molto a tanti altri lavori contemporanei. Il lavoro di far accadere le cose, io li definisco così. Faccio l'esempio: il curatore di un museo, il designer di moda, il cuoco, ma anche, per esempio, chiacchierando del mio libro con un amico oncologo, il primario di un reparto d'ospedale. Sono tutti mestieri che consistono nell'armonizzare dei gruppi di lavoro. Io penso che questa cosa sia molto, come dire, rilevante, spero di aver fatto un buon lavoro nel descriverla, perché viviamo in un tempo in cui c'è una specie di, come dire, enfasi sulla leadership, no? Tutti ci parlano di leadership. Si moltiplicano le scuole di leadership, siamo convinti che in un leader si possa riassumere un'idea di nazione, un'idea di impresa, un'idea politica, ma nessuno ci insegna invece l'altra, è ben più importante cosa, che è quella di lavorare insieme. E il libro parla di questo.
1: Lavorare insieme, allora Michela Pini, chiedo a lei, c'è forse un po' uno stereotipo che abbiamo in mente, ci immaginiamo il produttore come colui che deve coniugare la visione artistica, la scintilla, dicevamo all'inizio, dell'autore, degli sceneggiatori e poi la fattibilità economica, deve un po' riportare sulla terra in un certo senso gli autori, è una caricatura o va un po' così?
3: Ma secondo me va sicuramente un pochettino così, ma questo è una, diciamo così, una piccola parte del lavoro, sicuramente importante, ma che non facciamo noi produttori da soli con i registi, ma sicuramente insieme a tutte le persone creative, le persone a livello tecnico, tutte le persone che lavorano insieme a noi. Ogni regista, ogni autore ha la sua visione, ha i suoi sogni e poi si deve confrontare con la realtà. E confrontarsi con la realtà però non vuol dire sempre dover rinunciare a qualcosa, ma confrontarsi con chi sa fare il trucco, con chi sa fare la scenografia e magari può addirittura ampliare i suoi sogni oppure deve ridurli, perché chiaramente noi abbiamo anche sempre questo compito di trovare i soldi e di cercare di rendere, come diceva Carlo, possibili le cose. Si possono rendere possibili, sicuramente i soldi sono una cosa importante, ma non sono insomma l'unica. È anche riuscire a mettere insieme le persone giuste, le persone che credono nel progetto. E ogni tanto penso che un produttore è anche un po' come un animatore, qualcuno che, non so, che insomma deve sempre cercare il lato positivo, deve cercare di tirare le fila e di andare avanti.
0: Un'armonia, insomma. È vero che i produttori rimangono dietro le quinte, ma alcuni sono diventati, diciamo, nella storia quasi leggendari. Voi avete un modello, c'è qualcuno che vi ha ispirati o insomma che avete sempre ammirato? Iniziamo da Carlo Crestodina.
2: Ma mi viene naturalmente da parlare della persona che, come dire, che mi ha ispirato. Dico spesso che faccio questo mestiere per aver incontrato un produttore italiano che però ha lavorato soprattutto in Germania, che si chiamava Karl Baumgartner e che tutti conoscevano con il nome di soprannome di Baumi. E se andate a guardare la sua filmografia, parliamo della persona che ha fatto i più bei film di Kusturica, Mira Nair, Jim Jarmusch, Fatih Akin e non si finirebbe mai. E io ho cercato di imparare da lui finché ho potuto. Uno dei film che abbiamo fatto con Alice Rohrwacher, Le Meraviglie, è dedicato a lui perché purtroppo morì mentre lo stavamo producendo.
0: Michela Pini?
2: Insieme, peraltro.
3: Grazie, questa è sempre una bellissima domanda. Io ho avuto la fortuna di iniziare a fare cinema proprio in Ticino, dove sono nata e cresciuta e dove continuo a lavorare. E sicuramente sono due persone che devo ringraziare. Una è Willy Herman, che ha appena girato una fiction, forse qualcuno ne ha sentito parlare, adesso nella Valle della Tresa, che mi ha dato l'opportunità di fare il mio primo stage in produzione, che ha creduto in me e che poi mi ha presentato a Tiziana Sudani, è lei che ha iniziato a lavorare con Carlo Crestodina, quindi devo ringraziare lei per averti conosciuto, Carlo. E sono sicuramente due persone che mi hanno insegnato quello che è l'entusiasmo per il cinema e anche un po' di sana incoscienza che credo che entrambi hanno, che ho potuto insomma ereditare e imparare, e ne sono contenta. Ogni tanto fa un po' paura, sono delle montagne russe fare i produttori, ma ci vuole un po' di coraggio, e Carlo ne ha sicuramente tanto, e per quello che a noi piace molto sempre collaborare insieme.
1: E in questa collaborazione, in questo processo collettivo, c'è il rapporto, il connubio produttore-regista. Nel libro Crestodina spiega bene come è da questo confronto che poi nasca appunto il processo creativo, ma c'è qualcuno ogni tanto che vi fa disperare, Carlo Crestodina?
2: Ah, certo, è una specie di disperazione continua.
0: Vogliamo nomi e cognomi.
3: Non faccio disperare Carlo.
2: No, ma non è una specie di confronto continuo in cui, come tutti i confronti che valgono qualche cosa, ci si provoca a vicenda e ci si cerca a vicenda. È una relazione, come dire, io la definisco maieutica, no? Una parola che mi piace molto perché dal greco, in greco designa il lavoro della levatrice, no? La persona che fa venire al mondo qualcosa che è già in sé importante e formato, neonato. E quindi le relazioni maieutiche sono sempre molto stimolanti, ma mai semplici. Però quando le cose funzionano, e credo che Michela, che è una bravissima produttrice, sia d'accordo con me, si crea una relazione profonda con gli autori che è abbastanza unica.
0: Insomma, con molta diplomazia non ci dice i nomi, i nomi e cognomi.
2: No, riguarda più una funzione, una posizione, che non il singolo nome, direi.
1: Michela Pini, lei qualche nome ce lo fa invece?
3: Assolutamente no. No, perché la relazione con il regista, con una regista, è proprio come una relazione d'amore, di amore e odio continuo. Ci si scontra, si litiga, ci si ama ancora di più, prima si va avanti, e quindi insomma tutti ci facciamo disperare a vicenda, perché sicuramente anche i registi ogni tanto sono disperati di noi produttori, e non solo viceversa.
0: Carlo Crestodina, il suo libro non è soltanto un racconto del mestiere, ma anche un grido d'allarme. Lei parla di una dimensione politica del suo lavoro, perché l'industria del cinema, oltre a generare un importante indotto economico, costruisce e alimenta anche l'identità collettiva. Molto importante questo. Lei la paragona per importanza appunto all'industria alimentare. Cosa la preoccupa che sta succedendo alla figura del cosa sta succedendo alla figura del produttore?
2: Beh, io parto dal presupposto che la figura del produttore originale, cioè la persona che, come dire, dà l'avvio ad un processo, a quel processo creativo che abbiamo cercato di discutere, sia una specie di garante della biodiversità, dell'ecosistema. Io parlo di racconto per immagini in movimento, no? Il produttore originale è la persona che per sopravvivere deve sempre cercare il nuovo, deve sempre scovare qualche cosa che gli altri non hanno provato, spesso deve anche trovare qualcosa che costa relativamente poco per poter essere, come dire, iniziato. Allora, in questo modo nutre la biodiversità del sistema. Quello che sta succedendo in questo momento nel mondo, in Europa, è che la concentrazione di imprese fa sì che diminuiscano il numero di stanze in cui si prendono le decisioni. Cioè ci sono sempre meno persone che hanno il potere di decidere che cosa si produce, che cosa si racconta e chi lo racconta. Questo va ovviamente a detrimento della biodiversità, ma non perché queste persone che siedono in queste stanze siano cattive o siano particolarmente rapaci, è semplicemente che il loro mestiere è quello di ripetere più possibile dei contenuti già esistenti. Cioè una produzione, diciamo, di massa. Se noi non difendiamo invece chi cerca continuamente il nuovo, rischiamo di avere delle piantagioni, cioè gli alberi tutti in fila che danno il loro frutto nel momento giusto, del calibro giusto, ma non avremo le foreste. E io dico che le favole vere nascono nelle foreste, non nelle piantagioni.
1: Bisogna evitare la monocoltura, insomma, anche nel cinema. Michela Pini condivide, poi c'è qualche magari particolarità della realtà svizzera.
3: Sì, sicuramente condivido appieno quello che dice Carlo, e stavo, mentre tu Carlo parlavi, stavo un po' riflettendo, e sicuramente questo è qualcosa che non riguarda solo l'Italia, riguarda sicuramente un po' tutta l'Europa, in certi paesi di più, in certi paesi di meno. In Svizzera siamo ancora coraggiosi, ma stiamo perdendo questo coraggio. Stiamo perdendo questo coraggio sia di parte dei nostri coproduttori, dagli enti televisivi, dall'Ufficio Federale della Cultura, perché purtroppo i soldi sono sempre di meno e invece di testare cose nuove, si vuole troppo andare sul sicuro. E questo, diciamo così, secondo me è un po' peccato. Questo è quello che sto sentendo un pochettino in Svizzera.
0: Carlo Crestodina, lei nel suo libro formula anche quelle che chiama delle modeste proposte, anche a proposito di quello che diceva prima, da dove partire per salvaguardare la diversità del settore creativo?
2: Beh, io ovviamente parlo dal punto di vista del produttore e quindi io credo che sarebbe molto importante, come dire, difendere questa funzione. In primo luogo si tratta di conoscerla, cioè di capire che cosa fa il produttore. Scusatemi, di capire che cosa fa il produttore e come funziona il suo mestiere. Poi proteggerla. Io faccio, per esempio, credo che di tutti i finanziamenti pubblici, l'uso del denaro pubblico per finanziare il cinema, che io ritengo sia fondamentale ed importantissimo, e nel libro articolo anche il mio pensiero a questo proposito, credo che per esempio sarebbe interessante immaginare di non finanziare soltanto o di non investire soltanto nei singoli progetti, nei singoli film o nelle serie, ma di provare ad investire invece nelle imprese. Quindi di fare in maniera che l'investimento pubblico diventi finanza paziente, cioè che sa aspettare il tempo di maturazione giusta per creare una industria audiovisiva veramente sana e solida. Queste sono alcune delle proposte, altre sono nel libro.
1: Delle proposte sulle quali torneremo sicuramente volentieri anche a Rete2, ma Crestodina, volevo chiederle anche su una riflessione che formula nel volume, quando allarga lo sguardo e propone questa visione di lavoro collettivo, di far lavorare insieme molte competenze, come accade nell'industria del cinema, anche ad altri settori. Ecco, cos'ha il cinema da insegnare in questo campo?
2: Io credo che il cinema sia un meraviglioso caso studio perché veramente riunisce in sé le necessità tipiche, come dicevamo, del lavorare insieme, ossia la necessità di creare il nuovo e di creare il nuovo cercando dei significati alti e dei significati collettivi. Non dimentichiamo che il cinema è una forma di racconto che è fatta per essere vissuta collettivamente. E questo, se ci pensate, è qualcosa di veramente prezioso. In un'epoca di isolamento individuale, il nostro sforzo è quello di creare dei racconti che emozionino il pubblico di tutto il mondo e che dia voglia di stare insieme ad ascoltare una storia. Questo è il cinema e questo è molto bello. E per questo è complesso il racconto cinematografico ed è complesso il processo che genera il racconto cinematografico. E poi però nel libro in realtà io cerco di imparare più che insegnare. E quindi sono andato a cercare quali sono le altre discipline che hanno ragionato e teorizzato sull'agire collettivo, la creazione collettiva. E mi sono imbattuto in un'esperienza bellissima che è quella dell'Helsinki Design Lab, che brevemente ha questa storia. Quando l'impero sovietico, come dire, si è sciolto, la Finlandia si è trovata a dover reinventare la propria identità, no? Perché era sempre stato l'ultimo confine, no? Verso un vicino minaccioso e diverso. Fecero una cosa bellissima: presero dei soldi del loro fondo sovrano nazionale e li investirono in un'agenzia in cui misero dentro artisti, economisti, politologi, filosofi, scrittori e cercarono di reimmaginare la Finlandia usando la forma di come dire, il processo creativo che si usa nel design industriale come modello. Furono così efficaci, non sto qui ad elencare la quantità di cose che fecero, ma penso, non so, per esempio, che molti abbiano sentito che la Finlandia è riuscita a ripensare il tema della devianza, soprattutto giovanile, e ha eliminato le prigioni. Ha rifatto le sue scuole, ha preso un'industria che si occupava di gomma e ne ha fatto un colosso elettronico mondiale, si chiama Nokia, cose di questo genere. Sono stati così efficaci che ad un certo punto gli hanno chiesto: ma come avete fatto? E loro hanno pubblicato un libretto che si chiama Creative Collaboration e che potete trovare online gratuitamente, in cui spiegano come si gestisce la creazione collettiva del nuovo, la creazione del nuovo collettiva. E io ho usato questo schema anche per raccontare di cinema nel libro. Il libro, aggiungo solo una cosa, sembra che dica tante cose, ma è un libro molto contenuto, ecco, è meno di 100 pagine, non vorrei che gli ascoltatori e le ascoltatrici si spaventassero, è un libretto, ecco, diciamo così.
0: Siamo quasi in chiusura, ma ancora una domanda a Michela Pini, ma come si impara il mestiere di produttore? Insomma, si impara? È qualcosa che si costruisce solo sul campo?
3: Ah sì, sicuramente. Questa domanda mi viene fatta moltissime volte, ogni volta rispondo in modo un po' diverso perché credo che non ci sia una regola, però sicuramente si impara facendolo, ma è essenziale avere tantissima voglia, tantissima pazienza e molta energia, questo lo dico sempre a chi mi chiede com'è il nostro lavoro, chi magari ha voglia o pensa o gli piacerebbe diventare produttore, sicuramente bisogna conoscere tante cose nel cinema, bisogna avere tanta voglia e avere anche tantissima flessibilità, però è qualcosa che si può imparare se hai la passione. Se hai la passione per raccontare queste storie, come dice Carlo, queste storie che emozionano, poi dimentichi quando insomma alla fine guardi sul grande schermo il film che hai prodotto, spesso e volentieri dimentichi tutto il sudore e ti godi questo momento e ti emozioni insieme al pubblico. E questo appaga tutte le ore di lavoro, il sudore e le difficoltà.
0: È d'accordo Carlo Crestodina? Telegrafico.
2: Assolutamente, assolutamente. Sì, questo è il mestiere, è un mestiere bellissimo e complicato, ma sempre, sempre pieno di energia.
0: Grazie, grazie davvero a Carlo Crestodina, produttore cinematografico, autore di È un'impresa fare cinema, in libreria per Einaudi, e grazie a Michela Pini, produttrice a capo della società svizzera di produzioni cinematografiche, televisive e servizi di produzione e casting, io dico cinedocche. Grazie, a risentirci.
3: Perfetto.
0: A risentirci presto.
3: Grazie mille,
2: a presto, grazie, arrivederci.
3: Ciao,
2: grazie
3: Carlo,
2: mille a tutti, grazie.
0: E grazie a Matteoldi, noi ci troviamo ovviamente domani per l'approfondimento.
1: Grazie Cristina. Rete 2.

0: Dopo le note della Soul Jazz Orchestra, band canadese capace di fondere il jazz con la musica soul, latina e funk e l'afrobeat, i titoli delle RG delle 13 sulla nostra rete. Il caldo non dà tregua, anzi in Ticino e Metuosis rialza il grido d'allarme canicola, si torna a 4 su 5 almeno fino a venerdì. Ma oltre al caldo preoccupa la siccità, quest'estate potrebbe rivelarsi anche peggiore di quella record del 2022 secondo il rapporto Copernicus. E la siccità molto probabilmente avrà un impatto importante nei prossimi mesi sui prezzi degli alimenti, in particolare si calcola che potrebbe incidere per oltre un quarto dell'aumento totale. Dal Film Festival di Locarno vi proporremo un'intervista ad un attore che ha 86 anni e un'icona del cinema svizzero, Jean-Luc Bidault, pardo alla carriera. Per lo sport partono bene gli europei di Noè Ponti, il ticinese si è qualificato per la semifinale dei 50 metri delfino con secondo miglior tempo assoluto delle batterie. Alle 18.30 tornerà in acqua per un posto in finale.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Ed ora è il momento di collegarci in diretta con il Festival del Cinema, dove si trova per noi Alessandra Bonzi. Con Alphaville ci troviamo domani e un caro saluto quindi da Cristina Artoni, ed ora linea a Locarno.
2: Speciale Festival.
3: E grazie Cristina Artoni per la linea, settima puntata dello speciale Festival da Locarno 79. Buongiorno anche da me, sono Alessandra Bonzi, sarò con voi tutta la settimana e cercherò di farvi vivere il festival come lo viviamo qui. Allora, a dire il vero, io sono arrivata a Locarno questa mattina e sto ancora cercando di orientarmi tra film in programma, protagonisti, concorso e atmosfera da festival. Per fortuna ci sono i miei colleghi Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, che sono qui dal primo giorno e che mi hanno aiutata a costruire la scaletta di oggi. E Moira Bubola è già qui con me in studio. Buongiorno Moira!
4: Che piacere essere su Rete 2 e soprattutto poter chiacchierare e parlare di cinema con il pubblico di Rete 2.
3: E mi hai raggiunta perché ieri, lo diceva anche Cristina Artoni poco fa, qui nei nostri studi hai avuto il piacere di incontrare e intervistare Jean-Luc Bidault, che sabato ha ricevuto in Piazza Grande un premio speciale alla carriera. Ecco, che incontro è stato, Moira?
4: Per me è molto emozionante. Jean-Luc Bidault è considerato un monumento del cinema svizzero, abbiamo sentito 86 anni, da 60 anni attraversa il cinema, il teatro e la televisione con libertà, slancio ed entusiasmo. Lui è ginevrino d'origine ma è uno dei pochi svizzeri, Alessandra, che si è formato a Parigi al Conservatorio Superiore d'Arte Drammatica. La Francia lo ha consacrato e riconosciuto, lui è stato membro della Comédie Française, stiamo parlando di un attore di questo peso. E l'incontro è stato divertentissimo perché è una persona che ama follemente sua moglie e continua a parlare di Marcella. Continua a dire perché grazie a sua moglie che lui ha avuto il coraggio di andare a bussare alla porta di Alain Tanner, di Goretta, di Sauter, i grandi del cinema, del nuovo cinema svizzero, che negli anni 70 hanno lanciato la carriera di Jean-Luc Bidault. Jean-Luc Bidault ieri mi ha detto: se non ci fosse stata Marcella io non avrei fatto niente di tutto questo. L'uomo ha tanto spirito e anche spirito polemico. Sentiamo come è iniziata la nostra intervista.
5: Il y avait une personne importante, c'était le public. Ça m'a ému. J'avais presque les larmes aux yeux d'être là avec eux. Le reste c'était voilà, merci, au revoir.
4: OK. Voilà le leopard.
5: Voilà. Mais attendez, c'est pas possible. On peut tout de même dire à quelqu'un, voilà, bravo, vous avez eu, etc. Vous vous tournez, silence, et vous repartez. Alors moi j'ai dit, non, c'est pas possible. Alors j'ai dit quelque chose au public, mais il fallait ça. Il paraît que Rossellini, c'est la même chose. Elle a reçu son truc et elle est partie. Il y a des choses qu'il faut changer. Il faut une émotion un peu.
4: L'emozione, ci vuole l'emozione su un palco come quello di Piazza Grande. Abbiamo sentito Jean-Louis Bidault raccontare con piglio critico e anche un po' indispettito quello che è successo sul palco di Piazza Grande sabato sera. Gli hanno messo in mano questo parto e non gli hanno detto niente, e lui invece aveva davanti il pubblico che lo ha emozionato. Abbiamo sentito quanto aveva addirittura le lacrime agli occhi trovarsi davanti il pubblico. Dunque capiamo, Alessandra, la tempra di quest'uomo che non parla italiano, ma per noi ha fatto un'eccezione.
5: Ah. Bienvenue.
4: Alors, est-ce que vous parlez un peu d'italien?
5: Non, très peu, mais seulement pour le souvenir de petits villages italiens avec des motos.
4: Oui.
5: Ils chantaient tous « Avanti popolo, arrisosa, bandiera rossa ». Ça m'est resté et je trouve ça magnifique. Il n'y a plus ça en Italie maintenant.
4: Non, c'est changé, hein, aussi.
5: Oui, parce que bon, Staline a fait du tort au communisme.
4: Et l'intervista è stata un susseguirsi di ricordi, di battute. A un certo punto gli ho chiesto se fa ancora del teatro. Lui mi ha risposto e non mi ha risposto, come sentiamo.
5: Je fais plus de théâtre. Avant, je faisais beaucoup de monologues avec Marcella, qui, malgré les diplômés du nationalisme arabe, quand on s'est mariés, elle, petit à petit, elle s'est attachée à mon travail. Grâce à elle, tout d'un coup, vous savez, si vous travaillez avec un homme ou une femme qui réfléchissent plus qu'un acteur, les acteurs, peut-être Bruno Ganz, qui, je l'admire, Bruno Ganz, peut-être que lui réfléchit aussi, mais je pense qu'il vient aussi d'une famille très simple, non?
4: Parce oui, que, je crois.
5: Ouais, ouais, et qui a fait une carrière extraordinaire.
4: Oui.
5: Même ce film sur Tanner qu'il a fait au Portugal, il est magnifique. Bon, moi j'ai une adoration pour Bruno Ganz. Et il y a des gens qui disent « Mais pourquoi vous parlez toujours de Bruno Ganz? Vous aussi, vous existez !» Pour moi, Bruno Ganz, c'est extraordinaire.
4: Mais vous êtes aussi un acteur qui réfléchit ou pas?
5: Non.
4: Non. Qu'est-ce que vous faites quand vous jouez?
5: J'aime ou j'aime pas. J'aime ou j'aime pas. Okay. Je vois un film ou je lis un scénario, j'aime ou j'aime pas. Mais je refuse jamais rien. Je refuse jamais rien. Donc j'ai fait des choses très médiocres. D'autres qui paraissaient médiocres, mais qui ont été un succès énorme. Cette série H.
4: Ah oui, en France, c'était...
5: Incroyable, incroyable. Pourquoi? Parce que eux venaient de la banlieue, et moi je viens plutôt d'une famille bourgeoise, donc il y avait un rapport différent avec H, par rapport à eux qui venaient tous de banlieue.
4: Avete sentito come si racconta, come ama scherzare e giocare? Ci ha parlato di Bruno Ganz, un attore che per lui ha significato moltissimo, uno dei grandi attori svizzeri. Jean-Luc Bidault dice: beh, ma Ganz è un uomo che studiava, rifletteva. Io no, io ho accettato sempre di tutto nella mia carriera, cose che mi piacevano, altre meno, insomma, e a volte ho avuto successo e a volte non l'ho avuto. Beh, Jean-Luc Bidault, Alessandra, è diventato un'icona in Francia per questa serie Ash, di cui avevo sentito parlare da amici francesi, dove appunto c'era questa diversità tra chi veniva dalla banlieue e Jean-Louis Bidault, che invece interpretava il borghese. Abbiamo sentito con quanta generosità parla di se stesso, ma soprattutto degli altri.
2: È vero.
4: E io gli ho posto molte domande, ma lui non ha mai risposto. Poi sono andata dai colleghi romani, ho detto: scusate, ma voi, Jean-Louis Bidault, ha risposto? No, ci ha preso in giro, ha giocato, si diverte, è un uomo che ha ancora tantissima energia e qui

0: concorso, che ti c'è? Che dico proprio così perché il film ci riporta nella Palermo del 2012 e nell'età inquieta dell'adolescenza. Protagonista è Giulio, un sedicenne alle prese con un'età complicata, quella appunto dell'adolescenza, che trova in Katie una compagna di fuga e di libertà. Ne nasce un ritratto intenso di un'amicizia appunto molto importante. Sentiamo il regista al microfono di Alessandro Bertoglio.
1: Giovanni Tortorici, ho letto una definizione del suo film che mi sento di condividere: commedia per cinefili.
2: Ok, non mi piace, no. Però ok.
1: Perché? Che cos'è che non...
2: Perché... Ma perché mi sembra un... c'è un po' limitante, cinefili, non lo so...
1: No, era molto dettagliata la cosa, perché diceva che era piena di riferimenti a tanto cinema, di tutti i generi, e certo.
2: No, è vero, può essere
1: preso. Tre parole così può essere riduttivo, però in realtà era molto profondo.
2: È vero che può essere anche un bellissimo complimento. È vero.
1: Il protagonista del film è Giulio, questo ragazzino di 16 anni, anche se però il centro della storia è Katie, perché è lei il motore dei suoi primi cambiamenti. Mm-hmm. Come mai questa scelta di dedicare il film alla ragazza e con un protagonista che è molto più presente?
2: Mm-hmm. Perché penso che simbolicamente nel film Katie sia la figura più importante. Penso che Giulio appunto venga da un contesto, in realtà senza dire il suo personale contesto, proprio l'adolescenza sia un contesto molto repressivo, dove tantissimi poteri vengono esercitati su questi poveri giovani. C'è la scuola, c'è la famiglia, ci sono le istituzioni, e quindi insomma per lui Katie è una forma, è un mezzo di libertà, e quindi dedicare il titolo mi sembrava giusto e corretto.
1: Film come il suo vengono definiti racconti di crescita, ma sono percorsi di formazione anche per chi li fa?
2: Sì, devo dire che insomma, prendo quasi due piccioni con una fava, perché partono da esperienze personali, quindi faccio molta autoanalisi, che non è mai sbagliata, non è mai malvagia come cosa, e riesco a capire tanto anche di me stesso del presente, ovviamente. Io insomma mi sento di avere sempre un approccio psicanalitico alla vita, a me stesso, quindi insomma il passato è sempre fondamentale e decisivo, poi il resto insomma è solo conseguenza di quel passato.
1: A me è sembrato di notare, poi magari mi sbaglio, chiedo conferma all'autore, che alcune scene fossero, come dire, calcate un pochino più in grassetto rispetto ad altre. È una scelta voluta, immagino, credo.
2: Sì, ci sono alcune scene magari anche dal punto di vista stilistico dove è vero che c'è un po' il grassetto. Sì, penso che insomma a volte ho sentito la necessità e il bisogno di aiutarmi anche con lo stile visivo, perché insomma penso consenta di poter esprimere delle cose se no inesprimibili. C'è una semiotica, penso, del linguaggio e della significanza simbolica di certe inquadrature, certi movimenti di macchina, c'è un certo montaggio, un rally che altrimenti è impossibile da raggiungere. Penso che insomma il cinema abbia questo potere ed è anche giusto in maniera, cioè se lo si fa in maniera dosata, intelligente, che è quello che ho provato, però chissà se ci sono riuscito, però penso sia giusto esplorare il linguaggio e le possibilità.
1: Faccio una domanda da spettatore. Mm-hmm. Perché ieri quando ho visto il film io ho fatto parecchia difficoltà con il dialetto, non è la mia lingua, il palermitano stretto, e ho dovuto ricorrere ai sottotitoli in francese. Mm-hmm. Per l'uscita in sala è previsto la sottotitolazione o rimane così?
2: No, ci saranno i sottotitoli in italiano nelle parti in cui c'è il dialetto palermitano, perché per alcuni è incomprensibile, ma anche per alcuni palermitani, non tutti parlano il dialetto stretto anche a Palermo, in Sicilia, non tutti lo capiscono, quindi nelle parti, quelle col palermitano stretto, sottotitolo in italiano.
1: Noi siamo abituati a pensare alle famiglie, soprattutto quelle del sud, come dei nuclei piuttosto rigidi, con legami forti. Qui però vediamo droga, i ragazzi che si scambiano la partner uno con l'altro, litigi anche forti, cioè insomma, Katie è una che se può le mani le alza volentieri. È davvero così?
2: Sì, poi quelli penso siano più cliché, però penso che sì, sia molto cliché, che io ho visto nuclei familiari, non lo so, in Francia o negli Stati Uniti o in altri

0: altre parti del mondo dove il legame è tale quale, penso sia una struttura proprio occidentale, patriarcale della famiglia, che non fa differenza se in Sicilia, poi magari qualcuno di qualche altra parte del mondo preferisce vederla così per farsi un po' il lavaggio delle mani, però in realtà un po' tutto il mondo paese, comunque è proprio una struttura sociale quella della famiglia, che è così ormai penso in tutto il mondo. C'erano delle piccole realtà sparse che hanno analizzato vari antropologi, ma che poi con ad esempio i missionari cristiani sono state rovinate per sempre e quindi insomma questa struttura un po' della famiglia monogamica patriarcale è vigente dappertutto.
1: Mi incuriosiscono appunto i genitori, perché la mamma di Giulio, Monica Bellucci, è una che protesta, però non va tanto oltre la protesta. Il papà, meno ancora.
0: Sì.
1: Non sono un grande esempio.
0: No, penso il papà sia, penso sia molto, molto rigido e molto anche più spaventoso della madre, perché in qualche modo incute, esercita il suo potere incutendo timore senza aver bisogno di grandi manifestazioni.
1: Se posso interrompere, c'è una scena molto bella quando lui arriva al campo da calcio durante la partita e il figlio finge l'infortunio pur di non farsi vedere giocare.
0: Sì, e questo sì, per me era molto significativo rispetto alla soggezione che ha il figlio rispetto al padre, mentre con la madre alla fine si prendono liberamente a parolacce e in qualche modo penso sia meno oppresso dalla madre. La madre ha queste reazioni più violente, più esplosive, ma insomma come un po' una bomba carta, poi non fa danno vero.
1: L'ultima domanda è per la scena finale, quando lui va dall'insegnante. Accidenti che insegnante, ma se lo sogna lui quel finale o è davvero così?
0: No, penso sia davvero così e penso sia quegli sprazzi di sorprese positive che a volte la vita ci può offrire anche da situazioni catastrofiche. Infatti insomma al protagonista poi manca il terreno sotto i piedi, perde tutto e poi all'improvviso gli casca dal cielo tipo manna questa professoressa un po' angelica, giovane, invece che la professoressa che magari uno si aspettava, imposta dal padre di una certa età, con sempre col solito approccio paternalista adulto, e invece no, c'ha un colpo di culo, se si può dire.
2: Si può dire. Vabbè, fra poco torniamo a parlare di Katy Shea, perché ci sarà lo spazio delle critiche. Ora è tempo però di ascoltare un po' di musica e vi ho scelto un brano non a caso, perché ieri sera in Piazza Grande è stato proiettato Paper Tiger, film scritto e diretto da James Gray, che ha ricevuto sul palco di Piazza Grande il premio alla carriera. Quindi per celebrare questo premio, un po' di musica.

0: Era vivo sognando di Stan Getz e João Gilberto dalla colonna sonora di Two Lovers, film del 2008 diretto appunto da James Gray. Ma procediamo, perché voi non vedete, ma lo studio si è riempito improvvisamente. Oggi puntata ricchissima di storie ed incontri, e mi ha raggiunta in studio Chiara Fanetti. Ciao Chiara, ben ritrovata.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, Chiara Fanetti è una mia collega, una nostra collega. Oggi però sei a Rete 2 in un'altra veste, perché tu fai parte del comitato di selezione della Semaine de la Critique. Lo ammetto, la mia sezione preferita del festival, perché propone ogni anno 7 documentari d'autori. Domani alle 11 alla sala verrà proiettato As Light as Air, un documentario del regista pakistano Umair Bilal, che racconta i rituali sufi di uno dei più importanti centri spirituali di pellegrinaggio del Pakistan. Allora Chiara, ho dato un'occhiata al trailer, ma prima avevo letto la sinossi, e quando sono entrata nel trailer del documentario sono rimasta un po' spiazzata, perché mi immaginavo un documentario tradizionale, lineare, e invece il trailer suggerisce una sorta di viaggio estatico. Tra l'altro il trailer inizia proprio con una frase: I know nothing except love, intoxication and ecstasy, cioè non conosco null'altro che l'amore, l'intossicazione e l'ecstasy. Che documentario è As Light as Air?
2: È un film che funziona quasi come un flusso, come un fiume. È un film che respira. C'è davvero tanto di sensoriale in questi 60 minuti. È un documentario comunque piuttosto breve, e si attraversa quella che tu citavi appunto come uno dei luoghi della vita spirituale sufi, Sewan, dove il regista si è immerso per diverso tempo. E lui ci ha spiegato anche nella corrispondenza che c'era stata con poi, quando c'è stata la selezione per la Semaine, che inizialmente lui credeva di fare un documentario, come dire, più classico. Poi in realtà ha trovato la chiave per realizzare questo documentario proprio quando ha smesso di porsi domande e di seguire questo flusso. Sì, quindi è in effetti un percorso molto spirituale legato a quelle che sono le tradizioni di questa collettività. Quindi è un luogo in cui immergersi, questo documentario, non potrei definirlo in altro modo. Scorre, respira, suda, danza, emana energia, e la durata di un'ora è perfetta, trovo. Non si è voluto dilungare, non ha voluto insistere, e ha lasciato proprio che ci si potesse calare in questa situazione.
0: Ci si immerge da subito?
2: Sì, io posso dirti di sì. C'è come una specie di graduale entrata in questo flusso, dove si osservano queste tradizioni, dove si possono osservare le abitudini, tutte quelle che sono le consuetudini di questo luogo, di questa popolazione, e ci sono dei momenti più estatici, come citavi tu, proprio per riflettere anche la natura di questo spazio, di questo luogo. Quindi ci sono comunque delle onde, dei picchi, ma è un flusso in cui lasciarsi veramente andare.
0: L'abbiamo detto prima, no? Tu fai parte del comitato di selezione, allora io sono curiosa di sapere, prima di farti andare, di lasciarti andare, quando per te è un documentario ben riuscito, cioè qual è l'elemento che per te rende un documentario un lavoro ben riuscito?
2: Credo che riguardi in realtà l'approccio che posso avere anche con dei film di finzione, quando tocca le corde emotive. Ecco, questo non vuol dire che per forza deve essere una storia che ha un dramma al suo interno. Noi abbiamo avuto documentari dove si mostrava ad esempio il lavoro degli archivisti di un museo, e anche attraverso questo in realtà puoi trovare il modo di filmarlo per toccare dei temi che sono molto più legati alle emozioni. E quindi ti direi che questo, dal mio punto di vista strettamente personale, è un elemento fondamentale. Poi nella Semaine siamo in 7, bisogna considerare tante questioni, le provenienze dei documentari, una buona suddivisione anche sulla cartina geografica, sono tanti gli elementi, però questo dell'emozione è sicuramente centrale per quello che mi riguarda.
0: Grazie Chiara Fanetti, spero di ritrovarti nei prossimi giorni. Ti lascio andare, perché anche tu hai un sacco di lavoro, prendi pure la porta se vuoi, tanto sentiamo la porta. Intanto io,
2: grazie a voi,
0: sono qua affiancata dai miei angeli custodi, Alessandro Bertoglio e Moira Bubola, perché è il momento dello spazio delle critiche. Allora, Moira, inizio da Moira. Ale, ti offendi?
3: Assolutamente.
0: Allora, oggi abbiamo 4 film di cui parlare. Iniziamo da un film francese.
4: Allora, è canadese, scusa la correzione, ecco, l'avevi scritto anche tu, poi il nome del regista trae in inganno. Denis Coté, una presenza importante qui al Locarno Film Festival, lui ha vinto il Leopardo d'Oro col suo primo lungometraggio, si è poi distinto sempre a Locarno ricevendo un Leopardo d'argento con un altro lavoro, e qui porta Violence du corps de l'autre e ha maneggiato il tema del fine vita senza retorica, con profonda autenticità, e soltanto un regista tanto intelligente come De Nicotè poteva osare di approcciare questo tema. Noi vediamo Mira. Mira è imperscrutabile, due occhi azzurri, capelli neri, corvini. La prima scena ce la mostra in campo lungo, si infila dei guanti, entra in un'automobile e poi noi sentiamo il sonoro, capiamo che lei porta la morte sotto forma di una fialetta. È solitaria, è accompagnata da un piccolo cane al quale lei è affezionatissima, Mario. A un certo punto però nella sua vita si percepisce, noi pubblico percepiamo un'incrinatura, perché Mira è sì impassibile di fronte alla morte, ma poi accompagna le persone che restano. C'è una sequenza bellissima in cui fa un giro in bicicletta con il vedovo della signora che è appena scomparsa. Poi incontra Flanagan, ragazzo giocoso, passano delle notti assieme. E poi la ritroviamo in questo posto misterioso dove capiamo che Ludo è quest'uomo mezzo santone, mezzo guru, che le somministra queste fiale che lei va a dare a chi chiede di morire. Sono tutti malati terminali, è un tema molto sentito in Canada. Insomma, lei si libererà poi da questo fardello, perché per lei è un fardello questo lavoro. Il film è struggente, poetico, asciutto, da vedere assolutamente.
0: Ale Bertoglio, adesso tocca a te. Prima abbiamo sentito la tua intervista, infatti, a Tortorici, noi abbiamo la sua versione del film, abbiamo il suo punto di vista sul suo film, il tuo punto di vista sul suo film.
1: Allora, il mio punto di vista, e sarò velocissimo visto che ne abbiamo già parlato diffusamente, è che il film è esattamente come il suo protagonista, che è questo ragazzo di 16 anni che è un po' apatico e un po' scialbo. Ecco, il film più o meno è così, perché ha una trama stiracchiata e vorrebbe essere capace di inserirsi nei ritmi della vita di questi adolescenti palermitani sedicenni che vivono senza particolari interessi. Anche gli amori, i primi amori durano giusto due uscite, poco di più, e soprattutto pensano soltanto a trovare qualcosa da fumare. È una gioventù perduta, ma non ti dicono perché, non ti dicono come, non ti dicono fino a che punto può arrivare la famiglia. Anzi, l'unica famiglia che si vede in questo film è proprio una famiglia che, come i figli, è apatica e menefreghista. Quindi il film, nonostante lui cerchi di avere delle scelte di ripresa velocissime, non funziona.
0: Ti è piaciuto invece di più il secondo film di cui vuoi parlarmi, Moira Bubula?
4: Sì,
0: You Don't Belong Here?
4: Sì, è di Florin Cerban, uno dei maestri del cinema rumeno. Andate a vedere You Don't Belong Here, perché è una storia toccante tra un padre e un figlio, un padre che non capisce suo figlio. Lui è molto arrogante, quest'uomo, perché è un medico, chirurgo, dirige un ospedale, ma non si accorge di non riuscire a entrare in relazione con suo figlio. Tutto questo raccontato nel contesto di una cittadina della Romania percorsa da forti tensioni sociali e razziali, soprattutto nei confronti dell'etnia Rom. È a livello di tagli di immagine, questo film è un capolavoro. Luoghi stretti che costringono i personaggi e poi campi larghi quando ci sono i giovani. Davvero non perdetevi, You Don't Belong Here è stato per me un colpo al cuore.
0: Ale?
1: Velocissimo, per Brave New Love di Maria Beck, secondo lungometraggio di fiction di questa regista, è una storia che racconta praticamente un triangolo amoroso. Un triangolo che però non viene giudicato più di tanto, pone tante domande ma non dà risposte. Le domande sono classiche: quale dei due amo? Ne amo uno solo? Non amo nessuno dei due? Amo me stessa? È un film che ti fa riflettere, però non è proprio riuscitissimo, oserei dire, perché butta tante cose nel racconto ma poi non arriva al totale.
0: Più fortunata Moira, diciamo, con i suoi film,
4: sì,
0: fino ad oggi. Allora, grazie a entrambi, grazie Moira Bubula e Alessandro Bertoglio. Lo speciale festival si conclude qui. Vi ricordo che stasera in Piazza Grande tocca al cinema svizzero con la pellicola Frank and Louis di Petra Volpe. Tra l'altro, voi due l'avete visto?
1: Sì.
0: Sì? Una parola a testa per definire il film e poi chiudiamo.
4: Vai, Alessandro.
1: Allora, noi l'abbiamo visto, ve lo facciamo raccontare fra pochi minuti su Rete 1 perché arriva Petra Volpe.
4: Per me è stata una visione commovente, siateci questa sera in piazza, una visione commovente, siateci questa sera in piazza, bellissimo.
0: E noi ci sentiamo domani.
3: Speciale Festival.

0: Uno dei momenti più dirompenti nella storia del jazz contemporaneo è la nascita del jazz rock, un linguaggio ibrido che a cavallo degli anni 60 e 70 ha ridefinito i confini del jazz, aprendolo a nuove sonorità, strumenti elettrici e a un rapporto più diretto con il pubblico. Bourbon Street affonda i denti nel jazz rock, partendo da figure centrali come Miles Davis, Herbie Hancock e Weather Report, fino alle esperienze europee che hanno dato nuove forme al genere e alla fusion degli anni 80 e 90. Il jazz rock. Origine, rivoluzione e trasformazioni di un linguaggio musicale. A cura di Lorenzo De Finti. Bourbon Street, mercoledì alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Il caldo non darà tregua, anzi in Ticino Meteo Suisse rialza il grado d'allarme canicola, si torna a 4 su 5 almeno fino a venerdì. Ma oltre al caldo preoccupa la siccità, quest'estate potrebbe rivelarsi anche peggiore di quella da record del 2022 secondo il rapporto Copernicus, e la siccità molto probabilmente avrà un impatto importante nei prossimi mesi sui prezzi degli alimenti. In particolare si calcola che potrebbe incidere per oltre un quarto dell'aumento totale, e nemmeno una casa a Minergì mette sempre al riparo dal cambiamento climatico. Le condizioni meteo sempre più estreme in alcuni casi mettono in crisi anche edifici certificati, si potrebbe dover cambiare gli standard. Dal festival del film di Locarno vi proporremo un'intervista ad un attore che a 86 anni è un'icona del cinema svizzero, Jean-Luc Bidot, pardo alla carriera. Per lo sport partono bene gli europei di Noè Ponti, il ticinese si è qualificato per la semifinale dei 50 metri delfino col secondo miglior tempo assoluto delle batterie. Alle 18.30 tornerà in acqua per un posto in finale. Avete sentito poco fa, Meteo Svizzera ha riportato al livello 4 su 5 in tutto il Ticino centrale e meridionale l'allarme per il caldo, e una tregua, così dicono le previsioni, si farà attendere. Sentiamo Gian Robbiani.
4: L'allarme era a livello 3, è stato portato a livello 4 quasi ovunque in Ticino e nel Moesano, fanno eccezioni le valli più settentrionali. L'allarme canicola, insomma, è stato portato a 4 su 5 ovunque sotto i 600 metri. Sentiamo Luca Panziera di Meteo Svizzera.
5: Sostanzialmente, dopo il lieve calo delle temperature di venerdì scorso, già a partire da sabato le temperature sono tornate ad aumentare, raggiungendo i valori caldi che giustificano l'emissione di un'allerta di livello 4. Quindi siamo tornati sostanzialmente alle condizioni che avevamo all'inizio della settimana scorsa. Questo perché è tornata ad affluire verso le nostre regioni dell'aria molto calda di origine subtropicale, dopo, appunto, come detto, la breve parentesi fra venerdì e sabato scorsi.
4: Caldo, notti tropicali, niente tregua. Quando possiamo aspettarci un calo delle temperature?
5: Beh, l'allerta è valida fino a venerdì. Quello che accadrà poi nel fine settimana probabilmente sarà un lieve calo delle temperature, però è ancora da definire, quindi non è escluso che l'allerta venga prolungata magari ad un livello inferiore al livello 3. Questo lo vedremo nei prossimi giorni, vi è ancora un po' di incertezza soprattutto per quanto riguarda l'attività temporalesca.
4: Quindi farà caldo di certo fino a venerdì, poi bisognerà vedere. Caldo farà comunque caldo. Sarà pur sempre estate, ma forse un po' meno di adesso.
3: E se fosse necessario, che stiamo vivendo un'estate particolarmente torrida, lo confermano anche i dati di Copernicus, il programma europeo di osservazione del nostro pianeta. In particolare i mesi di giugno e luglio sono stati tra i peggiori nell'Europa occidentale. Si scaldano il suolo, l'aria e anche il mare, dove si sono registrate temperature record, e mentre parte del continente soffre per la siccità, in altre zone si verificano inondazioni. Sentiamo Giorgia Lorenzini.
6: Stiamo vivendo un'estate di caldo torrido e siccità ormai non è una novità, e lo conferma anche l'ultimo rapporto di Copernicus, il programma europeo di osservazione e monitoraggio della Terra. In Europa occidentale i mesi di giugno e luglio sono stati i secondi più caldi mai osservati, con una temperatura media di 21 gradi e mezzo. Il problema non è solo il caldo record, ma anche la durata prolungata di queste temperature elevate. Infatti luglio è il terzo mese consecutivo di caldo eccezionale. I dati di Copernicus mostrano anche che il suolo è sempre più secco. Maggiore siccità significa anche più difficoltà per la terra a fornire un raffreddamento naturale. Insomma, più il terreno è secco, più fa caldo, e più fa caldo, più il suolo si inaridisce, in un circolo vizioso di temperature che continuano ad aumentare. L'ultima estate così secca era stata quella del 2022, ma quest'anno i livelli di umidità sono persino inferiori, e non di poco. La grave siccità che sta colpendo l'Europa occidentale genera preoccupazione. L'abbiamo visto con la cronaca recente: la siccità ha reso l'Europa particolarmente vulnerabile agli incendi. Inoltre i livelli dei fiumi europei sono critici, compresi i grandi fiumi come il Danubio, il Reno e la Senna. Il basso livello dell'acqua in questi fiumi ha un impatto negativo sulla circolazione delle merci e sulla produzione di elettricità.
3: E non solo, causa anche seri problemi per l'agricoltura, chiaramente. Questi tre settori, energia, trasporti e scarsi raccolti, contribuiscono ad accrescere un fenomeno conosciuto come inflazione climatica. Meno prodotti agricoli significa prezzi in aumento, un fenomeno che anche le banche centrali iniziano a tenere maggiormente in considerazione. Sentiamo Marzio Minoli.
7: È una delle leggi fondamentali dell'economia. La scarsità di un bene ne fa aumentare il prezzo, ed è quello che sta succedendo con i prodotti agricoli per colpa della siccità che attanaglia l'Europa. I prezzi di questi prodotti nei supermercati, secondo gli esperti, cresceranno a partire dal prossimo anno. Già la guerra in Medio Oriente aveva fatto pressione su questi prezzi a causa dell'aumento del prezzo dell'energia e soprattutto quello dei fertilizzanti. Oggi invece a preoccupare sono i cambiamenti climatici, e gli effetti dei mutamenti delle condizioni meteorologiche potrebbero essere ben più gravi della guerra in Medio Oriente, causando quella che viene definita inflazione alimentare. La scarsità, appunto, di prodotti agricoli a causa della siccità è un elemento in più che va ad aggiungersi a quelli già citati. Un fenomeno che interessa da vicino le banche centrali. Fino ad oggi questo tema era stato trattato come episodi sporadici e non ci sono stati degli interventi specifici. Ora invece si inizia a pensare a nuovi strumenti. Un rincaro dei prezzi legato ai prodotti agricoli che nella sola Europa pesa per lo 0,67% dell'inflazione globale, ed è una percentuale che potrebbe crescere se le condizioni climatiche si ripeteranno. L'obiettivo delle maggiori banche centrali è quello di contenere il rincaro entro il 2%, ben si capisce dunque quanto il peso del settore agricolo rappresenti un problema.
3: Nato per ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2, oggi Minergy si confronta con una nuova sfida: il surriscaldamento degli edifici durante le ondate di calore. Sempre più residenti lamentano temperature troppo elevate anche negli appartamenti certificati. L'associazione promette ora un nuovo giro di vite sugli standard. Maria Iannuzzi.
8: Più di 60.000 edifici certificati in tutta la Svizzera, e ogni anno il 20-25% delle nuove costruzioni ottiene il label. Minergy è diventato uno dei simboli dell'edilizia efficiente, ma il cambiamento climatico sta mettendo sotto pressione questo modello nato alla fine degli anni 90. Le segnalazioni di persone che lamentano appartamenti troppo caldi durante l'estate stanno aumentando. Tra loro c'è anche un'inquilina che, per ragioni di privacy, preferisce restare anonima. Ha descritto la sua esperienza in un testo che vi leggiamo.
9: Devo dire che sono molto delusa, perché mi aspettavo una situazione completamente diversa. Quando ho firmato il contratto 3 anni fa mi era stato detto che avrei dovuto tenere le finestre sempre chiuse, che il sistema di ventilazione avrebbe mantenuto una temperatura stabile, fresca. C'è una centralina che dovrebbe permettermi di scegliere quanti gradi avere in casa. In realtà non è così. Qualsiasi temperatura io inserisca nel sistema, in questi giorni ho sempre comunque dai 28 gradi in su, ed è molto umido. Le promesse iniziali non sono state per niente mantenute.
8: Secondo il direttore di Minergy, Andreas Meyer Primavesi, il problema non riguarda solo gli edifici certificati, ma l'intero patrimonio immobiliare svizzero. ma conferma che alcuni edifici Minergì progettati anni fa non erano preparati alle temperature che si registrano oggi.
10: In generale negli edifici Minergì abbiamo meno problemi di surriscaldamento rispetto ad altri edifici, ma è vero, un edificio progettato e costruito molti anni fa non è in grado di fronteggiare le temperature che stiamo registrando oggi. Il cambiamento climatico sta avanzando più rapidamente di quanto previsto e i modelli climatici utilizzati allora per progettare questi edifici non sono più validi per affrontare la nuova situazione.
8: La parola d'ordine è adattarsi. L'associazione sta ora analizzando i nuovi scenari climatici elaborati da Meteo Svizzera e dal Politecnico Federale di Zurigo, con l'obiettivo di aggiornare gli standard.
10: È chiaro che dovremo inasprire ulteriormente i requisiti relativi agli standard Minergì. Al momento non possiamo ancora dire dove questo ci porterà esattamente, perché prima dobbiamo esaminare i modelli, ma la tendenza è chiara. In molte località e in molti edifici si dovrà prendere in considerazione l'adozione di sistemi di raffreddamento.
8: Una prospettiva che non tranquillizza la nostra interlocutrice, che già oggi cerca di difendersi dal caldo come può.
9: Per rinfrescare l'ambiente uso dei ventilatori, ho comprato anche un deumidificatore e di notte per poter dormire senza il ronzio dei ventilatori devo spalancare le finestre. E chiaramente questo incide anche sul consumo energetico, molto più elevato del previsto e, ribadisco, di quanto promesso.
8: L'obiettivo di Minergì è introdurre nuovi requisiti nel corso del 2027. Standard che dovrebbero tenere conto di un clima sempre più caldo, senza rinunciare agli obiettivi di efficienza energetica.
3: Adesso una notizia di cronaca arrivata poco fa riguarda un incidente in montagna successo ieri attorno alle 17 a Prugiasco sui monti di Promesciallo. Un 75enne del Locarnese, mentre cercava funghi, è caduto per circa 50 metri. Le sue ferite sono gravi, la sua vita è in pericolo. 4 anni dopo la condanna di prima istanza, Pierin Vincenz è tornato oggi a processo. L'ex banchiere grigionese, già direttore di Raiffeisen, deve rispondere dell'accusa di truffa e altri reati davanti al tribunale cantonale di Zurigo. Un processo che durerà diversi giorni. Allora, per un primo aggiornamento, ci colleghiamo con il corrispondente a Zurigo, Gianluca Olgiati. Come è apparso l'ormai settantenne Pierin Vincenz?
11: Sì, buongiorno. Il tempo sembra quasi essersi fermato in questi 4 anni. Vincenz è arrivato stamattina prima delle 8 a bordo di una piccola utilitaria assieme al suo avvocato e a molti non è sfuggito come portasse la stessa identica borsa con le strisce rosso-bianche del processo di prima istanza. Non ha rilasciato particolari commenti, sembrava piuttosto disteso. È vero però che è una vicenda giudiziaria che si trascina da anni, dalla condanna di 4 anni fa. Di lui si è sentito e visto pochissimo, sembra viva in Ticino, in quali condizioni finanziarie non si sa, ha venduto 2 sue ville e il suo patrimonio è stato congelato in attesa di una sentenza definitiva. Ne sapremo forse di più domani, quando sono previsti gli interrogatori degli imputati. Vincenz è il principale, ma ce ne sono altri 5. Oggi non parleranno ancora, è una giornata di entrata in materia con questioni più che altro formali. Come dicevi, l'accusa principale è quella di truffa. Si tratta delle acquisizioni di diverse società nelle quali Vincenz e il suo socio d'affari detenevano partecipazioni segrete. Ecco, in questo processo d'appello si tratta di capire se l'accusa di truffa reggerà. L'obiettivo della difesa è dimostrare che non ci sono gli estremi per arrivare a tanto e ci sono tante vie per riuscirci. Stamattina gli avvocati della difesa hanno tentato la prima, quella di chiedere l'archiviazione di una parte dei reati per prescrizione, e perché tutta l'inchiesta sarebbe partita con un articolo giornalistico basato su una violazione del segreto bancario.
3: Per la seconda volta in 2 settimane i piloti di un volo Swiss diretto negli Stati Uniti si sono trovati confrontati con problemi legati alla presenza di fumo in cabina. In entrambi i casi la causa è stata identificata in un apparecchio elettronico portato a bordo da passeggeri. Un problema serio per le compagnie aeree. Sentiamo Emanuele Ferrari.
12: Sono leggeri, compatti e si ricaricano rapidamente. Allo stesso tempo sono sensibili alle temperature. Colpi possono comprometterne l'integrità. e con un cortocircuito interno la probabilità che si riscaldino, prendano fuoco o esplodano è più alta. Parliamo dei power banks, soprattutto quelli al litio, apparecchi diventati ormai fedeli accompagnatori per ricaricare ad esempio il cellulare. Caricabatterie portatili dei quali si è sentito parlare anche perché causa di fumo in cabina durante un volo, situazione che ha portato ad atterraggi d'emergenza, l'ultimo in ordine di tempo quello della Swiss. Una statistica su eventi simili la compagnia aerea elvetica ancora non la sta facendo. Un aspetto, spiega la portavoce Nicole Meyer, è però certo. La gente si porta appresso sempre più apparecchi elettronici, power banks compresi, e con questo è chiaro che cresce anche la probabilità che si registri un incidente simile. Motivo per i quali molte compagnie aeree sono corse ai ripari introducendo nuove limitazioni. Swiss già lo scorso mese di gennaio ha inasprito le regole per quanto riguarda i power banks a bordo. In stiva, ricordiamo, sono già vietati da tempo. Ora anche in cabina è stato limitato il loro numero, se ne possono portare al massimo due a testa. Inoltre è proibito metterli nella cappelliera. Vi sono anche limitazioni per quanto riguarda la loro potenza, solo per citare alcuni aspetti di cui tener conto. Tutte misure, conclude Nicole Meyer, volute per garantire la sicurezza ai passeggeri.
3: Sono emersi nuovi dettagli riguardo al traffico d'armi tra la Svizzera e la Francia, smantellato in giugno dalle polizie dei due paesi e che ha portato all'arresto di 9 persone. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
13: Trattative e pagamenti potevano svolgersi anche in cimitero oppure nei parcheggi dei centri commerciali o nei ristoranti, sfruttando il viavai di clienti per passare inosservati, ma sempre con l'ossessione di essere sorvegliati, perché in ballo c'era un traffico d'armi intercettato ad aprile nel nord della Francia dalle autorità locali, che rapidamente hanno individuato in Svizzera la fonte di rifornimento di una organizzazione di malavitosi che faceva capo a un pregiudicato, un trentenne soprannominato Zaza, che gestiva tutto dal carcere, dove c'era finito nel 2022, condannato a 9 anni per delle rapine a mano armata. Ma questo non gli ha impedito di montare un traffico illegale che ha portato il 23 giugno, grazie alla collaborazione con le autorità elvetiche e dell'Europol, all'arresto di 12 persone, 10 in Francia, 2 in Svizzera, tra cui 2 donne di 27 e 30 anni incaricate di comprare le armi in Svizzera, ma sempre con la supervisione indiretta del capobanda che seguiva le operazioni via Snapchat. E per minimizzare i rischi, il trentenne ha corrotto anche un poliziotto con il compito, secondo gli inquirenti, di verificare le targhe di automobili che i malviventi potevano notare come sospette durante i loro incontri e spostamenti. Nonostante tutto, dopo 2 mesi di indagini transfrontaliere, pedinamenti e intercettazioni, è scattata la retata guidata dalla procura di Lille, che in Francia ha permesso anche il sequestro di un vero e proprio arsenale composto da 23 armi da guerra, varie pistole, munizioni, granate, 2 tipi di esplosivi e detonatori, oltre che più di 100.000 euro in contanti e 3 veicoli. 8 persone rimangono in detenzione provvisoria, incluso il trentenne già in carcere, che aveva appena ottenuto un alleggerimento della pena e la possibilità di scontarla in libertà vigilata.
3: Questa mattina la provincia russa del Tatarstan è stata colpita da quello che si sta rivelando essere uno dei più letali attacchi ucraini in territorio russo dall'inizio della guerra nel 2022. 13 persone sono state uccise, 40 sono state ferite, uno sciame di droni si è abbattuto su un complesso petrolchimico situato a più di 1600 km dal confine con l'Ucraina. La Russia invece è tornata a colpire le città ucraine di Kharkiv, Kherson e Sumy, attaccando civili e infrastrutture. Al Film Festival di Locarno negli ultimi 2 giorni è capitato di incrociare una figura slanciata e un po' dinoccolata, è quella di una delle icone del cinema svizzero, il ginevrino Jean-Luc Bidault. 86 anni, capelli bianchi, presenza dinamica, Bidault ha ricevuto sabato sera in Piazza Grande il pardo speciale alla carriera. Nel contributo di Nicola Lund si racconta.
14: Depuis l'âge de 14-15 ans, l'école, je comprends rien, je fais rien, je n'apprends rien.
15: A scuola, da quando aveva 14-15 anni, Bidault non appare un allievo modello, anzi, e poi, in giro per casa, attraverso conoscenze della madre, vede un attore parigino di cui rimane affascinato, Jean-Pierre. E da lì nasce l'amore per la recitazione e l'improvvisazione. A scuola va malissimo, ma a 19 anni è l'ora di Parigi e del prestigioso Conservatorio di Arte Drammatica.
14: Le monde parisien, j'arrive pas. C'est pas mon monde. Il y a que Depardieu qui, lui,
15: Parigi però non risponde alle aspettative di Bidault e nemmeno il conservatorio. Parigi non è il suo mondo. Solo Depardieu, che viene da un quartiere di periferia e appartiene a una fascia sociale bassa, è in grado di esplodere.
14: Quand vous êtes au conservatoire, ils se croient déjà. Alors ils ont déjà un monde.
15: Il conservatorio è frequentato da persone che si credono già arrivate, non il suo mondo. Si sposa e torna in Svizzera dopo 10 anni di lotta.
14: Je rentre en Suisse et ça commence.
15: In Svizzera comincia la sua carriera cinematografica. Alain Tanner, Claude Goretta e Michel Souter sono loro ad adottarlo, ad apprezzarne la presenza scenica e le capacità di improvvisazione. Jean-Luc Bidault diventa l'incarnazione cinematografica del nuovo cinema romando che si riflette nel mondo.
14: Alors pour moi, l'acteur, c'est Belmondo, c'est Depardieu.
15: Da sempre Bidault si considera un attore in opposizione al commediante, all'attore di teatro che studia in maniera approfondita le sue parti. Gli attori invece sono Belmondo e Depardieu, persone con un carattere proprio e lui con loro. Lui arriva e boom.
14: Moi non, j'arrive, boom. Mais c'est aussi une faiblesse.
15: È anche una debolezza, dice, perché così facendo non approfondisco i personaggi che interpreto. Da parte mia c'è della vigliaccheria, ma è così che mi piace vivere. E un po' per caso ha funzionato.
14: E par accident ça a marché.
15: Bidault si fa conoscere anche in Francia, lavora con registi di primo piano come Costa Gavras, Tavernier, Chabrol ed altri. Diventa anche una star televisiva. Ma oggi Bidault va ancora al cinema.
14: Allora, oui, je vais beaucoup. Je choisis, mais je me suis fait engueuler par ma femme, pourquoi?
15: Sì, spesso, ma mi faccio sgridare da mia moglie perché guardo solo gli attori. Alla fine dei film chiedo sempre, com'era la storia? Jean-Luc mi risponde, sei davvero insopportabile.
14: T'es insupportable! Tu as vu un film, tu t'en fous de l'histoire. Oui, je vois les acteurs.
3: Ci fermiamo qua, buona giornata.
2: Lo sport.
4: Noè Ponti comincia in scioltezza. Buongiorno da Omar Gargantini. Subito gli europei di nuoto che si sono aperti questa mattina a Parigi Saint-Denis con Noè Ponti che ha stabilito il secondo miglior tempo nella batteria dei 50 delfino, nuotando in 22,69, qualificandosi così agevolmente per le semifinali del tardo pomeriggio. Solo il francese Grousset ha fatto meglio di Ponti, nuotando in 22,49, confermando così il proprio status di favorito assoluto nella corsa al titolo. Nell'hockey, Alambri Piotta ha annunciato di aver ceduto in prestito il giovane promettente attaccante Matei Pekari. La classe 2007 disputerà infatti la prossima stagione in Swiss League con la maglia del Coira. Nel tennis, ricordo l'approdo di Belinda Bencic ai quarti di finale del Master 1000 di Toronto, torneo che la tennista svizzera ha già vinto nel 2015. Bencic, che ha liquidato in due set la filippina Eala e che nel prossimo turno se la vedrà con l'americana Goffa. La pagina del calcio in chiusura con la Super League che è arrivata dopo le prime 3 giornate al primo stop stagionale. Campionato che si ferma perché il prossimo weekend scatterà la Coppa Svizzera. 4 le ticinesi in lizza. Campionato che dopo 270 minuti vede una sola squadra a punteggio pieno, il Lugano, che ieri ha travolto 5-0 lo Zurigo, approfittando dei concomitanti pareggi di Young Boys e San Gallo per regalarsi appunto 2 settimane da leader solitario. Lugano 9 punti, la citata coppia Young Boys a San Gallo 7, poi un'altra coppia, quella formata da Basile e Sion, con 6.
16: Buongiorno a tutte e tutti e buon lunedì dalla redazione Meteo. Ecco le previsioni per oggi pomeriggio. A sud, dopo una mattinata soleggiata, si vedrà qualche cumuletto in più e sulle Alpi dal tardo pomeriggio arriverà anche qualche rovescio temporale isolato. A nord invece la giornata continuerà a restare abbastanza soleggiata, ma anche in questo caso sui rilievi non mancherà qualche goccia o lampo nel tardo pomeriggio. Per quanto riguarda le temperature, saremo oltre i 30 gradi sia a sud che a nord. Alle basse quote di Ticino e Moesano il livello di Canicola è stato quindi innalzato al grado 4 dalle 11 di oggi. Resta sempre in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto nella Svizzera italiana. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, martedì 11 agosto. In tutto il paese sarà in prevalenza soleggiato e caldo. In montagna sono da prevedere cumuli pomeridiani e nei pressi della cresta principale pure qualche possibile temporale. Le minime spazieranno dai 23 ai 18 gradi, le massime si situeranno ben oltre i 30 gradi, in particolare a sud delle Alpi. E con queste informazioni siamo in chiusura, a voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno e bentrovati a Concerto.ch da Barbara Tartari. Oggi parleremo dell'orchestra della Svizzera italiana e Costantino Scaridis, che è stato ospite dell'orchestra della Svizzera italiana molteplici volte. Nato ad Atene, formatosi tra il conservatorio della sua città e la Hochschule für Musik und Theater di Monaco, vincitore nel 2011 del prestigioso Carlos Kleiber Prize della Bayerische Staatsoper, riconoscimento che da solo davvero ne racconta la qualità artistica, mettendo così in evidenza anche una sua caratteristica di estrema versatilità. Si muove dunque con naturalezza dal classicismo viennese al Novecento, dalla trasparenza dei colori mozartiani ad una densità sonora invece che sono proprie di autori come Strauss o Shostakovich. Il nostro percorso musicale parte invece dalla quarta sinfonia in do minore di Franz Schubert, la cosiddetta tragica. Qui ascolteremo l'orchestra della Svizzera italiana, diretta da Costantino Scaridis, un concerto che risaliva al gennaio del 2015. Ascoltiamo il quarto movimento, Allegro.

Allegro, il movimento finale della quarta sinfonia in do minore di Franz Schubert, la cosiddetta tragica, che abbiamo ascoltato con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Konstantinos Karidis, che ritroviamo anche nel prossimo ascolto, ma con la presenza di Jan Lisiecki al pianoforte. Si tratta del concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in sol minore, opera 25 di Felix Mendelssohn. Mendelssohn compose gran parte del suo primo concerto durante il viaggio in Italia, quello del 1830, tra Firenze, Venezia, Roma, Napoli. Concluso a Monaco nel 1831, questo concerto viene dedicato alla giovane pianista Delphine von Schauroth ed ebbe così un immediato successo. Schumann, presente alla prima, ne celebrò la sua freschezza e il carattere giocondo. Concerto fresco, luminoso, immediato, quest'opera 25 resta una delle opere più amate del giovane Mendelssohn, in perfetto equilibrio tra brillantezza, poesia e slancio appassionato. Tra i pianisti contemporanei, Jan Lisiecki è oggi uno degli interpreti più affini a questo equilibrio. La sua registrazione di questo concerto con l'Orpheus Chamber Orchestra per Deutsche Grammophon è stata accolta davvero con entusiasmo dalla critica, che ne ha proprio lodato la brillantezza, il calore e anche una sorta di interpretazione dal tono cameristico. Lisiecki restituisce una freschezza immediata, una chiarezza quasi adamantina, questo senso del fraseggio che passa dalla rapidità scintillante del primo movimento all'intimità dell'andante e al virtuosismo leggero del finale. Qui Jan Lisiecki si trova al pianoforte con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Konstantinos Karidis. Ascoltiamo dunque il concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in sol minore, opera 25 di Felix Mendelssohn.

Jan Lisiecki, sensibile interprete al pianoforte del concerto numero 1 in sol minore opera 25 di Felix Mendelssohn con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Costantino Skaridis. Costantino Skaridis accosta all'attività sinfonica anche la sua presenza nei maggiori teatri d'opera. La stagione 2025-2026 lo vedrà impegnato con alcune delle più importanti orchestre europee, tra cui l'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, la Deutsche Symphonieorchester Berlin e molti altri impegni. Una continuità di collaborazioni che conferma il prestigio della sua carriera, ma anche la stima che molti ensemble hanno nei confronti di un interprete capace di instaurare un dialogo musicale sempre nuovo, sempre molto vivace. Il prossimo brano in cui lo ascolteremo dirigere l'Orchestra della Svizzera Italiana è la Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Il Titano, di cui ascoltiamo l'Andante. Composta nel 1888, eseguita per la prima volta a Budapest nell'89, sotto la direzione dell'autore, questa prima sinfonia accompagnò Mahler in una serie di esecuzioni decisive della sua carriera, da Amburgo, Weimar, Berlino, Vienna. Quest'opera nacque in un periodo molto tormentato della vita di Mahler, segnato da passioni amorose piuttosto infelici e dalla scoperta del corno meraviglioso del fanciullo. Non a caso Bruno Walter definì questa sinfonia il Werther mahleriano. Noi ne ascoltiamo l'Andante, sempre con l'Osi, diretta da Costantino Skaridis.

Costantino Scaridis alla guida dell'Orchestra della Svizzera Italiana, sempre un ascolto tratto da uno dei concerti dell'Auditorio del 2015. Questa era l'Andante da Il Titano, la prima sinfonia in re maggiore di Gustav Mahler. Cambiamo ora contesto, andiamo ad un concerto che risaliva al 2014 per le settimane musicali di Ascona, dove l'Orchestra della Svizzera Italiana proponeva un programma mozartiano, sempre diretto da Caridis. Ci soffermiamo sul quarto movimento dalla Sinfonia numero 41 in Do maggiore, la cosiddetta Jupiter. Anche grazie a questa tonalità così luminosa, spritza energia e porta avanti uno spirito quasi eroico. Ascoltiamo il molto allegro con l'Osi e la direzione di Costantino Scaridis.

Costantino Scaridis alla guida dell'Orchestra della Svizzera Italiana. Questo era il quarto movimento molto allegro dalla Sinfonia Jupiter, Sinfonia numero 41 in Do maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart. Chiudiamo con l'Adagio e Fuga per archi in Do minore. È una trascrizione per archi della sua stessa fuga in Do minore per due pianoforti K426. Con un maestoso e drammatico adagio introduttivo, fondendo elementi barocchi di stile endeliano con la sua sensibilità più classica, in un'opera di grande tensione e severità contrappuntistica influenzata dalla lezione di Bach. Ascoltiamo questo adagio e fuga per archi in Do minore, sempre con l'osi diretta da Costantino Scaridis.

0: L'Orchestra della Svizzera Italiana in concerto alla Chiesa di San Francesco di Locarno per le settimane musicali di Ascona del 2014 era diretta da Costantino Scaridis, il protagonista di questo nostro concerto.ch. Grazie per il vostro ascolto, un ringraziamento ad Alissa Nembrini, come sempre, per la sua programmazione. Da Barbara Tartari, buon proseguimento di ascolto e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ben trovate e ben trovati a questo nuovo appuntamento con miniature da collezione. La storia che vorrei raccontarvi oggi è legata a una rivista francese dal titolo essenziale, forse un po' didascalico ma estremamente efficace, la Revue Musicale, ovvero la rivista musicale o rivista di musica, fondata nel 1920 e pubblicata mensilmente con regolarità fino al 1940, quando la pubblicazione fu interrotta a causa della Seconda Guerra Mondiale, per poi riprendere nel 1946 a guerra terminata, ma solamente per qualche numero. L'obiettivo dichiarato della Revue Musicale era quello di far conoscere la musica che veniva scritta in quegli anni, non solamente quella francese, ma allargando lo sguardo anche alle altre arti. Hanno scritto per e sulla Revue Musicale personalità incredibili del mondo della letteratura e delle arti, da Paul Claudel a Jean Cocteau, da Gabriele D'Annunzio a Pablo Picasso. Il motivo per cui oggi ci interessiamo a questa rivista è che durante i 20 anni di pubblicazione sono stati parallelamente pubblicati 81 supplementi contenenti più di 160 composizioni di moltissimi compositori diversi, per lo più, ma non esclusivamente, per pianoforte. Dato il contesto, si tratta per lo più di miniature o comunque di brani di breve durata, spesso composti su commissione e dunque pubblicati sulla rivista per la prima volta. In particolare sono di grande interesse i supplementi pubblicati in occasione di una ricorrenza legata a un compositore del passato o un contemporaneo. Vorrei oggi farvi ascoltare alcuni esempi di brevi ma interessantissime composizioni pubblicate sulla Revue Musicale, facendo riferimento in particolare a quattro omaggi realizzati dalla rivista ad altrettanti compositori. C'è tanto da ascoltare, quindi inizierei subito con il primo ascolto. Si tratta di due composizioni scritte per il supplemento che nel gennaio del 1910 fu dedicato a Franz Joseph Haydn in occasione del centenario della morte che cadeva l'anno precedente e per il quale hanno scritto un brano alcuni dei compositori più importanti dell'epoca. Noi ascolteremo consecutivamente l'Hommage à Haydn di Claude Debussy e il Menuet sur le nom d'Haydn di Maurice Ravel. Entrambi prendono le mosse dalle note corrispondenti nella notazione tedesca alle lettere del nome Haydn. Ascolteremo l'Hommage di Debussy nell'interpretazione di Gianluca Cascioli in una registrazione del 1996 realizzata all'indomani della sua vittoria al concorso Micheli di Milano e pubblicata l'anno successivo da Deutsche Grammophon. E ascolteremo poi il Menuet di Maurice Ravel nell'interpretazione di Chi vi parla, registrata nel 2017 e tratta dall'album Minuetto, pubblicato l'anno successivo da K Records. Thank you.

Erano l'hommage a Haydn di Claude Debussy nell'interpretazione di Gianluca Cascioli da un album Deutsche Grammophon e il Menuet sur le noms d'Haydn di Maurice Ravel nell'interpretazione di Chi vi parla da un album pubblicato da K Records. Nell'ottobre del 1922 venne dedicato un supplemento della Revue Musicale a un grandissimo compositore francese, Gabriel Fauré. Un vero e proprio omaggio corale in vita, perché Fauré morirà un paio di anni dopo. Nel supplemento troviamo sette brani per pianoforte scritti da altrettanti compositori che hanno in comune l'essere stati tutti allievi di Fauré al Conservatorio di Parigi. Vorrei farvi ascoltare, per iniziare, due bellissime quanto sconosciute composizioni per pianoforte, una di Georges Enescu e l'altra di Louis Aubert. Del primo ascoltiamo la Pièce pour piano sur le noms de Fauré nell'interpretazione di Diana Kettler da un album pubblicato nel 2022 da Solo Musica. Del secondo ascoltiamo invece l'Esquisse sur le noms de Fauré, che fra l'altro è stata l'ultima composizione per pianoforte di Aubert, e la ascoltiamo nell'interpretazione di Margaret Fingerhut in una registrazione del 1987, pubblicata l'anno successivo da Chandos, in un album dedicato a quattro dei supplementi della Revue Musicale dedicati ad altrettanti compositori.

erano la pièce pour piano sur le nom de forêt di George Enescu e l'esquisse sur le nom de forêt di Louis Aubert, il primo nell'interpretazione di Diana Kettler, il secondo nell'interpretazione di Margaret Finger Hutt. Fra l'altro, George Enescu fu un personaggio incredibile, compositore, violinista, ma anche pianista.

Invito i più curiosi ad andare a cercare in rete due interpretazioni della terza sonata di Enescu per violino e pianoforte, una in cui Enescu violinista è affiancato dal pianista Dinu Lipatti, l'altra in cui al pianoforte c'è lo stesso Enescu con al violino Serge Blanc. Ma veniamo ora ad un altro omaggio a Fauré, sempre tratto dal supplemento della Revue Musicale. Questa volta è un omaggio cameristico perché si tratta della Berceuse sur le nom de Fauré di Maurice Ravel per violino e pianoforte. Ravel studiò al Conservatorio di Parigi con Fauré e per tutta la loro vita si sono vicendevolmente stimati enormemente. Fauré, oltre che insegnante di Ravel, fu anche un suo grande sostenitore e lo introdusse negli ambienti parigini della cultura. Questa Berceuse incantata è davvero un omaggio pieno di amore del discepolo per il maestro. Ascoltiamola dunque nell'altrettanto incantata versione di Augustin Dumay e Maria João Pires in questa registrazione del 1993 pubblicata in un album dedicato alle sonate per violino e pianoforte di Franck e Debussy e alcune pagine di Ravel, fra cui appunto la Berceuse, un album Deutsche Grammophon pubblicato nel 1995.

Era la berceuse sur le nom de Gabriel Fauré di Maurice Ravel nell'interpretazione di Augustin Dumais e Maria João Pires da un album Deutsche Grammophon. Dopo gli omaggi ad Haydn e Fauré, passiamo ora all'omaggio che la revue musicale fece al compositore Albert Roussel in occasione dei suoi 60 anni nel 1928. Anche in questo caso, come nei precedenti, a rendere omaggio all'illustre collega sono stati alcuni fra i compositori più in vista del momento, fra cui Milhaud, Honegger e Ibert. I due brani che vorrei farvi ascoltare, di carattere direi opposto, ironico il primo e sognante il secondo, sono quelli scritti da Francis Poulenc e Alexandre Tanzmann. Di Francis Poulenc ascoltiamo la pièce brève sur le nom d'Albert Roussel nell'interpretazione di Pascal Roget, tratta dal terzo volume della sua Integrale della musica pianistica di Poulenc, pubblicato da Decca nel 1998, e la berceuse di Alexandre Tanzmann ancora nell'interpretazione di Margaret Fingerhut dal suo album dedicato a quattro omaggi della revue musicale e pubblicato nel 1988 da Chandos.

Erano la pièce brève sur le nom d'Albert Roussel di Francis Poulenc nella interpretazione di Pascal Roget e la berceuse di Alexandre Tanzmann nella interpretazione di Margaret Fingerhut. Ci avviciniamo alla fine di questa puntata dedicata alle miniature pubblicate sulla Revue Musicale con forse il più corposo degli omaggi pubblicati dalla rivista. Sto parlando di quello a Claude Debussy, dal titolo Tombeau de Claude Debussy, un omaggio realizzato nel 1920 al grande compositore francese scomparso 2 anni prima, nel 18. A prendere parte a questo omaggio collettivo ci sono davvero tutti, da Duca a Roussel, da Malipiero a Bartok, da Satie a Stravinsky e poi ancora Faia e Ravel. Sono 3 gli ascolti che vorrei proporvi, a cominciare da A Claude Debussy di Gianfrancesco Malipiero, una composizione per pianoforte caratterizzata da una cupa tristezza e una profonda spiritualità. La ascoltiamo nell'interpretazione di Tomer Lev, protagonista dell'album dedicato all'intero corpus del Tombeau de Claude Debussy, album registrato a Tel Aviv nel 2020 e pubblicato lo stesso anno da Naxos.

0: Era a Claude Debussy di Gianfrancesco Malipiero nell'interpretazione al pianoforte di Tomer Lev da questo album Naxos dedicato all'intero corpus del Tombeau de Claude Debussy. Ancora un omaggio a Claude Debussy, questa volta destinato però alla chitarra. Si tratta dell'Omenache di Manuel de Falla, un brano fra i più importanti e rilevanti del repertorio del Novecento per chitarra. Julian Bream racconta che Britten, dopo aver ascoltato Bream suonare l'Omenache di Falla, si precipitò da lui e gli disse:
1: «Julian, quel brano di Falla è incredibile, dura solo 4 o 5 minuti, ma ci sono 20 minuti di musica in quel pezzo».
0: Scritto in ritmo di abanera, è davvero un brano struggente. Falla ha sempre considerato Debussy un punto di riferimento e in questo omaggio lo cita a più riprese. Ascoltate ad esempio la magica citazione di Soirée d'un Grenade nel finale. Ascoltiamo dunque l'Omenache di Manuel de Falla nell'interpretazione alla chitarra di Giacomo Palazzesi in un bellissimo album dal titolo Catalunya, registrato nel 2015 e pubblicato l'anno successivo e recentemente ripubblicato da Extended Place.

Era l'omenage di Manuel de Falla per chitarra, interpretato da Giacomo Palazzesi dal suo bellissimo album Catalunya, recentemente ripubblicato da Extended Plays. Terminiamo questa lunga carrellata fra gli omaggi pubblicati dalla Revue Musicale all'inizio del secolo scorso con un'ultima dedica a Claude Debussy da parte questa volta di Maurice Ravel, che per il Tombeau de Claude Debussy compose un duo per violino e violoncello che un paio di anni dopo divenne il primo movimento della sua più vasta sonata per violino e violoncello. Ascoltiamolo dunque con l'indicazione Allegro, interpretata da Renaud e Gauthier Capuçon in una registrazione del 2001 pubblicata nell'album dedicato alle sonate e al trio di Ravel nel 2002 da Erato. E con questo ascolto vi do appuntamento alla prossima puntata di Miniature da Collezione. Un saluto da Alessandro Stella.

0: Arpeggi.
1: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.

Crispian Mills, chitarrista cantante londinese, incontra il bassista Alonzo Bevan al College di Richmond-upon-Thames nel sud-ovest della capitale. Siamo tra il 1988 e il 1989. I due imbastiscono, diciamo così, una band di nome Objects of Desire. L'esperienza dura l'arco di un lustro, nel quale il quintetto, a quel punto erano in cinque ad agitare questo progetto, riesce a esibirsi diverse volte dal vivo nei locali dei sobborghi londinesi. Nel 1993, alla chiusura del progetto musicale, Crispian Mills si imbarca in un lungo viaggio in India. Resta profondamente colpito dalla cultura del paese, dalla spiritualità induista, influenze che resteranno decisive per l'intero arco della sua successiva carriera artistica. Una carriera che riparte non appena tornato in Inghilterra, allorché dà vita prima ai The Kays, che durano lo spazio di un paio d'anni, comunque utili a cristallizzare la formazione e conferirle una direzione univoca. Un rock psichedelico tra i Byrds e i primi Pink Floyd e dai richiami classici che veicola il pop britannico verso quelle sonorità orientaleggianti che in passato avevano già rapito i Beatles e George Harrison in testa. Ed è proprio in ragione di questo percorso che nel 1995 Mills decide di cambiare il nome del progetto in Kula Shekhar, una sigla che omaggia il santone indiano King Kula Shekhara. I riferimenti all'India e alla sua cultura sono espliciti, ad esempio in un brano come Govinda, pubblicato come singolo nel 1996, destinato a diventare l'unica canzone cantata interamente in sanscrito a entrare nella top 10 britannica di tutti i tempi. Raggiunge addirittura la posizione numero 7. Si tratta di una rielaborazione musicale di una preghiera a Krishna e tra gli strumenti impiegati figurano il tampura suonato da Mills, le tabla di Himanshu Goswami. Govinda è il momento trascendentale dell'album K, un mantra scandito sopra un mid-tempo rock, l'India di George Harrison ammantata però da un sincero entusiasmo di metà anni 90.

C'è stato un tempo in cui il misticismo pop dei Kula Shaker era molto di moda. Di certo era molto popolare tra il 1996 e il 1999, quando la band inglese pubblicò due album e una mezza dozzina di singoli di successo, arrivando primo in classifica nel Regno Unito per poi sciogliersi sulla soglia del nuovo millennio. Le loro scelte controcorrente, tipo citare Jerry Garcia nell'era del drum and bass, sembravano in qualche modo epiche, romantiche, e la loro ossessione per il subcontinente indiano non è mai parso artefatto o furbo come escamotage. Si trattava in realtà di un vero innamoramento che noi andiamo a certificare con un ascolto: Namami Nanda Nandana.

Kula Shaker. L'album K2.0 del 2016 ravvivava la loro miscela di rock chitarristico britannico, echi di psichedelia americane, suggestioni induiste assorbite durante un viaggio giovanile che abbiamo citato in India. Aveva il tiro e l'entusiasmo necessari per riaccendere l'interesse verso una band che col rilassato e in parte acustico Pilgrim's Progress del 2010 non era riuscita a entrare nemmeno fra i primi 100 in classifica. Tra le commistioni più curiose, quella tra le atmosfere western e i codici della musica indiana nel breve bozzetto Hari Bol. Che cosa significa Hari Bol? Gli è stato chiesto. È stato così chiesto naturalmente al leader Crispian Mills. È un'espressione comune in India, ha risposto il leader dei Kula Shaker, un po' come alleluia, e si pensa che abbia un potere trascendentale curativo perché il nome di Krishna è l'assoluto. Intonare mantra come Govinda, Yaya, ha un potere genuino, è il risultato di migliaia di anni d'antica saggezza.

rock, psichedelia, anni 60 e la curiosità esotica dei 90. La band, capitanata dal biondo Crispian Mills, i Kula Shaker, ha saputo assemblare nel proprio sound il meglio del passato e del presente, avvolgendolo nelle fascinose atmosfere del misticismo indiano. Ne viene conferma anche dallo spericolato Churalia, che mette insieme, ancora una volta, in maniera, come dicevamo, spericolata, vocalità indostana con il Latin rock e la musica mariachi. Ascoltiamola e ci congediamo in questo modo da questa strana avventura un po' esotica e un po' rock, che si chiamava e si chiama Kula Shaker.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.
2: In studio Pervin Cavacioglu. C'è stato un infortunio in montagna nel tardo pomeriggio di ieri sui monti di Promesciallo, in territorio di Prugiasco, in Val di Blegno. Stando a una nota della polizia cantonale, un cercatore di funghi di 75 anni, cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese, si trovava sopra una parete di roccia quando è caduto per 50 metri. Dopo le prime cure, l'uomo è stato ricoverato in ospedale, dove i medici gli hanno trovato ferite gravi, tali da mettere in pericolo la sua vita. Scusate. È giustificato il licenziamento con effetto immediato di un macchinista delle FFS sorpreso a leggere un libro mentre conduceva. Lo ha confermato il Tribunale Amministrativo Federale respingendo il ricorso dell'uomo. Dipendente da 15 anni, una sera di metà maggio dell'anno scorso era entrato in stazione con il treno con la luce accesa nella cabina, ciò che riduce la visibilità. Tre dirigenti presenti sul marciapiede lo avevano visto e segnalato. Dall'estero in Italia è stato arrestato l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola. È indagato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'ipotesi è che Lavitola, 60 anni, sia il mandante. Inoltre gli viene contestato il metodo mafioso. È entrato in servizio oggi un nuovo collegamento ferroviario passeggeri tra la Finlandia e la Svezia. Dopo quasi 40 anni torna così a essere servita la tratta fra Oulu nel nord della Finlandia e la cittadina svedese di Haparanda al confine. Ciò permetterà ai viaggiatori di prendere le coincidenze per Helsinki, Stoccolma e più in generale migliorerà la possibilità di viaggiare in treno nei due paesi. È stato domato l'incendio boschivo che stamattina si era sviluppato in Grecia, 60 km a sud-est di Atene. A rendere difficili le operazioni a Kouvaras, anche il forte vento che alimentava le fiamme. Un villaggio vicino era stato fatto evacuare. I pompieri hanno reso noto di aver dispiegato un dispositivo di 200 persone e diversi veicoli, sia via terra sia via aria. Tre ore dopo la situazione è migliorata, con il rogo sotto controllo. Il tempo fino a stasera in tutto il paese in prevalenza soleggiato. In montagna sviluppo di cumuli seguiti verso sera da qualche possibile rovescio o temporale nelle Alpi e al nord. Previsioni per domani, martedì, in prevalenza soleggiato e caldo, possibili rovesci lungo le Alpi. Le temperature, le minime saranno comprese fra 18 e 23 gradi, le massime fra 32 e 36.
3: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
4: Buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2 da Lorenzo De Finti. Benvenute e benvenuti a Montmartre. Montmartre da oggi cerca un po' di percorrere un percorso di omaggio a Francesco Guccini, proponendo una serie di interviste realizzate in collaborazione con Sergio Albertoni, in cui viene proprio chiesto al maestro di spiegare, di addentrarsi all'interno della composizione dei suoi brani più famosi. Ne abbiamo già parlato in occasione della scomparsa di Guccini, avvenuta pochi giorni fa, e abbiamo trasmesso un piccolo accenno a questo interessante programma, che sarebbe andato in onda a settembre sotto l'egida delle Biscrome di Sergio Albertoni. Abbiamo deciso di trasmetterle questa settimana, a partire da questa settimana tutti i giorni in apertura di Montmartre. Ecco quindi la prima di queste, possiamo chiamarle pillole, chiamarle un po' come volete voi, una sorta di autointervista di Guccini che commenta se stesso. In questo caso l'oggetto del commento è uno dei brani, delle canzoni più famose del maestrone, come veniva chiamato, ovvero La locomotiva.
0: Discrome.

La locomotiva è figlia di due cose. È figlia di canzoni che allora cantavo con amici, fine anni 60, primi anni 70. Ci si trovava nell'osteria e si cantava tutta una serie di canzoni, oltre alle mie si cantavano canzoni popolari, canzoni anarchiche. E quindi quando mi è capitato un libro di memorie bolognesi scritto da un certo Romolo Bianconi, bolognese, scritto alcuni libri, fra cui questo 30 anni d'officina, e racconta di aver incontrato questo personaggio che dice è stato il protagonista di un avvenimento strano, insomma, dice fu follia, fu un atto di protesta, e racconta la storia della locomotiva. Poi un mio vicino di casa allora, purtroppo morto, quello del pensionato, quello della canzone del pensionato, mi dice no, lui è un anarchico, mio padre lo conosceva, eccetera. Quindi dalle canzoni anarchiche che cantavamo, eccetera, questo avvenimento, questo fatto di tipo anarchico mi ha spinto a scrivere questa canzone, e cerco di usare il linguaggio che usavano gli anarchici quando scrivono queste canzoni, insomma mi sono rifatto un po' a Pietro Gori. E quindi ha questo andamento ed è stata una scrittura velocissima. Mentre scrivevo una strofa prendevo appunti perché mi venivano in mente le strofe successive, le scrivevo per non dimenticarle. E poi non aveva la prima strofa, cominciavo a conoscere l'epoca dei fatti, qual era il suo dovere. E mi sembrava mancasse qualche cosa, e ho cominciato, non so che risovesse, conosco invece l'epoca dei fatti, e così. Ed era molto lunga, addirittura poi nella prima versione discografica è lunghissima, perché la prendiamo lenta, invece adesso la eseguo un pochino più sostenuta, più un treno che corre.

In particolare posso ricordare, proprio di canzoni anarchiche, quella che ho sempre definito la nonna della locomotiva. Non credo che sia di Pietro Gori. Comincia nel fosco fin del secolo morente. E si parla anche della dinamite lì, insomma. Quindi ho cercato proprio di rendere questa atmosfera. È scritta sicuramente da persone colte, non parte dal popolo, perché usano dei termini molto letterari anche. Spettri macabri, questa strana accentazione, no? Del momento estremo, dice. Però avevano una retorica abbastanza ingenua, che è la stessa della locomotiva. Io non scriverei mai in un'altra canzone la fiaccola d'anarchia in maniera così esplicita, ma quella canzone richiedeva questo tipo di richiamo.

ho notato anch'io sul mio paese gente che si ricorda 40 strofe di una canzone così a memoria, non sapendo scrivere esercitavano molto la memoria e quindi ascoltavano una canzone, la ritrasmettevano e di bocca in bocca questa canzone poi assumeva delle varianti. È la magia della canzone di cui ho parlato tante volte.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Questa è la prima biscroma dedicata a Francesco Guccini. Guccini commenta Guccini. Avete sentito, veramente interessante e affascinante questo formato, ascoltare una canzone del maestrone, così come veniva chiamato, e lui stesso commenta le circostanze della composizione, della registrazione. Insomma, ce n'è veramente un po' per tutti i gusti. Trasmetteremo per le prossime 10 puntate di Montmartre queste biscrome, proprio in onore, per un nostro modo per ricordare, per cercare di cominciare ad approfondire un po' la figura di questo grande personaggio in occasione della sua recente scomparsa. Passiamo a quartetti milanesi di Mozart. Come ben sapete, Mozart ha visitato Milano parecchie volte, in particolare ha composto dei quartetti molto interessanti all'interno della sua produzione, 6 quartetti per archi dal K155 fino al 160, composti proprio tra il 1772 e il 1773, durante il terzo e più lungo soggiorno di Mozart a Milano. Mozart 17enne. Mozart risiedeva in un palazzo proprio adiacente alla chiesa di San Marco a Milano. A quell'epoca doveva essere particolarmente bella quella piazza, che già è meravigliosa, proprio adiacente al quartiere di Brera, ma lì c'era un laghetto formato dal naviglio interno. Il naviglio percorreva tutta la cerchia interna della circonvallazione di Milano, rendendo quello scorcio particolarmente simile a Venezia. Poi naturalmente è stato tutto spianato negli anni 30, purtroppo, ma all'epoca c'era, quindi probabilmente Mozart, chissà, magari godeva anche di questo bel paesaggio proprio all'uscita della porta di casa sua. Era comunque, dal punto di vista musicale, una fase cruciale nella formazione del ragazzo. Il giovane compositore assimila lì lo stile italiano, soprattutto quello della sinfonia e della musica da camera dell'epoca, trasformandolo ovviamente, dato il personaggio, in uno stile totalmente personale. La struttura è elegante, luminosa, c'è una predominanza melodica del primo violino, una struttura relativamente semplice, a 17 anni, non dimentichiamolo, un gusto tipicamente italiano per la cantabilità. Non raggiunge la complessità dei grandi quartetti, non raggiungono la complessità dei grandi quartetti dedicati a Haydn, però rivelano l'inconfondibile talento già emerge. Ve li propongo perché li ho trovati su una bella registrazione dell'ensemble Tetos Ensemble, un disco del 2022 pubblicato per Arcana, che contiene anche un altro quartetto, il K80 invece, che è diverso perché è il quartetto di Lodi. Lodi l'ha scritto Mozart, il quartetto in sol maggiore. Pensate, il primo quartetto per archi scritto da Mozart fu scritto il 15 marzo del 1770. Mozart è l'unico compositore, probabilmente, in cui si può dire ha scritto un quartetto d'archi quel giorno lì, ecco, perché di solito richiede molto più tempo. Aveva 14 anni, musicista, era a Lodi, una sosta del suo primo viaggio in Italia con il padre Leopold. I primi 3 movimenti furono completati sicuramente a Lodi, il rondò finale probabilmente viene aggiunto alcuni anni dopo. Bello questo disco, che ci dà questo sguardo di un Mozart viaggiante, di un Mozart che sta viaggiando per l'Europa. Si ferma

a Lodi per una breve pausa, successivamente ritorna e sta a Milano per un anno e mezzo e riesce a darci questa bella composizione. Noi ascoltiamo il quartetto, quindi il K160, l'ultimo dei quartetti milanesi nei suoi tre movimenti, è un quartetto in tre movimenti, si vede che aveva poco tempo Mozart quando l'ha composto, allegro, un poco adagio e presto.

E questo era il quartetto, il trio, sì, no, scusate, il quartetto per archi, numero 7 in bemolle maggiore, K160 di Wolfgang Amadeus Mozart, allegro, un poco adagio e presto. Abbiamo ascoltato una bella interpretazione dell'ensemble Venetos, Veneto scritto con Ven Ethos, quindi due parole separate, un gioco di parole un po' complicato, dire la verità. Comunque, un'incisione del 2022 per Arcana. Bello il progetto perché mette insieme questi sei quartetti, compreso questo, che vanno sotto nome di Milanesi, i quartetti milanesi di Mozart, scritti nel terzo soggiorno milanese del ragazzo, allora 17enne, avvenuto tra il 1772 e il 1773, opera di composizione di questo quartetto. Il disco contiene anche un'interpretazione del il primo quartetto di Mozart, l'opera 80, che, pensate un po', è stato scritto a Lodi qualche anno prima, due o tre anni prima, nel primo viaggio in Italia di Mozart. Stava muovendo verso sud, verso Bologna, e sono fermati a Lodi a fare una pausa, e il 15 marzo di quell'anno Mozart pensò bene di scrivere questo quartetto, soprattutto i primi tre movimenti. Il quarto movimento probabilmente è stato aggiunto dopo. L'anno è il 1770. Insomma, la parola di Mozart si farebbe notte, tanto interessante. Ma noi andiamo a un'altra interessante registrazione discografica, The Budapest String Quartet, con le prese con i quintetti per pianoforte di Schubert. In particolare il disco è dedicato principalmente al quintetto della Trota, quello più famoso, e contiene anche altre registrazioni, altri brani. In particolare noi ascoltiamo invece un brano in quartetto, l'ultimo movimento allegro moderato del quartetto per archi numero 13 in La minore, detto Rosamunda. Ascoltiamo questo disco, è stato pubblicato da Praga Digital, dicevamo, nel 2017, quindi quasi 10 anni fa, ma una registrazione davvero realizzata con grande maestria e con grande attenzione all'interpretazione schubertiana.

Questo Budapest String Quartet ha registrato questo disco dedicato agli ultimi quartetti di Schubert e anche al quintetto, il quintetto che è passata la storia come il quintetto della Trota. Il disco del 2017 per Praga Digital. Abbiamo ascoltato l'ultimo movimento del celebre quartetto per archi numero 13 in La minore, Rosamunde. L'ultimo movimento, ovvero Allegro moderato. Il quartetto è stato scritto nel 1824. Appartiene a un periodo particolarmente complesso della vita di Schubert, segnato da gravi problemi di salute, da una crescente consapevolezza della propria fragilità. Sentiva, insomma, la fine che si avvicinava. Pure da questa stagione inquieta deriva una musica di straordinaria dolcezza, di malinconia, serenità, convivo in un equilibrio quasi miracoloso. Non è solo il caso del quartetto Rosamunde, ma il caso di tante altre composizioni incredibili che Schubert ci ha lasciato proprio negli ultimi periodi della sua vita. Tra l'altro, il soprannome Rosamunda non fu scelto da Schubert, come spesso succede, deriva dal celebre tema del secondo movimento che tratta le musiche di scena che il compositore aveva scritto per il dramma teatrale Rosamunde, il quartetto che è uno dei più amati ora, a distanza di tanti anni, proprio per il carattere intimo e contemplativo, questa conversazione ininterrotta tra quattro strumenti che raccontano in modo discreto e poetico una nostalgia per qualcosa di perduto, forse di cercato. Ecco, insomma, comunque non fallisce mai. Ma giriamo pagina, è tempo degli incontri d'estate, quest'oggi affidato l'incontro di oggi a Luisa Sclocchis per cuotere le corde dell'anima, incontro con Simone Rubino. Il modo in cui gestisce, maneggia, suona e accarezza vari strumenti a percussione dell'orchestra dà l'impressione che Simone Rubino sia in grado di ottenere ogni sfumatura timbrica immaginabile. Parole con cui il quotidiano zurighese Neue Zürcher Zeitung descrive il percussionista Simone Rubino, vittoria nel 2014 del concorso ARD di Monaco di Baviera e nel 2016 del Credit Suisse Young Artist Award nell'ambito del Festival di Losanna. Solista che ha suonato con le più importanti orchestre mondiali, collaborato con i più importanti compositori contemporanei, insomma, un artista che vale la pena conoscere un pochino più a fondo. Vediamo l'incontro che ha realizzato per noi Luisa.

0: Percuotere può non significare solo colpire, può non indicare unicamente un gesto energico, vigoroso o essere riferito a un carattere dell'essere umano quasi primordiale. Nel caso degli strumenti a percussione, il suono può scaturire anche da gesti lievi, gentili, quasi carezze, gesti capaci di produrre altrettante vibrazioni e una ricchezza infinita di colori. Esiste infatti un lato meno noto e più intimo di questi strumenti, in grado di arrivare a toccare le corde più profonde della nostra anima con inusuale immediatezza. Perché il ritmo è parte della nostra stessa natura, della nostra essenza, fin dall'origine della nostra vita, pulsazione che incessantemente ci accompagna attraverso il battito del cuore, l'organo più importante del corpo umano. Lo sa bene il percussionista Simone Rubino, incontrato in occasione dell'ultima edizione di Trame Sonore Mantova Chamber Music Festival. Buongiorno Simone Rubino e ben trovato a Rete 2.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Partiamo da quando tutto ha avuto inizio, la scelta dello studio delle percussioni. Com'è andata?
1: Ma immagino come tanti percussionisti, da piccolo c'era la tendenza a percuotere molti oggetti e... ma appunto mi piaceva l'idea dell'oggetto in sé e di potergli dare un significato diverso, no? Da quello che magari poteva avere quale piatto, tavolo o un semplice bicchiere. Poi, continuando sicuramente gli studi a Torino e dopo a Monaco, lì ho veramente poi capito, sono riuscito a trovare una bellezza quasi nascosta, ancora forse inespressa nello strumento percussioni, quale strumento molto giovane ancora, uno strumento che nasce forse con il repertorio di Varese, stiamo parlando di 70 anni fa, uno strumento ancora molto giovane in una grande rivoluzione storico-musicale.
0: Tra l'altro, come abbiamo appena sentito, nei suoi progetti adesso c'è una sorta di upgrade che è il contributo vocale.
1: Sì, esattamente, quello diciamo nasce parallelamente in realtà agli studi al Conservatorio di Torino. Come dicevo prima, ho avuto la fortuna di poter prendere parte al coro delle Voci Bianche di Torino, quindi le mie due case erano il Conservatorio e il Teatro Reggio di Torino, e lì già avevo, come dire, imparato soprattutto a giocare con la musica sul palcoscenico. Il teatro, devo dire, è stato un grande maestro da questo punto di vista, e mi ricordo che molti dicevano insomma che avevo una bella vocalità eccetera eccetera. Poi durante il tempo negli studi della percussione mi sono accorto della necessità di tirar fuori dalla percussione stessa una dimensione più orizzontale, che è forse la dimensione opposta della natura delle percussioni, che sono prevalentemente verticali. Come tu dicevi, il colpo ha una natura, un'identità verticale, no? Ed è di per sé è aggressivo, no? Chi colpisce qualcosa è un impatto, al di là del fatto che quello può essere più delicato o meno delicato, ma diciamo c'è un impatto, e quell'impatto è un atto piuttosto aggressivo. Ma all'epoca io sentivo che dentro quelle risonanze dei suoni e delle percussioni, dopo l'impatto appunto, dopo il colpo, esisteva ancora tutta un'altra dimensione, che è proprio quella più orizzontale. È da lì che ho cominciato poi a studiare canto e a integrarlo in tutto ciò che era l'esecuzione e le interpretazioni come percussionista.
0: Simone Rubino, facciamo un balzo indietro nel tempo e riprendiamo il suo percorso. La vittoria nel 2014 del concorso ARD di Monaco di Baviera, nel 2016 del Credit Suisse Young Artist Award nell'ambito del Festival di Lucerna. Come questi importanti riconoscimenti hanno influito sulla crescita della sua carriera?
1: Beh, sicuramente tantissimo, sono stati il motore in realtà, ciò che ha dato un po' il là alla carriera, e sono grandi opportunità per noi musicisti di poter essere ascoltati da un pubblico più o meno abituato alla musica colta.
0: La carriera solistica, un traguardo immaginiamo non facile per un percussionista.
1: Sì, assolutamente, non facile, che non consiglio. Sì, sicuramente non è facile per il semplice motivo che, come dicevo, noi abbiamo un repertorio ancora molto giovane, e nella scena musicale l'ascoltatore, così come anche gli organizzatori, le associazioni, i festival, non sono abituati ovviamente a avere il percussionista in stagione. Anche le orchestre stesse da realmente solo pochi anni si stanno aprendo a questo strumento, che è uno strumento nuovo, molto ricco, ma come dicevi te prima è uno strumento anche molto primordiale, e forse questo è anche un po' secondo me il motivo per cui giustamente non abbiamo ancora mai avuto la fiducia diciamo, la fiducia musicale da parte dei festival, forse più di chi organizza che chi ascolta poi, però ritengo giustamente, perché comunque il pensiero del musicista è un pensiero complesso, diciamo, spesso i percussionisti pensano alla musica in colpi, ma la musica non è colpo, come dicevo prima, non è un impatto, è uscire fuori da quella mentalità, diciamo, molto complesso e richiede molto studio, e dunque poi solo dopo, secondo me, c'è la possibilità di aprire le porte all'espressione e tutto ciò che poi in realtà la musica vuole essere.
0: Simone Rubino, solista con blasonate orchestre tra cui Wiener Philharmoniker, Symphony Orchestra del Bayerischen Rundfunk, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Münchner Philharmoniker e molte altre, sotto la direzione di bacchette del calibro di Zubin Mehta, Gustavo Gimeno, Manfred Honeck, Tan Dun, Christian Järvi e Lim Chan. Un episodio con uno o più di essi che ricorda con particolare piacere?
1: Un episodio? Beh, sicuramente uno è stato l'aver potuto suonare, concertare col maestro Zubin Mehta, un concerto con l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, un concerto molto complesso fra l'altro, e diciamo, sì, poter vedere e lavorare anche il maestro Mehta insieme, dare forma a questo brano molto complesso è stata, sì, un'esperienza veramente una delle più indimenticabili, però ovviamente anche ognuna di esse è stata a suo modo fondamentale per la mia crescita. Tutte le orchestre che ha nominato sono stati concerti molto importanti per me come artista.

0: Simone Rubino, a questo proposito, sulle sue collaborazioni con compositori contemporanei, tra cui dal 2016 regolarmente con il maestro Tandun, volte ad arricchire il repertorio, qual è il suo rapporto e il suo approccio alla nuova musica?
1: In realtà sono molto aperto a qualsiasi tipo di musica e per questo motivo in realtà ho avuto l'esigenza in questi anni e tuttora di chiudermi molto, di limitare molto, cercando di imparare tutti quei principi che sono presenti, a mio parere, nella musica barocca, così come nel contrappunto, proprio per questo motivo, perché, che fra l'altro è anche un po' il problema della percussione stessa, essendo uno strumento così completo di per sé, può essere un'orchestra da sola in realtà, e dunque uno strumento anche molto aperto, che permette ai compositori di poter fare molte cose. Secondo me è molto importante poi potersi limitare, cercando di tirare fuori anche solo da uno strumento stesso, piccolo, paradossalmente non principale, la percussione, un'espressione magari mai ascoltata prima. Dunque no, c'è una grande apertura. Ovviamente io nasco con la musica contemporanea ed è un lavoro molto creativo e un lavoro che mi ispira molto, perché diciamo poter creare nuove forme, nuovi linguaggi attraverso nuovi strumenti è qualcosa di veramente speciale.
0: Simone Rubino, all'attività concertistica affianca quella didattica. Dal 2019 al 2023 è stato professore di percussioni presso la Haute École de Musique de Lausanne e dall'aprile 2023 lo è alla Universität der Kunst de Berlin. Cosa si trova a suggerire più frequentemente ai suoi allievi, che certamente la vedono come un esempio?
1: Forse di suonare con il cuore. Quello è veramente molto importante, perché vedo che c'è una tendenza, soprattutto recentemente negli ultimi anni, dove ciò che noi chiamiamo tecnica sta diventando un linguaggio fine a se stesso. Probabilmente ci sono diverse ragioni per cui sta accadendo questo, e dunque poi così facendo si pensa veramente di più alla quantità, proprio perché si deve vivere in un mondo che in realtà non può contenere il cuore, che è quello digitale, no? Stavo leggendo recentemente un libro di un filosofo coreano molto interessante, dove Heidegger faceva questa rappresentazione della mano e delle dita. Il mondo digitale, cioè il digitale, l'etimologia significa il contare, e l'organo che conta sono le dita, no? E dunque tutto ciò che è nel mondo digitale deve essere contato, e questo è un rischio, perché appunto si perde poi il rapporto più dell'espressione, che questo filosofo stesso poi appunto diceva è quasi uno stato febbrile. L'espressione è veramente uno stato febbrile e non deve essere, diciamo, un'informazione o una comunicazione. Diciamo, tutto ciò che è arte comunicativa informativa non è, diciamo, ciò che veniva considerato l'opera d'arte, proprio per questo, perché l'espressione è uno stato febbrile di intensità dove non ha veramente un significato, proprio perché c'è una rinuncia dell'infinità di significati che quell'opera potrebbe avere.
0: Abbiamo fatto cenno alla musica contemporanea, alla nuova musica con cui lei nasce, ma l'attenzione è rivolta sempre più anche alla musica antica, al repertorio barocco.
1: Sì, esattamente, come dicevo prima è stata una necessità, perché nascendo con un repertorio, io dico sempre, la percussione viene inaugurata con il compositore Varese, no? Bartók, Varese, sono stati i primi compositori ad avere utilizzato la percussione come uno strumento più solistico. E ovviamente è un periodo storico, musicale, dove c'è stata una grande rivoluzione, e io credo che per poter essere un musicista completo però sia importante imparare, come dicevo prima, proprio quei principi che esistono nella musica. Io questi principi li vedo soprattutto nella musica barocca, ovviamente esistono in altri periodi musicali, personalmente nella musica barocca, perché anche è uno stile dove proprio lo strumento percussivo risuona molto dentro quel mondo, quel periodo storico musicale.
0: Infine, il modo in cui gestisce, maneggia, suona e accarezza i vari strumenti a percussione dell'orchestra dà l'impressione che Simone Rubino sia in grado di ottenere ogni sfumatura timbrica immaginabile. Con queste parole l'ha descritta il quotidiano zurighese Neue Zürcher Zeitung.
1: Grazie. È un bel complimento che accetto molto volentieri, e sì, è un po' in realtà la mia missione. Cioè, io dico sempre, i percussionisti, a differenza probabilmente di tutti gli altri musicisti, forse eccetto i pianisti, anche se c'è una piccola grande differenza fra il percussionista e il pianista, che poi è tutto ciò che è l'amplitudine, il movimento, deve produrre un suono attraverso un colpo, e il musicista stesso deve però mantenere, noi la chiamiamo musica, la tensione musicale elevata, perché non deve cadere, perché non appena cade la tensione musicale cade la concentrazione e poi tutto si sfuma. Deve tenere la tensione musicale elevata con dei colpi che però cadono, cioè un atto opposto, è molto complesso poterlo fare, dunque cercare di trovare, rendere il colpo verticale quasi orizzontale è ciò che a mio parere ci permette di entrare poi in quella dimensione di cui dicevo prima, quella più orizzontale, dove forse la musica risuona, no? Dove la musica risuona, perché comunque l'ascolto personalmente lo interpreto come un atto orizzontale, no? L'ascolto necessita di uno spazio ed è un movimento quasi orizzontale e dunque credo sia importante, come dire, come dicevi tu, quasi accarezzare lo strumento proprio per farlo quasi vibrare di più.
0: Grazie Simone Rubino.
1: Grazie.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Grazie quindi a Luisa Sclocchis per questo bell'incontro d'estate di oggi. Vi propongo, abbiamo naturalmente un altro appuntamento alle 16.30, abbiamo però un po' di tempo e lo passiamo in compagnia del pianista Cédric Tiberghien, che ha realizzato recentemente un bel album dedicato soprattutto ai temi con variazioni di Ludwig van Beethoven, un genere con cui Beethoven non si è cimentato molto, ma in realtà Cédric è riuscito a pescare parecchio repertorio. Il disco tra l'altro contiene anche alcuni brani molto interessanti di Ligeti, quindi un disco che spazia un po' in vari generi musicali naturalmente. Qui sono 8 variazioni dal duetto Mich brennt ein Eisenfieber, tratto dal Riccardo Cuor di Leone di Grétry per pianoforte in Do maggiore, è il tema, e poi sono 8 variazioni, ne ascoltiamo soltanto 5 perché non abbiamo tempo per ascoltarcele tutte, ma vale veramente la pena.

0: un Beethoven in estrema forma, molto felice di lavorare su questo materiale, ancorché furono composte queste variazioni sul tema di Grétry intorno al 1795-1796, durante i primi anni viennesi. Abbiamo ascoltato la registrazione del bravo pianista che ha dedicato un disco proprio alle opere temi con variazioni di Beethoven e anche musiche di altri compositori, tra cui Ligeti, Cédric Tiberghien.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Montmartre d'estate significa anche le serie estive dedicate a temi musicali, schermi sonori, tra rapporto tra musica e film, tra musica e cinema, anche il fatto che stiamo vivendo il Festival di Locarno capita a proposito, rapporto esistito fin dall'inizio. Davide Fersino ha curato per voi questa serie. Oggi sentiamo la prima puntata, buon ascolto, ci risentiremo sulle onde di Rete 2. Un caro saluto da Lorenzo De Finti.

0: Wait a minute. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. You
1: wanna... È il 6 ottobre del 1927, quando al Warner Theater di New York il pubblico assiste ad una proiezione che cambierà per sempre il modo di sedersi in sala e di godersi un film. Per anni gli spettatori hanno guardato pellicole accompagnati da pianisti dal vivo o brevi effetti sonori dietro lo schermo. Il cinema era stata per lungo tempo un'esperienza puramente visiva, una sequenza di fotografie in movimento. Poi succede qualcosa di inatteso. L'attore Al Jolson apre la bocca e la sua voce riempie la sala in sincrono perfetto con le immagini. Non è un'orchestra dal vivo, è il film stesso a parlare e a cantare. Quella battuta pronunciata da Al Jolson, "Non avete ancora sentito nulla", non è soltanto una battuta di un copione affidata ad un personaggio, è il Big Bang che trasforma il cinema per sempre, facendo esplodere i confini del cinema muto. Bentrovati per questa prima puntata di Schermi Sonori, un ciclo in 10 puntate attraverso cui esploreremo questo territorio di confine, questo limbo affascinante in cui la musica, diciamo così, invade lo schermo e i musicisti, i cantanti, le stelle del firmamento musicale si prestano alla macchina da presa, giocando o spesso scontrandosi con il mezzo cinematografico. Come abbiamo detto, tutto comincia nel 1927. La Warner Bros., uno dei maggiori studi di produzione cinematografica degli Stati Uniti, è sull'orlo del fallimento, ma sta per prendere una decisione che cambierà per sempre le sue sorti e soprattutto la storia del cinema. I quattro fratelli Warner, Harry, Albert, Sam e Jack Warner, hanno scommesso tutto su una nuova ed avveniristica tecnologia, quella del sonoro, pensando di cambiare le regole del cinema, introducendo la rivoluzionaria idea di far parlare la pellicola, di ascoltare finalmente il suono del cinema. E per farlo scelgono appunto l'attore e il cantante Al Jolson.

non è soltanto una questione di cantanti che fanno gli attori, è una questione di linguaggio. Osserveremo come queste icone musicali si muovono sul grande schermo in modi radicalmente diversi, dal cameo di un celebre artista che può accendere una scena all'esibizione diegetica di una band, di un gruppo, fino ai ruoli da protagonisti di musicisti capaci di riscrivere l'intera traiettoria di una carriera.

0: without me, I still have you. Somehow you're just the same.
1: Nel film il cantante di jazz, Al Jolson, interpreta il ruolo di Jackie, un giovane musicista che fugge dalla severa famiglia ebraica per inseguire il successo, per diventare un musicista jazz. Il film è una storia di conflitti, il desiderio di gloria contro la tradizione, la modernità che sfida le radici, ma per incarnare la prima voce d'America sul grande schermo e soprattutto per diventare il primo divo cantante, Jolson deve fare qualcosa di profondamente controverso. Deve indossare una maschera e deve truccarsi la faccia di nero.

legandoli ai margini o impedendo loro di accedere ai ruoli di primo piano. Quella musica così seducente, pericolosa e trasgressiva finisce per affascinare i giovani ribelli, alimentando le rivolte culturali dei decenni a venire, dagli hipster degli anni 40 e beatnik dei 50 fino agli hippie degli anni 60. Una ribellione, una carica eversiva che in quegli anni 20 però resta tuttavia imbrigliata, mediata da una maschera d'inchiostro. Il cantante di jazz segna inevitabilmente l'inizio di una lunga storia di appropriazione culturale, una contraddizione profonda che il cinema avrebbe impiegato decenni ad elaborare e a superare. Facciamo un salto temporale in avanti ora, diritti nella musica pop degli anni 60, alle melodie dolci, curate ed oniriche della Motown Records e alla regina assoluta di questa etichetta di Detroit, Diana Ross, sempre splendente, sorridente, elegantissima, circondata dalle sue Supremes.

le armonie e l'eleganza inconfondibili delle Supremes, l'emblema di quell'impero discografico guidato da Berry Gordy, il primo grande impresario afroamericano a scalare le classifiche e soprattutto a rivoluzionare il mercato musicale. È in questo contesto che Diana Ross impara ad imporre il proprio controllo artistico e lo fa in un'industria spietata, soprattutto dominata dagli uomini. Le sue ambizioni ben presto iniziano però ad andare ben oltre quelle dei dischi. La sua volontà, sempre sostenuta dalla supervisione strategica di Berry Gordy, non è quella di girare semplici film musicali per promuovere un nuovo album. No, Diana Ross vuole di più, vuole confrontarsi con le grandi dive drammatiche della vecchia Hollywood, vuole misurarsi con il cinema che conta sul serio. È così che nel 1972 Gordy produce per lei La signora del blues, Lady Sings the Blues, ufficialmente ispirato all'omonima autobiografia di Billie Holiday, pubblicata nel 1956 e scritta insieme al giornalista William Dafty. Il piano di Berry Gordy è chiaro: trasformare Diana Ross in una vera diva del cinema, un'icona totale. Una sfida che però appare come un salto nel buio. Deve interpretare la leggenda del jazz.

0: God Bless the Child, una prova vocale titanica in cui Diana Ross, la regina del pop, rinuncia alle sue consuete rifiniture patinate per cambiare decisamente il suo timbro, studiando a fondo le sfumature più dolorose, più blues della leggenda del jazz Billie Holiday. Dobbiamo dire che il fenomeno dei biopic musicali è letteralmente esploso negli ultimi anni, un'invasione di film di finzione che raccontano la vita e la carriera delle più grandi leggende della musica. In fondo, la vita dei musicisti è una materia incandescente. Tra eccessi, crolli e rinascite, le loro storie hanno una forza magnetica a cui il cinema davvero non sa resistere. A proposito, il primo grande biopic della storia è considerato proprio The Jolson Story, del 1946, del regista Alfred Green, basato proprio sulla vita di Al Jolson. Tornando a Diana Ross, prima dell'uscita del film la critica con lei è scettica, quasi cinica. Come può la regina del pop, l'icona patinata della Motown, calarsi nel tormento e soprattutto nell'inferno della tossicodipendenza di Lady Day? Eppure avviene l'imprevedibile. Diana Ross compie sul set un sacrificio d'immagine totale. Recita al fianco di Billy Dee Williams e Richard Pryor senza sfigurare per un solo istante, senza trucco, paillette e una postura che la rende quasi irriconoscibile.
1: All right, Eleonora! Eleonora! Miss Holiday, girl, if you wants to lay around all day, you is in the wrong end of the business.
2: Well, I gives it away for the first time, it ain't gonna be to no $2 John in East Baltimore, that's for damn sure.
1: At the rate you going, by the time you decide to give it away, you have to pay some John $2 just to take it.
0: Nelle scene che raccontano l'astinenza, Diana Ross mette in scena un dolore fisico devastante che spiazza il pubblico.
3: Billie Holiday. Billie Holiday?
4: Yes. Yes, that's me.
3: I'm Detective Hennen, New York City Police Department, Narcotics Division. We got a warrant for your arrest.
5: What's going on?
3: We gotta take you in.
0: Per girare la sequenza finale, Diana Ross rimane chiusa in una stanza per ore, ascoltando ossessivamente le registrazioni originali di Billie Holiday, finché il suo volto non assume finalmente quella maschera di stanchezza e di sfinimento necessaria per la scena da girare. La critica, dunque, è costretta a ricredersi, anche perché per lei arriva la nomination al premio Oscar. Quell'anno la statuetta andrà però a Liza Minnelli per Cabaret, ma per Diana Ross quella candidatura è in ogni modo la vera consacrazione. È il segnale di un'operazione strategica ben riuscita, aver trasformato la cantante in una diva non solo dell'universo musicale ma anche del cinema. Nonostante il clamoroso successo di Lady Sings the Blues, la strada del grande schermo per Diana Ross si fa improvvisamente in salita. Nel 1975 esce Mahogany, seguito nel 1978 dal colossal The Wiz, diretto da Sidney Lumet, un'opera ambiziosa in cui la cantante, ormai trentenne, veste i panni di un adolescente. Sul set di questo film, Diana Ross si ritrova al fianco di un giovanissimo Michael Jackson. Non è ancora quel re del pop che tutto il mondo conoscerà a breve, ma un artista dal talento straordinario, con già alle spalle una lunghissima gavetta con i Jackson 5. Sul set passa ore a studiare i movimenti di Diana Ross, incantato dalla sua presenza, ma soprattutto dalla capacità della macchina da presa di trasformare quei balli, quelle coreografie in cinema.
1: Did you say Maverick Road?
2: Yes?
1: Look over here! We don't need no cabs. Say, what's your name?
4: My name is Dorothy.
1: Dorothy and Toto. What intelligent names. Okay, Dorothy and Toto, seems like we're gonna have to find our own yellow brick road.
2: He's on down. He's on. Down the road.
4: There it is.
2: He's on down. He's on. Down the road. Don't you carry nothing? That might be a load.
4: There it is.
2: Dorothy, look!

un duetto spensierato, quello di Diana Ross e Michael Jackson, nato proprio nei leggendari Kaufman Astoria Studios di New York, il gigantesco polo di posa scelto per ricostruire la Oz metropolitana del film, divenuto per l'occasione il set cinematografico musicale più costoso mai realizzato all'epoca. Un brano tratto dalla colonna sonora prodotta da Quincy Jones, che diede il via al suo storico sodalizio artistico con Michael Jackson, culminato poi l'anno successivo nel capolavoro planetario Off the Wall. Diana Ross ha avuto il coraggio di mettersi completamente in gioco, in un ruolo drammatico, complesso, tracciando una rotta che da quel momento in poi avrebbe dunque aperto la strada a molti altri artisti pronti a fare il grande salto dalla musica al cinema. Pensiamo a Beyoncé in Cadillac Records decenni dopo. Il confronto con un'altra diva della musica, Etta James, diviene un cortocircuito quasi insostenibile. Beyoncé, l'emblema della cantante pop moderna, deve spogliarsi della sua perfezione estetica per evocare la leggenda del soul, e il regista Darnell Martin le fa una richiesta ben precisa: non cantare come Beyoncé, canta come se avessi perso tutto. Per riuscirci, Beyoncé passa intere giornate in una clinica psichiatrica a Brooklyn per studiare, per guardare i pazienti, per capire i loro gesti, il modo in cui tengono le mani o evitano di specchiarsi per non fare i conti con la realtà. Quando arriva il momento di girare I'd Rather Go Blind, Beyoncé è terrorizzata. Sa che Etta James ha costruito la sua intera esistenza sul dolore e lei ora ha il compito di prestarle la voce senza farla diventare una caricatura. È un passaggio di testimone che vive di dettagli ossessivi. La recitazione diviene un atto di venerazione o forse una sfida tra ego. È il momento in cui la musica, per invadere definitivamente lo schermo, smette di guardarsi allo specchio e inizia a guardare il passato negli occhi. Grazie per l'ascolto, da Marco Silvestri. Nelle prossime puntate di Schermi Sonori continueremo ad esplorare questo legame indissolubile tra cinema e musica, tra biografie, camei memorabili, ribelli del rock e icone del pop che hanno usato la settima arte per riscrivere la propria mitologia. Chiudiamo dunque questa prima puntata con la voce soul di Beyoncé.

0: non ti aspetti.
1: È una buona sera, bentrovati, iniziamo insieme una nuova settimana, al microfono con voi per questa nuova settimana di K, Natascia Fioretti. È una settimana pure questa che si preannuncia calda, oggi è San Lorenzo, preparatevi, prepariamoci ad ammirare le stelle, mercoledì invece ci sarà l'eclissi solare ed è pure la settimana di Ferragosto. Speriamo che possa essere anche l'ultima settimana calda di questa estate 2026. Nell'attesa che tutto ciò si avveri, vi dico cosa bolle in pentola questa sera qui a K. Tra poco apriamo parlando di giochi, perché chi sa stare al gioco sa stare al mondo, vedremo come e perché. E poi per restare in forma, ma non solo, discorreremo di bici in vista della Belvedere di Mendrisio. Avremo il piacere di avere proprio nostro ospite qui in studio, ci ha raggiunto in studio qui a Comano Manricardo Capulli, che di bici da corsa ne sa, ma soprattutto che è anche fondatore, cofondatore della Belvedere di Mendrisio, e ci racconterà anche di una mostra in corso alla Filanda in attesa dell'evento. E poi in chiusura vi diremo invece di adolescenti e ragazzi intelligenti. Intanto vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, allo 079 382 6765. Noi come sempre apriamo in bellezza, iniziamo con la musica di Rete 2, la musica selezionata dal nostro Corrado Antonini. Questa sera apriamo con G. Baletti e la sua Française est un drôle animal.

0: 17, 6 minuti in questo istante. Noi vogliamo parlare di giochi. Dicevamo in apertura: chi sa stare al gioco sa stare al mondo. Questo è parte del titolo di un libro pubblicato da Andrea Angiolino. Lui è giornalista, saggista, creatore di giochi, collabora con Rai Radio 3 e per Fefè Editore. Ha proprio pubblicato da poco questo volume. Andrea Angiolino, ben trovato, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, i bambini in estate, lo sappiamo perché è stato anche il nostro caso quando lo eravamo bambini, sono oppressi in vacanza in estate da un grave fardello ed è quello dei compiti, i compiti delle vacanze. Gli adulti invece che potrebbero rilassarsi e soprattutto essere liberi da obblighi scolastici, i compiti invece se li cercano. Noi li vediamo se pensiamo alle spiagge, all'ombrellone, a questa immagine classica della vacanza, li vediamo arrivare in spiagge equipaggiati di cruciverba, sudoku, romanzi gialli. Insomma, di ogni cosa. Allora, noi però, io volevo partire proprio intanto dal titolo del suo libro perché mi ha molto incuriosito, Andrea Angiolino, anche se poi noi in generale vogliamo parlare dei giochi. Perché chi sa stare al gioco sa stare al mondo?
1: Perché i giochi insegnano parecchie cose, ci sono delle cose specifiche, il cruciverba allena il vocabolario, ci fa ripassare un po' di nozioni, magari ce ne insegna di nuove, il Monopoli ci insegna la strategia, l'economia, tante cose interessanti. Però in generale il gioco insegna a stare al mondo, nel senso che insegna a stare alle regole, insegna a interagire con gli altri. Insegna, volendo, anche a cambiare le regole tutti insieme, mettendosi d'accordo, che è una cosa molto democratica.
0: Che oggi
1: Insegna.
0: facciamo un po' fatica in questo oggi.
1: Quello sì, però chi gioca sa bene come mercanteggiare per personalizzare i giochi e mettere le regole che preferisce lui. E tutto sommato insegna anche a perdere, che è una bella lezione
0: Ah,
1: di vita,
0: certo.
1: e insegna anche a vincere con un po' di classe senza padroneggiare, fare gli sbruffoni.
0: Verrebbe da dire che insomma alcuni politici al giorno d'oggi dovrebbero giocare un po' di più, forse, magari questo potrebbe aiutare. Ma restiamo al nostro tema, al nostro contesto invece. Com'è possibile appunto che proprio in estate, insomma il periodo in cui gli adulti possono liberarsi dai pensieri e dai tra virgolette compiti, poi invece dedichino così tanta energia mentale per risolvere ecco, il cruciverba o altri giochi che ci si porta magari. Noi abbiamo questa immagine della vacanza, in spiaggia sotto l'ombrellone, ma magari semplicemente in vacanza. Ecco.
1: Ma il gioco è una bella sfida, ma è divertente per quello, quindi si gioca per il piacere di sfidare o gli altri con un gioco da tavolo o l'autore del cruciverba, l'autore del rebus, l'autore del gioco logico. Poi ci sono degli effetti collaterali, appunto, per cui ci si aguzza l'ingegno, o come dice un noto settimanale, si esercita la memoria va esercitata e questi giochi sono l'occasione di farlo. Però sono degli effetti collaterali che ci arrivano così, in maniera anche un po' inaspettata, e in realtà noi nel gioco cerchiamo soprattutto il piacere della sfida, il piacere della soluzione, il piacere della vittoria. È un po' come quando da bambini giocavamo a battaglia navale, magari sotto il banco, e imparavamo le coordinate cartesiane. Non è che lo facessimo per capire quella 3 e quel B4 cosa significassero. Però una volta giocato per divertirci, magari, come dire, pure alle spalle dell'insegnante, avevamo imparato qualcosa di molto importante.
0: Quindi alla fine, come dice lei, giustamente sottolinea, il fatto di giocare porta con sé l'idea di un piacere, quindi in vacanza si cerca anche questo e quindi perché no? Pensando però al fatto, ecco, che lei è anche un creatore appunto di giochi, quali sono, come dire, le regole, se ci sono delle regole o se no delle linee guida che un creatore di giochi segue per poter di fatto, ecco, attirare l'interesse poi di chi vuole giocare, prestarsi al gioco ed essere coinvolto?
1: Secondo me, appunto, è una questione di calibrare la sfida, di fare un gioco che non sia troppo banale e quindi poi non dà gusto, di non essere troppo difficile e quindi disarmante. Anche per quello poi, appunto, ci sono giochi differenziati, ci sono sul gioco da tavolo le indicazioni per l'età, oppure nelle riviste di enigmistica, le prime pagine un po' più facili, gli enigmi con le X e le Y, e poi andando avanti, quindi un po' più spaccacervelli. Alla fine ce n'è un po' per tutti i gusti, perché poi è un po' come la cucina, insomma, ci sono dei piatti facili, più alla buona, un po' per tutti, ci sono dei piatti un po' più sofisticati o per certe occasioni, quindi l'autore di giochi ha due scelte: se deve fare dei giochi per una rivista, per un settimanale, i supplementi estivi da fare sotto l'ombrellone per il settimanale d'attualità, magari lo calibra sul tipo di pubblico che si aspetta. Se deve fare dei giochi in scatola, dei giochi per il mercato, può decidere se andare dietro la scia di quello che si fa e allora sì, andare per un successo facile, o magari cercare qualcosa di un po' più insolito e scavarsi una nicchia. Poi ci sono appunto delle cose inaspettate. In un altro libro, Un secolo di giochi, per Carocci, ho parlato della storia del cubo di Rubik, della storia del Dungeons and Dragons. Ci sono dei giochi come appunto il gioco di ruolo, i giochi di carte collezionabili alla Magic, che sono nati senza grandi aspettative da qualcuno che ha fatto una cosa un po' bistica, o magari nel caso del cubo di Rubik una sfida per i suoi studenti, e poi sono diventati dei best seller mondiali. Purtroppo, per fortuna, una ricetta infallibile non c'è, e allora io tendo a fare i giochi che piacciono a me di solito, e poi magari a trovare un editore adatto e un pubblico che incontri, insomma, a cui piaccia quello che ho combinato.
0: Certo. Andrea Angiolino, se dovesse consigliare un gioco per questa estate?
1: In realtà, di nuovo, giochi ce n'è tanti e veramente per tutti i gusti. A me piacciono i classici, per cui ci sono tanti party game, per esempio, che sono buoni per gruppi anche numerosi. Ultimamente il filone interessante è quello degli escape game, sono delle escape room in scatola. L'escape room è nata come un gioco per computer in cui si fingeva di scappare da una stanza, poi qualcuno, per promuovere il videogame, ha provato a farlo con le stanze vere ed è stato un successo enorme, e adesso vanno forte dei giochi che al tavolo fanno finta di chiuderci di nuovo in una stanza e ci propongono gli enigmi necessari a uscire. Deckscape, per esempio, è una bella collana italiana della DV Game, molto intrigante, un mazzettino di carte che ci fa provare il brivido della fuga dalla prigione, cogliendo un mazzettino di carte.
0: E, Andrea Angiolino, adesso mi ha portato, ecco, ancora una domanda, siamo quasi in chiusura, ma voglio farla. Ma oggi si gioca ancora tanto, pensando, lei ha detto giochi in scatola, appunto, o pensando, ecco, piuttosto al mondo digitale, ma restiamo sui giochi in scatola. Giochi in scatola, insomma, è ancora una tendenza, un'abitudine, si fa o sempre meno? Perché mi è venuto in mente un festival al quale sono stata a Berna sabato, con tantissime performance di strada, eccetera, e c'erano proprio, si stava tutti all'aperto, chi mangiava, chi beveva, chi seguiva gli spettacoli, la musica, e tanti, ecco, giocavano proprio seduti a tavola ai giochi di scatola, e questa è stata una bella immagine.
1: Sì, sì, ma in questi giorni c'è Gioca Host, ci sono degli enormi appuntamenti come Play o Lucca Comics and Games. La cosa funziona, e non lo diciamo solo noi appassionati, insomma, sono proprio i fatturati delle aziende che crescono dell'8-9% all'anno. E c'era Alex Randolph, è stato uno dei primi autori di giochi, che non è l'autore del Monopoly o del Risico, di un gioco unico, ne ha pubblicati 160 a partire dagli anni 60. Quando gli chiedevano se temeva che i videogiochi avrebbero soppiantato i giochi da tavolo, diceva: ma finché ci sarà della gente che ha piacere sedersi attorno a un tavolo e a giocare dei giochi su quel tavolo, io non credo che i miei giochi saranno in pericolo. C'è questa socialità, questa convivialità dello stare tutti insieme, del vedere la smorfia di disappunto quando tu fai una bella mossa, o viceversa la battuta quando fai la mossa vincente, che tutto sommato il videogioco non riesce ancora a darci, e fa sì che da 5.000 anni, dai tempi dei faraoni a oggi, il gioco da tavolo sia ancora prospero per bambini, ragazzi, adulti, anziani.
0: Certo.
1: Un vero successo, insomma, non è una moda che sta
0: passeggera.
1: Passando.
0: A noi questa immagine ci piace, con questa immagine allora vogliamo chiudere pensando, ecco, a delle persone sedute attorno a un tavolo che giocano. E ricordo anche il suo nuovo libro, Elogio del gioco, Chi sa stare al gioco sa stare al mondo, uscito per Fefè Editore. Andrea Angiolino, grazie per essere stato con noi, è stato un piacere.
1: Grazie e buon gioco a tutti.

0: Erano The James Hunter Six con la loro His Your Could Have Been da Nick of Time, album del 2020 di questo gruppo inglese che ci ha portati dritti dritti al nostro appuntamento con gli Anacardi.
1: K.
0: Chi ama la bicicletta e la storia di sicuro è già in attesa della Belvedere di Mendrisio, una corsa ciclostorica che attraversa il Mendrisiotto con bici vecchie e nuove e quest'anno giunge alla 10ª edizione. Come ogni anno, una mostra alla Filanda di Mendrisio ci accompagna a questo evento atteso dagli appassionati e stuzzica però anche la curiosità di chi magari non è al corrente, non ne ha mai sentito parlare. Allora, la mostra si potrà visitare fino al 23 agosto, data in cui la Belvedere avrà luogo e metterà fine dunque all'attesa per tanti appassionati. Il titolo della mostra quest'anno è Una vita da Steyr, include anche una moto speciale ed è dedicata alla carriera di Andrea Bellati. Noi, per saperne di più, e lo accolgo subito perché ci ha raggiunti addirittura in studio questa sera e noi siamo molto felici, allora Mandricardo Capulli, buonasera e bentrovato.
2: Buonasera a tutti voi.
0: Mandricardo Capulli è collezionista di biciclette storiche, cofondatore della Belvedere di Mendrisio e creatore però di questa mostra in corso alla Filanda. Allora noi, Mandricardo Capulli, per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici vogliamo aprire questo nostro incontro con una chicca.
2: La vita da Steyr. Ci sono sogni che nascono da bambini e senza accorgersene finiscono per accompagnarti tutta una vita. In La vita da Steyr, Andrea Bellati ci ha riportato nel Mendrisio degli anni 70, tra mondiali di ciclismo, rombo di motori e il fascino del circo. Da quello stupore nasce la passione per la bicicletta che lo porterà a diventare uno Steyr, corridore del mezzo fondo su pista, lanciato a tutta velocità dietro una motocicletta. È un mondo fatto di coraggio, fiducia e fatica, dove ogni gara una sfida ai propri limiti. Ma c'è anche un racconto di emozioni, di ricordi e di gratitudine, perché a volte lo sport non è soltanto una gara, è il luogo dove i sogni dell'infanzia trovano finalmente la loro strada. Ho voluto dedicare questo piccolo scorcio della storia che Andrea Bellati quest'anno rappresenta la Filanda. Lui è riuscito dalla sua penna a raccogliere e a raccontare i suoi anni passati in questa splendida disciplina che vi invito, come ha detto prima, la Filanda a vedere e a capire che cosa significa dire la vita da Steyr.
0: Ecco, che cosa potremmo raccontare per far capire a chi magari non sa di che cosa stiamo parlando, che cos'è questa disciplina?
2: È una disciplina del mezzo fondo che viene corsa dietro delle moto. Oggi sono moto elettriche e una volta invece erano moto con un volume di cavalleria incredibili ed erano anche coraggiosi i piloti delle moto, ma anche i piloti che erano dietro. Ecco perché ci vuole coraggio per fare questa disciplina. È una corsa, è un modo di stare in bicicletta molto romantico in mezzo al pubblico che sicuramente si esalta nel vedere questa performance a queste velocità stratosferiche.
0: E però così guardando anche le immagini si tratta anche un po' di un binomio, bisogna avere anche grande fiducia forse perché si è in due, questo c'entra?
2: Infatti Andrea lo descrive molto bene in questo piccolo racconto che vi invito sempre a venire alla Filanda a vedere, e lui chiaro che ha creato comunque un feeling con il suo pilota, perché lì nasce l'alchimia. Io definisco questi gesti nel ciclismo l'amore noi, cioè quella cosa unica, no? Che è più dell'amore, è un qualcosa di unico, e in questa disciplina si crea proprio l'unione tra due persone, la fiducia.
0: E allora abbiamo detto in attesa della Belvedere, quindi questa mostra, abbiamo già detto l'importanza, la centralità di Andrea Bellati, di quella che è stata la sua esperienza e il suo percorso, e come lei la mostra l'ha pensata, l'ha ideata, come si è mosso? Cos'è stato importante per lei?
2: Sicuramente ascoltare Andrea, e con i suoi cimeli siamo riusciti a trovare una moto del 1930 con delle caratteristiche molto particolari e lui ha conservato la sua bicicletta. Uh-huh. E anche questa bicicletta è tutta particolare perché ci sono degli accorgimenti tecnici che sono il manubrio rinforzato, la sella che non si deve abbassare, un certo tipo di aerodinamicità che deve avere la bicicletta, c'è il casco che lui porta per poter essere aerodinamico, e tutto quello che ricordiamo che Andrea è arrivato terzo ai mondiali di questa disciplina, quindi nel 1900 non mi ricordo più, Andrea mi perdonerà, e comunque lui è stato un grande atleta, portando anche in alto il nome del Veloclub Mendrisio.
0: A me, guardando, ricercando un po' di informazioni sul sito anche per la mostra eccetera, mi è piaciuto molto l'inizio del ricordo di Bellati quando dice: se ripenso agli anni 70 a Mendrisio mi ritornano in mente tante immagini di allora da bambino, e parla di tanti sport che Mendrisio ospitavo, dei tanti eventi, manifestazioni sportive. Quindi è anche un po' una mostra che ci dà anche l'occasione di pensare a una Mendrisio che è stata, che oggi magari è un po' cambiata.
2: Sì, infatti nella mostra ho voluto curare gli aspetti di alcune maglie, diciamo, retro, che ricordano comunque il mondo del ciclismo, lo spirito della Belvedere, ritornare indietro nel tempo, pedalare indietro nel tempo, riscoprire il territorio, e noi siamo riusciti a dare questa magia nel riscoprire dei posti che delle volte erano, come dice Andrea, addormentati, no? Il fascino del circo, il fascino di andare in un grotto, il fascino di ritrovarsi con una bicicletta, il vecchio campione che incontra, e poi l'alchimia di tutto questo è quando si incontrano loro, le vecchie glorie, come le chiamo io, no? È veramente proprio un posto fantastico, tant'è vero che partiamo dal Vignetta, un'osteria molto antica, certo. Sì. Villa Argentina che ci ospita per la partenza e per l'arrivo. Questo è un po' tutto quello che succede nella Belvedere. La mostra mi ha permesso di ricordare alcuni tratti della nostra ciclostorica.
0: Ecco, perché la Belvedere esiste da 10 anni, quindi anche questo è un bel traguardo. Ecco, per lei invece, come cofondatore della Belvedere, traguardo, anche questi 10 anni, che cosa le hanno portato? Hanno significato?
2: Prima di tutto tanta gente, tanti sorrisi, tante belle persone che sono tornate e ancora oggi sono i nostri amici fedeli. Io e Andrea avevamo in testa, io per la grande passione, lui per la grande professionalità, perché comunque conosce il ciclismo, ci siamo presi per mano e siamo andati fino ad oggi. Oggi ci tengo anche a ricordare che quest'anno cade il 125esimo anno del Veloclub Mendrisio, e noi come Belvedere abbiamo voluto in modo molto iconico ricordare questa cosa con un gadget molto particolare. E questo, ragazzi, se volete vederlo, mi spiace, ma non ve lo svelo.
0: Bisogna venire.
2: Quindi a 300 noi chiudiamo le iscrizioni, siamo a un buon punto nella media come gli anni scorsi, e quindi, come si suol dire, testa bassa e pedalare.
0: Ma Riccardo Campuglia, ancora una curiosità: lei è un collezionista anche di bici, se ho capito bene, la sua preferita ce n'è una?
2: Mia preferita è una Vicini del 1943 col cambio a stecca.
0: Ecco.
2: Che mi dà questa opportunità di viaggiare veramente nel tempo. Io, essendo un bartaliano,
0: ecco,
2: non un coppi, ma un bartaliano, mi permette di riscoprire
0: chiari.
2: Questa cosa. Sì, certo.
0: Certo, sì. Benissimo. Allora, noi lo ricordiamo. Intanto c'è una mostra da andare a visitare, Una vita da Steyr alla Filanda di Mendrisio. Sei mostra fino al 23 di agosto, quindi c'è ancora qualche giorno. E poi si terrà proprio in quella data la ciclostorica Belvedere. C'è il sito labelvedere.org. Io sono andata a vederlo, c'è tutto, trovate tutto, ma è stato meraviglioso ascoltare Riccardo Campuglia, che è venuto qui in studio e ci ha già dato tutte le anticipazioni del caso. Grazie, è stato un piacere.
2: Grazie a tutti voi, un abbraccio, vi aspetto.

0: Non solo il gioco, anche la bici e più in generale lo sport ci insegnano a stare al mondo. 17:30 minuti, questo lo sapete, era Lucio Battisti con la sua 7:40, tratta dal singolo Mi ritorni in mente, 7:40, scusatemi, è il settimo singolo da interprete di Lucio Battisti pubblicato in Italia, pensate, nel 1969. Siamo in ritardo, è tempo delle notizie.
1: C'era una volta la cartolina, una reliquia ormai, eppure era un rito immancabile delle vacanze estive. Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis ci accompagnano nei suoni, colori, storie e personaggi di qualche estate fa con delle incursioni musicali da jukebox per risentire inevitabili tormentoni o riscoprire canzoni e artisti dimenticati. Cartoline. Suoni, storie e colori di qualche estate fa. A cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis. Sabato alle 11:35.
2: Rete 2.
3: In studio Pervin Cavacioglu. Il terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito stamane la Colombia ha provocato almeno una ventina di morti, una decina di feriti e 3 persone disperse. Importanti anche i danni a diversi edifici a Quibdó, capoluogo del dipartimento di Chocó, dove è stato registrato l'epicentro, ma anche nelle località vicine. A Cali ci sarebbero bambini e persone intrappolate fra le macerie dell'ospedale universitario. Secondo il direttore del servizio geologico colombiano Julio Fierro Morales, quella di oggi è stata la scossa più forte che il paese abbia subito dal 1979. Data l'intensità della scossa, si teme un bilancio più grave. 6 aeroporti colombiani hanno nel frattempo sospeso le operazioni di volo. Meteo Svizzera ha riportato l'allarme per il caldo a livello 4 su 5 su tutto il Ticino centrale e meridionale. Un'allerta valida fino a venerdì e non è da escludere che verrà prolungata. Intanto la Francia ha diramato un'allerta canicola da bollino arancione in 43 dipartimenti. Anche l'Italia si sta preparando una settimana molto calda con una ventina di città fra nord e sud indicate con il bollino rosso fra domani e mercoledì. L'imprenditore italiano ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato stamane. È indagato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'ipotesi degli inquirenti è che Lavitola, 60 anni, sia il mandante. Inoltre gli viene contestato il metodo mafioso. L'avvocato di Ranucci ha dichiarato che sarà fondamentale comprendere il movente. Resta ricercato Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che ha compiuto l'azione dinamitarda. Per la cronaca regionale c'è stato un infortunio in montagna nel tardo pomeriggio di ieri sui monti di Promesciallo in territorio di Prugiasco in Val di Blegno. Stando a una nota della polizia cantonale, un cercatore di funghi di 75 anni, cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese, si trovava sopra una parete di roccia quando è caduto per circa 50 metri. Dopo le prime cure, l'uomo è stato ricoverato in ospedale dove i medici gli hanno trovato ferite gravi tali da mettere in pericolo la sua vita. Il tempo fino a stasera, in tutto il paese in prevalenza soleggiato, in montagna qualche possibile rovescio o temporale nelle Alpi e al nord. Domani in prevalenza soleggiato e caldo, possibili rovesci lungo le Alpi. Temperature, le minime saranno comprese fra 18 e 23 gradi, le massime fra 32 e 36 gradi.

0: Ed erano la voce della cantante sudafricana Lorraine Classen, accompagnata dal chitarrista sudafricano Mongezi Ntaka, con questa Sponono tratta dall'album Ukubonga del 2022, album che ci ha riportati in studio. Questa è Kappa, una buona sera, un ben trovati al microfono con voi questa sera fino alle 18:30, Natasha Fioretti. E noi adesso nello spazio che solitamente dedichiamo a dei contenuti RSI, che potete trovare ad esempio sui nostri siti oppure anche semplicemente delle nostre trasmissioni RSI. Questa sera invece e per tutta l'estate comunque vi proponiamo delle pillole di Nero su Bianco, la trasmissione dedicata ai libri, la trasmissione televisiva dedicata ai libri e delle pillole che alla fine possiamo anche vedere come dei consigli di lettura per l'estate, perché sono delle piccole brevi recensioni fatte da diverse voci della nostra Rete 2, della nostra RSI. Questa sera la voce la riconoscerete, quella di Michele Serra, che ci racconta Milo Manara, maestro del fumetto classico contemporaneo, ma non tanto lui quanto il suo nuovo fumetto, il suo nuovo libro. Si tratta dell'adattamento a fumetti del Nome della Rosa di Umberto Eco. È uscito per Oblomov. Allora ascoltiamo la recensione di Michele Serra.
1: Quest'anno Milo Manara ha compiuto 80 anni e nel 2015 ero andato a trovarlo per il suo 70esimo. Lì, tra le altre cose, mi aveva detto che lui, quando si era reso conto ai tempi che le sue donne piacevano al pubblico, insomma che l'eros tirava, se n'era un po' approfittato e l'aveva reso il suo marchio di fabbrica. E l'aveva fatto perché avere successo, avere un marchio di fumetto riconoscibile, lo avrebbe aiutato a proporre agli editori i libri che voleva lui. E insomma, proprio grazie alle sue donnine, come le chiama lui stesso, poi lui ha potuto proporre ad esempio il suo libro su Caravaggio e adesso questo adattamento del Nome della Rosa, che è fedele al testo di Umberto Eco e un po' meno al film, nel senso che, ad esempio, Guglielmo da Baskerville ha la faccia di Marlon Brando e non di Sean Connery. Ma soprattutto l'adattamento è indiscutibilmente Manara, anche se lui effettivamente non è proprio famoso come disegnatore di monaci. Di fronte a queste operazioni di adattamento, viene sempre un po' da chiedersi: ma a cosa serve, no? E la risposta è sempre la stessa, e cioè che l'utilità di queste operazioni dipende da quanto riesci ad aggiungere. Nel caso di Manara, il disegno aggiunge già moltissimo.

0: le quali influenzavano davvero per alzare il rango culturale del fumetto e farlo riconoscere a tutti quanti.
1: E l'avete riconosciuta la voce del nostro Michele Serra, spesso ospite qui a K, che ci ha raccontato questo ultimo capolavoro di Milo Manara, che appunto ha firmato l'adattamento a fumetti del Nome della Rosa di Umberto Eco, adattamento a fumetti che è uscito per Oblomov. Se siete interessati, se siete incuriositi, lo ritrovate facilmente, basta fare una ricerca naturalmente in Google. Noi continuiamo qui a K, continuiamo in musica con Elina Duni e la sua Yati Den Magapas.

Ed era il cantante uruguaiano Jorge Drexler con la sua milonga del Moro Judío del 2004, tratta appunto da questo album Eco, che ci ha portati al nostro appuntamento con I Pensieri in Libertà. E i pensieri in libertà oggi ci portano a Berna, ma anche a Zurigo e poi in conclusione pure a Locarno. Meravigliosa Berna, sabato sera tutta agghindata per la 23ª edizione di Buskers Bern, il festival che ogni anno per 3 serate anima, colora, riempie il centro storico di musica, artisti di strada e food street. Un'edizione che gli organizzatori hanno definito The Cherry on Top, ovvero la ciliegina sulla torta, come a dire il tocco finale di questa estate. Belle anche le note che si leggono oggi sul sito ufficiale della manifestazione, in cui si ringrazia il pubblico accorso e tutti gli artisti che hanno partecipato per aver regalato una straordinaria atmosfera di festa. Per darvi un'idea, si sono esibiti 41 gruppi con circa 142 tra artisti e artisti provenienti da 25 nazioni diverse, offrendo un totale di 300 spettacoli che spaziavano dal campo della musica, della performance di strada, del teatro, della danza, teatro di figura, del teatro di figura, dell'acrobatica, delle installazioni artistiche e degli spettacoli itineranti. Sul sito gli organizzatori, e qui cito, dicono: siamo grati di aver potuto organizzare e realizzare Buskers Bern anche nell'attuale difficile situazione mondiale. E devo dire che a Berna ci sono arrivata di ritorno da Zurigo e dalla Street Parade, che pure si è tenuta sabato, e devo dire che l'atmosfera pacata, gioiosa, creativa che ho trovato a Berna, con così tante persone sedute per le vie del centro storico a chiacchierare, mangiare, bere un bicchiere di vino, oppure semplicemente, ne parlavamo prima della forza dei giochi, sedute attorno a un tavolo a giocare, ecco, tutto questo metteva una certa serenità, dava davvero l'idea di essere approdati in un porto sicuro, faceva quasi dire: in questo mondo che pare impazzito, qualche punto fermo ancora esiste, ancora c'è. Addirittura nella via centrale della Zitglocke, che è quella via centrale che porta a Rosengarten, questa è la direzione, dunque la Kramgasse, avevano messo un lunghissimo tavolo di legno, non tanto profondo ma molto molto lungo, con delle piccole lucine al quale tutti potevano sedersi. Va da sé che anche da soli si trovava compagnia facilmente in quella che davvero profumava di una bella serata estiva. Sempre troppo caldo, questo lo sappiamo, ma una bella serata estiva. E appunto vi dicevo, prima di arrivare a Berna, il pomeriggio l'avevo passato a Zurigo, la Street Parade, evento chiaramente molto diverso, i due non si possono mettere a confronto, dove pure mi sono divertita, ma devo dire la verità, ad un certo punto ho avvertito una sensazione di grande stress e anche un po' di paura, una sana paura, mi dico alla fine, perché in certi contesti non bisogna mai abbassare la guardia, ma restare vigili, avere sempre in mente una via di fuga, mi dico, perché non si può mai sapere. Infatti attorno alle 17, in una Zurigo davvero infuocata, caldissima, e questo metteva già parecchio stress. Le persone erano così tante, le persone accorse, che a fatica ci si muoveva, e quando ti decidevi, magari, o volevi spostarti, alla fine ti trovavi pigiato, schiacciato come una sardina, e insomma sentirsi soffocare in quel momento per via del caldo, naturalmente, anche era un attimo. E poi i bagni pubblici messi a disposizione nelle zone, quelle più battute, erano a pagamento, e potete immaginarvi le file che si creavano anche solo per riempire d'acqua la propria borraccia. Altre invece, seminate nelle vie laterali del centro, dove la Street Parade non arriva di fatto, erano invece gratuite e facilmente accessibili. Anche diverse fonti di acqua pubblica erano chiuse, sempre solo nei punti nevralgici, intendiamoci, non in altre zone della città, e le docce di acqua fredda però sul percorso erano poche e dispensavano acqua a ritmi alterni, ovvero se eri fortunato arrivavi al momento giusto, la doccia fredda te la facevi, altrimenti a un altro giro. E da un lato, ecco, potrebbe anche essere giusto, perché se pensiamo all'emergenza idrica che stiamo vivendo, ci starebbe anche. Dall'altro, però, se non si arriva alla Street Parade ben equipaggiati con acqua, cappellino, ventaglio, ballare sotto la stecca del sole da sobri è più un azzardo che un piacere. E dico questo naturalmente riconoscendo che sono stata felice di partecipare, non l'avevo mai fatto prima, non l'avevo mai fatto prima d'ora, e a 50 anni si può fare anche questo. E mi è piaciuto incontrare tante persone arrivate a questo appuntamento con l'unico obiettivo di divertirsi.
divertirsi e ballare in modo sano, persone di tutte le età. Mi è piaciuto osservare i tanti abbigliamenti originali, creativi, azzardati, i tanti volti sorridenti e leggeri. E a chi piace la techno music, la street parade è senz'altro the place to be in agosto. Non per niente richiama persone da più parti d'Europa. Quest'anno, per questa edizione dal titolo Together We Move, si è contato un'affluenza di 900.000 persone. Però, commento di esperienza, queste naturalmente del tutto personali, sul finire del pomeriggio, con l'affluenza all'apice, il caldo estremo, era davvero difficile divertirsi. Le strade erano letteralmente inondate di lattine, di birra, bottiglie e pattume vario. Non si toccava quasi nemmeno più l'asfalto con i piedi. Nonostante i bagni pubblici messi a disposizione in città vecchia, pure nelle stradine laterali non direttamente toccate, come dicevamo, dalla street parade, c'era un fortissimo odore di urina perché le persone non usavano i bagni. E leggendo i vari giornali di domenica, che anche di stamani, si sottolinea la grande azione di pulizia della città che dalle 2 del mattino di domenica è entrato in campo. Pensate, 160 operatori netturbini del servizio cittadino ERZ, che sta per Enzoco und Recycling, che sono stati alle prese con 90 tonnellate di rifiuti ed hanno utilizzato 300 metri cubi d'acqua per lavare le strade e rimuovere residui appiccicosi e cattivi odori. Mi sembra questo un dettaglio di non poca rilevanza nei tempi che stiamo vivendo e mi chiedo: c'è bisogno di divertirsi per divertirsi, di produrre tutto questo pattume? E un evento come questo in piena estate con le temperature roventi ha ancora senso? Sono riflessioni naturalmente che oggi non valgono soltanto per la street parade, ma che dovremmo iniziare a porci in generale, anche per, come dire, per eventi, per manifestazioni o anche insomma per altri appuntamenti che magari non hanno direttamente a che fare solo con lo spettacolo o con la cultura. In ogni caso, per non dilungarci, un'ultima riflessione ancora che volevo condividere con voi è questa, ed è una riflessione puramente positiva: ma quanto è bello il nostro paese d'estate con tutte le sue proposte culturali. Se ci pensate, soltanto il weekend scorso avevamo l'imbarazzo della scelta, grandi eventi per ogni gusto, il cinema sotto le stelle e non solo naturalmente nella nostra Locarno, il più grande festival di musica techno all'aperto a Zurigo e il Basker a Berna. Se ci mettiamo alla bellezza dei nostri paesaggi, dei laghi, dai laghi alle montagne, quasi un peccato andare in vacanza.

Ed era la voce di Nenè Cerri che con la sua Kong ci ha traghettati nella nostra terza mezz'ora insieme qui a Kappa. Nenè Cerri con questo brano del 2018 tratto dall'album Broken Politics, un disco prodotto da Fortet e da Robert Del Naja dei Massive Attack. 18 e un minuto, tra poco noi parleremo di adolescenti e giovani intelligenti. Colgo anche l'occasione per ringraziare la collega Elisa Rossello che con me questa settimana lavora alle pagine di K. Noi continuiamo ancora in musica con questa Calabocca Menino e poi ci ritroviamo qui per i consigli rigorosamente con la K, naturalmente.

0: 18 e 6 minuti qui a Kappa ed è tempo dei consigli e noi questa sera vogliamo parlare di un tema e a suggerircelo e a darci lo spunto è un libro uscito per Mimesis dal titolo Adolescenti Intelligenti, un libro che firma Gustavo Pietropolli Charmé. Lui è psichiatra e psicoterapeuta, esperto di adolescenza, cofondatore dell'Istituto Minotauro a Milano dove insegna ed è stato primario di servizi psichiatrici e docente di psicologia dinamica presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. È già in collegamento con noi. Buonasera, ben trovato a Rete 2, Gustavo Pietropolli Charmé.
1: Grazie mille, bentrovati.
0: Grazie, una buona sera, ben trovato a lei. Allora, noi partiamo proprio dal titolo del suo volume, del suo libro uscito per Mimesis, Adolescenti Intelligenti. Perché la scelta di questo titolo, o per meglio dire, qual è l'intelligenza a cui si riferisce? Perché, e perché spesso agli adulti sfugge questa intelligenza degli adolescenti?
1: Appunto. Generalmente l'ultimo degli aggettivi che viene in mente di dare agli adolescenti attuali è intelligente, gliene dicono di tutti i colori, la violenza, quella là, giù. A me non è che sia venuto in mente per contrarietà, è che davvero sono rimasto colpito dal fatto che rispetto all'anno scorso, diciamo, i ragazzi che vengono nella stanza delle parole, la chiamiamo così, è la stanza dove gli psicologi fanno i test, fanno i colloqui, eccetera. Sono molto spigliati, sono molto, sono loro che guidano la partita. Hanno in mente come stanno le cose, nel senso che gli hanno già detto come stanno le cose, gli hanno fatto capire chi sono, che valgono, che hanno diritti, che bisogna che si facciano capire, che non devono stare zitti, che devono aprire bocca, insomma. Tutto il contrario di quello che gli dicevano una volta. Questo modo di fare, questo pretendere che siano spigliati, come dire, ricchi di parole, di sapere, precoci, eccetera, secondo me ha dato i suoi frutti, non li ha istupiditi. Anzi, a mio avviso, ha fatto venire fuori dei bambini precoci. Io vedo in giro, ma dappertutto, bambini precocissimi, nel senso che si muovono, che sanno usare gli strumenti, le cose. Certo, se si vuole, conoscono malissimo le regole, per cui spesso nella vita civile possono essere così di intralcio, fastidiosi, ma nel complesso quello che colpisce è il fatto che loro pensano di avere ragione. Il contrario di quello che succedeva in passato. In passato partivano dal presupposto di avere torto, di dover stare zitti, di non farsi beccare in castagna, eccetera. Adesso invece pensano di avere ragione e vorrebbero capire meglio perché, no? Perché gli sembra di volere una cosa, voler essere maschi, voler essere femmine, voler avere tanto denaro, voler fare il giro del mondo. Ma volere, come dire, non come fantasia, come progetto, come desiderio che condividono, sentono che gli altri glielo prestano questo desiderio, no? Glielo danno in mano.
0: Certo, lei nell'introduzione mi è piaciuto molto quando ci racconta il tema centrale di questo suo saggio, cioè esplorare l'origine e il contesto generazionale e culturale che ha favorito, ecco, qui mi piace il termine che usa, questa dimestichezza dei nuovi adolescenti con il discorso sulla propria mente. Questo era un punto e l'altro era anche il fatto che lei racconta come siano gli adolescenti a convincere quasi i genitori ad andare nella stanza delle parole, a venire dallo psicologo.
1: Sì, beh, è un bel rovesciamento, no? Cioè, chiedere agli adolescenti di essere se stessi, di saperlo già, no? Di non farsi instupidire, di fare delle domande, ma perché lo sanno già, è una partenza che ovviamente fa sì che quando poi si arriva, per esempio, al tavolo dello psicologo, no, non ti trovi uno stupidino qualsiasi, ti trovi uno magari un po' saccente, però, insomma, tutt'altro di quello che mi trovavo davanti, imbranati, intimiditi, colpevoli, eccetera. Ecco,
0: Certo.
1: adesso questa idea qua di ragazzi saccenti può essere paragonato in termini di ragazzi sapienti, intelligenti, ragazzi intelligenti.
0: Che hanno
1: L'intelligenza emotiva
0: sì.
1: non è l'intelligenza dei quiz.
0: Certo, allora ragazzi intelligenti, sapienti, dicevamo prima che hanno una certa dimestichezza con il discorso sulla propria mente, che arrivano anche nella stanza delle parole con, diciamo, consapevolezza. E, per saperne di più, io segnalo allora il libro uscito per Mimesis, Adolescenti Intelligenti, di Gustavo Pietropoli Charmé, che ringrazio per essere stato con noi questa sera. Grazie, una buona serata.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: Quanta saggezza in questo brano di Nicolò Fabi. Le cose cambiano, le case cambiano. L'unica scelta che ho è quella di vivere. 18-17 minuti qui a K e nello spazio adesso che solitamente noi dedichiamo a K e Spalla, abbiamo sempre i nostri ospiti con le loro differenti pagine, riflessioni, critiche su diversi temi. Anche qui ad agosto, invece, in questo spazio vogliamo riproporvi alcune delle voci protagoniste del nostro momento musical terapeutico. Ve lo ricorderete senza vergogna, andato in onda qui sulla nostra Rete 2, tanto apprezzato da voi, pubblico che ci ascoltate. Allora questa sera vi riproponiamo senza vergogna la puntata andata in onda che ha visto protagonista Francesca Margiotta al microfono del nostro Sergio De Laurentiis. Ascoltiamoli.
1: Abbiamo il piacere di ospitare la collega di Rete 1, Francesca Margiotta, che deve pubblicamente fare, non so, ammenda o quantomeno devi fare proprio un outing musicale.
2: Faccio un outing,
1: Va
2: buongiorno.
1: bene.
2: Buon pomeriggio, io sono una di quelle che anziché vergognarsi va persino fiera degli orrori che le sono passate o di come si cambia nel tempo,
1: no? Allora andiamo ad indagare. Qui parliamo di un periodo abbastanza definito, giusto? Stiamo parlando degli anni 80, primi anni 90.
2: Beh, sì, ho sviluppato il mio gusto musicale, diciamo, lungo gli anni 80, che sono stati il crogiolo di grandissimi dischi, anche un sacco di musica delle famose meteore, e quindi io tutte le meteore le ho assorbite e le ho ancora dentro di me, pulsanti, anche orgogliosamente, perché le canzoni sono spesso lo specchio del tempo che abbiamo vissuto, sono un promemoria, sono come gli odori, no? Ti arriva quella suono, ti arriva quella canzone e puff, si materializza il ricordo di te in quegli anni che erano belli.
1: A questo punto io non lo introduco nemmeno, e a proposito di Madeleine, effetto
2: Sì?
1: Madeleine, vediamo che effetto fa agli ascoltatori di Rete 2.
2: Bello. Che orgoglio. Ma la lasci andare tutta adesso, ce l'ascoltiamo
1: No,
2: tutta?
1: era proprio per
2: Ok,
1: gustarsi
2: allora.
1: l'intro sobria
2: Ma
1: e
2: l'intro
1: soprattutto.
2: era pomposa, era giustamente,
1: Giusto.
2: col tappetone di tastiere.
1: Esatto.
2: Questo è il suono degli anni 80, del 1986, anno in cui io venni in possesso del disco The Final Countdown degli Europe. Questa è la batteria.
1: Siamo ancora all'intro, non ha ancora
2: Sì, è un
1: cantato.
2: intro di un
1: Fa
2: chilometro
1: niente.
2: proprio. Aveva poche parole la canzone, preferivano dedicarsi all'intro. Gli Europe sono un gruppo di rock svedese nordico che andava super di moda negli anni 80 e avevano le caratteristiche che piacevano a noi ragazzine.
1: Tipo?
2: Erano biondi,
1: Ok.
2: carini, con il capello lungo e cotonato, no, cotonato no, ma con la permanente. E gli Europe incarnavano un po' il sogno del maschio nordico e contemporaneamente la musica un po' cattivella. Poi dopo conosci il metal e capisci che di cattivello avevano
1: C'era
2: poco.
1: poco.
2: Però noi nasciamo, almeno a meno che tu non cresca in una famiglia di ascoltatori di musica colta che ti facciano assorbire, comprendere quella musica, molti di noi, penso la maggior parte, cresce e si forma al suo gusto. Io non ho avuto fratelli o sorelle maggiori che mi regalassero un po' della loro saggezza musicale. Ho avuto degli amici più grandi, ma sarebbero arrivati un po' dopo. E quindi io ho coltivato il mio gusto piano piano, perché non ti sto citando Drupi, Fiorella Mannoia, no, Fiordaliso, Drupi, i vincitori che poi sono passati non alla storia dei festival di Sanremo.
1: Quindi insomma potremmo parlare a lungo, però parliamo ancora degli Europe, perché mi sa che c'è ancora qualche
2: Sì.
1: primizia, perché gli Europe sono stati importanti per
2: Ma
1: te.
2: certo, spero anch'io di essere stata importante per loro, ma non ne ho ancora avuto conferma. Gli Europe sono stati il gruppo del mio primo concerto vero, papà, mamma, dietro io e Marzia, la mia compagna di banco della quarta ginnasio, a Milano. I miei genitori hanno girato Milano dalle 3 del pomeriggio fino all'1 di notte, poverini. Hanno mangiato pizze all'infinito. Dopodiché, quando ci hanno recuperate dall'esterno dell'allora Pala Trussardi, si chiamava così, Mio papà è stato zitto una mezz'ora dopo che siamo saliti in macchina. Io sembravo una bambina di The Ring, quel film d'orrore in cui la bambina che esce dal pozzo ha i capelli tutti lunghi, scuri, attaccati al volto. Io ero sudatissima e mio papà dopo mezz'ora di silenzio ha detto: non ti porto più.
1: Ed è stato così?
2: No, però fondamentalmente poi dopo sono cresciuta, ho iniziato ad andarci con i miei mezzi, però non ti porto più, è stato divertente. La mia amica Marzia l'ho trascinata, era un po' meno fan, lei era una più colta, lei ascoltava De André.
1: Ah, beh.
2: La saluto, poverina, è venuta al concerto degli Euro.
1: Senti, adesso passiamo anche al secondo brano. Ti chiedo esattamente di cosa dobbiamo vergognarci, perché stiamo parlando di un gruppo, è vero, molto commerciale, per usare un termine abusato, ma che non definirei proprio un gruppo di quelli di cui vergognarsi. Sto parlando dei Boyz II Men.
2: Sì, sono un po' passati nel dimenticatoio i Boyz II Men, gruppo americano, musica. Ecco, li vedi, sono passati un po' di anni, 1986-1992. Con lo scavallare del decennio nuovo io ho cominciato ad ascoltare anche molta radio ascoltavo, devo dire che tutte queste canzoni le ascoltavo dalle tante radio a cui da bambina telefonavo per poter ascoltare Sammy Barbeau, mentre invece poi negli anni 90 chiamavo per ascoltare queste cose. Beh, vergognarsi, perché io mi so cosa pensavo quando ascoltavo quella canzone lì, pensavo a ballare i lenti col ragazzino che mi piaceva, pensavo al romanticismo struggente di chi in quegli anni vive pochissimi psicodrammi, d'altra parte sei adolescente, però, è l'età dello psicodramma,
1: va
2: no?
1: Va bene, però tra vergogna, io qua ci metterei tanta tenerezza.
2: Sì, ho tenerezza anche. Le canzoni super romantiche, vuoi farcene sentire un pezzetto?
1: Ma questa la faccio sentire tutta.
2: Ecco, allora, quindi i Boyz II Men hanno quel cote lì del quale un po' mi vergogno, perché poi avrei ascoltato tanta musica romantica, soprattutto musica black, perché poi è diventato uno dei miei amori. Però così mielosa, è veramente mielosissima, con appunto l'amore eterno, quelle cose che poi cresci, ti disincanti un po', l'orecchio e il cuore poi vanno insieme e ti fanno pensare, ecco, come ero piccola.
1: Lo scopriamo subito, grazie mille Francesca.
2: Prego, è stato un piacere.
1: È stata nostra ospite per Senza Vergogna.
2: E ne serbo altre fortissime.
1: Ti invitiamo ancora, tranquillo.

E con il momento musical terapeutico che ha visto protagonista Francesca Margiotta, chi non ricorda gli Europe e quest'ultima nota romantica che ha seguito e che ha chiuso questo appuntamento, ma anche in realtà il nostro appuntamento di questa sera, perché sono già le 18 e 28 minuti. Allora io ci tengo ad annunciarvi il laser che inizierà a seguire dopo K, è un laser che recuperiamo dal nostro speciale archivi a cura di Marco Orat, che ci porterà nel Museo Nazionale del Bardo di Tunisi. Poi alle 19, come sempre, c'è l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera, e alle 20 invece voglio segnalarvi ancora che questa sera c'è Prima Fila in conduzione qui sulla nostra Rete 2, ci sarà Lara Berliaffa che si collegherà per trasmettere in onda in diretta dalla Royal Albert Hall i BBC Proms. Quindi l'appuntamento è sulla Rete 2 a partire dalle 20. Noi invece dobbiamo salutarci. Kappa, naturalmente, siamo solo agli inizi, oggi è lunedì, torna domani come sempre alle 17, quindi se vorrete ci ritroveremo sempre qui domani alla solita ora. State bene, vi auguro una splendida serata e a risentirci presto.

0: l'erba del vicino. Il viaggio, noi e gli altri.
1: عندهم معها موعد قال لهم تجيو تدخلوا قبل مازال ما جاش
2: الوقت خلينا نطلب المجازه لحظه سامحني وشوفوهم
1: انا نسناو كوني ما
3: Poche parole scambiate mentre io sto registrando questo dialogo sull'uscio del Museo del Bardo di Tunisi, ben trovati da Marco Orat, una delle istituzioni africane più importanti in campo storico e archeologico. Il custode che ci apre la porta con mezz'ora di anticipo sull'orario ufficiale di apertura a me e ai miei accompagnatori che poi vi presenterò e che poi ci chiamerà il direttore per una piccola intervista radiofonica. Tutto questo per l'erba del vicino, potrei dirvi scherzando un po'. Un salto dunque in Tunisia per dare un'occhiata al Museo Nazionale e poi una puntatina a Cartagine, l'antica rivale di Roma alle sue rovine. La Tunisia con un piccolo contorno dunque musicale, alcuni interlocutori e qualche testo di scrittore famoso.

0: Tunisia, repubblica presidenziale dell'Africa settentrionale con quasi 9 milioni di abitanti, dei quali uno vive nella capitale Tunisi. 150.000 chilometri quadrati, tre volte e mezzo la Svizzera. Agricoltura, molte olive, grano e frutta. Industrie estrattive, fosfati, turismo lungo le coste mediterranee. Protettorato francese nell'Ottocento, indipendente dal 1956, repubblica dal 1957, costituzione nazionale dal 1959.
1: Prima di entrare al Museo del Bardo, però, due parole sul bel palazzo che ci sta idealmente davanti, illuminato dal sole del mattino in una bella piazza spaziosa, una mattina di primavera. Edi Ayari, che è la mia guida locale.
2: Questo palazzo del Bardo era prima un palazzo beilicale,
3: cioè
2: un palazzo del Bey, il re della Tunisia, che hanno regnato sulla Tunisia dal 600 quasi fino al 1957. La Tunisia era una monarchia beilicale, cioè era stabilita qua una dinastia turca di cui il fondatore si chiamava Hussein. E la dinastia ha preso questo nome, la dinastia Husseinita.
3: Fino a quando la Tunisia è diventata indipendente?
2: La Tunisia ha avuto l'indipendenza nel 20 marzo 1956. Poi, un anno dopo, quasi, o 14 mesi, è stata trasformata in una repubblica presidenziale. Il primo presidente, Bourguiba, è venuto qua all'assemblea costituente e ha fatto un discorso, ha detto la Tunisia cambia di pagina e diventa una repubblica presidenziale. Era il 25 luglio 1957.
3: E del Palazzo del Bey?
2: Una parte è stata trasformata in Camera dei Deputati. L'altra parte era già museo, i francesi l'hanno trasformata in museo nel 1889.
1: Bene, allora adesso entriamo in compagnia dell'archeologa Matilde Carrara, conosciuta anche da noi perché ogni tanto ha accompagnato dei viaggi di studio, come sta appunto facendo adesso per noi, in partenza dal Ticino, e tiene anche corsi di archeologia. Qualche nostro ascoltatore sicuramente la conosce già.
4: All'interno delle vecchie stanze, eccetera, sono state ricavate negli anni più recenti dei settori moderni dal punto di vista dell'esposizione. Uno di questi è la parte della storia più antica della nostra Tunisia, che praticamente risale all'inizio del Paleolitico superiore, e cominciamo così grosso modo dal 300.000 anni avanti Cristo.
1: Vetrine con reperti dai più antichi della storia abbiamo sentito, fino ad epoche più vicine a noi. Dovete scegliervi voi in fondo un itinerario a seconda dei vostri interessi. Ovviamente bisogna tener conto del fatto che il Museo del Bardo è famoso soprattutto per la sua straordinaria collezione di mosaici romani provenienti da tutte le zone archeologiche del paese, da Bullaregia, Simmitus, Cartagine stessa, Tiburbo Maio, Sufetula e via dicendo. Una pausa nella visita del museo a questo punto per incontrare il professor Galia, che ne è il direttore. Il Bardo, dicevo, è uno dei più importanti musei africani, che però bisogna dire non vive di soli ricordi e soprattutto non dorme sugli allori.
5: Oui, le musée du Bardo, il a évolué à travers plus de maintenant ça va faire 120 ans de.
1: Sì, il museo del Bardo, risponde il direttore, è evoluto parecchio nei suoi 120 anni di esistenza. Passiamo in rassegna velocemente alcune tappe importanti della sua storia. All'inizio c'era la volontà di allestire un museo nazionale, che si è poi concretizzata durante il protettorato francese con l'idea di installarlo in questo magnifico palazzo.
5: Mais par la suite, alla fine del XIX secolo.
1: In seguito, alla fine del XIX secolo, uno dei direttori del servizio archeologico dell'epoca decise di fare un museo della cultura araba, e così alle collezioni antiche si sono aggiunte quelle dell'epoca araba.
5: E dans tout le XXe siècle, il y a eu des changements.
1: Nel XX secolo, continua il direttore, i cambiamenti sono continuati e le collezioni si sono arricchite grazie alle campagne di scavo moderne intraprese soprattutto dai francesi.
5: Jusqu'à 2000, puisque 2000 on avait...
1: Nel 2000 abbiamo allestito alcune nuove sale, tra le quali quella famosa della nave romana affondata col suo carico sulle coste tunisine. E questo in collaborazione con il Museo di Bonn in Germania. Si sono occupati i tedeschi del restauro degli oggetti oggetti in bronzo che sono poi stati esposti in Germania dapprima con grande successo di pubblico e ora sono qui da noi.
5: Actuellement, depuis 2000, on est en train donc.
1: Attualmente stiamo studiando la possibilità di ulteriormente dinamizzare il museo, senza però che tradisca i suoi fondamenti essenziali, perché è un patrimonio universale. I servizi vanno migliorati, sia chiaro l'itinerario culturale al suo interno, al servizio del visitatore, e che il palazzo storico sia pure valorizzato.
5: Il y aura donc une restructuration légère.
1: Ci sarà una ristrutturazione, ci spiega il direttore Galia, e un allargamento di un terzo della superficie per quanto riguarda gli spazi, ma anche per i servizi, per esempio quelli della biblioteca, gli atelier di restauro, le sale per conferenze. Tutto ciò troverà spazio in un nuovo edificio moderno che dovrà però convivere con il vecchio Museo del Bardo, dal profilo architettonico.
5: Ça va nous permettre, donc. De far sortir certaine...
1: Si potranno così valorizzare i molti reperti che giacciono nei magazzini, sono circa 100.000 oggetti, dei quali oggi solo 6-7.000 sono esposti al pubblico. Si tratta di un progetto ambizioso, conclude il direttore Galia, un progetto ambizioso sul quale si lavora da 4 anni in gruppi di lavoro internazionali che riuniscono archeologi, museologi, tecnici, tunisini, francesi, tedeschi e di altri paesi. Ci saranno delle esposizioni tematiche temporanee che affiancheranno le collezioni stabili. Dovrebbe diventare, insomma, il Bardo un museo della memoria di un intero paese. Dalla più lontana antichità ai nostri giorni, quale simbolo di unità per il XXI secolo.

0: direttore lo ritroveremo poi per una conclusione, ma cosa dice Matilde Carrara della nave romana della quale appunto parlavamo un attimo fa? Trasferiamoci anche noi idealmente nella sala 21, dove ha luogo l'esposizione del reperto ripescato in mare e del suo contenuto.
1: Allora, la nave, vedete, è una nave tozza, di forma corta, è una nave tipica da carico con la vela quadrata, e questa nave ci ha restituito un carico straordinario che abbraccia un arco cronologico che va dal IV secolo a.C. sino al I secolo a.C.

0: dalla Grecia, seguisse la rotta del Mediterraneo sotto la Sicilia per arrivare poi a Roma, quindi nel Tirreno, e quindi portasse questo carico a dei committenti romani di grandissimo livello, perché siamo nel primo secolo avanti Cristo. Oppure molto probabilmente era destinata a qualcuno di questi principi numidici che vediamo continuare a vivere ancora.
1: Beh, davvero interessanti le spiegazioni e una mostra, una sala ben presentata al pubblico che intanto sta affluendo nel museo che ha aperto i battenti. Ci sono già molti turisti, quelli più interessati e quelli che sciamano dalle navi da crociera ancorate al porto. E ci sono anche famiglie locali e scolaresche soprattutto, e questo è consolante per il direttore del museo.
2: Actuellement, il y a des touristes qui visitent le musée que les nationaux, mais on est en train donc avec ce projet de.
1: Attualmente il museo è in effetti visitato sia da turisti sia dalla nostra gente, ci dice. Stiamo riflettendo sulla necessità di conciliare queste esigenze diverse, quella del visitatore straniero ma anche quella del pubblico locale che deve poter leggere le collezioni che provengono dal suo passato.
2: Nous intéresse beaucoup, nous travaillons depuis 30 ans, nous avons un service éducatif donc.
1: Vengono in effetti molte scuole che lavorano con il Servizio Educativo Nazionale Tunisino, con mezzi che dovranno essere aumentati. Sarà una tappa obbligata il Museo del Bardo per tutti gli studenti tunisini.
2: Nous avons donc des séances, des ateliers que nous faisons tous les ans, cette année nous commençons.
1: Già ora ogni anno facciamo degli atelier di studio, spiega il direttore. Quest'anno per esempio mettiamo insieme per alcuni giorni gli studenti di una classe con due donne che vengono da un paesino del nord della Tunisia, due artigiane esperte nella fabbricazione della ceramica, che producono ancora secondo antichi sistemi di lavorazione. In Tunisia c'è tutta una tradizione legata alla ceramica e che fanno appunto vasi simili a quelli antichi che si possono vedere poi nell'esposizione del Bardo. C'è quindi un confronto fra il presente e il passato, conclude.

0: Di Cartagine è Regina Didone, partita un giorno da Tiro, fuggendo suo fratello. Lunga a narrare l'ingiuria da lei patita, lunghe le sue peripezie, te le racconterò per sommi capi. Sicheo, il più ricco di terra di tutti i Fenici, era suo sposo amatissimo. Regnava su Tiro il fratello di lei, Pigmalione, malvagio più di chiunque. Ci fu una lite tra i due. L'atroce tiranno, accecato dalla brama dell'oro, sorprese Sicheo e lo trafisse davanti agli altari, senza curarsi del grande amore di sua sorella. Per molto tempo celò il delitto ingannando con vane speranze l'amante addolorata, ma in sogno la misera vide l'immagine del marito insepolto. Levando il viso pallidissimo, le mostrò gli empi altari e il petto squarciato dal ferro le rivelò il segreto delitto familiare. Poi la persuase a fuggire, a lasciare
1: all'erba del vicino niente meno che l'Eneide di Virgilio, che mi è servita però per introdurre l'argomento Cartagine, luogo archeologico importante la cui origine è appunto legata a una bella leggenda che in prosa ci racconta adesso Edi Aiari.
2: Pare che una principessa di nome Didone ha fuggito il suo paese perché suo fratello, re Pigmalione, che ha ammazzato il marito di sua sorella, voleva anche prendere il tesoro di questo marito assassinato. Ma lei ha caricato tutto il tesoro su delle navi e con altri notabili, il grande prete del paese, si sono fuggiti sull'isola di Creta o Cipro. Sono partiti dal paese che si chiama oggi Libano e lì hanno comprato donne per fare crescere il loro numero. Dopo qualche anni hanno ripreso il mare e sono arrivati qua, al Golfo di Tunisi. Il re dei Berberi, i Berberi sono gli abitanti, diciamo, autentici del Nord Africa, si innamorò di questa principessa bella e intelligente e le offrò un pezzo di terreno, dice la leggenda, uguale alla pelle di una mucca. Pare che Didone ha tagliato questa pelle di mucca in piccole strisce e ha ottenuto tutta questa collina dove siamo noi adesso, che si chiama

0: tuttora la collina di Birsa, che vuol dire in vecchio greco la pelle di mucca. È lì che ha fondato Cartagine per la prima volta nella storia, nell'814 avanti Cristo. Nella loro lingua si pronunciava Cart Hadasht, la nuova capitale.
1: Oggi chi viene a Cartagine cosa può vedere? Uno dei siti archeologici più conosciuti, più frequentati anche da quei turisti che vengono un po' frettolosamente in Tunisia, magari per fare una vacanza di mare e vogliono anche vedere qualcosa.
0: Sì, oggi il luogo più visitato sono le terme di Antonino, che sono laggiù vicino al palazzo presidenziale. È il parco archeologico più importante di Cartagine. Poi, da quando hanno aperto il museo di Cartagine, questo luogo lì, la collina di Birsa, viene anche frequentato al secondo posto, è il più frequentato anche. Poi ci sono le villa romane, sono anche loro al terzo posto. C'è anche l'anfiteatro, purtroppo l'anfiteatro romano di Cartagine è tutto cemento, è stato restaurato molto fortemente e quindi c'è solo un pezzettino autentico, tutto il resto è cemento armato.
1: Molto di quello che si vede è di epoca romana, quindi molto più tarda rispetto a questa fondazione mitica dell'814 avanti Cristo. Ci portiamo avanti di parecchi secoli fino ai primi secoli prima della nostra era.
0: Sì, perché i romani, quando hanno deciso di ricostruire Cartagine, l'hanno costruita proprio sulla Cartagine punica. Quindi per trovare le rovine puniche bisogna scavare sotto le rovine romane e qualche volta è difficile. Quello che scopriremo dopo, qui sulla collina di Birsa, un quartiere di abitazione punico proprio sotto delle costruzioni romane. E quindi è difficile arrivare alle rimanenze, alle rovine puniche, prima di non toccare le rovine romane.
1: Ma a Cartagine i lavori di ricerca continuano fino ai nostri giorni, anche se la notorietà dei reperti archeologici è cominciata molto tempo fa. Matilde Carrara.
2: Cartagine era nota sino dall'età più antica, perché i primi viaggiatori arabi, sia nell'undicesimo secolo, decimo-undicesimo secolo, ci raccontano di ruderi che erano emergenti, grandi e molto importanti, e sono soprattutto quelli che riguardano le terme cosiddette di Antonino Pio. Nella realtà proprio del sito di Cartagine Punica non c'era memoria, non c'era traccia, perché è stato completamente obliterato, ricoperto dalla Cartagine romana. E la Cartagine romana inizia soprattutto con l'imperatore Augusto, che fa un'operazione, diciamo, non di devastazione della città punica, ma di interramento della stessa, nel senso che Cartagine è conquistata dai romani nel 146 avanti Cristo, però continua in qualche modo la vita, seppur in forma più ridotta, e quando con l'imperatore Augusto si decide che in fondo la memoria, la damnatio memoriae della città non esiste più, Augusto vuole fare un'opera di concordia, di pacificazione, e quindi decide di costruire sull'Acropoli, dove era appunto il cuore più importante, il sito più importante di Cartagine, una nuova Cartagine che è così grande e così bella che ha un'estensione, soprattutto per quanto riguarda la parte del foro, che è la seconda praticamente dopo Roma. Che cosa fa? Invece di spianare, no, le rovine antiche, le interra. E allora oggi, grazie agli scavi che sono iniziati soprattutto in merito all'intervento forte dell'UNESCO, che si data intorno al 1974, da lì in poi diverse missioni straniere, soprattutto quella francese col professor Gross, hanno riportato alla luce le antiche rovine di Cartagine, trovando in maniera straordinaria sotto questo interro le case puniche, che sono da riferirsi però all'ultimo periodo di Cartagine, vale a dire poco prima della distruzione. Quindi sono case antecedenti al 146 avanti Cristo, ma delle sondaggi e degli scavi particolari hanno messo in luce che sotto questa Cartagine urbana, sotto c'era una parte della città che era invece destinata alle officine, quindi una parte dedicata agli artigiani, e sotto ancora, nell'età più antica, era una necropoli. Quindi la città all'inizio è molto più piccola, poi si estende, man mano che si estende diventa questa parte un centro artigianale, industriale, e solo nel secondo secolo avanti Cristo diventa una zona abitata, con naturalmente un'area nella parte superiore con templi meravigliosi come quello di Eshmun, che poi è l'Asclepio romano, e naturalmente i templi di Baal, eccetera, che sono le divinità principali del Pantheon punico.

0: Francesca Baccolini vive e lavora tra Bologna e il resto d'Europa. Contrabbassista, bassista elettrica, compositrice e performer. Si nutre di improvvisazione radicale, ricerca timbrica e contaminazioni interdisciplinari. Nel 2010 ha fondato il trio Obo Combo, un punto di riferimento per la nuova scena elettroacustica europea che fonde folk, percussioni ipnotiche, testi visionari e minimalismo. Collabora con artisti visivi, coreografi e registi. Ha realizzato spettacoli multisensoriali e da solista sviluppa live set elettroacustici e installazioni sonore nei quali il contrabbasso dialoga con l'elettronica e con materiali acustici manipolati in tempo reale. Francesca Baccolini a Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Come si torna a scuola nel pieno di un'ondata di caldo? Se lo sono chiesto allievi e allieve di molti cantoni in cui oggi sono riprese le lezioni e soprattutto se lo sono chiesto gli insegnanti. Ben ritrovati, ben ritrovate, Veronica Lippi con voi questa sera in un'edizione che apriremo appunto con le preoccupazioni dei docenti svizzeri che da tempo chiedono misure efficaci per garantire una temperatura vivibile nelle aule. Con più di 26 gradi infatti ne risentono apprendimento e tutela della salute. È da un po' di tempo che ci si chiede se e come il Ticino possa beneficiare di un travaso di turisti dalla super gettonata e anche super affollata Como. Ebbene, abbiamo scoperto che in effetti c'è chi ha scelto Lugano come base per poi visitare la zona dell'Ario, anche perché lì ormai le tariffe sono fuori controllo. Per l'attualità estera cercheremo di capire cosa resta del piano per Gaza che l'amministrazione Trump aveva annunciato quasi un anno fa. Beh, ieri è arrivato l'ennesimo stop con il no del primo ministro israeliano Netanyahu alla prossima tappa. Poi ci occuperemo di erbacce e di un nuovo sistema che le elimina grazie al laser. Sentiremo la reazione soddisfatta di un agricoltore argoviese che l'ha testato. Al Locarno Film Festival oggi si parla di violenza e di disagio giovanile.
4: Quei ragazzi che sono già un po' fragili e hanno comunque queste aspettative da parte magari di genitori, di nonni, di amici e che si sentono di non riuscire, ma cercano in tutti i modi di farlo e quindi non riescono mai a raggiungere un loro obiettivo che poi magari in fondo non è neanche un loro obiettivo, è un obiettivo di qualcun altro.
3: La voce di Maura Grossi, direttrice di un progetto destinato ai ragazzi in difficoltà in Ticino, insieme a noi ha visto un film rumeno, la storia di un adolescente che proviene da una famiglia per bene ed è sospettato di aver commesso un grave reato. Possiamo iniziare. In quasi la metà dei cantoni svizzeri oggi l'anno scolastico è ricominciato ed è ricominciato esattamente come si era concluso, in molte aule torride. La canicola è un problema che incide sull'apprendimento scolastico, al di là del benessere di allievi e insegnanti. Il sindacato svizzero dei docenti torna alla carica esigendo investimenti negli edifici scolastici per adeguarli alle prossime estati. Chieste anche strategie a livello cantonale e federale per evitare che chi vive nei comuni più poveri debba sopportare le situazioni peggiori. Ce ne parla Alan Crameri.
5: Quando fa troppo caldo, la qualità dell'apprendimento diminuisce, secondo vari studi. Per questo motivo, da tempo, l'Associazione dei docenti svizzeri chiede un valore limite di 26 gradi nelle aule scolastiche. Beat A. Schwendimann, responsabile del settore pedagogia di questa associazione, spera che la canicola di quest'estate sia servita perlomeno a far capire l'urgenza del problema. È molto probabile che il caldo afoso torni regolarmente e quindi ribadisce l'urgenza di investimenti negli edifici. Impianti di climatizzazione nelle aule sono solo una delle varie opzioni valide. In primo luogo, Schwendimann chiede piuttosto interventi che definisce passivi, come teli o alberi che fanno ombra, o misure organizzative per aprire regolarmente le finestre di notte. Ma poi, certo, quando si rinnova una sede, il caldo va considerato. Ad esempio, il piazzale per la ricreazione non può più essere una distesa d'asfalto. La situazione attuale comunque è preoccupante soprattutto all'interno. In alcune aule sono state misurate temperature che superano i 30 gradi, dannose anche per la salute di allievi e docenti. Come sempre la questione è finanziaria, gli investimenti sono costosi e qui si presenta un altro problema, le differenze locali e regionali, perché le scuole sono di competenza comunale e cantonale. La richiesta di Schwendimann è che la situazione migliori per tutti, indipendentemente che si viva in un comune più o meno ricco. Per questo l'Associazione Svizzera dei Docenti chiede che i cantoni istituiscano dei fondi speciali al loro interno per sostenere i comuni negli investimenti negli edifici scolastici. Una richiesta non da poco, sia dal punto di vista finanziario che istituzionale, vista la distribuzione dei compiti. Ma Beata Schwendimann va oltre e esige che anche la Confederazione si inserisca nella discussione sulle temperature negli edifici scolastici, nonostante la scuola dell'obbligo sia formalmente di competenza cantonale.
2: Von Büros bis zu Fabriken gibt es viele solche Rechtwerte, aber nicht für Schulen.
5: La Confederazione, questa è la sua riflessione, rilascia direttive sui limiti di temperatura in uffici e fabbriche, ma non nelle scuole. La discussione è solo agli inizi e difficilmente si tradurrà in sufficienti misure concrete entro la prossima estate. Non sarebbe più semplice ed economico a questo punto ripensare al calendario delle vacanze e renderlo più simile a quello ticinese anche negli altri cantoni, cioè con vacanze lunghe da metà giugno fino a fine agosto? Sì, riflessioni simili sono in corso anche nella Svizzera tedesca, conferma Schwendimann. L'Associazione dei Docenti è favorevole a ripensare i calendari scolastici, anche se cambiarli a volte è più difficile di quanto sembri. Secondo lui, questa è la conclusione, si possono portare avanti più misure in contemporanea, uno spostamento delle vacanze e investimenti per rendere gli edifici più resistenti al calore, perché le ondate di caldo possono presentarsi anche in altri periodi.
3: Continuiamo a parlare del caldo estremo che sta colpendo tutta l'Europa, dove ci sono temperature record, livelli dell'acqua bassissimi, siccità estrema e rischio elevato di incendi boschivi. Lo dicono i dati pubblicati oggi da Copernicus, che è il programma europeo di osservazione e monitoraggio della Terra. Allora, per capire meglio questi dati, Giorgia Lorenzini ne ha parlato con la vice direttrice del servizio Copernicus sui cambiamenti climatici. Sentiamola, è la dottoressa Samantha Burgess.
6: Il rapporto di Copernicus mostra che i mesi di giugno e luglio sono stati i secondi più caldi mai registrati. I dati parlano di caldo e siccità estremi in Europa. Dottoressa Samantha Burgess, nessuno si sorprende di questi dati, ma allora perché parlarne?
7: Non sorprende che abbiamo avuto un luglio così caldo dopo le ondate di maggio e giugno. Il motivo per cui continuiamo a parlarne è che i record continuano a essere battuti. Quello che è significativo di luglio è l'effetto combinato di caldo e siccità estrema, che ha portato ai livelli più bassi mai registrati nei principali corsi d'acqua come il Danubio e il Reno. E oltre al caldo e alla siccità che hanno causato un alto rischio di incendi boschivi, abbiamo registrato anche il record di superficie bruciata in Europa. Vale la pena sottolinearlo perché agosto è sempre il mese più critico per gli incendi in Europa, ma a causa dell'estremo caldo e della siccità di questi mesi siamo già oltre i livelli registrati in questo stesso periodo l'anno scorso.
6: Un record dietro l'altro. Cosa ci dice questo?
8: Is telling us that climate change isn't a future.
7: Ci dice che il cambiamento climatico non è nel futuro, ma lo stiamo già vivendo adesso. Negli scorsi anni le ondate di caldo sono diventate più frequenti, più intense e prolungate, a testimonianza di un cambiamento strutturale. Questi eventi durano più a lungo, si verificano prima e si combinano con altri fattori di stress climatico, come la siccità, mettendo in luce una vulnerabilità fondamentale delle infrastrutture europee.
8: Of our European infrastructure.
6: E a proposito di record, con Copernicus avete registrato la temperatura media della superficie dell'acqua più alta di sempre, 21 gradi. Eppure 21 gradi non sembra così caldo.
8: Although 21 degrees doesn't seem like a particularly warm amount.
7: Anche se 21 gradi non sembra particolarmente caldo, la realtà è che i nostri oceani hanno assorbito il 90% del calore in eccesso derivante dal cambiamento climatico, perché gli oceani sono molto profondi e quindi è un volume di acqua enorme che si è scaldato. Inoltre, la media di 21 gradi va dal polo nord al polo sud. Ciò significa che la temperatura può essere di 29 gradi nelle regioni tropicali e questo ha delle conseguenze. Per esempio, l'acqua più calda degli oceani rilascia più energia per le tempeste.
6: Questo per quanto riguarda i mesi passati. Per il resto dell'estate, invece, cosa possiamo aspettarci?
7: Le mie previsioni per il prossimo mese è altro caldo e siccità. In Europa stiamo già vivendo la quinta ondata di caldo della stagione, ovvero abbiamo temperature di 5 o 6 gradi superiori alla media. Questo continuerà ad aggravare la siccità, che ha un impatto enorme sugli ecosistemi e sull'agricoltura e quindi sulla sicurezza alimentare. C'è una diminuzione dei raccolti in tutta Europa, ne parla anche la stampa. E il motivo per cui parliamo delle basi scientifiche del cambiamento climatico è che non ci stiamo ancora adattando al nuovo clima che stiamo vivendo. Non stiamo facendo abbastanza per adattarci a un mondo con scarsità d'acqua, che è il mondo in cui ci troviamo quest'anno e in cui ci troveremo di nuovo in futuro.
3: Queste le valutazioni di Samantha Burgess, che lo ricordo è vice direttrice del servizio Copernicus sui cambiamenti climatici, e Copernicus è il programma europeo di osservazione e monitoraggio della Terra. Per quanto torrida, peraltro, questa stagione è anche quella dove qui da noi si concentra il picco del turismo. Dopo un 2025 da primato, il 2026 fino a fine giugno in Ticino si sta facendo ancora meglio, con arrivi e pernottamenti in crescita del 4%. Allora, da una nostra prima verifica sembra proprio che questi numeri beneficino anche del successo di Como. Insomma, ci sarebbe un primo travaso di turisti dall'area verso il Ticino. Cristian Gilardoni ne ha parlato con gli esperti del settore, a cominciare dal presidente dell'associazione di categoria degli albergatori Hotellerie Suisse Sottoceneri, Federico Haas.
9: Quantificare è un po' difficile, ma che ci sia un travaso di clientela che a Como non trova una camera o non può permettersi di prendere una camera a Como perché i prezzi sono alle stelle durante l'altissima stagione, e Lugano si propone come una destinazione comunque facendo parte del medesimo territorio, perché per alcuni turisti la frontiera è una cosa invisibile. Lugano si presta per accogliere questa clientela che forse nel trambusto, nell'ingovernabilità del turismo a Como, trova un rifugio un po' più tranquillo qui a Lugano, pur godendo della naturalezza che è comunque simile tra le due destinazioni. C'è anche il turismo di giornata, Como e Lugano sono vicine, pertanto il turista gode di entrambi i prodotti.
5: Un fenomeno quindi che chi lavora nel settore nota, anche se per Federico Haas non ha ancora dimensioni tali da essere definito un trend.
9: È ancora un po' presto il trend, perché i numeri non sono ancora tali da doverli poi anche calcolare. Sarebbe comunque difficile farlo, ma per il turismo di giornata forse è più facile. Trend non ancora, ma è una cosa relativamente nuova. Il tutto ha cominciato quando Como è un po' entrata in orbita mediatica con l'arrivo di George Clooney, ma soprattutto con l'arrivo delle prime catene internazionali che hanno messo la loro bandierina di brand su uno dei numerosi alberghi di Como. Ecco, l'inizio di Como è stato questo e Lugano beneficia oggi un po' di questo sovraffollamento.
5: È comunque un legame che si è voluto approfondire. Per farlo, Lugano Region e Hotellerie Suisse Ticino hanno commissionato uno studio alla prestigiosa scuola alberghiera di Losanna, concluso a inizio 2025.
9: Non sono fratelli, sono diciamo cugini alla lontana, perché il prodotto Como e il prodotto Lugano sono simili ma comunque diversi per quello che è. Non vorrei neanche dire qualità, perché su entrambi le destinazioni c'è la qualità. C'è più ristorazione, ci sono più posti letto, Ricordiamoci che l'ente di promozione Como è in mano dei privati e proprio quello emerge anche da questo studio: i mezzi che l'ente di promozione Como privato ha a disposizione versus quanto fa Lugano Region, che è un parapubblico, che lì le proporzioni sono molto diverse. Como è una macchina da guerra ormai oggi.
5: In conclusione, il presidente della sezione del sottocenere di Hotellerie Suisse Ticino si interroga però su come si vuole che sia il turismo in Ticino, se puntare alla massima visibilità o se restare più moderati, più svizzeri.
9: E ogni tanto un po' più di basso profilo che l'istrionica, direi quasi, Como, che ormai è un fenomeno che è un po' fuori controllo.
3: Ma su questo tema comunque vale la pena allargare un po' lo sguardo, e noi lo facciamo con le impressioni del responsabile dell'Osservatorio del Turismo, che è Stefano Scagnolari.
5: Quali possono essere i motivi che spingono i turisti che sono destinati a Como a scegliere il sottoceneri per dormire? È una questione di camere libere a Lugano e a Como no? O è una questione di prezzo, che in Ticino può essere più basso che a Como per dormire, ma magari poi non è lo stesso cosa per mangiare? Oppure ci sono altri motivi?
10: Ridurre tutta la mancanza di camere sarebbe davvero un po' semplicistico, no? Certamente la disponibilità alberghiera, così come il prezzo, che però poi va detto varia molto in funzione del periodo, della categoria dell'hotel, quindi anche in questo caso confrontare i prezzi non è così automatico, però nella scelta incidono davvero tanti altri fattori: la qualità dell'offerta, la facilità dei collegamenti, la percezione della tranquillità che c'è a livello della destinazione di Lugano, l'ordine urbano, e poi la possibilità di spostarsi facilmente sia a Como sia nel resto del Ticino. Sappiamo che sempre più viaggiatori organizzano itinerari che comprendono più destinazioni, allora non possiamo escludere che davvero Lugano non fosse di per sé la prima destinazione di queste persone.
5: Il fenomeno Como ha un effetto limitato al sottoceneri o va oltre, e magari anche Bellinzona e Locarno beneficiano di questo successo?
10: Allora, da un lato è ragionevole appunto pensare che questo effetto diretto si concentri soprattutto sul sottoceneri, però non dobbiamo dimenticarci che il pernottamento è solo una parte dell'esperienza, quindi se abbiamo una persona che sceglie di pernottare nel sottoceneri invece che a Como, poi può essere tranquillamente una persona che visita anche Bellinzona, il Lago Maggiore, le valli, e quindi i suoi consumi sul territorio poi hanno degli effetti che vanno anche oltre il luogo nel quale avviene il pernottamento.
3: E queste erano le valutazioni di Stefano Scagnolari. Adesso cambiamo decisamente scenario e argomento. Andiamo nella striscia di Gaza, dove 2 milioni di persone attendono di poter tornare a vivere dopo quasi 3 anni di guerra ed immani distruzioni. Avrebbe infatti dovuto prendere avvio la seconda fase del piano di pace per Gaza, negoziato dagli Stati Uniti, ma è tutto bloccato. E questo perché il premier israeliano Netanyahu ha respinto il piano, che invece era già stato accettato da Hamas. Allora, noi siamo collegati con il nostro collaboratore per la regione, Michele Giorgio. Ciao Michele, ben ritrovato.
11: Sì, buonasera.
3: Senti, prima di spiegarci per quali ragioni siamo ad un nuovo stallo, facciamo un po' il punto su questo piano di pace, a che punto siamo, insomma.
11: Ebbene, innanzitutto ricordiamo che questo piano di pace, questi 15 punti del Consiglio per la Pace, del Board of Peace, prevede naturalmente che si vada avanti con la tregua, quindi la cessazione di tutte le operazioni militare. Infatti si parla di pressioni americane su Israele per la riduzione degli attacchi che, ahimè, avvengono in pratica tutti i giorni su Gaza. Però sicuramente il cuore di questi 15 punti sono il passaggio di trasferimento di tutte le funzioni civili e di sicurezza a Gaza ad un organismo palestinese, il Comitato Tecnico, e poi, molto importante, il disarmo di Hamas. Su questo punto, che è nata la crisi, e quindi questo piano in 15 punti, che prevede anche l'ingresso a Gaza nella striscia di una forza di stabilizzazione internazionale e la creazione di un comitato di verifica dell'attuazione di tutti i punti e soprattutto del disarmo di Hamas, appunto questo piano però non è andato avanti perché è arrivato il no di Netanyahu, no che naturalmente si spiega con quella che è una posizione evidentemente politica e ideologica del premier israeliano e della sua maggioranza, contraria ad un ritiro e invece favorevole ad una attività militare molto intensa, a nuove guerre, quindi ad una pressione militare molto forte su Hamas e su tutta Gaza. E dall'altro lato non dimentichiamo anche le elezioni politiche. Netanyahu in questo momento sta recuperando nei sondaggi e non vuole apparire un leader debole che ritira i soldati israeliani da Gaza parallelamente al disarmo di Hamas, senza invece affermare quella che è la volontà di Israele.
3: Senti, e come hanno reagito Hamas e in generale i palestinesi a questo stop?
11: Beh, naturalmente Hamas si aspettava che da parte israeliana sarebbe arrivato un no, perché la posizione Israele è sempre stata chiara: disarmo totale subito, prima di ogni ritiro di un solo soldato israeliano dalla striscia di Gaza. E quindi guadagna tempo il movimento islamico, che certo non vuole disarmare completamente perché vorrebbe conservare le armi leggere, dice, per la sua sicurezza, in realtà perché vorrebbe trasformare la sua ala militare nella nuova polizia, nelle nuove forze di sicurezza nella striscia di Gaza, e crede di poter convincere alla fine l'amministrazione Trump, e l'amministrazione Trump poi farebbe le necessarie pressioni su Israele. Dall'altro lato naturalmente molti analisti palestinesi, se sono schierati con Hamas, sostengono questa linea di Hamas, ma dall'altro lato ci sono altri più indipendenti o che comunque non condividono le idee di Hamas, che spiegano che questa posizione del movimento islamico sta sicuramente bloccando la trattativa, assieme a quella che è la posizione molto rigida di Israele.
3: Il terzo attore di questa vicenda, grazie tra l'altro per le tue spiegazioni Michele Giorgio, il terzo attore di questa vicenda sono gli Stati Uniti. Abbiamo sentito, Hamas si aspetta che gli Stati Uniti facciano pressione su Israele affinché si proceda con il piano. Allora noi coinvolgiamo il nostro corrispondente a Washington, Andrea Vosti, che si dice alla Casa Bianca di quello che sta succedendo. C'è stata una reazione al diniego israeliano?
12: Ma per ora la Casa Bianca nasconde la sua comprensibile imbarazzo dietro un rivelatore no comment, nessuna presa di posizione ufficiale, silenzio anche sull'account Truth di Donald Trump. Bocche cucite dunque, anche se un funzionario dell'amministrazione anonimo citato da Axios avrebbe fatto sapere che la Casa Bianca non è preoccupata per la sostanziale bocciatura del piano di Trump per Gaza da parte di Netanyahu. Secondo il funzionario, la Casa Bianca comprende del premier israeliano, anche se l'impressione da qui è che questa vicenda sia un ulteriore strappo dentro una relazione fra stretti alleati che negli ultimi mesi è diventata sempre più complicata. In occasione del loro ultimo incontro qui a Washington lo scorso 28 luglio, il premier israeliano aveva parlato di una conversazione eccellente, di una totale comunanza di interessi con la Casa Bianca, soprattutto sull'Iran. Ma non c'è dubbio che questa fosse più che altro una dichiarazione di facciata. Ricordo che Trump aveva definito il piano in 15 punti del Board of Peace un accordo storico e un passo monumentale verso la pace e la stabilità a Gaza. Evidentemente però le posizioni dei due leader sono ancora troppo distanti. Ecco che allora, sempre secondo fonti dell'amministrazione, Trump avrebbe incaricato il suo genero Jared Kushner di fare pressioni su Netanyahu, e questo per salvare perlomeno le apparenze del piano di pace di Trump e per non fare di Gaza un altro imbarazzante fronte di stallo.
3: Ecco Andrea, abbiamo qualche problema di linea, ti chiedo allora brevemente di dirci che cosa dobbiamo attenderci per le prossime settimane, visto che questo era per Trump anche un modo di riprendersi anche solo parzialmente degli successi nella guerra con l'Iran.
12: Sì, senza dubbio questa frenata su Gaza rappresenta un altro grattacapo per Trump, che già non sa bene come uscire dal vicolo cieco della guerra contro l'Iran. È un dilemma politico che si ripercuote anche sul prezzo della benzina, che nei primi giorni di agosto è tornato a salire. Ma è un dilemma politico a 3 mesi soltanto dalle elezioni di midterm, con in gioco, ricordo, la maggioranza al Congresso, che ha costretto Trump anche ad attenuare drasticamente la sua retorica bellicosa. Il presidente americano non parla più di distruggere un'intera civiltà, ma parla delle trattative con l'Iran come di una partita a scacchi, una metafora per lui davvero insolita. Cosa dobbiamo aspettarci per rispondere alla tua domanda? Beh, penso che la Casa Bianca da una parte aumenterà la pressione su Netanyahu affinché rispetti almeno in parte l'accordo su Gaza, mentre sul fronte iraniano fare previsioni è più azzardato. Di certo l'avvicinarsi della scadenza elettorale di novembre è una carta che l'Iran ha già cominciato a giocare in modo molto scaltro per alzare le sue rivendicazioni, e la Casa Bianca, che è anche alle prese con una pericolosa diminuzione delle scorte di armamenti, non sembra avere in questo momento una strategia chiara per uscire da questa impasse su due fronti.
3: Lasciamo Washington, lasciamo l'attualità internazionale e veniamo a qualcosa che diciamo che ci permette così di svagare un attimo la nostra mente. Chi coltiva un orto, anche a livello amatoriale, molto probabilmente non avrà grandi soddisfazioni quest'estate. Fa caldo, c'è la siccità, ma anche tante malattie delle piante. Al di là del clima, però, ogni anno ci si confronta con un sacco di erbacce infestanti. Per permettere a carote, a cipolle di crescere bene, o si strappano a mano o si usano vari diserbanti. Tutto ciò va moltiplicato. Quando si parla di grosse colture, si parla di aziende agricole. Per i contadini, allora, la tecnica lavora per cercare delle alternative. Tra questo c'è un robot sviluppato da una startup zurighese che uccide le erbe infestanti con un raggio laser. Manuele Ferrari è andato nel cantone Argovia, dove è stata recentemente impiegata. Sentiamo.
13: Entriamo in un campo di carota Künten. Aurel Neff, l'ideatore del robot, collega le batterie, gira la chiave e schiaccia il bottone d'accensione.
14: Und die Maschine ist startbereit.
15: Braucht noch ein bisschen.
13: Da questo momento, ci spiega, ci vogliono ancora un paio di minuti prima che il robot cominci a lavorare. Di colore blu, questo è il colore ufficiale scelto dalla startup Caterra per i suoi prodotti, ha un'autonomia di 24 ore.
15: Arbeitet 24 Stunden am Stück.
13: Mentre attendiamo che parta, parliamo di un robot grande circa come una Smart, per oltre una tonnellata di peso, ci raggiunge il proprietario del campo. È la prima volta che Simon Kohler testa un robot. Contadino bio da 20 anni, le erbacce generalmente nei suoi campi vengono strappate a mano.
16: Il laser non brucia tutte le erbe invasive. Dopo il secondo passaggio possiamo però dire che circa il 90% era stato eliminato. E poi funziona su erbe ancora giovani. Se sono troppo grandi, invece, non riesce a raggiungere le radici per ucciderle. Ci sono inoltre alcuni tipi che fatica ancora a riconoscere. Così il lavoro restante è stato fatto come sempre a mano. In generale posso però dire che è stato di grande aiuto, e per il futuro è immaginabile un impiego sempre maggiore di apparecchi simili. Anche perché è sempre più difficile trovare personale disposto a fare questo lavoro. È un lavoro pesante, svolto in condizioni sempre più dure, ad esempio sotto il sole cocente. Inoltre è necessario trovare un modo per ridurre i costi di produzione. E per farlo stiamo testando nuove vie, come questo robot, in modo da restare innovativi.
13: Quando tutto funziona a dovere, al robot Simon Kohler dedica giornalmente una ventina di minuti per cambio, batterie e poco più. Naturalmente alcuni dettagli dal suo punto di vista potrebbero venire migliorati. Laser più potenti, motori per il movimento più prestanti, velocità di esecuzione più elevata. Su un possibile acquisto si può però già riflettere.
15: Mit der Standardausführung 180.000 Franken.
13: Il modello standard, svela il cofondatore della startup Caterra, costa circa 180.000 franchi e diversi dei punti elencati sono già sul radar di Aurel Neff. Mentre il robot continua il suo lavoro, congedato Simon Kohler, noi ci spostiamo a Oberlunken, sempre nel canton Argovia, sui campi di carote di Christoph Hagelbuch. agricoltore convenzionale, sta pensando ad un possibile impiego del robot.
17: Gli
13: erbicidi che possiamo usare sono sempre meno, eppure noi abbiamo difficoltà a trovare personale. Da qui l'idea di testare il robot. Una soluzione che si parte dal presupposto funzioni e sia redditizia, ma soprattutto spero che non mi mandi un SMS alle 2 del mattino ogni seconda notte perché ci sono dei problemi. Fondamentale che il robot lavori in modo indipendente e affidabile. La sfida ad Aurel Neff è dunque lanciata.
3: Un robot autonomo che elimina le erbacce nei campi, in questo caso un campo di carote che è un classico, diciamo così, delle colture argoviesi, ma la domanda la poniamo a Manuele Ferrari. Questa macchina come identifica cosa bruciare e cosa invece risparmiare?
13: È vero, sono stato in un campo di carote, ma il robot al momento funziona anche su quelli di cipolle, spinaci e barbabietole, per citarne alcuni, e si sta lavorando tra i vari ad aglio, porro e sedano. La lista qui è lunga. Potenzialmente tutte le coltivazioni da campo potranno un giorno venire liberate dalle erbacce in questo modo. La domanda sul come riconosce il robot cosa bruciare l'ho girata invece a Manuel Stramm, ingegnere di Caterra, responsabile tra i vari di tutta la parte elettronica dei robot.
18: Dort hat man tausende, zehntausende oder sogar Millionen von Bildern.
13: Con il robot facciamo fino a diversi milioni di foto per tipo di verdura coltivata in modo da averla nelle differenti forme e stadi di crescita. Queste immagini vengono ordinate, indicizzate e date in pasto all'intelligenza artificiale. Lei, come le persone, non sa cosa sia una carota prima di averla vista. Le insegniamo quindi a riconoscerla e quando è finito l'allenamento viene inserita nel robot e questo mandato nei campi. Nella pratica è così che la macchina si ferma in un luogo, scatta un'immagine del suolo. Il cervello dell'apparecchio riconosce le carote e dirige il raggio laser contro tutto ciò che non rientra nel programma. Poi si sposta avanti un pezzetto, scatta la prossima foto e il tutto si ripete fino alla fine dell'aiuola. Lì gira e torna indietro sulla prossima fila.
3: Abbiamo sentito nel reportage che il robot può lavorare sulle 24 ore, ma concretamente quanta superficie copre in un ciclo di ricarica?
13: Qui i calcoli sono più difficili, a dipendenza del modello e della quantità di erbacce presenti la resa varia. In media mi hanno spiegato, almeno per il modello più recente, il robot copre mezzo ettaro a giornata. Parliamo di un'operazione che va compiuta in 4-5 giorni e quindi le dimensioni ideali di un campo sono 3-4 ettari, circa 5 campi da calcio. Altrimenti, per avere un risultato soddisfacente, vanno usati più robot contemporaneamente. Al momento è possibile far lavorare fino a 5 apparecchi contemporaneamente sullo stesso campo. Una situazione poco frequente in Svizzera, ma che ben si presenta ad esempio in Francia o Germania, paesi ai quali aggiungo anche Italia e Olanda, dove Caterra sta testando i suoi apparecchi. Il potenziale d'espansione per questi robot quindi è dato, al momento non esiste un prodotto alternativo che lavora sullo stesso principio, vedremo se funzionerà e se riuscirà ad imporsi.
3: Allora, lasciamo le campagne argoviesi, lasciamo Manuele Ferrari, tra poco andremo a Locarno per il Film Festival. Oggi si è parlato di disagio giovanile, un fenomeno che non ha confine, ci sono diverse pellicole che se ne occupano. Noi ne abbiamo scelta una rumena e l'abbiamo commentata con un'operatrice ticinese. Prima però alcune notizie con Gian Robbiani.
19: Iniziamo dal violento terremoto registrato in Colombia, il più violento degli ultimi decenni stando alle autorità nazionali, una scossa di magnitudo 7,4 e che aveva l'epicentro a circa 400 km dalla capitale Bogotà. Il bilancio provvisorio è di almeno 20 morti registrati nella sola città di Pereira, ma altre vittime sono state accertate anche in altre località. A Cali, per esempio, il sindaco ha parlato di almeno 20 edifici crollati con all'interno persone intrappolate. Le vittime dunque potrebbero purtroppo aumentare. In Italia ci sono sviluppi nell'inchiesta riguardante l'attentato organizzato davanti all'abitazione del giornalista della RAI Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Report. È stato infatti arrestato l'imprenditore, ex giornalista ed editore Walter Lavitola, che è indagato dalla Procura di Roma. Gli inquirenti gli imputano il metodo mafioso. Secondo gli avvocati di Ranucci sarà ora fondamentale comprendere il contesto e il movente di questo atto. E invece è iniziato a Zurigo il processo d'appello che vede tra gli imputati l'ex banchiere grigionese Pierin Vincenz, già direttore di Raiffeisen, accusato di truffa e altri reati finanziari. Il processo durerà parecchi giorni, oggi è stata una giornata introduttiva. Gli avvocati difensori hanno comunque già tentato di chiedere l'archiviazione di una parte dei reati puntando sulla prescrizione e affermando che tutta l'inchiesta è partita da un articolo giornalistico basato su una violazione del segreto bancario.
3: A Locarno è iniziata la seconda settimana di programmazione, continua il concorso internazionale. In Piazza Grande questa sera sarà invece la volta del film della regista svizzera Petra Volpe. Il film si intitola Frank and Louis, un film dedicato alla sofferenza e all'empatia, due sentimenti che saranno anche al centro del nostro approfondimento odierno. Andiamo quindi a Locarno, dove troviamo in diretta Marcello Ierace. Marcello, ben ritrovato. Qual è lo spunto da cui partiamo?
17: Beh, buonasera da Locarno anche da me. Allora, il punto di partenza è il film rumeno Nu e Locul Tau Aici, e mi perdonerete la pronuncia certamente imprecisa, però si traduce in Questo posto non vi appartiene. Il film è diretto da Florin Sherban, partecipa al concorso internazionale ed è una delle tante prime mondiali presentate qui a Locarno. La storia è, potremmo dire, una sorta di versione rumena di Adolescence, la pluripremiata serie inglese di cui tanto si è parlato lo scorso anno. Si parla anche qui di un evento tragico, di un giovane che si sente il peso delle aspettative di famiglia e amici, si parla di adeguatezza e poi si parla di cosa significa essere genitori. Ma sentiamo cosa ci ha detto lo stesso regista Florin Sherman proprio su questo tema.
20: Il problema è che non ci viene mai insegnato come si fa ad essere genitori. Insomma, questo è un lavoro difficile e penso che per iniziare a fare questo lavoro, per essere all'altezza di questo lavoro, ci voglia amore e poi ci voglia anche un po' di formazione. E ti serve pure una bella dose di disciplina e anche molta pazienza. Ti servono, insomma, tutte queste cose. Ma il punto di partenza è sempre l'amore. Se la tua attenzione è completamente altrove, potresti perdere tutto.
21: If your attention is totally somewhere else, you might miss it altogether.
3: Marcello, il film, l'abbiamo detto, è ambientato in Romania, ma si possono fare delle relazioni, fare un rapporto con la realtà svizzera e ticinese?
17: Beh sì, questa storia si svolge a Reșița, che è una cittadina nell'ovest della Romania, ma si sarebbe potuta svolgere esattamente in qualsiasi cittadina svizzera. Ecco perché ho coinvolto Maura Grossi, che è direttrice di Ad Hoc Sopra Ceneri, un progetto della Fondazione Amilcare che è nato esattamente 20 anni fa, nel 2006, e il cui scopo è quello di accompagnare verso l'indipendenza giovani tra i 16 e i 20 anni. Con lei ho visto il film e poi insieme abbiamo cercato di ragionare su alcune tematiche legate appunto al mondo dell'adolescenza. Vi faccio sentire il contributo e poi vi ricedo la linea. In questi 20 anni cosa avete notato? Di cosa vi siete accorti? Come è cambiato l'adolescente e come è cambiato il vostro intervento?
22: L'intervento di per sé è cambiato nel modo in cui noi cerchiamo sempre di adattarci ai cambiamenti. Essendo che è un collocamento individuale, è molto più semplice adattarci a ogni cambiamento. Diciamo che i ragazzi sono più o meno sempre gli stessi, sono le problematiche che magari arrivano tutte assieme. Un consumo, una difficoltà a entrare nel mondo scolastico, un rimanere sempre più escluso da tutto quello che è l'entrata nella formazione, questo sicuramente c'è, e poi forse la grande sfiducia che c'è nei giovani verso il mondo degli adulti.

0: Abbiamo detto, chissà se questa storia potrebbe darci degli spunti per raccontare qualcosa del Ticino, degli adolescenti ticinesi. Qui è di più, possiamo dire che questa storia, senza entrare troppo nello specifico e soprattutto senza raccontare il finale, questa è una storia che può succedere tranquillamente a Bellinzona, a Lugano, a Locarno.
1: Assolutamente, perché questo film è centrato proprio sulla relazione, sulle aspettative che un genitore può avere nei propri figli, a come ci si approccia, che comunicazione si mette in atto per avvicinarsi a questi figli. Quindi è proprio un film che parla di questa tematica, quindi io direi universale.
0: Parla di sentimenti, parla anche di pressione nei confronti di questi ragazzi. Qui abbiamo un ragazzo che subisce pressioni probabilmente dalle aspettative del padre, probabilmente dalle aspettative degli amici o di quelli che lui probabilmente considera tali. Nella sua esperienza le capita spesso di essere in contatto con ragazzi che subiscono queste pressioni?
1: Molto, molto, soprattutto magari sono proprio quei ragazzi che sono già un po' fragili, che vengono già da situazioni difficili, ma nonostante ciò hanno comunque queste aspettative da parte magari di genitori, di nonni, di amici, e che si sentono di non riuscire a rispondere alle aspettative, ma cercano in tutti i modi di farlo, e quindi si trovano in questo gap dove non riescono mai a raggiungere un loro obiettivo, che poi magari in fondo non è neanche un loro obiettivo, è un obiettivo di qualcun altro.
0: Ma come risolvere questa questione? I genitori quali strumenti hanno per non far pesare le proprie aspettative sulle spalle dei propri figli?
1: Forse il nocciolo della questione potrebbe essere nella relazione, nel riuscire a comunicare con i propri figli, quindi credo che questo sia un po' il punto di partenza, perché se io so dov'è l'altra persona, magari riesco a mio modo riuscire a cambiare un po', e quindi se so che mio figlio in questo caso ha delle aspettative diverse dalle mie, io posso aggiustare le mie e di conseguenza riuscire a trovare una via di comunicazione. Quindi credo che la comunicazione sia alla base.
0: Ha citato più volte la parola comunicazione ed è un altro elemento forte di questo film: la mancanza di comunicazione tra genitore e figlio. L'unico momento in cui il genitore riesce a comunicare è il momento decisivo, però forse troppo tardi. Ecco, la comunicazione quanto pesa, quanto è importante in una relazione tra genitore e figli?
1: Beh, molto, ma la comunicazione è importante a tutti i livelli della società, a livello lavorativo, a livello scolastico, quindi direi proprio che è qualcosa di universale. Prima del film ci siamo lasciati quando io dicevo che è importante intercettare questi ragazzi e andare verso, e qui è proprio anche quello che ha fatto il padre: è andato verso il proprio figlio in una modalità diversa da quella che abbiamo visto prima di quel momento lì, ed è proprio quel pezzo lì, quindi riuscire a arrivare allo stesso livello. Il padre ha delle aspettative troppo alte, si reputa anche forse migliore del proprio figlio, quindi faceva fatica anche a mettersi allo stesso livello per poter poi avere una via di accesso per parlare con il figlio.
0: Cosa le lascia questo film?
1: Un senso di amarezza, perché effettivamente è una storia tragica, soprattutto dal lato umano e dal lato relazionale. Questo padre ha zero empatia. Mi lascia la speranza che questo film porti nelle persone che lo vedono una voglia di essere un po' più empatici.
2: Continuiamo a parlare di festival, dove sono tante le sezioni, ben 11, un ventaglio molto ampio che copre a 360 gradi l'offerta cinematografica. Fra queste ci sono anche i Pardi di Domani, concorso corti d'autore, all'interno dei quali oggi è stato presentato un film iraniano. La regista si chiama Bani Kushnudi, Elegy for the Forgotten, On an Endless War, il titolo della sua opera, che potremmo tradurre con Elegia per i dimenticati in una guerra infinita. Il contributo di Nicola Lund.
3: ما فقط می‌خواستیم زندگی کنیم. ما فقط می‌خواستیم زندگی کنیم.
4: Volevamo solo vivere la nostra vita, volevano solo la nostra morte.
3: آنها فقط مرگ ما را خواستند.
4: È una guerra senza fine che ritorna di intervalli irregolari, nel presente più che mai, con prima la repressione interna di gennaio e poi con l'attacco israelo-statunitense, e nel passato con il conflitto fra Iran ed Iraq negli anni Ottanta. L'attenzione della regista Bani Khoshnoudi è focalizzata sull'uso delle immagini. Il materiale che usa sono filmati suoi, film iraniani, fotografie e video intercettati su internet.
5: سپر من کجایی بابا؟ سپر بابا کجایی بابا؟

0: as we see and when we can see and what we can see.
1: Bombe sull'Iran oggi, bombe sull'Iran ieri. La storia è per certi versi anche continuità.
0: We're in a moment when the regime needed something like a war.
2: Oggi il regime ha bisogno di una guerra per ricompattare la popolazione sotto la bandiera o l'idea di un'integrità territoriale, che io peraltro difendo. Ma non dimentichiamo che la guerra con l'Iraq è durata 8 anni e poteva finire dopo 2. Fu un'aggressione subita dall'Iran, certo, ma Khomeini decise deliberatamente di prolungarla il più possibile per consolidare il proprio potere. Quel milione di morti ha permesso al regime di forgiare la propria identità, la propria immagine. Oggi però le nuove generazioni non ne vogliono più sapere. Il regime sta cercando disperatamente di usare questo nuovo conflitto per rifarsi il trucco e sopravvivere, ma credo sia troppo tardi. I giovani oggi sanno che la guerra e il sacrificio religioso non offrono alcun futuro.
1: La regista Bani Khoshnoudi è un'esule. Non torna più in Iran dal 2014 perché i rischi sono troppo elevati. Rischi con cui si confronta anche e soprattutto chi è rimasto nel paese.
2: Il regime può spegnere internet quando vuole, la gente fa quello che può, quando può. Appena c'è un barlume di connessione o se qualcuno viaggia, rischia il tutto per tutto pur di mostrare la realtà. Ma attenzione, molte delle immagini che vediamo sono fabbricate dal governo stesso. A marzo, durante la seconda settimana di bombardamenti, ho visto cose agghiaccianti, attori posizionati sulle macerie per mettere in scena l'orrore. Non posso fermare le bombe, ma posso decostruire le immagini. Il mio film parla proprio di questo.
0: This is what my film is also talking about.
3: Chiudiamo qui l'edizione di 6 di sera, preparata con John Robbiani, da Veronica Lippi. Buon proseguimento d'ascolto.
4: Lo sport.
5: Carimo Fallugano, Ponti in finale nei 50 Delfino agli Europei in Francia. Buonasera da Paolo Laurenti, partiamo proprio dal nuoto perché il ticinese Noè Ponti ha vinto la propria semifinale nei 50 Delfino agli Europei di nuoto in corso a Parigi con il tempo di 22:53. In mattinata aveva nuotato nelle batterie in 22:69, finale prevista domani alle 18:30. Passiamo al calcio. Nuovo acquisto del Football Club Lugano che pochi minuti fa ha ufficializzato l'ingaggio del 19enne terzino destro Bekruz Karimov. Il giovane uzbeko, che ai recenti mondiali è sceso in campo in 2 occasioni contro Colombia e Portogallo, ha firmato un contratto di 5 anni. In una nota il direttore sportivo Sebastian Pelzer ha spiegato che Karimov era seguito con attenzione anche da altri club e quindi si felicita che abbia sposato il progetto del club bianconero. Sempre calciomercato, retrocesso con il Pisa al termine della scorsa stagione, la carriera del nazionale elvetico Michel Ebischer potrebbe proseguire in Bundesliga. Il centrocampista, secondo la stampa italiana, avrebbe raggiunto l'accordo con l'Union di Berlino del tecnico ticinese Mauro Lustrinelli. Si è chiuso amaramente l'europeo di atletica di Birmingham per Ricky Petrucciani, che non ha centrato la qualificazione alle semifinali dei 400 metri. Partito forte, il ticinese ha pagato alla distanza, concludendo al 6° posto con un tempo di 46:14.
6: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo e buon lunedì sera. Ricapitoliamo in breve le previsioni per domani, martedì 11 agosto, in base agli ultimi aggiornamenti fornitici dai colleghi di Meteo Svizzera. In tutto il paese sarà in prevalenza soleggiato e caldo, in montagna sono da prevedere cumuli pomeridiani e nei pressi della cresta principale pure qualche possibile temporale. Le minime spazieranno dai 23 ai 18 gradi, le massime si situeranno ben oltre i 30, in particolare a sud delle Alpi. Prima di concludere ricordiamo il divieto di accendere fuochi all'aperto nella Svizzera italiana e l'allerta canicola, da oggi nuovamente di livello 4 per le basse quote di Ticino e Moesano. E con queste informazioni siamo in chiusura, a voi l'augurio di una buona serata dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Buonasera e benvenute e benvenuti a quella che sarà sicuramente una grande serata. Siete in prima fila con Lara Berliaffa al microfono e tra pochissimo ci collegheremo con la Royal Albert Hall di Londra per uno degli appuntamenti dei BBC Proms, il numero 32 per l'esattezza. Una serata concepita naturalmente all'insegna della grande musica sinfonica, ma anche stasera come vetrina speciale per i giovani. Sul palco ci sarà una formazione che riunisce la Juilliard School Orchestra, la famosa scuola di New York, e la Royal Academy of Music Symphony Orchestra della sede di Londra. Quindi più o meno la crème de la crème delle nuove leve della musica sinfonica anglofona. Questi giovani saranno diretti da una delle personalità faro della direzione d'orchestra, Esa-Pekka Salonen, in tre capolavori orchestrali del Novecento: la Sinfonia in tre movimenti di Igor Stravinsky, il Concerto per orchestra di Béla Bartók e il Concerto per violino di Alban Berg, quello che porta come sottotitolo la dedica alla memoria di un angelo. La solista è Vilde Frang, una violinista che in Ticino abbiamo già avuto modo di accogliere più volte e che rivedremo ad Ascona tra neanche un paio di mesi. E stanno per scoccare le 8, è ora di iniziare il nostro collegamento.

0: Ed eccoci all'interno della Royal Albert Hall di Londra, anche se a distanza. Come il pubblico, aspettiamo Esa Pekka Salonen. I giovani orchestrali sono già posizionati e sentite in sottofondo il presentatore della BBC. Quindi c'è giusto il tempo di farvi un quadro molto sommario della sinfonia in tre movimenti di Igor Stravinsky. È stata composta tra il 1942 e il 1945, quindi quando Stravinsky ormai risiedeva da un po' negli Stati Uniti, dove si era trasferito nel 1939. È dedicata alla New York Philharmonic Orchestra, che è stata la prima a eseguirla sotto la direzione dell'autore stesso. Anche se non c'è alcun programma alla sua base, il compositore ha affermato di averla scritta anche in seguito alla profonda impressione che avevano suscitato in lui i filmati sulla guerra che circolavano negli Stati Uniti. Nell'organico ci sono anche pianoforte e arpa. Il pianoforte ha un ruolo di primo piano nel primo movimento, l'arpa nel secondo e nel movimento finale. I due strumenti sono le voci principali nel dialogo con l'orchestra. Soprattutto il terzo movimento di questi tre sarebbe una reazione musicale ai documentari e ai cinegiornali sui soldati che marciavano al passo dell'oca, con il finale che richiama la forza degli alleati. Ma ecco, sentiamo gli applausi e quindi Esa Pekka Salonen sta salendo sul palco. Vi ricordo che la formazione stasera è una formazione giovane e vi auguro un buonissimo ascolto della Sinfonia in tre movimenti di Igor Stravinsky. Pushing boundaries as ever. You can certainly hear in the first movement the sorts of techniques that would later be taken up by the likes of John Adams. Eccolo qua, forse è ora il momento del direttore. And the Royal Academy of Music Symphony Orchestra launching their prominent appearance with
1: buon ascolto della sinfonia in tre movimenti di Igor Stravinsky, che ascoltiamo con una formazione giovanile.

0: Shot through with jazz.
1: Caloroso come sempre il pubblico dei BBC Proms. Abbiamo imparato a conoscerlo nel corso degli anni. È notevole la prova dei giovani e del ben più sperimentato Salonen in questa sinfonia in tre movimenti di Igor Stravinsky, attaccata con entusiasmo dalla grande formazione che, ve lo ricordo, riunisce membri della Juilliard School Orchestra di New York e della Royal Academy of Music Symphony Orchestra di Londra. Deve essere un bellissimo momento per questi ragazzi. Certo, non è la prima volta che suonano in orchestra, ma anche se entrambe le formazioni hanno avuto nel corso degli anni anche grandi nomi alla direzione, il ricambio è continuo in orchestra. L'organico assolutamente non è fisso, i giovani vi rimangono per un breve periodo e quindi probabilmente chi è presente e suona stasera non ha ancora avuto il tempo finora di suonare con un direttore di questo calibro. Del resto saranno veramente tutti elettrizzati di essere sotto la bacchetta di Esa-Pekka Salonen, che evidentemente li ha preparati benissimo. Ma è il momento del brano solistico. Attendiamo Wilde Frank per l'esecuzione del concerto per violino e orchestra alla memoria di un angelo di Alban Berg. Un brano che è uno dei casi più singolari del Novecento, perché benché rigorosamente legato alla tecnica dodecafonica, ha comunque il carattere di un grande poema lirico e funebre, una caratteristica non propria di serialismi, decisamente. Berg scrive il concerto su richiesta del violinista russo-americano Louis Krasner, ma inizialmente l'incarico non gli dà molta voglia di mettersi al lavoro. Dopo un paio di mesi circa, però, la figlia diciottenne di Alma Mahler, la vedova di Gustav e adesso moglie dell'architetto Walter Gropius, che erano amici del compositore, ebbene la ragazza muore di poliomielite. Berg, profondamente rattristato, scrive ad Alma Mahler e le annuncia che avrebbe dedicato il concerto che stava scrivendo, Dem Andenken einen Engels, alla memoria di un angelo. La composizione, che è quindi una sorta di requiem, a questo punto viene messa su carta con una rapidità eccezionale per Berg, aiutato dalla consulenza violinistica di Krasner. La sua prima esecuzione è stata diretta nel 1936 da Hermann Scherchen, un direttore molto legato anche alla nostra orchestra della Svizzera italiana. Berg però nel frattempo era morto a fine 1935 e quindi non ha mai potuto ascoltarla. Il concerto è formato da due movimenti, ciascuno articolato a sua volta in due sezioni, un andante allegretto e quindi un allegro adagio. Il primo movimento viene spesso interpretato proprio come il ritratto di Manon Gropius, il secondo come un itinerario attraverso catastrofe, morte e trasfigurazione. L'angelo del titolo, quindi, è proprio una ragazza diciottenne. E il titolo non è soltanto una formula poetica, perché questa ragazza, Manon, era descritta da chi la conosceva come una ragazza particolarmente luminosa e vitale che aspirava a diventare attrice. Max Reinhardt aveva perfino progettato di farla debuttare nel ruolo di un angelo nel suo allestimento salisburghese di Kietermann. Sulla pagina del titolo compaiono in realtà due riferimenti, per Louis Krasner, perché chiaramente questo era il componente, e poi alla memoria di un angelo, e stiamo accogliendo sul palco Wilde Frank, la nostra solista, e di nuovo Esa-Pekka Salonen, che dirige questa grande formazione formata da giovani della Juilliard e della scuola nazionale inglese.

0: una splendida
1: a quote from cantata, it is
0: ringraziata dallo sproscio di applausi, e non credo sia stato solo il pubblico a divorarsela con le orecchie. Anche i giovani orchestrali sicuramente l'hanno seguita con la massima attenzione. Siamo ai BBC Proms e questo era il concerto per violino e orchestra alla memoria di un angelo di Alban Berg. Sul palco con Wilde Frang ci sono Esa-Pekka Salonen e una grande orchestra formata dalla Juilliard School Orchestra di New York e la Royal Academy of Music Symphony Orchestra di Londra riunite. Lo sentite? La sala applaude, il presentatore sta facendo alzare in piedi la spalla di questa sera, che sarà un giovane delle scuole come gli altri. E chiaramente gli applausi sono anche per Salonen. Probabilmente gli orchestrali stanno facendo quello che fanno quando devono ringraziare gli orchestrali. I giovani non battono le mani, ma battono o con l'archetto sul leggio oppure con i piedi sul pavimento. Questo è il modo di dimostrare l'entusiasmo delle orchestre, soprattutto quelle dei giovani, non solo, anche quelle degli adulti, ma soprattutto quelle dei giovani. Gli applausi sono lunghissimi, continuano, ma io presumo che Wilde Frang non ci darà un bis. Wilde Frang infatti sta di nuovo uscendo dal palco, sta lasciando il palco. Vediamo se gli applausi andranno avanti. Comunque, una violinista che ormai ha una carriera stabilita, è la prima volta che è salita sul palco in pubblico, con un grande pubblico, già aveva solo 10 anni. E sentiamo, sì, non solo il pubblico ha apprezzato tutto ciò, veramente, anche i ragazzi.
1: And, Greece, Ireland, Hungary and American Public Radio are all going to be broadcasting tonight's concert.
0: Il presentatore sta un po' elencando chi altro sta ascoltando insieme a noi il concerto di Londra. C'è anche per esempio la Norvegia, che è la patria di Wilde Frang.
1: Mentored by Anne-Sophie Mutter and Maris Janssens.
0: E forse adesso c'è stata l'uscita definitiva, presumo. Sì, e gli applausi si stanno calmando e quindi stiamo passando all'intervallo, cosa che facciamo anche noi insieme alla BBC.

se l'esecuzione che abbiamo appena ascoltato vi ha convinto e volete sentire Wildefang dal vivo, sappiate che tra poco meno di 2 mesi sarà nella Svizzera italiana, nel quadro di Classic Ascona 2026, le settimane musicali di Ascona. Sarà Artist in Residence. La violinista norvegese parteciperà a 3 concerti, il 24 settembre, il 29 settembre e il 1 ottobre. Vi invito a visitare la pagina web della stagione per avere i dettagli. E se qualcuno di voi si è appena sintonizzato su Rete2, vi ricordo che stasera siamo in collegamento con Londra per uno degli appuntamenti dei BBC Proms. Questo per Rete2 è il secondo concerto in diretta dalla Royal Albert Hall, con la quale ci collegheremo ancora 2 volte questo mese. Lunedì 17 agosto avremo una serata in buona parte americana con il concerto per clarinetto del compositore americano Gabriel Cahan, che sarà interpretato da Anthony McGill, il primo clarinetto della New York Philharmonic. Il contorno di questo brano sarà costituito dalla musica di 2 balletti, Billy the Kid di Aaron Copland e Petrushka di Igor Stravinsky. A eseguire il tutto ci sarà la BBC National Orchestra of Wales, diretta da Ryan Bancroft. Il 24 agosto concluderemo questa serie con una serata pienamente americana sotto la direzione di una grande direttrice statunitense, Marian Alsop. Con la Philharmonia Orchestra eseguirà brani di John Tower, Jerome Morris, Aaron Copland, William Grant Steele, Leonard Bernstein, e qui menziono le danze sinfoniche da West Side Story, e di George Gershwin, la Rhapsody in Blue, con la partecipazione del Marcus Roberts Trio, che oltre al pianista comprende Jason Marsalis e Rodney Jordan. Vi invito quindi a ritrovarci sulle frequenze di Rete2 anche i prossimi 2 lunedì sera, un paio di minuti prima delle 8, non ve ne pentirete. E ora, per trascorrere l'intervallo che ci porterà alla seconda parte dell'appuntamento e al concerto per orchestra di Béla Bartók, vi propongo di fare un omaggio al paese che ci ospita stasera. Ho scelto Benjamin Britten, è un brano che ha dei bei legami con il nostro programma, i 4 Interludes from Peter Grimes, l'opera 33A dell'autore britannico. Peter Grimes, l'opera dalla quale sono estratti questi interludi, è composta tra il 1944 e il 1945, quindi a brevissima distanza dalla Sinfonia di Stravinsky e dal Concerto di Bartók. E come Berg nel suo Concerto per violino, qui Britten trasforma una morte in una forma musicale che riesce a evitare il sentimentalismo. Inoltre, attraverso i 4 interludi di Britten, l'orchestra passa gradualmente dal creare un paesaggio rarefatto a essere la protagonista di un virtuosismo non da poco, e questo ci preparerà molto bene al principio del concerto per orchestra di Bartók. Gli interludi sono nell'ordine Do un'alba, con il suo paesaggio freddo e sospeso e una bellezza un po' inquietante, Sunday morning, domenica mattina, con il mondo che si anima, Moonlight, chiaro di luna, dove si torna un'immobilità, però un po' instabile, e un'atmosfera armonica che ci riporta a quelle di Berg. E infine Storm, tempesta, nel quale tutta l'energia accumulata si libera. Per ascoltare questo brano di Benjamin Britten ci affidiamo a una formazione britannica, la Philharmonia Orchestra, che avremo dal vivo in diretta lunedì 24 agosto. Qui è sotto la direzione di un italiano, molto più noto fuori dai confini del suo paese che in patria, Alessandro Crudele. Il pezzo fa parte di un CD del 2023, edito da Other Music.

La Philharmonia Orchestra nei Forsi Interludes from Peter Grimes di Benjamin Britten, qui diretta da Alessandro Crudele, da un CD del 2023 di Outer Music. E dopo questo ascolto, nell'intervallo, noi riprendiamo il collegamento con Londra.

nella Royal Albert Hall per la seconda parte del concerto dei BBC Proms, che vede protagonisti Esa-Pekka Salonen e una formazione sinfonica che riunisce la Juilliard School Orchestra di New York e la Royal Academy of Music Symphony Orchestra di Londra per un concerto che è iniziato con la Sinfonia in tre movimenti di Igor Stravinsky, proseguito con il concerto per violino orchestra di Alban Berg, il De Frank come solista, e ora è arrivato all'ultima pagina in programma, il concerto per orchestra di Béla Bartók. Vi do qualche informazione su questo brano prima di cominciare. All'inizio del mese di aprile del 1940, Béla Bartók parte per New York per sondare la possibilità di residenza e di lavoro negli Stati Uniti e sfuggire così alla guerra europea. La Columbia University di New York lo assume per il biennio 1941-42 e Bartók abbandona così definitivamente l'Europa. A fine ottobre del 1940. Sarebbe morto nel settembre del 1945 e questi ultimi 5 anni trascorsi in America sono più difficili e tristi della sua vita, tra la difficile situazione economica che lo attanagliava e la sua salute che si deteriora sempre di più. Attraverso 2 noti musicisti ungheresi, pure espatriati, Fritz Reiner e Josef Szigeti, nel luglio del 1943 Sergei Kusevitsky, l'allora direttore dell'orchestra sinfonica di Boston, gli commissionò un'opera da dedicare alla memoria della moglie. È così che Bartók compone il concerto per orchestra, pensando alla formazione destinataria di Boston di altissimo livello. Il suo titolo, Concerto per orchestra, vuole indicare proprio che ogni singolo strumento è trattato in modo solistico. La composizione è accolta da un enorme successo di pubblico che porta centinaia di repliche in tutto il mondo. I critici più intransigenti, però, accusano Bartók di aver abbandonato la fedeltà per la dissonanza per scendere a patti con i gusti del pubblico americano. Però, se è vero che in questo brano Bartók rinuncia all'aggressività ritmica e a immagini più taglienti, mantiene altri elementi caratteristici, ma direi che siamo pronti per cominciare. Gli applausi accolgono sicuramente di nuovo Esa-Pekka Salonen sul palco. Vi ricordo che siamo in collegamento con la Royal Albert Hall di Londra per i BBC Proms, con una formazione giovanile che ci sta per suonare il concerto per orchestra di Bartók.

0: The scurrying final movement of Béla Bartók.
1: Che esecuzione! Evidentemente non ci sono giovani solo sul palco, ma ce ne sono anche tanti tra il pubblico. Sentite che ovazione entusiasta, bellissimo. Ed era piena di entusiasmo anche l'esecuzione di questa grande formazione composta riunendo la Juilliard School Orchestra di New York e la Royal Academy of Music Symphony Orchestra di Londra, che sotto la guida di Esa-Pekka Salonen ci hanno reso una grande esecuzione del concerto per orchestra di Béla Bartók. Non esattamente una partitura che tutte le orchestre giovanili possono permettersi, ma stasera questi giovani ci hanno veramente dimostrato di essere allo stesso livello delle grandi formazioni sinfoniche stabili, professionali, veramente bravissimi. E sentite che anche il pubblico continua ad apprezzare, e in questo momento il direttore sta facendo alzare in piedi ogni sezione dell'orchestra, sezione che è davvero stata, si aveva davanti una sfida in questo brano dove Bartók ha trattato l'orchestra come un insieme di solisti, per cui veramente ognuno si è trovato sull'egeo una parte molto difficile. Quindi pensate alla difficoltà, lo studio a casa e in più dover mettere insieme il tutto sicuramente in pochi giorni, anche se sotto veramente un grande direttore, esatto. E continuano gli applausi. Ma chissà, la solista non ci ha concesso un bis, quindi potremmo pensare che forse sarà l'intera orchestra a darcelo. Una cosa che succede spesso con le formazioni giovanili. Applausi continuano. Chissà se davvero possiamo aspettarci qualche cosa. Stiamo sentendo il commentatore della BBC che descrive un po' queste scuole. Sono tutte e due le scuole che hanno veramente una grande storia alle spalle.
0: World premieres of fellow students' compositions. Esa-Pekka Salonen back on the podium.
1: Sì, ecco, Esa-Pekka Salonen sta tornando. Sì, forse c'è un bis.
2: It's called Dalot.

0: A Gentle Little Encore by Stravinsky.
1: The e questa era un'altra composizione offertaci da questa orchestra formata dalla Julia School Orchestra di New York e la Royal Academy of Music Symphony Orchestra di Londra. Era il galoppo dalla seconda suite, piccola orchestra di Igor Stravinsky. E così tornati al primo autore della serata. Si chiude un cerchio. Bravissimi questi giovani e bravissimo veramente il grande Esape Kasalonen, che sicuramente in poco tempo ha reso la Juilliard School Orchestra di New York e la Royal Academy of Music Symphony Orchestra di Londra un'unica grande formazione per questo 32esimo concerto dei BBC Proms. Sì, un concerto fantastico, come lo sta dicendo anche il commentatore della BBC. E con questo bis probabilmente la serata si è definitivamente conclusa. Anche i giovani hanno diritto a un po' di riposo dopo questa grande prova. Non era veramente un programma di quelli leggeri. E noi ci allontaniamo quindi dalla Royal Albert Hall, perché il concerto è definitivamente finito. Vi ricordo che lunedì prossimo, 17 agosto, saremo di nuovo in collegamento con Londra per un altro concerto. La BBC National Orchestra of Wales sarà diretta da Ryan Bancroft, nella musica di Billy the Kid di Aaron Copland e Petrushka di Igor Stravinsky, con la prima europea del concerto per clarinetto If Love Will Not Swing Wide the Gates di Gabriel Cahen con il solista Anthony McGill. E con il termine del concerto in diretta da Londra, anche Prima Fila giunge a conclusione. Io vi ringrazio di aver passato con me questa serata e di aver ascoltato insieme questo concerto veramente favoloso, e vi lascio adesso ai nostri programmi notturni. Vi auguro un ottimo proseguimento di ascolto e di serata. Un saluto da Lara Bergliaffa.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Nicola Soldini.
1: Mettiamola così. Silenzio, trascendenza, Miles Davis, John Coltrane. I termini del tema non ci si appaiono né antitetici né complementari. Viene da pensare a un'analogia e verrebbe voglia di portarsi a una delle più belle mostre viste da chi vi parla qualche anno fa a Siena. I fratelli Lorenzetti, Pietro e Ambrogio, protagonisti assoluti della pittura del Trecento senese. Allora in mostra si spiegava di Ambrogio, artista colto e lettore accanito della Divina Commedia, il senso della luce e delle sue gradazioni. Nelle sue opere Ambrogio si provava a dare rappresentazione a tre forme di luce. Due, quella diretta e quella indiretta, appartenenti al regno del reale. La terza era la luce metafisica, il colore ardente del soprannaturale, della trascendenza e di Dio. Era un paradosso colto e voluto, dar forma e gradazione alla trascendenza. Possiamo immaginare che quel colore ardente sia un'evocazione, una metafora del silenzio assoluto, di ciò che non si trova in natura. Proviamo a riferirci a due categorie estetiche forgiate nella seconda metà del Settecento, il pittoresco e il sublime. La coppia silenzio-trascendenza non può che tendere al sublime, cioè per sua natura si volge all'ineffabile, all'inesprimibile. Tende insomma al terzo tipo di luce che Lorenzetti nominò pittoricamente. Per convenienza cercherò di rovesciare la polarità. Non cercherò lo stato d'animo, non guarderò all'assoluto sublime, spesso rivendicato dall'artista o dall'architetto, ma mi approssimerò al tema attraverso il pittoresco e la divagazione. Proverò a indicare alcune vie meno scontate per il sublime, cercando di evitare i cliché. La mia prima reazione alla suggestione di Alphaville sono stati due ferme immagini. La prima immagine, quando tredicenne varcai per la prima volta un negozio di dischi. A Novazzi, a Lugano, acquistai il primo LP della mia vita, O Lady Coltrane. Per me è una scelta inebriante di devozione verso il mondo del jazz, quel senso di attrazione anticonformista rispetto agli approdi generazionali più consueti. La seconda immagine accosta il tema attraverso i luoghi e l'architettura, è l'immagine di una mattina tersa di luce nel marzo 1974 a Bergamo, ancora legata al jazz, di fronte alla chiesa di Sant'Agostino. Il giorno prima con un amico ci recammo al Festival Jazz di Bergamo, al Teatro Donizetti per il concerto dell'Art Ensemble of Chicago. Le testimonianze rievocano il concerto a mezzo secolo di distanza come evento memorabile. Paul Steinbeck, in un libro dedicato all'Art Ensemble, lo ricorda come un vero e proprio happening sonoro tra il visionario e il provocatorio. Così fu accolto e così rimase impresso in me per il contrasto flagrante tra il contesto ufficiale, classico e blasé del teatro nella bella veste settecentesca e quella farsesca, istrionica e incontenibile esibizione.

0: un contrasto visivo e più ancora sonoro, come se la scatola acustica del teatro si prestasse in modo stupefacente a un effetto primordiale di rimbalzo dei suoni, che come proiettili ribattevano nelle trombe di Eustachio degli spettatori. Tutto questo si tramutò la mattina dopo, andando dalla città alta verso la città bassa. Bergamo scende come una colata urbana dall'alto, dove la città si ferma a mezza costa e si apre all'extraurbano. Alla porta di Sant'Agostino la città si sospende, la chiesa si staglia e si adagia libera nel verde. Sant'Agostino, ma in realtà il luogo fu scelto nel 200 dagli eremitani per il loro convento fuori dalla città medievale. Questo può essere ancora visto nella prima veduta di Bergamo, in un ritratto medievale della città. Solo più tardi Sant'Agostino venne inglobata nelle nuove mura. Così la più scoscesa ripa che si avvallava tra la città e il convento fu colmata, dando forma allo spazio aperto sospeso, al luogo eletto dalla società borghese dell'Ottocento per le passeggiate lungo le mura e attorno al complesso conventuale ormai lasciato al destino del fascinoso stato di rovina. Così si presentava ancora negli anni 70 e 80 prima del restauro accademico. E così in quella mattina di marzo, quando al nostro arrivo riecheggiavano le note libere di un sassofonista intento a trovare ispirazioni aggirandosi attorno al convento, solitario. Mi piace pensare che quel magnifico assolo, per me anonimo, fosse di un giovane Jan Garbarek, che suonò la stessa sera al Donizetti, all'indomani del concerto dell'Art Ensemble. I luoghi e le architetture delimitano le sensazioni. Quale contrasto più netto tra la scatola neoclassica chiusa del Teatro Donizetti e il luogo sospeso dell'en plein air a Sant'Agostino? Il sublime può trovare strade inattese tra due estremi, che non per questo si eliminano a vicenda. Potremmo così riformulare il tema tra il sublime del silenzio e il pittoresco della natura con rovina. E potremmo ricordare infine le parole di uno dei componenti dell'Art Ensemble. Roscoe Mitchell riteneva la cosa più difficile per un musicista quella di uscire e suonare assieme alla natura, e nel contempo sentiva il silenzio come un esercizio utile, chiusi solo in una stanza, a suonare un'unica nota e seguirne nel silenzio l'evoluzione del suono.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: col caschetto. Se fossi più gatto, se fossi un po' più vagabondo.
1: È un pezzo che lo scrive in maniera ingenua e forse dannosa per la mia tranquillità personale, una canzone sulla via nella quale abito dal 70, via Paolo Fabbri. Mi amo molto questo quartiere, che viene chiamato con un termine curioso, la Cirenaica. Si chiama Cirenaica perché buona parte di queste case sono state costruite ai tempi della guerra di Libia. E tutte le vie da allora erano vie che riguardavano la guerra di Libia, insomma. L'unica rimasta è via Libia. Le altre sono state epurate nel dopoguerra, quindi sono scomparse via Tripoli, via Bengasi, via Due Palme, sono diventate appunto via Musolesi, via Paolo Fabbri, che erano tutti partigiani. Mi sono divertito a fare questo affresco. Allora poi si faceva una vita molto particolare, si andava tutte le sere fuori con gli amici, con le chitarre, si faceva le 5 della mattina, le 6 della mattina, insomma. E questo affresco è talmente composito che è difficile descriverlo tutto in due parole. C'è un io che torna a casa, le prime impressioni, c'è qualche cosa di eschimo dentro, perché si parla di una persona nuova che sta arrivando e quella vecchia, non nel senso d'età, ma di abitudini, che sta ancora lì. Si parla di questo nuovo amore che è nato, per cui si farebbero cose mirabili.
0: La piccola infelice si è incontrata con Alice ad un summit per il canto popolare. Marinella non c'era, fa la vita in galera ed ha quella festa a cui pensare.
1: Si parla di colleghi che fanno concerti, molti concerti, mentre ancora mi rifiutavo di farne. E c'è un riferimento ad Andrea, uno a De Gregori, uno a Venditti. Ci sono riferimenti a poeti e scrittori che mi piacevano e mi piacciono ancora.
0: Gli arguti intellettuali tranciano pezzi e manuali, poi stremati fanno pure di cinismo. Sono palli nei visi e hanno deboli sorrisi, solo si

0: Roland Barthes, casualmente, perché avrei voluto dire Umberto Eco, ma non ci stava con la rima, insomma, quindi è una specie di falso blues. È molto divertente. Può darsi anche che ci sia un'influenza di Dylan, ma allora poi Dylan non è che l'ascoltassi più. Io ho smesso di ascoltare Dylan con Blonde on Blonde, quindi andiamo indietro di parecchio. Può darsi che certe canzoni di Dylan precedenti avessero questo tipo d'atmosfera. Dylan molto spesso affastellava cosa su cosa, secondo una tecnica anglosassone. Mi piaceva come atmosfera questa canzone, e anche musicalmente parlando, quel tipo d'accordi che poi ho usato diverse volte, col sol che diventa un do mantenendo il sol di pedale, insomma.
1: Forse Luis Borges mi ha promesso l'altra notte di parlare personalmente col persiano, ma il cielo dei poeti un po' affollati in questi tempi,

0: Non anche là.
1: Cito fra gli altri Borges e questo poeta persiano del 300, Umar Ben Ibrahim al-Khayyam. Ho scoperto casualmente a Trieste, quando ero militare, una bancarella, era l'edizione, non l'edizione tradotta direttamente al persiano, ma era l'edizione di questo Fitzgerald, questo inglese, in rima, quartine, perché la poesia araba non è mai andata oltre alla quartina, insomma. E parlavano proprio del vino. Aveva due metafore spesso usate. Una era che questa bella donna, questo bel principe diventeranno polvere, questo vaso, altri non è che la polvere della vita umana, insomma. E poi il vino, che nonostante fossero musulmani già allora, insomma, è in quasi tutte le quartine questa immagine del vino. E quindi questo eccitava la mia falsa bohème d'allora, tutto sommato. E lo trovai su una bancarella, perché a Trieste c'erano state le truppe americane che hanno lasciato diversi libretti, eccetera. E quell'anno scoprì, l'anno era il 63, contemporaneamente tornai da Trieste, noi eravamo sull'altopiano, non eravamo in città, eravamo su a Banne, si chiama ancora, penso. Tornai su con tre libri, uno era questo Omar Khayyam, un altro era Il diario minimo di Umberto Eco e un altro era L'Alef di Borges.

0: Ho sempre amato le carte geografiche, fin da bambino. Ero capace di starmene delle ore a contemplare il Sud America o l'Africa o l'Australia e incantarmi all'idea delle grandi esplorazioni. Quando vedevo su quelle carte uno spazio bianco, vale a dire una zona inesplorata, vi puntavo sopra l'indice e dicevo: appena sarò grande, andrò là.
1: Cuore di tenebra, dal romanzo di Joseph Conrad. Adattamento radiofonico di Maglio Santanelli. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2.
3: Ben ritrovati da Alberto Andreani col notiziario. Sale di ora in ora il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito l'ovest della Colombia alle 7.34, ora locale. L'ultimo dato riferito dal governo di Bogotà indica 111 morti accertati e 87 feriti. Molte persone restano però intrappolate sotto le macerie di decine di edifici, danneggiate anche strade, aeroporti e ospedali. Dalla Svizzera invece la notizia di un incendio scoppiato questa sera nei pressi dello scalo merci della stazione ferroviaria di Sciaffusa. Il bilancio è di 3 pompieri feriti. Gli abitanti della città hanno riferito di 2 forti esplosioni, mentre le immagini pubblicate da 20 Minuten mostrano un edificio in fiamme. Le cause dell'incendio non sono ancora conosciute. Condannato nel Canton Zurigo un cittadino eritreo di 52 anni che alcuni mesi fa ha chiuso in camera i suoi 2 figli per diverse ore mentre lui andava a lavorare. L'uomo è stato riconosciuto colpevole di violazione del dovere di assistenza nei confronti dei figli, ai quali aveva lasciato solo del pane ma nulla da bere. Fu la polizia a liberare i bambini in seguito a una segnalazione. E sempre a Zurigo si è aperto oggi il processo d'appello all'ex direttore di Raiffeisen, Pierin Vincens, accusato di truffa e altri reati finanziari. Il dibattimento durerà parecchi giorni, ma i suoi avvocati stanno tentando di ottenere l'archiviazione di una parte dei reati, puntando sulla prescrizione. A loro dire l'inchiesta è partita grazie a un articolo giornalistico basato su una violazione del segreto bancario. Ancora dall'estero, oltre 175.000 visti sono stati revocati dalle autorità statunitensi a cittadini stranieri che hanno commesso reati, truffe, incitato alla violenza o ancora messo a repentaglio la sicurezza degli Stati Uniti. Lo si legge in una nota del Dipartimento di Stato americano. Intanto, oltreoceano, il presidente statunitense Trump si appresta a firmare un nuovo ordine esecutivo che rimetterà in questione la somministrazione dei vaccini in età scolastica. Stando alla bozza del testo, citato dal Washington Post, la Casa Bianca intende suddividere il vaccino trivalente per morbillo, parotite e rosolia in modo che le 3 componenti vengano somministrate singolarmente e solo ai bambini ad alto rischio. La decisione finale spetterà a ogni stato americano. Le previsioni di meteo svizzera per domani indicano ancora tempo bello e caldo su tutto il paese. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi seguito da qualche rovescio o temporale.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il y a une vingtaine d'années, alors quand on avait 17 ans...
1: Una ventina di anni fa, intorno ai 17 anni, abbiamo partecipato a Cinema e Gioventù al Festival di Locarno. Si trattava di una giuria di giovani e anche se non era esattamente una scuola estiva, era comunque un'esperienza di condivisione con altri adolescenti appassionati di cinema. È così che abbiamo scoperto il Festival del Cinema. Un'esperienza che ha ampliato le possibilità audiovisive che il mezzo cinematografico racchiude. Non solo ciò che finora avevamo visto nei film, nel cinema classico, ma mondi cinematografici che non conoscevamo. È stato una sorta di risveglio.
0: È qualcosa come un réveil.
2: Ramon e Sylvain Zürcher sono due fratelli gemelli e tra i nomi più innovativi del giovane cinema svizzero. Da sempre condividono lo spazio prima davanti e poi dietro allo schermo, in una continua danza tra scrittura, regia e produzione. L'incontro a Locarno, all'interno del Palacinema, in occasione della loro presenza alla Spring Academy 2026 del Locarno Film Festival, proprio qui, dove, se non tutto, sicuramente molto, per loro, è cominciato. Come abbiamo appena sentito. Sono autori di un'interessantissima e pluripremiata trilogia degli animali, che utilizza prima un gatto, poi un ragno e infine un passero, per raccontare anche le distorsioni e le ambiguità dei rapporti familiari, ma più in generale i rapporti umani. La loro cura estetica, musicale, sensoriale nel portarci in mondi in realtà distorti è notevole e magnetica. Il debutto è con Das merkwürdige Kätzchen del 2013, presentato in anteprima al Forum della Berlinale e scritto da entrambi. Poi, nel 2021, Das Mädchen und die Spinne, La ragazza e il ragno, scritto da Sylvain e diretto da Ramon, che vince il premio per la miglior regia e il premio Fi Presci alla Berlinale. Infine, Der Spatz im Kamin, Il passero nel camino, del 2024, scritto e diretto da Ramon, presentato in concorso a Locarno 77 e vincitore di due Swiss Film Awards e di numerosi riconoscimenti internazionali. Seppure i loro ruoli siano fluidi tra loro, si sono comunque ritagliati due campi precisi, Sylvain è produttore e Ramon regista. E cominciamo da te, Ramon. Riavvolgiamo il nastro. Credo che se avete partecipato a Cinema e Gioventù, come ci hai raccontato, già ci fosse ben marcata in voi una passione per le immagini in movimento. Da dove nasce?
0: J'ai l'impression que cette passion, cet intérêt, ça c'est quelque chose qui est né.
3: Ho l'impressione che questa passione, questo interesse, sia qualcosa che è nato all'interno della nostra famiglia. Per nostra madre il cinema è sempre stato molto importante, fin dall'inizio. Ricordo le tante volte in cui abbiamo visto film insieme, che siamo andati al cinema. E così guardare i film, parlarne, immergerci in questa realtà, diversa da quella di tutti i giorni, è un'esperienza che abbiamo vissuto fin dall'infanzia. Molto rapidamente abbiamo iniziato a leggere testi relativi al cinema. Collezionavamo articoli di critica in raccoglitori dedicati solo a quello, che ancora custodiamo. Qui c'erano anche nostre schede rispetto ai film che volevamo vedere o che avevamo già visto. Ci eravamo creati quasi un sistema, una struttura per pensare ai film. Siamo nati ad Arberg, nel canton Berna. La città più vicina era Bienne, dove c'era il Film Podium. Qui davano molte retrospettive dedicate alle opere di Tchaikovsky o Bergman. C'era anche una biblioteca dove potevamo prendere in prestito film e libri. È diventata una passione, un'ossessione. Il cinema diventava sempre più importante. All'età di 12 o 13 anni c'era quindi già questo forte sentimento per i film, misto al desiderio di farli. E così, grazie alla nostra scuola, abbiamo potuto avere delle telecamere, abbiamo scritto delle brevi scene e abbiamo iniziato a filmare insieme ai nostri amici. E questa passione, sì, è diventata un aspetto molto importante delle nostre vite.
0: È diventato un aspetto molto importante delle nostre vite.
2: Quindi già da piccoli avete iniziato a scrivere sceneggiature insieme, a realizzare le riprese.
0: Oui, ça c'était un peu plus tard, plus après. Alors quand on était adolescent, peut-être 14-15 ans.
1: Quello è successo un po' più tardi. Eravamo già adolescenti, forse 14 o 15 anni. Avevamo già iniziato a scrivere storie, sceneggiature, ma non sapevamo ancora nulla di come si maneggia una telecamera, di come si registra l'audio. Non sapevamo niente di produzione cinematografica, ma li abbiamo realizzati lo stesso, i nostri piccoli film. Montavamo tutto direttamente in camera. Prima ripresa, stop. Seconda ripresa, stop. Ovviamente non si arrivava da nessuna parte. Anche per i suoni abbiamo coinvolto i nostri amici per fare la musica in diretta. Non sapevamo che si potesse modificare tutto in post-produzione. Facevamo tutto in maniera molto naif, ma eravamo decisamente appassionati. Volevamo fare film, raccontare storie, senza le competenze tecniche, senza conoscere le risorse.
0: Ma non avevamo già la tecnica, non conoscevamo i mezzi.
2: È iniziato tutto in famiglia, da bambini. Posso chiedervi qualcosa della vostra infanzia?
3: Siamo nati in un paesino molto piccolo che contava, direi, tra i 3.000 e i 4.000 abitanti. Fino agli 11 anni abbiamo vissuto nella stessa casa, poi ci siamo trasferiti. Quella prima casa era anche quella dei miei nonni e nostro nonno era meccanico di biciclette. Direi che la nostra infanzia è stata profondamente segnata dal trascorrere tempo all'aria aperta. In giardino c'erano tanti alberi, alberi da frutto, ma anche dal fatto che eravamo fratelli gemelli. Eravamo quasi sempre insieme, facevamo sempre i compiti e soprattutto giocavamo sempre insieme. E quel mondo era davvero un piccolo regno dei bambini. C'era un'altra grande casa accanto alla nostra e c'erano altri bambini. Tutto un mondo a misura di bambino. Sì, certo, ovviamente c'erano anche degli adolescenti, i genitori, ma i loro contorni erano piuttosto sfumati. Stavano in uno spazio flu, sullo sfondo. Ciò che c'era sempre, in maniera nitida, erano i giochi per bambini. Stare all'aria aperta, correre, giocare. Quindi, quando penso alla nostra infanzia, penso soprattutto alle interazioni, ai giochi, alle amicizie e ai rapporti con i nostri vicini. E in particolare a quel giardino. E poi c'era questa casa, che non era nuova, anzi, era molto vecchia. E non era una casa perfetta. Nostro padre e nostro nonno l'avevano costruita da soli, alla buona. Quindi c'era qualcosa, quasi qualcosa di provvisorio. Era il fatto che non era perfetta, non era nemmeno bellissima, ma aveva uno charme fai da te.
2: Silvan, chi erano allora i vostri miti cinematografici? Sono gli stessi di oggi? E quanto hanno influito nel vostro lavoro? Chi sono i vostri maestri, insomma, quelli con cui durante l'infanzia e l'adolescenza vi siete confrontati di più? E qual è il vostro genere preferito?
0: Ça change toujours. Alors, ça dépendait un peu de l'âge aussi.
1: Cambiavamo continuamente. Ovviamente dipendeva anche dall'età, ma fin da bambini eravamo attratti dagli abissi, da quegli spazi psicologici in cui ci si perde, spazi psicosessualmente bizzarri, anche da film horror con personaggi un po' irritanti. Già allora amavamo molto i film di Bergman, per esempio. Non capivamo veramente quali fossero le crisi che si celavano al loro interno. Eravamo spesso molto affascinati dalle dinamiche psicologiche che non comprendevamo fino in fondo. Personaggi con abissi e crisi, era proprio questo che ci interessava. Quindi film di Antonioni e Bergman, appunto. Questo non vuol dire che non ci piacessero anche film più leggeri, come quelli di Eric Rohmer, per esempio. Film con personaggi che amano parlare, esprimersi, ma in un modo piuttosto insolito. Insomma, personaggi eccentrici, un po' diversi dal solito. Questi ci piacevano. I generi che ci interessavano erano legati alla suspense, i thriller. E sì, forse anche le cose surreali, surrealiste, che trascendevano la realtà quotidiana e attraverso i film cercavano di rendere visibili cose che solitamente stavano al di sotto della superficie. Anche questo ci affascinava molto, ciò che sta nascosto, sotto.
0: E avec les films con essaye de faire visible des choses qui sont sur la surface. Ça aussi nous fascinait beaucoup, ce qui est caché au-dessus.

0: Allora, siete fratelli gemelli, abbiamo ascoltato com'è stato crescere insieme, ma oggi cosa significa per voi lavorare insieme in questo campo? Insomma, stiamo parlando di opere artistiche che aprono porte diverse, più sensibili, più intime. Quando essere così vicini è una forza, una fortuna, e quando invece questa fusione rappresenta un limite? Ramon.
1: Beaucoup de fois, il y a vraiment des avantages. Alors, en fait, comme chaque relation ou chaque relation de travail, il y a toujours des aspects positifs et négatifs.
2: In molte situazioni è certamente un vantaggio. In realtà, come in qualsiasi relazione o rapporto di lavoro, ci sono sia aspetti positivi che negativi. Ma la cosa migliore è che possiamo avere una cieca fiducia. Ci conosciamo benissimo. Non ci servono miracoli per capirci. Io riesco a leggere Sylvain molto chiaramente e lui capisce come mi comporto, cosa penso, ciò che dico. Questa solida base è una grande risorsa. Naturalmente, poi, essere gemelli crea anche una situazione di grande simbiosi. C'è un magnetismo molto forte. E quindi penso che, come per ogni relazione simbiotica, questa sia una cosa da considerare quando si organizza il lavoro. Concretamente, quando

0: strict, qu'on n'est pas toujours ensemble.
1: Però mi sembra abbiate due ruoli ben definiti per il vostro lavoro.
0: Alors en fait, il y a des rôles principaux et c'est...
2: Esistono ruoli principali, sì. Ramon è il regista e io sono il produttore. Ma in realtà la situazione è molto più fluida e dinamica. Spesso dipende anche da altri fattori. Ma si tratta anche delle domande che pone un regista, domande con cui anch'io mi confronto. E viceversa, anche Ramon si confronta con le domande di un produttore. Così, tra di noi, anche in virtù di questa relazione fluida tra vicinanza e separazione, è sempre come una danza. A volte si prende una direzione, a volte un'altra. Così i ruoli sono dinamici. A volte è un po' più rigido, ma spesso è piuttosto fluido. Per esempio, ci sono sceneggiature che scrivo io, ma io sono produttore e Ramon, regista, le dovrà adattare per dirigere il film. Per quelle scritte da lui, invece, non lo dovrebbe fare perché è Ramon stesso ad averle ideate.
0: Adopté parce que c'est lui le cerveau qui l'a né.
1: Ripensando alla vostra biografia, poi avete effettivamente intrapreso gli studi in questi ambiti, produzione e regia. Dove, quando, perché?
0: Oui, exactement. Alors, après le lycée à Bienne, moi j'ai fait, ça s'appelait le cours préparatoire.
3: Dopo il liceo a Bienne, ho frequentato quello che veniva chiamato il corso propedeutico. Si trattava di un anno in un ambito creativo, un corso da seguire prima dell'università. Poi ho studiato belle arti a Berna. Le opzioni specifiche erano pittura, performance, video performance e poi sì, video, perché sapevo già che mi sarebbe piaciuto diventare regista. Sapevo che avrei voluto fare un periodo di formazione all'estero. Non sapevo dove. Alla fine ho deciso di andare a Berlino. Nel frattempo, Sylvain studiava all'università. Filosofia, letteratura tedesca e cinema, teoria del cinema a Zurigo. Dopo i miei primi due anni a Berlino, anche Sylvain ha fatto gli esami di ammissione e ha iniziato i suoi studi di produzione nella stessa scuola. Anche durante gli studi c'era quindi una certa separazione. E anche allora tutto filava liscio. Sylvain collaborava sempre alle riprese. A volte era lui il regista e io il suo assistente. E discutevamo sempre insieme delle sceneggiature, in maniera fluida, come dice Sylvain.
0: Come Sylvain l'ha già detto, c'était toujours très fluide.
1: Mi sembra di capire che siete molto complementari. E ora dove vivete, insieme o separati?
0: On est les deux à Berlin et à Bienne.
2: Viviamo entrambi tra Berlino e Bienne. A Berlino ognuno ha il suo appartamento, a Bienne invece condividiamo casa e a volte ci siamo entrambi. Ma spesso uno dei due sta lì e l'altro a Berlino. Anche questa è come una danza. Spesso non sappiamo nemmeno dove vivremo tra due mesi, addirittura tra due settimane. Poi, sempre in Svizzera, abbiamo la casa di produzione e la famiglia ad Arberg.
0: La famiglia, sì. E la famiglia, sì.

0: La famiglia, poi ci arriviamo, arriviamo anche lì. Direi adesso che è tempo di addentrarci nella vostra opera, la trilogia degli animali. Come nascono questi tre film?
1: Alors l'idée, le concept de créer une trilogie, la trilogie animalière ou la trilogie d'animaux.
2: L'idea di creare una trilogia, la trilogia degli animali, è nata dopo aver finito il primo film, Das merkwürdige Kätzchen. L'abbiamo girato nel 2011 a Berlino, in un piccolo appartamento. Dopo averlo montato e durante il circuito dei festival, si è presentata per me l'occasione di iniziare a scrivere un altro dramma familiare, Der Spatz im Kamin. In quel periodo Silvan inizia a scrivere a sua volta Das Mädchen und die Spinne. E durante il processo di scrittura, quando lui mi presenta la sua sceneggiatura e io la mia, notiamo che questi tre film sono un po' come una famiglia, non solo per il contenuto, i soggetti, ma anche nello stile, gli aspetti formali. Così abbiamo iniziato a considerare questi tre film come una famiglia, una trilogia. E sì, è stato proprio così. Era interessante pensare non solo alle narrazioni, ai personaggi, ma anche agli aspetti formali, appunto, come la macchina da presa, gli elementi statici o in movimento, tutte cose che i film avevano in comune. Il primo film che abbiamo girato si svolge nell'arco di un solo

0: giorno, il secondo in più o meno 2 giorni, il terzo in 3 giorni, o 2 giorni è una mattinata. Quindi è stato molto interessante pensare a questi 3 film insieme.
1: Pensez ces 3 films ensemble.
2: Sembra ancora una danza, insomma, i passi di una danza. Avete toccato diversi aspetti che mi piacerebbe approfondire in seguito, come l'utilizzo della camera, le relazioni. Trovo infatti che i vostri film raccontino anche un'immersione incredibilmente poetica nel macrocosmo delle relazioni umane, intime, familiari. Parliamo di persone, relazioni, legami, ma menzioniamo anche gli animali. E che posto hanno quindi concretamente gli animali in tutto questo? Cosa ci raccontano, Sylvain?
1: En fait, alors dans le premier film, L'étrange petit chat, là l'écriture, c'était comment peu l'écriture.
3: Allora, nel primo film, Das merkwürdige Kätzchen, la scrittura era simile a una scrittura automatica. Ramon iniziava e poi era come giocare a biliardo. Spingi una palla e quella influenza le altre. E in seguito la storia si sviluppa. Non conoscevamo l'intera struttura, dove sarebbe andata a parare. Questa scrittura era anche in qualche modo affine alla nostra formazione da scuola d'arte. Conoscere le performance, sapere come si sviluppano. Ecco, in questo caso c'era il gatto. Questa è stata la prima immagine che è venuta in mente a Ramon. E poi in quel film ci interessava trattare elementi banali o quotidiani in modo straordinario. Focalizzarci su aspetti non così importanti in una modalità classica, in una modalità cinematografica e narrativa convenzionale. Quindi elementi che non sono normalmente importanti per la narrazione, come il gatto, ma per noi erano da mostrare, da integrare in questo balletto familiare. E sì, in seguito è stato proprio quell'elemento a dare il titolo al film. Per noi lo strano gattino era un po' come un film prigione, un dramma a porte chiuse, come se la famiglia fosse una prigione. Quindi anche questo faceva parte dell'idea. E il gatto, che nella storia dell'evoluzione è stato prima selvatico e poi addomesticato, rappresenta il legame con questa prigione, con la famiglia, in un certo senso una metafora. E poi anche per le altre 2 sceneggiature abbiamo iniziato a giocare anche con l'idea degli animali, di come avremmo potuto integrarli come elementi poetici. Quindi l'animale no. Non è un mezzo per la narrazione classica, ma un elemento piuttosto sottile, non troppo ovvio, che apre regni, spazi poetici, delle possibilità e che trasmette anche aspetti importanti per il film, i soggetti delle tematiche.
1: Qui transporte aussi des aspects qui sont importants pour le film, alors des aspects de sujet de thème.
2: È verosimile quindi che a volte raccontino ciò che sta nascosto, prima di parlarci di quello che sta sotto, che si cela sotto la superficie. Guardando i vostri film, a volte si ha l'impressione che siano proprio gli animali a prendersi carico dei sentimenti, delle emozioni e dell'aspetto selvaggio che abbiamo tutti dentro di noi.

Ben trovate e ben trovati a questo nuovo appuntamento con miniature da collezione. La storia che vorrei raccontarvi oggi è legata a una rivista francese dal titolo essenziale, forse un po' didascalico ma estremamente efficace, la Revue Musicale, ovvero la rivista musicale o rivista di musica. Fondata nel 1920 e pubblicata mensilmente con regolarità fino al 1940, quando la pubblicazione fu interrotta a causa della Seconda Guerra Mondiale, per poi riprendere nel 1946 a guerra terminata, ma solamente per qualche numero. L'obiettivo dichiarato della Revue Musicale era quello di far conoscere la musica che veniva scritta in quegli anni, non solamente quella francese, ma allargando lo sguardo anche alle altre arti. Hanno scritto per e sulla Revue Musicale personalità incredibili del mondo della letteratura e delle arti, da Paul Claudel a Jean Cocteau, da Gabriele D'Annunzio a Pablo Picasso. Il motivo per cui oggi ci interessiamo a questa rivista è che durante i 20 anni di pubblicazione sono stati parallelamente pubblicati 81 supplementi contenenti più di 160 composizioni di moltissimi compositori diversi, per lo più, ma non esclusivamente, per pianoforte. Dato il contesto, si tratta per lo più di miniature o comunque di brani di breve durata, spesso composti su commissione e dunque pubblicati sulla rivista per la prima volta. In particolare sono di grande interesse i supplementi pubblicati in occasione di una ricorrenza legata a un compositore del passato o un contemporaneo. Vorrei oggi farvi ascoltare alcuni esempi di brevi ma interessantissime composizioni pubblicate sulla Revue Musicale, facendo riferimento in particolare a quattro omaggi realizzati dalla rivista ad altrettanti compositori. C'è tanto da ascoltare, quindi inizierei subito con il primo ascolto. Si tratta di due composizioni scritte per il supplemento che nel gennaio del 1910 fu dedicato a Franz Joseph Haydn in occasione del centenario della morte che cadeva l'anno precedente e per il quale hanno scritto un brano alcuni dei compositori più importanti dell'epoca. Noi ascolteremo consecutivamente l'Hommage à Haydn di Claude Debussy e il Menuet sur le nom d'Haydn di Maurice Ravel. Entrambi prendono le mosse dalle note corrispondenti nella notazione tedesca alle lettere del nome Haydn. Ascolteremo l'Hommage di Debussy nell'interpretazione di Gianluca Cascioli in una registrazione del 1996 realizzata all'indomani della sua vittoria al concorso Micheli di Milano e pubblicata l'anno successivo da Deutsche Grammophon. E ascolteremo poi il Menuet di Maurice Ravel nell'interpretazione di Chi vi parla, registrata nel 2017 e tratta dall'album Minuetto, pubblicato l'anno successivo da K Records. Thank you.

Erano l'hommage a Haydn di Claude Debussy nell'interpretazione di Gianluca Cascioli da un album Deutsche Grammophon e il Menuet sur le noms d'Haydn di Maurice Ravel nell'interpretazione di Chi vi parla da un album pubblicato da K Records. Nell'ottobre del 1922 venne dedicato un supplemento della Revue Musicale a un grandissimo compositore francese, Gabriel Fauré. Un vero e proprio omaggio corale in vita, perché Fauré morirà un paio di anni dopo. Nel supplemento troviamo 7 brani per pianoforte scritti da altrettanti compositori che hanno in comune l'essere stati tutti allievi di Fauré al Conservatorio di Parigi. Vorrei farvi ascoltare, per iniziare, 2 bellissime quanto sconosciute composizioni per pianoforte, una di George Enescu e l'altra di Louis Aubert. Del primo ascoltiamo la pièce pour piano sur le nom de Fauré nell'interpretazione di Diana Kettler da un album pubblicato nel 2022 da Solo Musica. Del secondo ascoltiamo invece l'esquisse sur le nom de Fauré, che fra l'altro è stata l'ultima composizione per pianoforte di Aubert, e la ascoltiamo nell'interpretazione di Margaret Fingerhut in una registrazione del 1987, pubblicata l'anno successivo da Chandos, in un album dedicato a 4 dei supplementi della Revue Musicale dedicati ad altrettanti compositori.

erano la pièce pour piano sur le nom de forêt di George Enescu e l'esquisse sur le nom de forêt di Louis Aubert, il primo nell'interpretazione di Diana Kettler, il secondo nell'interpretazione di Margaret Finger Hutt. Fra l'altro, George Enescu fu un personaggio incredibile, compositore, violinista, ma anche pianista.

Invito i più curiosi ad andare a cercare in rete due interpretazioni della terza sonata di Enescu per violino e pianoforte. Una in cui Enescu violinista è affiancato dal pianista Dinu Lipatti, l'altra in cui al pianoforte c'è lo stesso Enescu con al violino Serge Blanc. Ma veniamo ora ad un altro omaggio a Fauré, sempre tratto dal supplemento della Revue Musicale. Questa volta è un omaggio cameristico perché si tratta della Berceuse sur le nom de Fauré di Maurice Ravel per violino e pianoforte. Ravel studiò al Conservatorio di Parigi con Fauré e per tutta la loro vita si sono vicendevolmente stimati enormemente. Fauré, oltre che insegnante di Ravel, fu anche un suo grande sostenitore e lo introdusse negli ambienti parigini della cultura. Questa Berceuse incantata è davvero un omaggio pieno di amore del discepolo per il maestro. Ascoltiamola dunque nell'altrettanto incantata versione di Augustin Dumay e Maria João Pires in questa registrazione del 1993 pubblicata in un album dedicato alle sonate per violino e pianoforte di Franck e Debussy e alcune pagine di Ravel, fra cui appunto la Berceuse, un album Deutsche Grammophon pubblicato nel 1995.

Era la berceuse sur le nom de Gabriel Fauré di Maurice Ravel nell'interpretazione di Augustin Dumais e Maria João Pires da un album Deutsche Grammophon. Dopo gli omaggi ad Haydn e Fauré, passiamo ora all'omaggio che la Revue Musicale fece al compositore Albert Roussel in occasione dei suoi 60 anni nel 1928. Anche in questo caso, come nei precedenti, a rendere omaggio all'illustre collega sono stati alcuni fra i compositori più in vista del momento, fra cui Milhaud, Honegger e Ibert. I due brani che vorrei farvi ascoltare, di carattere direi opposto, ironico il primo e sognante il secondo, sono quelli scritti da Francis Poulenc e Alexandre Tanzmann. Di Francis Poulenc ascoltiamo la pièce brève sur le nom d'Albert Roussel nell'interpretazione di Pascal Roget, tratta dal terzo volume della sua Integrale della musica pianistica di Poulenc, pubblicato da Decca nel 1998, e la berceuse di Alexandre Tanzmann ancora nell'interpretazione di Margaret Fingerhut dal suo album dedicato a quattro omaggi della Revue Musicale e pubblicato nel 1988 da Chandos.

Erano la pièce brève sur le nom d'Albert Roussel di Francis Poulenc nella interpretazione di Pascal Roger e la berceuse di Alexandre Tanzmann nella interpretazione di Margaret Fingerhut. Ci avviciniamo alla fine di questa puntata dedicata alle miniature pubblicate sulla Revue Musicale con forse il più corposo degli omaggi pubblicati dalla rivista. Sto parlando di quello a Claude Debussy, dal titolo Tombeau de Claude Debussy, un omaggio realizzato nel 1920 al grande compositore francese scomparso 2 anni prima, nel 18. A prendere parte a questo omaggio collettivo ci sono davvero tutti, da Ducas a Roussel, da Malipiero a Bartok, da Satie a Stravinsky e poi ancora Faia e Ravel. Sono 3 gli ascolti che vorrei proporvi, a cominciare da A Claude Debussy di Gianfrancesco Malipiero, una composizione per pianoforte caratterizzata da una cupa tristezza e una profonda spiritualità. La ascoltiamo nell'interpretazione di Tomer Lev, protagonista dell'album dedicato all'intero corpus del Tombeau de Claude Debussy, album registrato a Tel Aviv nel 2020 e pubblicato lo stesso anno da Naxos.

0: Era a Claude Debussy di Gianfrancesco Malipiero nell'interpretazione al pianoforte di Tomer Lev da questo album Naxos dedicato all'intero corpus del Tombeau de Claude Debussy. Ancora un omaggio a Claude Debussy, questa volta destinato però alla chitarra. Si tratta dell'Omenache di Manuel de Falla, un brano fra i più importanti e rilevanti del repertorio del Novecento per chitarra. Julian Bream racconta che Britten, dopo aver ascoltato Bream suonare l'Omenache di Falla, si precipitò da lui e gli disse:
1: «Julian, quel brano di Falla è incredibile, dura solo 4 o 5 minuti, ma ci sono 20 minuti di musica in quel pezzo».
0: Scritto in ritmo di abanera, è davvero un brano struggente. Falla ha sempre considerato Debussy un punto di riferimento e in questo omaggio lo cita a più riprese. Ascoltate ad esempio la magica citazione di Soirée d'un Grenade nel finale. Ascoltiamo dunque l'Omenache di Manuel de Falla nell'interpretazione alla chitarra di Giacomo Palazzesi in un bellissimo album dal titolo Catalunya, registrato nel 2015 e pubblicato l'anno successivo e recentemente ripubblicato da Extended Place.

Era l'omenage di Manuel de Falla per chitarra, interpretato da Giacomo Palazzesi dal suo bellissimo album Catalunya, recentemente ripubblicato da Extended Plays. Terminiamo questa lunga carrellata fra gli omaggi pubblicati dalla Revue Musicale all'inizio del secolo scorso con un'ultima dedica a Claude Debussy da parte questa volta di Maurice Ravel, che per il Tombeau de Claude Debussy compose un duo per violino e violoncello che un paio di anni dopo divenne il primo movimento della sua più vasta sonata per violino e violoncello. Ascoltiamolo dunque con l'indicazione Allegro, interpretata da Renaud e Gauthier Capuçon in una registrazione del 2001 pubblicata nell'album dedicato alle sonate e al trio di Ravel nel 2002 da Erato. E con questo ascolto vi do appuntamento alla prossima puntata di Miniature da Collezione. Un saluto da Alessandro Stella.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Ancora un forte terremoto in Sud America, colpita questa volta la Colombia dopo il Venezuela. Il bilancio ancora parziale indica oltre 100 morti. Si è aperto a Zurigo il processo d'appello all'ex vertice di Raiffeisen, Pierin Vincens, accusato di reati finanziari. In RG Notte il punto sull'udienza. Temperature record e fiumi in secca continuano a contrassegnare l'estate 2026, lo conferma anche l'osservatorio europeo Copernicus. In Ticino e nel Moesano l'allerta canicola torna a livello 4. Campionati europei di nuoto, Noè Ponti qualificato per la finale dei 50 metri delfino. In apertura dunque un aggiornamento sul forte terremoto che ha colpito parte della Colombia con un bilancio tuttora parziale di 124 morti e decine di feriti. La scossa di magnitudo 7.4 è stata registrata alle 7.34 ora locale con epicentro nella parte occidentale del paese, la più lontana dal confine col Venezuela, devastato poco più di un mese fa da una serie di intensi terremoti. Il governo colombiano ha nel frattempo dichiarato lo stato di calamità nazionale e la macchina dei soccorsi si sta mettendo in moto anche in Europa. Molte persone restano intrappolate sotto le macerie degli edifici. La capitale Bogotà è stata risparmiata, ma vengono segnalate diverse costruzioni lesionate. Seguiremo l'evolversi della situazione anche nei prossimi appuntamenti informativi. Si è aperto in giornata a Zurigo il processo d'appello all'ex direttore di Raiffeisen, Pierin Vincens, accusato di truffa e altri reati finanziari. I suoi avvocati tenteranno di ottenere l'archiviazione di una parte di questi reati, puntando sulla prescrizione. Sentiamo il resoconto di questa prima giornata a cura di Gianluca Olgiati.
3: Vincenzo è arrivato prima delle 8 a bordo di una piccola utilitaria assieme al suo avvocato e a molti non è sfuggito come portasse la stessa identica borsa con le strisce rosso-bianche del processo di prima istanza. Non ha rilasciato particolari commenti, sembrava piuttosto disteso. È vero però che è una vicenda giudiziaria che si trascina da anni, dalla condanna di 4 anni fa di lui si è sentito e visto pochissimo, sembra viva in Ticino, in quali condizioni finanziarie non si sa, ha venduto 2 sue ville e il suo patrimonio è stato congelato in attesa di una sentenza definitiva. Ne sapremo forse di più quando sono previsti gli interrogatori degli imputati. L'accusa principale è quella di truffa, si tratta delle acquisizioni di diverse società nelle quali Vincenz e il suo socio d'affari detenevano partecipazioni segrete. Ecco, in questo processo d'appello si tratta di capire se l'accusa di truffa reggerà. L'obiettivo della difesa è dimostrare che non ci sono gli estremi per arrivare a tanto e ci sono tante vie per riuscirci. Stamattina gli avvocati della difesa hanno tentato la prima, quella di chiedere l'archiviazione di una parte dei reati per prescrizione e perché tutta l'inchiesta sarebbe partita con un articolo giornalistico basato su una violazione del segreto bancario.
2: A Sciafusa un grosso incendio è divampato in serata nei pressi dello scalo merci della stazione ferroviaria e ha distrutto un fienile, oltre a provocare 2 forti esplosioni. La polizia sciafusana conferma che 3 pompieri rimasti feriti sono ricoverati in ospedale. Ancora non si hanno notizie sull'origine delle fiamme e nemmeno sull'ammontare dei danni. Confermato con dati scientifici che le alte temperature di questa estate 2026 hanno battuto diversi primati. Secondo il programma europeo Copernicus, i mesi di giugno e luglio sono stati tra i più caldi, almeno nella parte occidentale del continente, che soffre anche per la siccità. In redazione Giorgia Lorenzini.
4: Stiamo vivendo un'estate di caldo torrido e siccità ormai non è una novità e lo conferma anche l'ultimo rapporto di Copernicus, il programma europeo di osservazione e monitoraggio della Terra. In Europa occidentale i mesi di giugno e luglio sono stati i secondi più caldi mai osservati, con una temperatura media di 21,5 gradi. Il problema non è solo il caldo record, ma anche la durata prolungata di queste temperature elevate. Infatti luglio è il terzo mese consecutivo di caldo eccezionale. I dati di Copernicus mostrano anche che il suolo è sempre più secco. Maggiore siccità significa anche più difficoltà per la Terra a fornire un raffreddamento naturale. Insomma, più il terreno è secco, più fa caldo, e più fa caldo, più il suolo si inaridisce, in un circolo vizioso di temperature che continuano ad aumentare. L'ultima estate così secca era stata quella del 2022, ma quest'anno i livelli di umidità sono persino inferiori e non di poco. La grave siccità che sta colpendo l'Europa occidentale genera preoccupazione. L'abbiamo visto con la cronaca recente, la siccità ha reso l'Europa particolarmente vulnerabile agli incendi. Inoltre i livelli dei fiumi europei sono critici, compresi i grandi fiumi come il Danubio, il Reno e la Senna. Il basso livello dell'acqua in questi fiumi ha un impatto negativo sulla circolazione delle merci e sulla produzione di elettricità.
2: E i dati di Copernicus evidenziano pure un surriscaldamento record degli oceani che hanno fatto registrare una temperatura media di quasi 21 gradi, di poco superiore al dato del 2023. Su questo punto ancora Giorgia Lorenzini ha sentito la vice direttrice del servizio Copernicus sui cambiamenti climatici, la dottoressa Samantha Burgess.
5: Although 21 degrees doesn't seem like a particularly warm event.
6: Anche se 21 gradi non sembra particolarmente caldo, la realtà è che i nostri oceani hanno assorbito il 90% del calore in eccesso derivante dal cambiamento climatico, perché gli oceani sono molto profondi e quindi è un volume di acqua enorme che si è scaldato. Inoltre la media di 21 gradi va dal polo nord al polo sud, ciò significa che la temperatura può essere di 29 gradi nelle regioni tropicali e questo ha delle conseguenze. Per esempio, l'acqua più calda degli oceani rilascia più energia per le tempeste.
2: E continuiamo a parlare di clima rovente perché nel frattempo Meteo Svizzera ha riportato a livello 4 su 5 l'allerta canicola per buona parte del Ticino e del Moesano. Ce ne parla John Orbiani.
7: L'allarme era a livello 3, è stato portato a livello 4 quasi ovunque in Ticino e nel Moesano, fanno eccezioni le valli più settentrionali. L'allarme canicola, insomma, è stato portato a 4 su 5 ovunque sotto i 600 metri. Sentiamo Luca Panziera di Meteo Svizzera.
8: Sostanzialmente dopo il lieve calo delle temperature di venerdì scorso, già a partire da sabato le temperature sono tornate ad aumentare, raggiungendo i valori caldi che giustificano l'emissione di un'allerta di livello 4. Questo perché è tornata ad affluire verso le nostre regioni dell'aria molto calda di origine subtropicale dopo, appunto, come detto, la breve parentesi fra venerdì e sabato scorsi.
7: Caldo, notti tropicali, niente tregua. Quando possiamo aspettarci un calo delle temperature?
8: Beh, l'allerta è valida fino a venerdì. Quello che accadrà poi nel fine settimana probabilmente sarà un lieve calo delle temperature, però è ancora da definire, quindi non è escluso che l'allerta venga prolungata magari ad un livello inferiore al livello 3. Questo lo vedremo nei prossimi giorni, vi è ancora un po' di incertezza soprattutto per quanto riguarda l'attività temporalesca.
7: Quindi farà caldo di certo fino a venerdì, poi bisognerà vedere.
2: Nei Grigioni è di 2 morti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica sulla strada della Prettigovia. Sul rettilineo tra Schiers e Grüsch, il conducente di un veicolo immatricolato in Svizzera ha invaso la corsia di contromano e si è scontrato con un'auto immatricolata in Italia. Nonostante i soccorsi prestati da altri automobilisti, il conducente e una passeggera dell'auto italiana hanno perso la vita, mentre un'altra donna è ricoverata in gravi condizioni. Ferite leggere invece per i 3 occupanti del mezzo che ha causato l'incidente. In Ticino invece, sempre domenica pomeriggio, un cercatore di funghi è precipitato da una parete rocciosa alta una 50 di metri in Valle di Blenio, riportando ferite che ne hanno messo in pericolo la vita. È accaduto sui monti di Promesciallo in territorio di Prugiasco. La vittima è un 75enne svizzero domiciliato nel Locarnese. Con Paolo Laurenti ora le notizie sportive.
9: Noè Ponti andrà a caccia di una medaglia europea nei 50 delfino. Gli europei di Parigi, il ticinese si è infatti qualificato agevolmente per la finale della distanza più corta, facendo registrare un ottimo 22.53 a soli 2 centesimi dal proprio record svizzero. Terzo tempo assoluto delle semifinali dietro al russo Kornev e al francese Grousset. Finale in programma alle 18.37 per provare a mettersi al collo il primo oro europeo in vasca lunga. Intanto il medagliere è stato inaugurato da un oro del russo Borodin. Il 23enne si è imposto nei 400 misti con il tempo di 4:08:17, record dei campionati continentali. Agli Europei di Atletica di Birmingham invece per un centesimo la sprinter elvetica Geraldine Di Tizio Frey non è riuscita a salire sul podio e mettersi una medaglia al collo nei 100 metri. Con il tempo di 11.07 si è dovuta accontentare del quarto posto. Il titolo continentale è andato alla britannica Hunt in 11 secondi davanti alla polacca Svoboda e alla belga Nkansa. Ottava Salomè Kora che ha sbagliato in partenza. Nulla da fare nemmeno per l'elvetico Lobalu che nei 5.000 ha tagliato il traguardo solo al settimo posto in una gara vinta dal solito strepitoso norvegese Ingebrigtsen che ha difeso il titolo continentale per la terza volta consecutiva. Passiamo al calcio, il 19enne terzino destro Bekruz Karimov è un nuovo giocatore del Football Club Lugano. Il club bianconero ha infatti ufficializzato l'arrivo del giovane uzbeko, reduce da due presenze ai mondiali, che ha firmato un contratto di 5 stagioni.
2: E per oggi martedì 11 agosto Meteo Svizzera annuncia ancora tempo soleggiato su tutto il paese. Nella seconda parte della giornata sviluppo di cumuli sui rilievi seguito da qualche rovescio o temporale isolato. Su buona parte del Ticino e del Moesano, l'abbiamo sentito, innalzata a livello 4 su 5 l'allerta canicola, con una temperatura massima di 35 gradi. A nord delle Alpi, massime attorno ai 32. RSI.ch è l'indirizzo del nostro portale per restare sempre aggiornati sull'attualità. Da parte mia, invece, l'augurio di passare una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi.
1: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.

Crispian Mills, chitarrista cantante londinese, incontra il bassista Alonzo Bevan al College di Richmond upon Thames nel sud-ovest della capitale. Siamo tra il 1988 e il 1989. I due imbastiscono, diciamo così, una band di nome Objects of Desire. L'esperienza dura l'arco di un lustro nel quale il quintetto, a quel punto erano in cinque ad agitare questo progetto, riesce a esibirsi diverse volte dal vivo nei locali dei sobborghi londinesi. Nel 1993, alla chiusura del progetto musicale, Crispian Mills si imbarca in un lungo viaggio in India. Resta profondamente colpito dalla cultura del paese, dalla spiritualità induista, influenze che resteranno decisive per l'intero arco della sua successiva carriera artistica. Una carriera che riparte non appena tornato in Inghilterra, allorché dà vita prima ai The Kays, che durano lo spazio di un paio d'anni, comunque utili a cristallizzare la formazione e conferirle una direzione univoca. Un rock psichedelico tra i Byrds e i primi Pink Floyd e dai richiami classici che veicola il pop britannico verso quelle sonorità orientaleggianti che in passato avevano già rapito i Beatles, George Harrison in testa. Ed è proprio in ragione di questo percorso che nel 1995 Mills decide di cambiare il nome del progetto in Kula Shaker, una sigla che omaggia il santone indiano King Kula Shekara. I riferimenti all'India e alla sua cultura sono espliciti, ad esempio in un brano come Govinda, pubblicato come singolo nel 1996, destinato a diventare l'unica canzone cantata interamente in sanscrito a entrare nella top 10 britannica di tutti i tempi. Raggiunge addirittura la posizione numero 7. Si tratta di una rielaborazione musicale di una preghiera a Krishna e tra gli strumenti impiegati figurano il tampura suonato da Mills, le tabla di Himanshu Goswami. Govinda è il momento trascendentale dell'album K, un mantra scandito sopra un mid-tempo rock, l'India di George Harrison ammantata però da un sincero entusiasmo di metà anni 90.

C'è stato un tempo in cui il misticismo pop dei Kula Shaker era molto di moda. Di certo era molto popolare tra il 1996 e il 1999, quando la band inglese pubblicò due album e una mezza dozzina di singoli di successo, arrivando primo in classifica nel Regno Unito per poi sciogliersi sulla soglia del nuovo millennio. Le loro scelte controcorrente, tipo citare Jerry Garcia nell'era del drum and bass, sembravano in qualche modo epiche, romantiche, e la loro ossessione per il subcontinente indiano non è mai parso artefatto o furbo come escamotage. Si trattava in realtà di un vero innamoramento che noi andiamo a certificare con un ascolto: Namami Nanda Nandana.

Kula Shaker. L'album K2.0 del 2016 ravvivava la loro miscela di rock chitarristico britannico, echi di psichedelia americane, suggestioni induiste assorbite durante un viaggio giovanile che abbiamo citato in India. Aveva il tiro e l'entusiasmo necessari per riaccendere l'interesse verso una band che col rilassato e in parte acustico Pilgrim's Progress del 2010 non era riuscita a entrare nemmeno fra i primi 100 in classifica. Tra le commistioni più curiose, quella tra le atmosfere western e i codici della musica indiana nel breve bozzetto Hari Bol. Che cosa significa Hari Bol? Gli è stato chiesto. È stato così chiesto naturalmente al leader Crispian Mills. È un'espressione comune in India, ha risposto il leader dei Kula Shaker, un po' come alleluia, e si pensa che abbia un potere trascendentale curativo perché il nome di Krishna è l'assoluto. Intonare mantra come Govinda, Yaya, ha un potere genuino, è il risultato di migliaia di anni d'antica saggezza.

rock, psichedelia, anni 60 e la curiosità esotica dei 90. La band, capitanata dal biondo Crispian Mills, i Kula Shaker, ha saputo assemblare nel proprio sound il meglio del passato e del presente, avvolgendolo nelle fascinose atmosfere del misticismo indiano. Ne viene conferma anche dallo spericolato Churaliya, che mette insieme, ancora una volta, in maniera, come dicevamo, spericolata, vocalità indostana con il Latin rock e la musica mariachi. Ascoltiamola e ci congediamo in questo modo da questa strana avventura un po' esotica e un po' rock, che si chiamava e si chiama Kula Shaker.

0: In altre parole,
1: è possibile immaginare robot che rispettino l'ambiente dal basso impatto ecologico, che possano aiutare gli umani in campo sociale e per preservare l'ecosistema? È la domanda a cui prova a rispondere il manifesto per una robotica sostenibile, da poco pubblicato su Nature Machine Intelligence, da Mirko Kovac del Politecnico di Losanna, Barbara Mazzolai dell'Istituto Italiano di Tecnologia e Suko Song del sudcoreano Institute of Science and Technology. Buongiorno Sarah Jazzy.
2: Buongiorno a tutte e tutti, buongiorno Mattia, ben ritrovato.
1: E ben ritrovato anche a te Sara, sei già stata ospite di In altre parole, un piacere averti con noi di nuovo questa settimana, ma è anche utile ricordare chi sei, che cosa fai. Sei antropologa, docente, ricercatrice senior presso la Fondazione di Ricerca Bruno Kessler di Trento, ti occupi del rapporto tra etica, comportamenti umani e innovazioni tecnologiche, hai svolto ricerca su diverse tematiche cruciali per la complessità, come la questione del velo, il monachismo contemporaneo, l'impatto delle tecnologie digitali sulle persone, le trasformazioni dei comportamenti umani di fronte all'intelligenza artificiale e alle nanotecnologie. Il tuo ultimo libro è Iran, donne e rivolte, uscito per i tipi di Morcelliana nel 2023. Parlavamo dunque di questo manifesto per una robotica sostenibile. Allora, vogliamo prima di tutto raccontare quali sono i contenuti e la visione veicolata dagli autori di questo manifesto, Sara Jazzy.
2: Grazie mille Mattia, ma allora i contenuti, diciamo così, che ci interessano di questo manifesto sono intanto un cambio di paradigma, nel senso che noi negli ultimi decenni, soprattutto dagli anni 70-80 in poi, abbiamo iniziato a pensare che ci fosse questo lato oscuro, no, della tecnologia, dell'avanzamento scientifico, perché di fatto sono entrate in gioco delle compagnie private, quello che noi chiamiamo big tech, che in qualche modo oggi, soprattutto dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, della robotica, eccetera, controllano al 100% gli avanzamenti scientifici. Allora, questo fa sì che di fatto il paradigma sia: bene, la robotica, se funziona da un punto di vista del mercato e del lucro, no? E quindi c'è stata un po' questa separazione tra innovazione scientifica, scoperta scientifica e, come dire, bene comune, bene collettivo. Mentre invece questo manifesto fa una sorta di rovescia questo paradigma e dice: in effetti non possiamo immaginare uno sviluppo robotico senza pensare che questo abbia tre caratteristiche, che siano: la prima, quello di essere sostenibile sia dal suo design fino al suo smaltimento, quindi deve essere fatto di materiali che possano essere smaltiti, che non abbiano un impatto ambientale forte; secondo, deve essere sostenibile da un punto di vista sociale, che cosa vuol dire? Che sia accessibile universalmente a tutte e tutti le persone che potrebbero beneficiarne; e terzo, deve essere capaci di essere simbiotico. Cosa vuol dire questo? Beh, di essere integrato bene nei sistemi umani complessi. Questo vuol dire, facciamo un esempio pratico, se un robot che è dedicato alla ricostruzione di un ambiente danneggiato come una barriera corallina, ecco, bene, questo è integrato ed è simbiotico, nel senso che la ricostruzione di questa barriera potrebbe aiutare le popolazioni locali a ristabilire un rapporto con questa barriera, con una pesca sostenibile, eccetera. Per cui è un cambio di paradigma.
1: Dunque, una robotica che non abbia più soltanto, diciamo così, il profitto come orizzonte, ma anche la valorizzazione e il sostegno del bene comune e anche delle società umane, in qualche modo, è quello che emerge da questo manifesto di cui stiamo parlando oggi. Ecco, Sara Jazzy, perché ha attirato la sua attenzione? Quali sono gli aspetti che in qualche modo ti hanno attratta in questo manifesto?
2: Ma allora, intanto è un po' lo smontare delle narrazioni che noi abbiamo. Cioè, se pensiamo nell'Ottocento, noi abbiamo immaginato gli scienziati, anche alcune scienziate, no? Come per esempio più avanti Marie Curie, o come dei singoli individui che sono guidati dalla loro sete di sapere e quindi in qualche modo anche con difficoltà economiche e grandi sforzi riescono ad avanzare la conoscenza, però forse senza neanche un vero scopo, né di ricercare che cosa nello specifico, ma neanche forse di uno scopo, diciamo così, di mettere su una startup o un'azienda, eccetera, no? Quindi, e questa è la nostra narrazione, quindi questo scienziato, soprattutto maschio, no? Questo è un po' il nostro stereotipo, con il camice bianco che fa un'eureka ed ecco trova la risposta. Poi però dalla fine del secolo scorso, di fatto, la scienza è cambiata completamente. Cioè, da quando esistono i transistor, quindi in qualche modo la base del materiale scientifico della nostra società, fatta di telefonini, eccetera, eccetera, cosa è successo? Sostanzialmente c'è bisogno di grandissimi investimenti e di squadre di scienziati che sono un grande numero, che sono anche, come dire, presi da i quattro angoli del pianeta, e questo fa sì che chi è che è davvero in grado oggi di avanzare da un punto di vista scientifico? La ricerca pubblica, quindi le università che hanno poi anche questa produzione open access, cioè vuol dire aperta a tutti, oppure invece le società private che quindi mantengono anche il segreto industriale, il brevetto, eccetera. Quindi qua arriviamo dentro a una questione un po' cruciale, soprattutto oggi quando vediamo che le tecnologie

0: Infatti la robotica, la tecnologia sembrano oggi andare in altre direzioni rispetto a quelle delineate dal manifesto di cui stiamo parlando oggi, Sara e Giazi. C'è il consumo di risorse, ci sono le tecnologie applicate alla guerra, insomma quella di questo manifesto è un po' una visione forse idealistica.
1: Ma è una visione idealistica, ma d'altronde la nostra storia è fatta ovviamente demossa da ideali, cioè questo fa parte proprio del, è una cosa dell'umano. Noi ci muoviamo dando delle spiegazioni e del senso alle nostre azioni e soprattutto alle nostre azioni collettive, perché appunto la scienza di oggi deve essere per forza una scienza collettiva, ma cosa succede? Che è collettiva ma allo stesso tempo è privatizzata, e questo è un po' l'impasse in cui ci troviamo, no? Allora è idealista, ma allo stesso tempo noi possiamo davvero evolverci senza ideali. Noi siamo una specie che ha sempre bisogno, no, di raccontarsela, detta così un po' a parole diciamo semplici, e quindi c'è bisogno proprio di, secondo me, dire ad un certo punto che è utile pensare anche alla robotica, ma anche all'intelligenza artificiale come qualcosa che diventi un bene comune, cioè che sia anche proprio governato da un punto di vista politico e pubblico, e in un certo senso di fare ritornare questo tipo di innovazione, perché davvero cambieranno il modo in cui non soltanto daremo valore alle cose che facciamo, ma proprio il nostro corpo. Pensiamo per esempio a Neuralink, no? Questa azienda iniziata da Elon Musk, in cui di fatto ormai ci sono già coinvolte 50.000 volontari che sarebbero disposti a farsi impiantare di questi micro elettrodi nel cervello per poter, come dire, interfacciarsi con i dispositivi. Si chiama telepati, quindi questo già fa capire un po', no, che qual è la visione. Allora in questo senso sì, bisognerebbe che questo tipo di conoscenza, questo tipo di avanzamento fosse regolato in senso politico, in senso pubblico, e soprattutto che fosse aperto come lo è la scienza fatta nei centri di ricerca, nelle università.
0: E tra l'altro emerge da questo manifesto per una robotica sostenibile di cui stiamo parlando, emerge anche il tema della cooperazione umana come valore irrinunciabile, e qui vista in positivo la cosa nel manifesto è che la robotica può aiutare a migliorare la cooperazione tra esseri umani su larga scala, è così?
1: Esatto, noi siamo, la nostra caratteristica è quella che ci fa avanzare proprio la nostra capacità cooperativa, cioè di mettere insieme saperi diversi e persone diverse, anche grazie appunto all'ideale, all'idealismo, no? E allora ci sono delle capacità che ovviamente ci mancano. Immaginiamo per esempio quella di poter leggere in tempo reale milioni, una quantità di dati che appunto soltanto le macchine possono fare oggi. Allora in questo senso la cooperazione sarebbe la capacità di integrare, no, il fatto di mettere insieme il sapere da tanti punti di vista anche grazie alle macchine, che già lo stiamo facendo. Diciamo che il salto della nostra società globale dovrebbe proprio essere tutelato e orientato proprio pensando che questo tipo di integrazione dei robot ci portino a essere più cooperativi, ma cooperativi per il primo pilastro di questo manifesto, cioè quello della sostenibilità. È impossibile immaginare continuare, no? La nostra esistenza come specie su questo pianeta senza che ci sia un'integrazione, una cooperazione di conoscenze umani e macchine.
0: E quindi macchine al servizio della cooperazione e anche dell'ambiente in questo manifesto per una robotica sostenibile, Sara Giazi, il primo tema del nostro In altre parole. Grazie mille per essere stata con noi.
1: Grazie.